0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Siamo qui ad Acapulco a sentire ritmi tropicali.

0: No, no, qui si parla di Night. Si parla di Night. Questo programma si intitola C'era una volta il Night. Volete la conferma ufficiale?
1: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: Se non lo dice una voce così, non è ufficiale.
2: Che bello il DJ però, capo.
3: Bravissimo. Sì, no, ma anche Enrico, con lo cronometrino.
2: Pensa che ci hanno mandato a casa tutti dal Night. Hanno preso il potere, però sono bravi. Non c'è niente da fare.
0: Sì, ma per generazione lo siamo. Per generazione, se no. In questo momento non sto facendo il DJ.
2: Sei un giornalista.
3: Ma DJ. Prima di chiamarsi DJ, come si chiamano? Programmatori?
0: Ma il DJ viene dagli Stati Uniti e sommettevo,
3: guarda caso,
0: ma anni e anni fa, non è una cosa degli anni 70 come.
3: E cosa vuol dire
0: noi
3: esattamente DJ?
2: Disc jockey, quello che metti in
3: disco. Ah, disc jockey.
2: Esatto.
0: E allora, qualche tempo fa hai detto che prima o poi avremmo affrontato l'argomento ballo nel Night.
2: Night e il ballo è la stessa cosa, ecco. Voglio dire, sono per divertirsi. Per divertirsi, per ballare, per sgranchirsi i muscoli, per poi stringersi alla fine, cosa che facciamo in ogni puntata. Una importanza fondamentale dei balli del Night l'hanno rivestita negli anni d'oro del Night 50 e metà degli anni 60 i balli latinoamericani. C'era il re e del cha cha cha. Quanti ne hai dovuti suonare, Sergio?
3: Un sacco. No, li suonavo e li cantavo anche, cantato il cia-cia della segretaria, poi c'era un cia-cia, mi ricordo, che era abbastanza così lontano, perché diceva pronto llegará la televisione, yo te cantaré y tú me verás, che vuol dire presto arriverà la televisione, io canterò per te e tu mi vedrai.
2: Ancora continuo. No, il re cia-cia-cia perché ne abbiamo trasmessi tanti, perché era un ballo facile per noi, era un ballo che si imparava, erano tutti i balli che si dovevano imparare, nota bene, perché non è come quando dopo c'è stato dal Piper in poi.
3: Ma c'erano delle scuole di ballo.
2: Certo, e si imparavano come si imparano tuttora e andavi a mostrare quello che sapevi. Ora, per ballare un mambo era un pochino complicato, per ballare il cia-cia-cia si poteva fare, perché erano due passetti in avanti, una fermatina e due passetti indietro, e la coppia si inseguiva in questo modo un pochino buffo, però la donna aveva modo di mostrare molta femminilità.
3: Ecco, è questo, tutti questi balli sudamericani erano per esaltare la bellezza, la femminilità della donna, secondo me, questo, perché gli uomini non sembravano un po' impacciati in queste cose.
2: Uno dei balli di moda negli ultimi anni 50 fu il Calypso, portato da Belafonte, era una canzone di lavoro, Banana Boat, canzone serissima che fu ballata allo stesso modo. Noi la traducemmo in Pommarola Boat perché facevamo macchietta napoletana di tutto.

0: difficilmente riconoscibile, ma è Peppino Di Capri in questa imitazione buffa del banana boat del classico del Calypso.
1: Era proprio il primo Peppino, era giovanissimo.

0: Peppino Di Capri, ritmo, dove era Bella Fonte?
1: Giamaicano. Era americano, però è vissuto in Giamaica.
0: Un ritmo tipico. Molto piacevole da suonare perché è molto rilassante, molto rilassato.
1: Questa è una canzone firmata a Savona Giacobetti, però.
0: Sì, sì, certamente.
1: Cioè il quartetto Cedra.
2: Io lo trovo abbastanza geniale, sembra un'imitazione di Banana Boat, chiaramente.
0: Però è nello stile inimitabile, sì, di, certo, Savona, che faceva le citazioni. La Giamaica è patria, peraltro, di ritmi eccezionali. Pensa al reggae adesso, sono questi ritmi molto rilassati. Sono a cavallo fra il latino e il nordamericano, c'entra forse anche, c'è il folklore, ma c'è anche un pochino di jazz e queste cose qui. La patria però negli anni 50 della musica da ballo era Cuba, che esportò una quantità infinita di balli. Fondamentalmente il primo è il mambo, che è stato reso famoso anche nei film, La manga non ne ballava uno, eccetera. Era un ballo estremamente difficile da ballare. Se lo vedi ballare a Cuba te ne rendi conto, devi proprio saperlo. Oggi ci sono scuole di salsa un po' dappertutto, stanno ballandolo anche in Italia moltissimo, però all'epoca ebbe una fortuna notevole perché piaceva ai suonatori. I ballerini ci andavano un pochino più cauti, lo ballavano un pochino casualmente perché era difficile da ballare. Sentiamolo come era tradotto in Night.
2: Lo vedremo dopo.

questo era un ritmo molto complicato, senti la base. Don ti ton tin con kink ton kink ton ki ton kink con kink ton kink. Era molto difficile stare a tempo, soprattutto quando uno lo sapeva suonare davvero e decideva di mandarti fuori tempo. E lo facevano spesso.

0: Ecco, questo come mambo era Marino Marini, che essendo un complesso che lavorava molto all'estero, incideva dischi anche in inglese.
1: Infatti è molto americana questa canzone.
0: Questo, in pratica il mambo è un papà del cha-cha-cha più veloce, più energico, voglio dire. Il cha-cha-cha, sentivi sotto anche un campanaccio che faceva toc, toc, toc, che è la base del cha-cha-cha. Cioè il cha-cha-cha è un pochino più semplice.
1: Dicevo, però è molto americanizzata la canzone.
0: La canzone è americana. Abbiamo preso questo disco specificamente perché è una traduzione con i pochi mezzi del Night, perché devi calcolare che la musica latinoamericana doveva avere le percussioni e non tutti le avevano. Mano a mano cominciarono ad arrivare i percussionisti, oltre alla batteria, hai capito? Con quelli divenne l'organico completo per suonare questa musica.
1: Quali erano gli strumenti? Scusate, quali erano gli strumenti che costavano di più?
0: Beh, il contrabbasso non era mica uno scherzo. Il pianoforte lo trovavi in loco, non potevi portartelo. Contrabbasso, le batterie piano a piano.
2: Il contrabbasso io l'ho venduto, il mio Ferrarotti nel 59, quando ho smesso di suonare, era usato, Ferrarotti di Torino, a 50.000 lire, usato.
1: Però 50.000 lire nel 59, facciamo sempre...
0: Mezzo milione, no, forse
1: di più. Non so. Di più, di più.
2: Senti, ma questa invasione della musica cubana, adesso non per fare un discorso politico, non è questa la sede, cioè, ma Cuba era veramente una colonia degli Stati Uniti, no? Era un enorme bordello e pieno di sale da gioco, cioè la musica che si suonava nei posti da ballo, tipo il Tropicana, che era il più famoso, ma in altri, un sacco di night che erano a La Habana, questa musica arrivava in Europa attraverso gli Stati Uniti, chiaramente, che erano loro i promotori e i venditori di questa musica. Dopo il 59, dopo l'avvento di Fidel, di musica cubana non se ne è parlato più per un sacco di tempo, dopo l'embargo, eccetera.
0: Certo.
1: Proprio questo volevo chiederti, cioè, quando si parla di Cuba si fa sempre riferimento alla Cina.
0: Gratta gratta trovi sempre l'economia. Fidel dichiarò, dopo aver litigato ufficialmente con gli Stati Uniti, dice: la obra d'arte è proprietà del pueblo. Cioè l'opera d'arte è proprietà del popolo, era uno dei suoi crismi, quindi la società degli autori cubani smise di trasmettere denaro alle canzoni estere, e lo stesso hanno fatto con i cubani. Quindi in pratica, per esempio, l'autore di un pezzo famosissimo cubano degli anni 60, no, il pezzo era precedente, però fece successo negli Stati Uniti negli anni 60, che era Guantanamera, che è un pezzo, è un punto guajiro tradizionale, però arrangiato così, di un certo Joseito Fernandez, non ha mai visto una lira, perché giustamente non... Pérez Prado espatriò, andò a stare negli Stati Uniti, non scelse il Fidel, e quindi questa è la ragione per cui lui circolò, ma quasi tutti i musicisti rimasero a Cuba, e se ne è persa un attimo la notizia, anche che gli Stati Uniti andarono in Brasile a scegliere l'altra musica, cioè il samba e altro, perché queste sono le leggi dure, non le sto a giudicare in questo momento, ma comunque Cuba è sparita per questo motivo, ed è per questo motivo con Fidel in borghese che sta tornando di moda in tutto il mondo.
1: Vi faccio sentire un documento importante, però casomai la stessa canzone la sentiamo in versione più recente e logicamente registrata con i sistemi attuali praticamente. Senti questo documento qua.

0: della Guantanamera, di cui si parlava prima, perché è un punto guajiro. Questo è Richie Valens che la canta.
1: Richie Valens, certo. Che fece in tempo a inciderla, perché purtroppo, poi raccontiamo la storia,
0: certo.
1: Richie Valens prese lo stesso aereo di Buddy Holly, pochissimo, certo, tempo dopo, un mese dopo.

0: questo è Guantanamera.
1: Certo, si può cantare perché Punto Guachiro è un... quello che fai? È comune ai due paesi.
0: Poi invece verso la fine degli anni Ottanta uscì il film che raccontava la storia di Ritchie Valens e molti gruppi famosi all'epoca incisero le canzoni di questo periodo e i Los Lobos incisero la bamba, appunto così.

0: questo era un ballo grazioso, perché si è ballato al night negli anni 50 ed era grazioso perché improvvisamente erano tutti ballerini folk, perché si ballava con le mani dietro la schiena e facendo piccoli saltelli indietro, sembrava di essere su un'aia di un del Messico,
1: quasi una balera.
0: Sì, una festa folcloristica. Quindi vedevi le grandi dame che giocavano a fare le contadinelle messicane per un attimo, duro.
2: No, volevo dire che prima Bardotti ha cantato dei versi di Guantanamera, sì. Coltivo la rosa blanca e Julio come ne nero. Io, questa è una poesia, una piccola poesia di un grande poeta cubano, José Martí, padre della patria, no? Che io ho tradotto nel lontano 62 per un film di Damiani che si chiama La Rimpatriata, con un ruolo drammatico con Walter Chiari, e poi l'ho cantata e l'ho incisa anche, si chiama La Rosa Bianca in italiano. Ecco, non avevo, non ho rubato niente.
1: Qui ci sono ancora i Los Lobos che stiamo sentendo, ma la canzone l'abbiamo digerita.
0: Vedi, questo è il ritmo originale.

che alla fine dopo il rock vengono fuori le radici. Tutto questo oggi, si diceva prima, si chiama salsa, è di nuovo di moda, si balla dappertutto in tutta Italia, ci sono le scuole, è tornata anche Cuba, grazie al cielo, perché veramente escludere una fontana di musica così grande come erano i cubani vengono anche a cantare in Italia, e quindi è buono. C'erano altre capitali, peraltro, della musica. San Domingo è un'altra capitale. Oggi come oggi è la patria di Juan Luis Guerra, che è uno dei maestri della musica etnica che va di moda, della salsa. E di San Domingo c'era un ritmo, da San Domingo venne un altro ritmo molto difficile da ballare, che era il merengue, che per un attimo, anche quello, erano balli stagionali, se ne inventavano continuamente. Questi erano tutti balli, quelli sudamericani in generale erano balli folclorici, da lontano. Altri balli si inventavano, ne parleremo un'altra volta, dell'infinità di balli che furono inventati apposta per i nightclub. Da San Domingo venne il merengue ed era un ritmo abbastanza difficile da suonare. Sentiamolo da Michelino.

0: Paulino è un musicista che ha lavorato a lungo in Brasile, in Centro America, si piccava di essere un grande conoscitore dei ritmi sudamericani e quelli praticamente faceva. Questo, peraltro, questa versione del merengue è assai vicina alla marcinha brasiliana. E ti spiego perché, cioè, la ritmica è uguale, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Poi la batteria sopra fa tum, tum, e sopra c'è un, può essere un tamburello, un wasp. Sono sempre poliritmi quelli latinoamericani, anche questo che è abbastanza semplice tutto sommato. Ci sono merenghe molto più raffinate e molto più difficili. Questa è la traduzione nel night, questo era più semplice, capito? Lui però, Michelino, era un complesso che, facendo molti pezzi sudamericani proprio per il suo trademark, aveva già i ritmi, le percussioni, che erano il carattere distintivo nel night. Voleva dire una paga in più.
1: Infatti noi stiamo parlando di night, ma ne parliamo dalla parte dell'orchestra, cioè il night, infatti storie e leggende dei musicisti della notte, il night visto dalla pedana dell'orchestra. Michelino, uno di questi personaggi della notte, che però non è da night, che però non ha avuto la fortuna di Bongusto, di Capri, Marino Marini.
0: Beh, ha suonato a lungo, ma poi al suo attivo il classico dei classici del cha-cha-cha in Italia, che è il cha-cha delle segretarie.
1: Esatto, però dicevo, però non è diventato.
0: Poi inventò balli, inventò un quattro marce, inventava balli basati sul Sud America, cercando di mescolarlo con la nuova moda. Purtroppo si scontrò con i Beatles, non era mica molto facile.
1: No, scusa Sergio, io dicevo dalla parte del pubblico, non è un personaggio di livello popolare come,
0: no,
1: quelli,
0: certo,
1: citati.
0: Certo.
1: Ecco. Come...
2: No, è rimasto circoscritto al night, mentre altri personaggi sono usciti dal night, hanno fatto la radio, la televisione, i dischi venduti, abbiamo detto Peppino Di Capri, Bongusto, Carosone, Van Wood, Marino Marini, eccetera.
1: Stesso,
2: un'altra dimensione.
1: Tu stesso.
0: Poi aspetta.
2: Sì, io stesso, ma nel night contavo molto poco.
0: Controllo l'età di Michelino, e questo sarebbe una spiegazione, perché venne l'epoca negli anni 60 in cui avere 23 anni è riconsiderato, come si diceva allora, un matusa. Quindi, non so, aspetta, ho qui un documento. Michelino era del 37, 37, 47, 57, 24 anni. No, allora vuol dire che era nato per fare il night.
1: Assolutamente giovanissimo. Chissà, sì. Che data pensavi di trovare, Lu?
0: Tu no, è una supposizione. Cioè,
1: appunto. E invece si finiva sempre comunque... La serata?
2: Sì, e quelle erano le ore mie. Io ero devo dire la verità, ero molto bravo a cantare le canzoni americane soft, cioè questi, i grandi classici americani. Io una di queste sere, se mi sento in vena, prenderò la chitarra e ne canterò una dal vivo, per far vedere che dopo 35 anni circa non le ho ancora dimenticate. Comunque era l'ora, appunto, dell'abbraccio e della chiusura dei rapporti. Io andavo o non andavo, per esempio, no? Sia tra clienti che tra clienti entro Neso, che entro ballerine, tra orchestrale e ballerine, cioè era il momento di fare i conti, per cui niente più merengue, bayon, cha-cha-cha, sì, sì, mambo, eccetera, ma tutta musica soft, luce abbassata.
0: Perché l'essenziale è stringersi.
1: Esatto. Soprattutto americana.
2: Soprattutto americana.
1: Sì. E quanto durava questo momento? Da che ora più o meno?
2: Durava all'infinito, fin quando qualche cliente rimaneva lì.
1: Questo sempre visto.
2: Questo mi ricordo io, perché non mi ricordo di chiusure proprio fisse. Mi ricordo che fin quando c'era una persona si continuava a suonare.
1: Sempre vista dalla parte del musicista,
2: vista dalla parte nostra, cioè.
1: Durava all'infinito.
0: Questo era il momento in cui i cantanti soprattutto si divertivano, perché erano i pezzi belli.
1: Sì, ho capito quello che vuoi dire.
0: Sicuramente perché... solo belli, e con questo sogno di evasione di essere al Carnegie Hall, perché si cantava in inglese.
1: E Gershwin, che parte
2: Gershwin,
1: aveva?
2: Gershwin, Cole Porter, Rogers, Berlin, Carmichael, insomma,
1: eccetera, eccetera.
2: Grandi nomi, hanno scritto delle cose stupende.
1: Proviamo a sentire una canzone che si intitola Someone to Watch Over Me, che, come abbiamo già detto in un'altra occasione, è conosciuta più per la parte centrale che per le strofe, che di solito vengono a certe volte accennate all'inizio, invece sono strofe con tanto di parole che devono essere cantate.
0: Certamente.
1: Ecco, e invece
0: anche perché le strofe sono un lavoro infinito da fare quando ci sono per i parolieri, perché è l'impostazione della storia. Il ritornello deve venire bello, però tutto sommato...
1: Sai cosa mi sta venendo in mente, Bardotti? Che dobbiamo fare una puntata su di te. per così ci spieghi queste cose. La strofa, la strofa come si lavora.
0: Faremo una serie sui parolieri.
1: È vero Intrigo, certo. Sulla strofa. Cioè, sentiamo un po' se questa versione, quale abbiamo scelto?
0: È la Figera.
1: Ah, è la Figera. Sentiamo se...
2: Scusi,
1: Sentiamo se... Ma sono sicuro, eccola. Questa è già all'inizio. Sentiamo se la canta la strofa.

0: tard. Il n'y a pas d'amour heureux.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Da oggi lo spazio teatrale di Rai Radio Tech e Te, i teatri alla radio, dedica un lungo speciale a Laura Betti, una delle figure più affascinanti e controverse della cultura italiana del Novecento. Nata a Casalecchio di Reno, Bologna, il 1 maggio del 1927 e scomparsa a Roma il 31 luglio del 2004. Attrice, cantante, regista, la Betti è esordito nello spettacolo come cantante di brani jazz e dopo una breve esperienza nel cabaret in coppia con Walter Chiari nei Saltimbanchi, nel 1955 debutta in teatro.

0: Ennio Flaiano, Franco Fortini, Giorgio Bassani, Camilla Cederna, Goffredo Parise, Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, con cui stringe subito un forte legame di amicizia, tant'è che dopo la morte precoce dello scrittore e regista, Betti diventa in un certo senso la custode della sua opera, fondando nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini. Lo speciale dei teatri alla radio si propone di offrire, attraverso materiali di archivio e interviste realizzate per l'occasione con scrittori e critici cinematografici che hanno frequentato la Betti, uno sguardo approfondito sulla vita e sull'opera dell'artista bolognese, a partire dalle sue interpretazioni teatrali e radiofoniche, fino ad arrivare a quelle cinematografiche. Diretta sempre da registi illustri come Fellini, Bertolucci, Bellocchio e Pasolini, la cui interpretazione della Servia Emilia in Teorema le valse la Coppa Volpi nel 1968. Iniziamo il nostro speciale con l'ascolto della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, trasmessa da Radio 1 nel 59 con la regia di Alessandro Brissoni, in cui la Betti è una ragazza sapientona ma bruttina che sognerà di trasformarsi in una desiderabile giovane donna. Buon ascolto.
1: Questa sera, signore e signori, andiamo a presentare Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radio Televisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti: Leonella Dominedò, Laura Betti, un cicerone, Odoardo Spadaro, Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta, Lo Specchio, Arturo Testa, Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella Lia Angeleri, il padre di Leonella Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella Lucilla Morlacchi, il presidente Edoardo Toniolo, il direttore della TV Giulio Bosetti, il sovrintendente del teatro imperiale dell'opera Giuseppe Tagliarini, il direttore d'orchestra Fernando Cagliati, l'armatore Marabuntas Federico Collino, il duca Andrea Matteuzzi, l'onorevole Giampaolo Rossi, un manager Gianni Bortolotto e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini, e inoltre Romano Battaglia, Edda Nives Birarda, Augusto Bonardi, Giuliana Calandra, Ignazio Colnaghi, Enrico Di Blasio, Paola Faloia, Giorgio Gabrielli, Alberto Germiniani, Olga Gherardi, Olga Michi, Pierluigi Pelitti, Gigi Pistilli, Romana Righetti e Renata Salvagno. Ah, dimenticavo gli specchietti! Ines Cencig, Barbara Festari, Walter Festari e Gabriella Misciano. Dimenticavo, la regia è di Alessandro Brissoni. Primo episodio, la visita al castello.
2: Di qui, prego, signore e signori. Attenti al gradino che manca. Hop! Ne manca uno ogni cinque. È scientificamente dimostrato.
3: Ma qui c'è un buio orbo. Perché non accendono la luce?
2: La luce nel castello funziona solo nei giorni pari e nei giorni dispari. Oggi che cosa ne abbiamo?
4: Oggi è il 18 aprile.
2: 18-18, dunque niente luce.
3: Come sarebbe a dire?
2: 18, né pari né dispari.
5: Logico, è il 17 diesis.
2: O 18 bemolle, a piacimento. Avete inteso tutti?
6: Sì, signor Cicerone del

0: Castello Ducale.
1: Vediamo. Lei, gentile signorina dal nasino a becco.
2: Per sua norma in regola, il mio naso non è a becco, è a uncino.
1: Oh, mi scusi, sa, c'è tanta poca luce. Al buio i qui pro quo sono pressoché inevitabili. Su via, signore e signori, scendiamo insieme questa scala.
3: Ma non ci si vede.
1: Ogni 5 gradini ne manca uno. Il conto è presto fatto. A evitare capitomboli, contiamo assieme. Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
4: Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
3: Al tempo, fermi tutti.
1: Cosa c'è?
3: Non si può continuare, c'è un errore. Cosimo evidentemente sarà stato celibe e non nubile.
5: Idiota, nubile è il cognome.
6: Che figura, che figura.
5: Vogliate scusare, da quando ci è morto il canarino, mio marito è un po' giù di corda.
0: Oh, e quando avvenne, signora, l'increscioso decesso?
5: Sono ormai passati 12 anni, ma mio marito è inconsolabile.
0: Per distrarsi dovrebbe viaggiare.
5: E per l'appunto stiamo visitando il castello.
1: Possiamo riprendere o no questa discesa?
0: Ai suoi ordini, signor Cicerone.
1: Attenzione! Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco in cui teneva la moglie il vino e il tabacco, ma quando il re con la tromba lo fece chiamare perché pagasse il suo debito da militare, poiché le femmine in guerra sono di troppo, tolse dal sacco la moglie e ci mise lo schioppo.

0: Episodio secondo. Il panorama.
1: Arrivati, signore e signori. Siamo nella famosa cripta del castello. Ora vi prego di ammirare da sinistra a destra.
2: Ma qui c'è un buio pesto. Accenda almeno un fiammifero.
1: Un momento, questione di farci l'abitudine. La vista del panorama fra qualche istante vi ripagherà del lieve sforzo oculare.
3: Panorama da una cripta sotterranea.
1: Precisamente, signora. È appunto la particolarità di questo castello per cui vengono visitatori anche dal Principato di Monaco.
2: Lei ha voglia di scherzare. Io ne ho abbastanza. Torniamo. E lei, egregio Cicerone, ci usi la finezza di farci strada.
1: Di qui. Signore e signori, del castello dalle viscere nere, non panorama di valli e di monti, naturalmente, non rupi e scogliere, non boschi, non fiumi né ponti, ma della vita vedrete per incanto le trame segrete.
3: Ma è vero, io comincio a vedere.
1: Or dunque, da sinistra verso destra notate, vi prego, alcuni interessanti esemplari che risalgono al XX secolo. Numero 1. Uomo ambizioso. Nel suo pubblico ufficio ha un tiro di schioppo da qui. Lo si osserva nell'atto di gonfiarsi, protendendo la muscolatura addominale. Numero 2. Superbo litigio familiare per una questione d'eredità. Mi permetto di attirare l'attenzione di lor signori sul livore delle facce.
3: Ah sì, una patina meravigliosa.
1: Numero 3. Proprietario di cosi e di cose. Frenetica smania di comando. Come sta immensamente seduto, si osservi la compattezza delle natiche. Ma insomma, sorvoliamo.
3: E quel coso laggiù in fondo, a forma per dir così, è di gerundio. Che cos'è, verbigrazia?
1: Oh, per carità, andiamo, non val la pena.
3: Ma che cos'è? A me pare interessante.
1: Un comunissimo fenomeno, vi garantisco, ma di nessuna particolare rilevanza. E spostare gli sguardi, prego.
3: Insomma, non ci vuol dare soddisfazione.
1: Su, adesso non fate i ragazzini.
3: Ma qualche bello scandalo proprio non ce l'ha oggi a disposizione.
1: Oh, Dio di veramente buono, attualmente, che vuole. Beh, però, se lor signori hanno la bontà di guardare in direzione del mio dito mignolo, potranno osservare il conte Anselmo Spattola, di antica e altolocata famiglia, che al circolo sta barando gentilmente al gioco.
3: Che manine svelte!
4: Si può dire che ricama.
5: Come tipo chic, niente da dire.
3: La farà franca?
1: Sa, l'avvenire è nelle mani di Dio.
5: E che cos'è quel coso che si muove in quel gran palazzo?
1: Quella è la sede della direzione generale del Consorzio Nazionale di tutte le direzioni generali.
3: Direzioni di che cosa?
1: Direzioni di tutto. C'è perfino la direzione generale dei paralabronischi.
6: Caspita!
5: Ma quel coso, che cos'è?
1: Avvincente esemplare di scalata al potere per mezzo della infiltrazione subdola capillare lubrificata. Si tratta del ragionier Herberto Lumaca.
2: Bel nome, è romantico, nobile?
1: Finora no.
2: Perché? E ci spera?
1: Esatto. Vogliamo esortarlo? Così si muoverà più svelto e lo spettacolo per lor signori si farà elettrizzante.
2: Esortiamolo pure.
1: Striscia, striscia, lumacone, dalle panche agli sgabelli, dalle sedie alle poltrone, mitraglia di adulazione. Magazzino, ufficio stralcio. Reparto, organizzazione. Dice il contenzioso legale: non resta che spiccare una tratta. Direttore, che colpo geniale. Ingegnere, che bella cravatta. Ecco la segreteria generale. Ipocrisia è una virtù che porta sempre più su. Il furbo nell'ombra, il fesso in mostra, con riferimento alla pregiata vostra. Cavaliere, lei darmi del tu, oh, 50, ma chi mai crederà? Si sa fare lei con le donne, tutti lo dicono d'altronde che lei è sosia di William Holden. Sezione contabilità, vice diret di filiale, settore impianti, voilà. Penultima stazione. Un passo ancora è necessario. Non era che un piccolo sigillo, un umilissimo gregario con guanti di filo grigio, col conguaglio, col fido cambiario, con gli occhiali, eccetera, eccetera. Ben distintamente strisciando, con la potenza del fato, con un briciolo d'ambizione, Raj, Cav, Dot, Inj, Uf, Prof, Com, Sen, On. Alleluia! L'uomo è arrivato!
3: Ce l'ha fatta il signorino?
2: Uno spettacolo unico, interessantissimo.
5: Te lo dicevo io, Checco, che viaggiando si arricchisce la mente.
2: Però non mancano gli uomini di iniziativa in questo paese.
1: Ah, può ben dirlo. È una specialità del posto, oltre agli agnellotti tartufati. Di gente che ha fatto carriera ne abbiamo come le mosche.
2: Bella cosa, far carriera.
1: Ma non bisogna esagerare. Proprio qui in città abbiamo un caso, ma un caso. Tutta la popolazione più o meno ne è angustiata e segue con ansia lo sviluppo degli avvenimenti. Una ragazzetta incorreggibile. A quell'età, pur di farsi strada nella vita...
2: Che età?
1: 12 non ancora compiuti. Ebbene, pur di primeggiare, pur di far carriera, sarebbe capace di calpestare,
5: Calpestare cosa? Non ci tenga qui col fiato sospeso.
1: Anche i tappeti, per dire, sarebbe capace di calpestare quella piccola vipera. Vi basti il nome? Leonella Dominedò.
3: La chiameranno Nella in casa, immagino.
1: Naturalmente, signorina, ma lei vorrebbe che la chiamassero Onela. Dice che fa fine.
3: Con un L sola?
1: Proprio così.
2: È almeno una bella bambina.
1: Brutta come il peccato, però non si sa mai.
2: E non si potrebbe vedere?
1: Certo, ve la tenevo come numero di chiusura. Con la velocità che è il tempo dalle nostre parti, in una mezz'oretta potrete seguire l'intera sua vita. O almeno una buona parte.
3: Ardo di curiosità.
1: Vedete quella ciminiera? Guardate dalla ciminiera a destra per una buona spanna, fino a quel ciuffo d'alberi. Ci siamo? Adesso scendete in basso.
2: Perché? Si può anche scendere in alto.
1: sì, signore. Da che esiste la quarta dimensione, se ne sono viste anche di peggio. Ma tanta petulanza, signori, mi frastorna. Non interrompetemi con altre domande importune, altrimenti stasera niente dolce e subito annanno.
6: Ci mancherebbe altro.
1: Bene. Scendendo in basso dal ciuffo d'alberi, vedrete una piazza. Adesso... La prima a destra, poi la seconda a sinistra, quindi a destra, quindi a manca dove c'è una casa bianca.
5: È quella?
1: È quellissima, signora. Al primo piano, seconda stanza con la tappezzeria a righe rosse e gialline. Seduta alla scrivania che studia.
0: Terzo episodio. Una ragazza incorreggibile.
2: Questa Leonella è una vera disperazione, incorreggibile, incorreggibile.
7: Nella, prendi lo strage e la scopa, ti prego, c'è la casa da spolverare.
8: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, sono già le 5, ci sono le mucche da beverare.
8: Non posso, io devo studiare.
7: Nella, i piatti sono sporchi da brava, non li potresti lavare.
8: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, il fratellino piange, c'è la pappa da preparare.
8: Non posso,

0: Non posso. Io devo.
1: Nella, il cane ha.
0: Non posso. Io devo.
2: Nella, il.
0: Non posso.
1: Nella, il.
0: Non posso.
2: Nella, i.
0: Non posso.
1: Nel.
0: Non!
3: Che bimba incorreggibile!
0: Non posso, non posso, non posso!

0: patristica, arte, biologia, matematica e poi il tema d'ergastica ed euristica nella classica evoluzionistica.
1: Bellissime cose, figlia mia, oltremodo istruttive, non c'è che dire. Io sono felice che tu te ne cibi. Ma la vita, figlia mia, non può essere tutta studio e studio. Prima il dovere e poi il piacere. Ci sono anche i doveri penosi, duri se vuoi, ciò non di meno inevitabili e inderogabili per una ragazza della tua età. C'è il cinematografo, le passeggiate, le commissioni in centro, i vestitini da ordinare alla sarta, le scarpette nuove da comprare, le amiche con cui trovarsi, i pettegolezzi da fare, qualche ballo coi compagni di scuola, qualche gita fuori città, qualche sport, non so, il tennis, il nuoto, lo sci, l'acquaplano, la panna montata, la cocaina. Sono doveri sacrosanti. E non puoi, Nella, pretendere di spassartela tutto il santo giorno sui libri. Hai già 12 anni, cara mia, e non hai ancora fumato una sigaretta, e la sera scommetterei non ti ubriachi neppure. Scusami, sai, se ti parlo così duramente, ma è addirittura scandaloso. Io sono tuo padre e ho il dovere di dirtelo.
2: Oh, papà, sai che sembri un rompiscatole? Tanto lo sai benissimo che faccio lo stesso quello che mi sfagiola meglio. Mi piace studiare e studio. Voglio essere la prima della classe e lo sarò. Lasciami in pace. Me ne strafischio di cinema, di sport e di ragazzi. Scuola e studio, studio e scuola. Questo voglio e questo avrò. Su, su, circolare, circolare, sciò, sciò.
1: Ah, la gioventù d'oggi. L'avete sentita? Incorreggibile o no?

0: Ma lei.
1: Non posso. Io devo studiare.
2: Quarto episodio, l'interrogatorio.
3: Ma da tanto studio questa terribile bambina trae almeno qualche profitto?
4: Oh, per questo sì. Non c'è che da assistere a uno dei tanti interrogatori in classe.
5: Interrogatorio di che cosa?
4: Di tutto.
5: Come? Di tutto?
4: L'intero scibile umano. Fra poco c'è l'interrogatorio finale per stabilire chi è il primo delle classi.
5: Di tutte le classi?
4: Certo, di tutte le classi possibili e immaginabili dell'intero globo terracqueo, compresi i possedimenti portoghesi delle Indie orientali.
6: E chi riesce primo?
4: Avrà il nome in tutte lettere stampato sul giornale. Ma fate attenzione, signore e signori, l'interrogatorio è cominciato.
7: Orsù, primo allievo, avvicinati. Come ti chiami?
8: Pietrandrea Vinanti.
7: Ah, quanti anni hai, carino?
8: Vado per i 77. Ma mi dica, signor professore, un poco emozionato, eh?
7: È un zinzino, per dire la verità. Sfido, è la prima volta, capisci, che faccio un esame da...
8: Da quando?
7: Da ieri mattina.
8: Corbezzoli, preparato?
7: Beh, insomma...
8: Allora incominciamo?
7: Come desideri, carino. Io ho per te una bella domandina.
8: Per quanto?
7: Per 300.000 lire.
8: Ah, meno male. Ho il conto del gas da pagare.
7: Beh, ci si può intendere. Dunque, stammi bene a sentire. Teofrasto aveva un figlio.
8: Sì, signor professore.
7: A sua volta il figlio di Teofrasto aveva un padre.
8: Sì, signor professore.
7: Ora la domanda è la seguente. Questo padre, come si chiamava?
8: Il padre di Teofrasto?
7: No, non il padre di Teofrasto. Il padre del figlio.
8: Sfido.
7: Sfido cosa?
8: Se è un padre, sarà padre del figlio, no? Non sarà mica padre di se stesso, no?
7: Come?
8: Ma sì. Se il padre ha un figlio, il figlio del padre di questo figlio non può essere il padre del figlio del padre. Almeno così ho imparato sul testo di geometria.
7: Ma bene. Ah, sei sulla buona strada, sei. E allora, il padre del figlio di Teofrasto, come si chiamava?
8: Dunque, aspetti, signor professore. Sì... Adesso ricordo, ce l'ho qui sulla punta della lingua.
7: Su, coraggio.
8: Ti-ti-ti.
7: Te-te-te.
8: Lo so.
7: Lo sai?
8: Sì, signor professore.
7: Dillo allora, non tenermi qui sulle spine.
8: Telemaco.
7: Oh, sono spiacentissimo. Sì, in verità la domanda era forse un po' troppo difficile. Teofrasto era la risposta giusta.
8: Accidenti, e pensare che lo sapevo.
7: E perché non l'hai detto allora?
8: Che vuole? Avevo vergogna.
7: Oh, peccato. Beh, passiamo al secondo esaminando. Ah, una esaminanda. Bene. Come ti chiami, signorina?
9: Leonella Dominedò.
7: Bel nome. Hai studiato?
9: Nei ritagli di tempo, professore. Sa, purtroppo le mie giornate passano fra un divertimento e l'altro. In questo i miei genitori sono inflessibili.
7: Ah, capisco. Povere infanzie tormentate. Beh, sia come sia, io ho qui per te una domandina facile.
9: Sputi fuori, signor professore.
7: Dunque, tu sai che re Ostilino, principe dei Pafagloni, altrimenti detti Pafagloni, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo, aveva 3 figli.
9: Certo, signor professore.
7: Oh, orbene, per 2.500 lire dovresti dirmi. Primo, come si chiamavano i 3 figli di re Ostilino? Secondo, in che giorno, mese e anno sono nati? Terzo, di che cosa si cibavano? Quarto, come si vestivano? Quinto, il nome esatto di un omonimo del primogenito di re Ostilino, tuttora vivente, che abita ad Abbia de Grasso. Sesto, l'indirizzo dell'omonimo suddetto. Settimo, che professione fa costui. Ottavo, di che disturbi è affetto. Nono, chi è il suo medico curante. 10, che medicine il medico gli ha prescritto. Un decimo e ultimo punto. Cosa fa il fratello del suddetto omonimo del primogenito di Re Ostilino che vive ad Abbiategrasso?
9: Sì, signor professore.
7: Hai capito tutto, piccina? Non vuoi che ti ripeta la domanda?
9: Non c'è bisogno, signor professore. Dunque,

0: Scobil, me Scobil, suo fratello è un imbecil, un imbecil, becil.
1: La risposta è esatta. Brava piccina, tu ne sai una più del diavolo. Promossa a pieni voti con assegno vitalizio. Soggiorno di 3 anni in un'isola del Pacifico offerto dalla ditta Lucifero Spazzapan e stretta di mano, a epoca da destinarsi, da parte del presidente della Confederazione.
2: Però che testolina!
3: Me l'avevo detto, no?
2: Peccato che sia così brutta.
3: Eh sì, con la nostra Leonella le grazie, per dir così, sono state molto avare.
2: Mi dica allora, mi dica lei che è al corrente, me la descriva questa sapientissima Leonella, com'è? Sarei proprio curiosa.
4: Ma non la vede? È laggiù in fondo.
2: Le dirò, sono terribilmente miope. Le talpi al mio confronto sono delle aquile in fatto di acutezza oculare.
4: Beh, la situazione può definirsi sinteticamente. La signorina Leonella Dominedò, insomma, ha la sua vista generalmente da di volta allo stomaco.
5: Addirittura? Ma potrà anche aggiustarsi un poco con lo sviluppo, no? Quanti anni ha?
6: 16 compiuti. Ormai il gioco è fatto. Quel naso a tubero chi glielo sistemerà più? Ma la guardi, poverina. Stasera le amiche l'hanno portata alla balera col preciso scopo di mortificarla. Naturalmente non c'è un cane di giovanotto che voglia ballare con lei.
7: Quinto episodio. La balera.
2: Fabrizio!
8: Sali!
2: Ciao Fabrizio, fai fare una samba a Leonella, mia cara amica.
8: Non posso, ho male a una gamba.
9: Non posso, male a una gamba.

0: indugi, non bisogna che non mi indugi.
1: Ciao Massimo!
2: Che c'è?
1: Vai fare un tango a Leonella, mia cara amica.
2: Scusa, ma qui non rimango.
3: Scusa, ma qui non rimango. Che rabbia.
1: Oh, Prandino.
4: Ani?
1: Ciao, Prandino, fai fare un po' stro a Leonella, mia cara amica.
4: Ah, no, non posso, è già luna di notte. Non posso, è già luna di notte.
1: Non vedi, Anita, come sono sfortunata. Dicono che brava, che studiosa, che prima della classe, eccetera. Ma sono tutte scemenze. L'importante è un altro. Piacere, affascinare, avere successo, farsi adorare. Altro che bei voti allo scrutinio.
5: Vedi, tutti questi miei amici lavorano. Devono alzarsi presto, alle 11 o mezzodì al massimo. Alla sera non possono far tardi.
1: Ma che tardi? È che io sono sfortunata. Chissà, forse li intimidisco.
5: Già, forse.
1: Mi hanno fatto una tale fama di sapientona.
5: Oh, non è per questo, metti pure l'animo in pace.
1: E per cosa allora?
5: E
1: parla. Smettila di sogghignare così.
5: Io non sogghigno.
1: Tu sì, invece. E allora per cosa?
5: Lo sai anche tu benissimo. Sei brutta, Leonella. Quello che comunemente si dice è una classica racchia.
1: E tu? E tu credi di essere una Venere?
5: No, Venere no. Però una ragazza decente, mentre tu...

0: che non lo dirai più. Non lo dirai più.
1: Sesto episodio. La metamorfosi.
2: Una bella mortificazione, povera ragazza.
3: Ma non è finita. Ha di quelle risorse la figliola.
0: Intanto è scappata a casa in lacrime.
4: E adesso, nella sua cameretta, si osserva tristemente allo specchio.
3: Zitti, zitti, che sta per parlare.
5: Sì, signor Cicerone. Ma a chi parla, se non c'è nessuno?
3: Parla allo specchio. Ascoltatela.

0: piccoli ma buoni. E ti parleremo con l'astuzia di Don Giovanni, così come vuoi.
1: Ti diremo le cose che non hai avute,
2: le bugie, dolci inganni,
0: che fan battere il cuore alle donne e le perdono i sospiri d'amore.
3: Poi quel che manca verrà con la forza di volontà.

0: Bambina, coraggio, qualcosa si combinerà.
1: Cominciamo dunque dai capelli.
2: Guardate le istrice.
3: Muove le spine.
4: Gratta e graticci.
5: Batte gli stecchi.
6: Mischi i viticci.
0: No, no, questa è seta di filigrana.
7: Sembra una nuvola fatta argilla.
0: Figli di luna, ciri, sospiri di primavera.

0: caso, com'è?
1: Fistone,
2: tubero,
3: era il suo nome.
4: Gnocco,
5: carciofo,
6: tampone,
7: piffero,
8: beccaccio,
9: zifolo,
10: tromba,
11: turacciolo,
12: nappa,
13: proboscide.
14: No, no, è un cosino.
15: Che appena appena.
16: Vezzeggiativo di cartilagine,
17: bottoncino, retrosse.
18: Ci credo, ci credo, ci credo.
0: E la bocca?
1: Diga.
2: Spelonca.
4: Grotta.
0: Voragine.
2: Coi denti sgangheri.
1: Le labbra pendule.
0: Polipo viscido.
4: Di mucillagini.
14: No, no, è una rosa.
1: Dentro di perle.
0: Fuori di sangue perdutamente.
4: Cocciniglia.
1: Volutè.
18: Ci credo. Ci voglio credere.
0: Ora ditemi, il resto com'è?
2: Leonella, il più è fatto.
1: Il resto consegue.
4: Il collo.
0: Le spalle.
4: Il petto.
0: La vita.
2: I fianchi.
1: Le cosce.
4: Polpacci.
1: Eccetera.
14: Su, togli l'abito per la constatazione.
0: Subito, oh, purché le chiusure lampo non facciano sciopero. Ma poi sarà vero. Oh, mi sento lunga, mi sento snella, mi sento biscia, mi sento elettrica, mi sento Miss Universo.
14: Ah, chi ti riconoscerà?
1: Ora copriti presto.
0: Altrimenti, anche noi...
14: Voi cosa?
4: Oh, noi, noi.
19: Episodio settimo. Ancora la balera.
20: Ha subito una notevole metamorfosi, eh?
21: Diciamo pure, si è fatta uno schianto di ragazza.
22: Ma di, Giacomo, dove le impari queste orribili espressioni?
21: Leggendo i bollettini meteorologici, mamma. Ai.
20: Adesso scommetto che tutti le correranno dietro. E chi dunque accetta scommesse?
23: Bella forza. Adesso tutti sono capaci.
20: Non perde tempo la fraschetta. Di corsa è tornata la balera.
23: Dove naturalmente fa sensazione.
24: Come volevasi dimostrare.
25: Signorina, signorina bella, la prego un istante.
26: Permette, permette, permette che l'accompagni.
27: Ma qui fa caldo. Non sente, signorina, che caldo? Se andassimo a fare un giretto. Ho qui fuori la mia super sport.
26: Oh, mi scusi, l'avevo scambiata per...
25: Per Sofia Loren, per Grace Kelly, per la Marilina, per Brigitte.
24: E poi? Chi altra?
25: Le giuro per le quattro suddette, contemporaneamente.
27: Una parola sola, la supplico, vorrei dirle, su, abbia pietà.
26: Bellezza crudele.
25: Dolcezza, dolcezza.
26: Non ci potremo vedere.
27: Conosco un bel posticino di quelli...
25: Oh, non intendevo, le assicuro.
27: Pietà, signorina. Da quando l'ho vista sono calato 5 kg.
24: Quanto pesava prima?
27: Ero sui 78.
24: E adesso?
27: 74, 75.
24: Neanche contare sa lei?
27: Ma non mi porti alla disperazione. Amore e matematica, quando sono andati d'accordo?
25: E io non dormo più. Non mangio più. La mamma continua a dirmi: Gian Domenico, mi dici cos'hai?
27: Uno sguardo, la prego. Non chiedo di più. Io brucio, io mi consumo.
26: Permette, permette, permette. Come umile testimonianza della mia ammirazione, questo miserabile diamante di 28 carati.
27: Che manine affusolate.
25: Che ditino di zanzara.
27: Io ho una buona posizione, sa? E io ho uno zio miliardario che ha avuto da poco un infarto.
25: Ma dove li ha comperati lei, signorina? Due occhioni simili dal lampionaio.
26: Permette, permette, permette.
27: Mi chieda qualsiasi cosa.
26: Per lei ho ucciso un drago.
27: Per lei ho ucciso due draghi.
25: Per lei ho letto, mi creda, gli interi promessi sposi.
27: Per lei ho mangiato un mulo vivo. Ecco qui la coda residua, può controllare.
26: Per lei mi sono bruciato le cervelle.
25: Anch'io, anch'io.
27: Per
25: anch'io.
27: Lei, signorina.
23: Oh, ma cosa vuole?
27: Ho il piacere ad annunciarle che per lei mi sono fatto saltare con la dinamite. Con l'intera famiglia, compreso un cane di nome Cherubino.
23: Ma insomma, ma che cosa vuole?
14: Poveri ragazzi.
3: ragazzi.
22: E lei manco li degna d'un'occhiata dopo averli illusi.
24: Lei pensa al sodo, lei.
5: Duolmi, signori, di interrompere la visione, ma se non ci affrettiamo non faremo in tempo. Seguitemi, signore e signori, alla prossima tappa.
20: Sarebbe come a dire?
5: La signorina Leonella Dominedò intende farsi una posizione indipendente e si reca dal professor Lumacas, grande industriale che ha messo un'inserzione sui giornali per cercare una segretaria.
20: Lumaca? Quello che abbiamo intravisto prima.
5: Lui, solo che nel frattempo ha aggiunto un S al cognome.
6: Ma non si chiamava Lumacchini?
5: Anche un uomo ricco come lui.
20: Industriale di che?
5: Lei mi stupisce, signore. Gli stabilimenti Lumachetti sono famosi. Trafilati di ferro, macchine da cucire, import-export, vetrerie, cartiere, elettrodomestici, abrasivi e articoli da regalo. Pur con l'aiuto di legali specializzati, il professore ha dovuto denunciare alla Vanoni un reddito di circa 300 milioni, non fo per dire.
20: Il che significa che ne guadagnerà almeno 10 volte tanto.
5: Si presume. Ah, mi dimenticavo. Il nostro è anche un pezzo grosso dei petroli.
20: Ah!
5: Perché ah?
6: Niente, niente.
5: Come niente? Lei ha fatto una insinuazione bella e buona, no. E adesso si spiegherà.
22: Ma si capisce.
20: Si spieghi.
22: Non è lecito.
6: Ma calma, calma. Io dicevo così perché, insomma, in fondo può capitare a tutti, no?
22: Su, parli.
6: Ecco, il fatto è che che ho l'accendino a scarico.
5: Vi prego, silenzio. L'avvocato Lumacotti ora procede al vaglio delle postulanti.
20: Avvocato? Ma non è ingegnere?
5: Per l'appunto, avvocato e anche ingegnere, e anche dottore, e anche giureconsulto, e anche capitano di lungo corso. Ma attenzione, la prima candidata si avvia alla direzione generale. Entriamo pure noi in questi famosi stabilimenti, tanto per curiosare. Prego, dopo di lei, signore. Prego, prego, no, avanti, no, prego, avanti, no, prego, no, prego, prego, prego, prego, signor.
19: Ottavo episodio, l'Assunzione.
7: Ma è spettacoloso, è più grande del Duomo. E quanti impiegati!
5: Qui, egregi signori, è realizzata la modernissima teoria del controllo globale stratificato. In un ambiente solo, raggruppati tutti i benemeriti fattori della produzione, che Dio abbia in gloria. Laggiù, i reparti trafilerie, quindi nell'ordine, i laminatoi, le presse, gli altiforni, le fonderie, il montaggio, il collaudo, il condizionamento, l'imballaggio, il rifinimento, altrimenti detto rifinitura, lo spedizionamento, il magazzinaggiamento.
6: Tutto in ento, signor Cicerone.
5: Oggi è l'uso, signore.
6: A proposito, scusi, dell'interruzionamento.
5: Oh, prego, non c'è di chento. Dunque, procediamo. Magazzinaggiamento, imballamento, caricamento
20: e sparo.
5: E sparamento. Quindi gli impiegati suddivisi in quarta, terza, seconda e prima categoria, nonché categoria extra, quelli col fiore all'occhiello.
22: Come mai?
5: Raccomandati di ferro. Si noti la diversità di livello. I signori lavoratori del braccio e della mente sono disposti a differenti quote. I fessi in basso, i furbi più su. In cima a tutti, lassù, Sua Eccellenza.
6: Che eccellenza?
5: Il principe Lumachibus. Ma ora fa duopo ascoltare.
8: La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina. La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina.
9: Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione. Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione.
10: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
9: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
10: Si presenta all'ufficio automazione. La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
9: Si presenta all'ufficio automazione.
10: La squadra alte tensioni
9: è chiamata.
11: Hello, hello, ingegnere Bossi, è pronto Singapore, le passo la comunicazione.
12: Sì, sì, prego, un attimo, la linea è occupata.
13: Allo, allo, garage, prego la macchina all'ingresso per ragioni e sentimenti.
12: Sì, le passo alla sua segretaria.
11: Sì, mi spiace, l'illustrissimo presidente è in consiglio, certo, prendo nota.
1: Pronto? Pronto? Mi spiace, dottore, il marchese si trova in seduta, certo, prendo nota.
11: Sì, mi spiace, architetto, il presidente si trova in commissione, certo, prendo nota.
2: Pronto? Oh, mi spiace, professore, sua eccellenza si trova in assemblea, certo, riferirò, preso nota.
3: Operaio fuochista Felicari, signor Giosuè, licenziato.
13: Secondo contabile Piridini, ragionier Giovanni, licenziato.
15: Guardarobiera Esposito, signora Maddalena, licenziata.
16: Vice direttore del personale, Ducretier, dottor, ingegner, conte Gustavo, licenziato.

0: Però, una faccenda grossa questi stabilimenti. Mi dica un po', signor Cicerone, quanti dipendenti saranno?
1: Una cifra oscillante fra i 10 e gli 80.000 i dipendenti. Di indipendenti uno solo.
2: Fortunato, il presidente Lumachetti.
1: Ah, mica il presidente. Quello là è il più schiavo di tutti. È un altro l'indipendente.
0: E come mai? Guadagna tanto?
1: No, no. Guadagnerà sulle 70.000 al mese. Però è uno che se ne frega.
2: E chi è allora questo unico indipendente?
1: Un certo Fallacara. Un modesto pulitore che tiene lustri i pavimenti.
3: E questi tin tin tin che cosa sono?
1: Orologi di controllo.
3: E questa voce? Questa specie di canzone?
1: Sarà un turno smontante, immagino, che si allontana intonando l'inno sociale.

0: nessun altro meglio sta.
1: Evviva!
2: L'usciere Cassiodori non andava al passo.
3: Procedete!
4: Usciere Cassiodori, signor Pietro, licenziato.
5: Ma ne licenziano un po' tanti, mi pare. Come mai?
6: Oh, mi creda, senza nessun malanimo. Ma che vuole? La direzione ha pur bisogno di tenersi in esercizio.
5: E quello là, su in cima, seduto a quella scrivania più grande di tutti, è il sovrintendente Lumacas, immagino.
6: Per l'appunto, il marchese De Lumacher. Osservatelo. Sta passando al vaglio le aspiranti segretarie, tra cui appunto la nostra Leonella Dominedò.
3: Avanti.
7: Buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Signor Presidente.
3: Brutta e brutta. Come si chiama? Quanti anni ha?
7: Diploma scuola interpreti, diploma magistrale, diploma d'istituto Lampo, steno datilografa patentata e seconda classificata nei campionati interzonali di categoria.
3: Si sieda, prenda la carta, scriva.
7: Subito, signor Presidente.
3: Licenziato. Egregio signore, eccetera, eccetera. Distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito? Basta macchina.
7: Ma eccellenza, io...
3: Che?
7: Che? Verità, signor Presidente, se volesse avere la bontà di ripetere...
3: Via, via, basta! Avanti un altro.
8: Buongiorno.
3: Buongiorno, anche questa è brutta. Che scuola ha fatto le referenze? Quanti anni ha?
8: Peretti Carmela di Vico Bondone.
3: Si sieda, prenda la carta e scriva.
8: Subito, signor Presidentissimo.
3: Egregio signore, eccetera, eccetera. Cococopi, pipì, ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito, batta macchina.
8: Ma eccellenza!
3: Che?
8: Ma io non...
3: Oh, via, basta, basta, avanti un'altra.
9: Buongiorno.
3: Oh, accidenti, che pezzo di figliolo, che fianchi, che gambe. Come si chiama? Quanti anni ha?
9: Come?
3: Le ho chiesto come si chiama.
9: Prego, prego.
3: Il suo nome, signorina. Che bocca, che nasino, che occhi.
9: Prego, prego.
3: La prego, si accomodi, scriva.
9: Ecco.
3: Egregio signore, eccetera, eccetera. Bu. Ci. Popoporirai. Fu. Be, ci. Ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito. Basta macchina. Beh, dico, non si muove?
9: Presidente, non ci ho capito una parola.
3: Come sarebbe a dire?
9: Senta, l'udito ce l'ho buono. O lei mi ripete, o se no è inutile che stiamo qui a perdere tempo tutti e due.
3: Bene, benissimo, perfetto. Lei è assunta. Sa, siamo vecchi del mestiere. Era un piccolo trucco per metterla alla prova.
9: Grazie. E che orario, Presidente?
3: L'orario, vuol subito parlare di queste tristezze. Mi dica piuttosto, che ne direbbe stasera, eh? C'è una prima di Gasma con una commedia che a Parigi fa furore da 6 anni. E poi magari un bocconcino da qualche parte.
9: Grazie, Presidente, troppo onore. Disgraziatamente...
3: No, niente pretesti, eh? Bisogna anche festeggiare, è vero, l'inizio di una collaborazione che... mi auguro.
9: Vede, Presidente, la sera i miei genitori non mi lasciano mai uscire da sola. Uscirai, dicono, solo col tuo fidanzato. Quando ci sarà?
3: Ah, fidanzato. Io purtroppo ormai...
9: È sposato, immagino.
3: Da quasi 30 anni, ahimè.
9: Figli?
3: Figli? Posso dirle di averne 60.000.
9: 60.000?
3: Tutti gli operai, gli impiegati, i funzionari dell'azienda, non li devo forse considerare come figliuoli?
9: Ah.
10: Archivista Bellanti, dottore Livio, licenziato.
9: Se non sbaglio, sono rimasti appena in 59.999 i suoi figlioli.
3: Oh, una ragazza di spirito, lei. Farà strada, farà strada. Farà strada.
1: E finisce così la prima parte di Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, con protagonista Laura Betti, a cui Teatri alla Radio stanno dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.
11: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. Ciao a tutti da Silvana Gaudio e prima ancora da Valeria Moriconi. Valeria, ci sei? Oh, che sì, hai detto che sei raffreddata?
1: Sì, sono avvilita perché sono raffreddata proprio stasera.
0: Oh, mi dispiace,
1: senti,
0: si sente un poco. Senti, io mi sento un po' appartenente alla benemerita perché non faccio che catturare persone, cioè personaggi. Poche ore fa mi dicevano che eri a Ferrara alle prove di un lavoro di Andreev, Caterina Ivanovna, vero?
1: Sì,
0: e adesso
1: sì.
0: Sei a Bologna, quindi...
1: Adesso sono a Bologna, di ritorno da Ferrara, in mezzo alla nebbia. Tra l'altro con una notizia, ho perso il mio cane.
0: Oh, ecco. Quanto mi dispiace, cioè penso che a te dispiaccia moltissimo. E vieni da una città per la quale ho un ricordo struggente. Beh, mi dispiace sentirti raffreddata e saperti appenata. Comunque, adesso cerca di caricarti. Come la stai vivendo? Per dirmi come stai vivendo questa Caterina Ivanovna. Anzi, Caterina forse.
1: Siamo ai primi giorni di prove.
0: È la regia di Cobelli, vero?
1: La regia di Giancarlo Cobelli, che è così molto pimpante, molto allegro, molto felice di fare questo testo, che tra l'altro è stato rappresentato soltanto per 5 sere nel 28.
0: Un secolo.
1: E mai più poi, quindi siamo...
0: Ma il tuo personaggio com'è? Come lo vivi soprattutto?
1: Beh, insomma, ancora non è che lo vivo.
0: Non lo vivi.
1: Lo guato da lontano.
0: Ah, bello, lo guati.
1: Sperando di un incontro amoroso con questo personaggio.
0: Sempre i tuoi incontri sono amorosi con i personaggi. Ti ho incontrata anche... 1000 volte alla vigilia di prime, è vero?
1: Beh, sì, insomma, direi che l'inizio è sempre un po' di amore e odio, poi quando
0: sboccia l'amore.
1: Si pensa di averlo catturato, e allora esiste un rapporto d'amore con il personaggio, tutto qua.
0: Dicevo che ti ho incontrata tante volte alle prime, però non ti ho mai vista così carica e fervida come alla prima della Signora delle Camelie. Provavi a Iesi.
1: Te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, sì, venni a trovarti nella tua casa sul mare a Iesi, la regia era di Aldo Trionfo,
1: sì.
0: E tu mi confessasti nel giardinetto che avevi sognato per una vita di vedere scritto il tuo nome accanto a quello di Margherita Gautier, ti ricordi? E mi facesti un'altra confessione, quella di aver scritto un libro bambina, o un racconto, come Libera de Gio, no?
1: Ah sì, no, sì, va bene, era una specie di...
0: Cos'era? Una
1: di,
0: poesia?
1: Una commedia. Si chiama così, di questa signorina, ma io facevo una parte, di una, naturalmente così, di una creatura allegra che amava la vita, che cantava questa cosa qua, e poi arrivava... una sorella molto più saggia che diceva: ma come stai cantando queste cose e non sai che il babbo è in guerra?
0: Ecco. Ma era stato il tuo babbo ad averti condotta, mi sembra, all'opera di Ancona,
1: sì,
0: a vedere Traviata.
1: Mia madre.
0: E quindi ti fece diventare, ma poi sei diventata una teatrante, no?
1: Beh, mi ricordo... teatrante.
0: No.
1: Come lo dici?
0: No, per dire che una donna per la quale il teatro ha occupato un posto importantissimo nella vita, questo sì, no?
1: Sì, questo sì.
0: E come lo intendevi tu, teatrante?
1: No, io teatrante per me nel senso più alto e più bello della parola.
0: Ecco, anche secondo me, più di attrice, più di artista, voglio dire, no?
1: Sì.
0: Ecco, quella che si muove, che respira aria di palcoscenico.
1: Sì,
0: che...
1: ma in genere teatrante, così è sempre stato detto, con un po' un'aria di superiorità.
0: No, lo dicevo.
1: Gettizzazione.
0: No, da te era sconsacrata, assolutamente. Sei troppo fervida per non esercitare questo mestiere. Vedi, dico mestiere, ma per me l'artigianato è qualcosa di molto importante. E questa professione proprio con tutta te stessa.
1: In realtà credo che sia proprio artigianato.
0: Come vibrasti comunque a Iesi, non ti ho vista vibrare più. Probabilmente perché parlammo apertamente. In quel momento io capii che un giornalista non deve star lì a cogliere i risvolti anche poco importanti che suscitino curiosità morbose nei lettori, ma debba fotografare l'attore. In quel caso si trattava di Valeria Moriconi. E io cercai di fotografarti proprio con amore in un articolo della rivista Il Dramma. Ti ricordi? Senti, Valeria.

0: mi sembra che tu sia cambiata un po'.
1: Cioè, in che senso?
0: Fermo restando il tuo interesse primario per il teatro, non mi sembri più quella vestale che brucia, voglio dire. È come se avessi capito che occorre, che nella vita in fondo è più saggio avere un certo equilibrio e fare coesistere vita e teatro, teatro e vita. Sbaglio? Sono presuntuosa?
1: Ma, sai, il teatro resta sempre per me la cosa più affascinante. Probabilmente ho incominciato a prendere un po' le distanze.
0: Ecco, hai visto che l'avevo capito.
1: Forse non è più la cosa determinante.
0: Ecco, è importante la cosa per la quale...
1: Però guarda, lo dico con un po' di rimpianto, sai.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, perché buttarsi dentro...
0: Calarsi, come facevi.
1: Una cosa, buttarsi dentro a un progetto in cui credi, a una faccenda che ti riguarda e che... per cui credi fino in fondo, e per me è segno ancora di vitalità. Il prendere le distanze non mi piace molto.
0: Oddio, è più saggio, forse più concreto, ma hai ragione che forse è un tantino meno bello. Comunque non volevo fare la critica, è che conoscendoti...
1: No, non so benissimo come fare la critica, no. Lo stavo pensando ad alta voce, ecco.
0: Ecco, ma anche io forse pensavo ad alta voce nel chiedertelo, perché sì, è vero, le battaglie ti sono sempre piaciute, ti sono state congeniali. Ti ricordi quando Franco Enriquez ti offrì la parte di Giulietta e tu, facendo allibire tutti, rifiutasti?
1: Sì.
0: Dicendo non mi voglio bruciare, ti tuffasti quella che era veramente una battaglia, il rinoceronte di Ionesco,
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Incredibile e imprevedibile.
1: Mi fa piacere che tu lo ricordi.
0: Sì, mi è rimasto impresso. E sei sempre stata imprevedibile. Senti, però, di questa Caterina Ivanovna, che mi diceva sere fa durante una telefonata, il presidente del Teatro di Roma verrà qui all'Argentina, è vero?
1: Sì.
0: Io ti parlo da Via Asiago.
1: Sì.
0: Quando verrete, prima di tutto?
1: Dovremmo... Il debutto sarà il 20 di dicembre.
0: Beh, alla vigilia di Natale.
1: Saremo all'Argentina per 3 settimane.
0: Quindi un bel debutto, in un bel periodo. Però ancora di questa donna non mi hai detto qual è il risvolto che ti attrae di più.
1: Ma
0: mentre
1: guarda,
0: la stai guatando.
1: Che è di un'attualità sconcertante.
0: Ecco, e cioè... Io
1: guarda,
0: ricordo il testo vagamente.
1: È di un'attualità, nel senso che è una perdente e una vincitrice nello stesso tempo.
0: Come si fa a essere perdenti e vincitrici? Forse lo siamo
1: si è,
0: tutti.
1: Guarda,
0: sì.
1: Lo si è. E questo credo che sia proprio un equilibrio, diciamo un equilibrio necessario, perché abbiamo bisogno di perdere
0: per poi apprezzare.
1: Per non essere poi troppo presuntuosi. E poi abbiamo bisogno di vincere anche.
0: Cioè di perdere...
1: Tirarci un po' sul morale.
0: Beh, anche di perdere per apprezzare il piacere sottile, certo, della vittoria. Lo vedi che sei diventata equilibrata? Forse rimpiangi la follia delle prove di Margherita Gautier, cioè della Signora delle Camelie. Rimpiangi,
1: ti ricordi? Che anche queste saranno delle prove molto folli.
0: Credo anch'io, in tutto sommato le cose folli non ti abbandoneranno mai, o meglio non le abbandonerai, non riuscirai a farlo. Però ti ricordi quando correvi su macchine sgangherate, automobiline, e poi ti fermavi dovunque a fare il bagno, eh?
1: Sì.
0: Sprizzavi vitalità da tutti i pori, e la sprizzi ancora. Adesso però guardi le cose, le esamini, ti fermi. Prima invece correvi e sembrava che non ti fermassi. Ma questi
1: ma
0: sono tutti pareri.
1: C'era sempre da conquistare qualcosa, no?
0: Beh, ancora adesso c'è da conquistare qualcosa.
1: Sì.
0: Anche se sei arrivata,
1: certo,
0: diciamo, a un traguardo notevole per un'attrice. Credo a uno dei traguardi maggiori. Cos'è che manca nel tuo repertorio, per esempio?
1: Nel mio repertorio mancano ancora tante cose.
0: Ma io non direi, è piuttosto vasto.
1: Tantissime.
0: Cioè?
1: Dovrei avere una giornata di 48 ore per poterle fare tutto, perlomeno avere 3 vite.
0: Senti,
1: come questo è impossibile avere.
0: Ecco, 3 vite non possiamo averle. Margherita Gautier, il sogno di Margherita Gautier l'hai soddisfatto. Adesso cos'è che ti piacerebbe fare che non hai già fatto?
1: No, tante cose. Vorrei rifare, per esempio, altre cose.
0: Che cosa? Ecco, dimmi, andiamo a ritroso, visto che ti ho seguita da sempre. Che
1: per
0: cosa ti piacerebbe?
1: Vorrei rifare riportare in scena un autore che io amo molto, magari non con lo stesso testo,
0: cioè
1: Edel von Horvath, oppure Tom Stoppard, tutti autori fatti per la prima volta in Italia con la Compagnia dei Quattro.
0: Sì, la gloriosa, ricordiamo.
1: E Ecco, e poi ce ne sono altri, ma non le dico queste cose perché poi, siccome il teatro italiano è un pentolino,
0: te le rubano.
1: Pronto qualcuno che ti porta via l'idea.
0: Non bisogna, è come quando una voglia di scrivere un libro deve tenere l'idea, non deve dirla.
1: Però, anche a voi.
0: Però vedi, tu dici ti senti un po' meno folle, a me sembri un po' meno vestale che brucia. Ma sei seria e profonda, perché le cose che hai nominato forse fanno parte delle cose più difficili, più sottili del tuo repertorio.
1: Beh, direi di sì, direi perlomeno
0: sì.
1: Sì. E mi quindi... sono portato molta fatica, ma ci avevo anche molta soddisfazione.
0: E beh, perciò...
1: Il fatto di presentare per la prima volta degli autori sconosciuti... E
0: non facili.
1: No, ecco. Direi non facili.
0: Quindi
1: no.
0: Vedi che il cimento è una cosa, che è un elemento che ti sollecita e ti stimola.
1: Ma vedi, anche questo Andriev è praticamente nuovo per le scene italiane.
0: Allora, ritengo di sì.
1: Anche se magari uscendo dal teatro quella sera ci sarà una sola persona che dopo aver visto questo spettacolo vorrà approfondire la conoscenza di Andriev, vedi, basterà quella sola persona che va in libreria a comprarsi un altro libro su Andriev.
0: Certo.
1: Per cui, mi basterà quello per sapere che il mio lavoro non è stato fatto inutilmente.
0: Bene, vorrei che Edoardo ascoltasse, perché fu lui che ti scoprì, no? Quando Fenoglio ti accompagnò ed eri piccolissima da lui, e lui ti disse poi: a Piccirilla va bene, non so parlare il dialetto napoletano, adesso dovrebbe stare
1: qui. Filippo, Edoardo.
0: Appunto, dico, dovrebbe ascoltare e vedere di aver visto giusto, cioè di aver intravisto in te l'attrice di stoffa, quella che ho chiamato teatrante, non in senso riduttivo. Valeria, quando ti dissi, non so, ci incontrammo, facciamoci una telefonata alla RAI, ti telefonerò così attraverso il filo, dico parliamo di teatro, e tu mi dici sì, ma parliamo di tutto, va bene, parliamo allora di qualche altra cosa. Primo, perché sei avara con la televisione?
1: Aia.
0: Signora Longari.
1: Dunque.
0: Eppure sei apparsa in un film di Edith Brooke improvviso recentemente.
1: Sì, va bene, ma non sono quelle le cose che vorrei fare, con tutto rispetto per Edith Brooke e l'ammirazione e l'amore.
0: Sì.
1: Vorrei fare anche altre cose.
0: E perché sei avara, o è avara la televisione con te? Cioè,
1: guarda,
0: incapace.
1: Credo che sia un
0: rapporto reciproco.
1: Un rapporto in questo senso molto, molto buffo, diciamo, di amore e odio, un po' come con il cinema. Io lavoro sempre in teatro, no?
0: Sì.
1: Per almeno 9 mesi, 10 mesi all'anno faccio
0: sempre
1: teatro.
0: Sempre, sì.
1: È molto difficile per me trovare lo spazio per fare la televisione.
0: Ecco, diciamo così.
1: Però c'è anche questo, che quando propongo delle cose in televisione non è che mi stiano molto a sentire.
0: Ecco, diciamo che sei una persona, ecco, che la difficoltà del dialogo televisione Valeria Moriconi dipende dal fatto che Valeria vuole scegliere e sa scegliere.
1: Ma non solo voglio scegliere, no, forse non è nemmeno tanto questo, certo, ma mi sembra anche giusto che chiunque possa.
0: Mi sembra di sì.
1: No?
0: Certo, arrivata alle tue...
1: È che forse non ho la, diciamo, la fibra, la tempra giusta per stare lì ad aspettare che qualcuno decida se va bene.
0: No, tu i tram non li aspetti. E magari se passa corri su un altro, su quello sbagliato fai la strada più lunga, ma vai, no? Valeria, fai, perché non facciamo un gioco? Lasciamo stare il teatro, che rimane la tua vita... una cosa importantissima della tua vita accanto alla vita. Facciamo un giochetto che facevamo da ragazzine. Ti dico una delle lettere dell'alfabeto, non sono originale ma non so perché mi scappa. La lettera C come casa, cosa ti fa pensare?
1: Mi fa pensare a coscienza.
0: Che cosa grossa.
1: Credibilità.
0: Pensa, ma hai detto tutto, non c'è da far commento, guasterei. E se dicessi S come Savona,
1: salvataggio,
0: questo non l'ho capito da parte tua.
1: Salvataggio? È un bisogno di dare.
0: Ah, ecco, salvare, cioè un bisogno di essere prodiga con gli altri.
1: Credo, non lo so.
0: Di trovare la pace e anche
1: sì,
0: la gioia
1: anche di
0: donando.
1: Averla.
0: Sì.
1: Di avere un aiuto.
0: In realtà
1: forse è proprio questo il...
0: Insomma, anche una tupamaras, perché tu hai l'aria della tupamaras, ha bisogno che che dà fisiologicamente, portata a dare, però nello stesso tempo sente l'esigenza profonda di ricevere, no?
1: Ma certo, come tutti, no?
0: Senti, ed M come Milano a cosa ti fa pensare?
1: M come Milano mi fa pensare al mistero, alla magia.
0: Il mistero e la magia che ci lasciano sgomenti o curiosi, che cosa di più?
1: Ma, il mistero lascia sempre sgomento. La magia, quando è una cosa che ti fa diventare ancora più curiosa per sapere cos'è questa cosa, questo fenomeno, questa cosa che è davanti.
0: Ecco, vedi, dicono sempre che le attrici parlano poco, che le attrici posano, come sono lontani quei tempi. Nella mia esperienza ho sempre incontrato attrici persone e forse sono rimasta amica di molte per questo, perché non ho mai esitato a considerarle se non persone capaci di esprimersi attraverso un veicolo magico.
1: Può darsi anche che sia tu, sai, che riesci a tirare fuori le parole dalle attrici.
0: Beh, sei
1: attori.
0: Carina, ma non credo. Io mi metto sempre lì dall'altra parte, come se fossi lì per trovare la verità, ma per trovarla insieme, non con la pretesa di trovarla da sola. Valeria, e dopo Andreev, perché il lavoro esiste
1: sì,
0: per te, a un altro livello per me, cosa farai? Lo porterai in tournée?
1: Preparo una splendida cosa a cui sono molto affezionata.
0: È raffreddata e un po' di sonno, eh?
1: Uno spettacolo, diciamo così, un monologo, ma non credo che sarà da sola in palcoscenico.
0: È la seconda volta che ti cimenti nei monologhi.
1: Sì, ma questo è particolare.
0: E cioè?
1: Sarà preso dai Vangeli apocrifi.
0: Però?
1: E si rappresenterà a Roma durante la Settimana Santa al Teatro Argentina. Al momento che Maurizio Scaparo ha avuto questa idea molto bella,
0: penso anch'io,
1: molto bella, in genere i teatri a Roma e dappertutto sono chiusi perché
0: sì,
1: gli spettacoli non si fanno durante la Settimana Santa, e invece l'occasione della Settimana Santa e della fine dell'anno santo
0: è quella di attribuire anche al teatro il valore di arricchimento spirituale, no?
1: Esatto,
0: nei confronti degli
1: e
0: altri.
1: E allora ci saranno tutti i teatri aperti di Roma con le compagnie di tutti i paesi.
0: Quindi vedi che bello, cioè tu che non smetti di fare teatro, che fai un tipo di teatro particolare e un tipo di teatro che, fermo restando il tuo fervore abituale, ti sta bene perché è espressione di maturità, cioè coincide col tuo bisogno di bruciare ma nello stesso tempo di meditare, non trovi? Me lo fai un piacere, dimmi Valeria.
1: Dimmi.
0: No, è così o no?
1: Sì,
0: ecco.
1: Penso di sì, e poi mi avvicino, ecco, a un personaggio che fa tremare.
0: A quale personaggio ti riferisci?
1: A quel personaggio dei Vangeli.
0: Penso anch'io, proprio le vene e i polsi, anche se non sono originale nell'espressione. Prima di salutare i radioascoltatori e di augurarti di non soffrire troppo per la perdita del cane e
1: ma
0: di
1: guarire, spero che ritorni quel mascalzone.
0: Ma sì che ritornerà, ecco, diciamogli di ritornare. E prima di augurarti di guarire dal raffreddore, ti prego di salutarmi con amore Ferrara, una città che ho molto amata.
1: Ah,
0: ecco, sì,
1: ho capito.
0: E anche Bologna, dove
1: ma
0: mi sono
1: credo che sì.
0: Laureata.
1: Ferrara è una città
0: magica,
1: catturante.
0: Ecco, sì. Ha catturato anche te e ha catturato Caterina Ivanovna, che io che sono a Roma aspetto a Roma.
1: Grazie.
0: Buonanotte Valeria.
1: Grazie Silvana.
0: E buonanotte ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori. Questa sera questa telefonata è dedicata al teatro. L'ospite in linea qui da Roma è il regista Maurizio Scaparro. Buonasera Scaparro.
2: Buonasera Cimatti.
1: Scusa che ti ho fatto aspettare, non sapevo che ci fossero tante pubblicità, il nostro programma evidentemente
2: ho sentito.
1: Ha molto successo. Dunque tu sei direttore artistico del Teatro di Roma, ma prima ancora eri stato direttore dello Stabile di Bologna e poi dello Stabile di Bolzano. Hai già una grossa carriera, vero?
2: Non so se è grossa, comunque ce l'ho.
1: Corposa.
2: Quasi abbastanza lunga.
1: Lunga, no, non molto. Comunque sei reduce da un grande successo, veramente di pubblico e di critica, che è stato il tuo Galileo di Brecht, che di recente è stato applaudito anche a Berlino. Ecco, adesso, dopo questo, che cosa stai preparando?
2: Innanzitutto, veramente, dopo aver fatto Galileo c'è da pensarci un pochettino. Sto già provando un'altra cosa, però, francamente, questa di Galileo è stata un'esperienza molto bella, che sai, ci trasciniamo ormai da un anno.
1: Da un anno.
2: E Berlino, la patria, diciamo, del Galileo, dove non dico dove è nata, perché è nata a Los Angeles,
1: certo.
2: Stranamente, perché Brecht nel 47 era esule in America. La prima è stata fatta lì con Charles Laughton protagonista.
1: Ah.
2: Però Brecht significa Berlino e significa oggi Berlino Est, eccetera. Quindi averla fatta alla Volksbühne è stata una grossa emozione e anche un grosso successo.
1: Certo.
2: Mi fa piacere, tra l'altro, che dopo Roma si andasse a Berlino e dopo Berlino andare a Milano, dove arriveremo il 7 gennaio,
1: sì,
2: al Teatro Lirico, ospiti del Piccolo Teatro di Milano, che come sai aveva fatto la sua prima grande edizione, che ci fece conoscere Brecht, ci fece conoscere Galileo.
1: E che sembrava incapace, impossibile ad essere proseguita, vero? Sembrava impossibile fare un altro Brecht e un altro Galileo.
2: Sì, infatti un po' di paura l'ho avuta, ma poi ho pensato che erano passati gli anni per tutti, forse anche per te e me, e allora valeva la pena anche di verificare,
1: sì,
2: se potevano essere passati anche per la prima edizione e rifarla, volendo così vedere che cosa guarda oggi Galileo,
1: certo,
2: col suo cannocchiale nel cielo, e scoprire che ci sono altre cose nel frattempo che sono passate in questi 25 anni, e sapere soprattutto che il pubblico oggi è una cosa curiosa, Cimatti, il pubblico,
1: sì,
2: che in questi mesi ha affollato, se io avessi potuto parlare con lui come ho fatto qualche volta, soprattutto con i giovani, mi sono reso conto che mentre prima, 25 anni fa, venivano per vedere soprattutto il fenomeno Brecht,
1: certo,
2: oggi tra Brecht e Galileo la scelta è Galilei. E questo è molto importante.
1: È molto importante.
2: Senti, significa che la scienza, così, i rapporti con la scienza sono di una curiosità enorme e di un'attualità enorme oggi, più di ieri.
1: E poi parleremo anche di questo. Ma prima, una piccola incornice, vorrei mettere un tuo ritratto di uomo vorticoso, perché tu sei, abbiamo rapidissimamente tracciato un po' il tuo identikit di uomo di spettacolo, ma ti sei un uomo tra arte e potere, tra una compagnia stabile e questa società vorticosa e ambiziosa nella quale ti muovi vorticosamente. Vuoi tracciare una tua giornata, Maurizio Scaparro, che sei sempre in fuga, sei un uomo della fuga, della velocità?
2: È veramente, mi vergogno un po', ecco, perché...
1: No, perché?
2: Perché c'è poco tempo per se stessi, ecco, solo questo, perché sai cos'è? Che il teatro è splendido artigianato.
1: Sì.
2: Quando arrivi ad essere, con il piacere che ho, direttore di un teatro come quello di Roma, o il lavoro che faccio quando ero alla Biennale a Venezia, insomma,
1: sì,
2: più o meno è la stessa cosa, insomma, ti ritrovi a dover fare quelle cose che un'industria fa in maniera quasi asettica,
1: sì,
2: o moltiplicata, doverle fare invece come sempre bocca a bocca, non so,
1: sì,
2: come dire,
1: sì,
2: devi,
1: sì,
2: passare per il teatro, parlare con la maschera, parlare con la cassiera, parlare con il macchinista, parlare soprattutto con la tua segretaria, poi con il presidente, poi con i sindacati, poi eccetera, eccetera, e alla fine ti accorgi che se non stai attento non parli neppure con te stesso e neppure con quelle che sono le ragioni per cui fai questo mestiere, cioè il palcoscenico.
1: Certo.
2: E allora qualche volta tendi anche a fuggire o a sfuggire, e qualche cosa salti, perché è proprio artigianato e quindi non puoi fare tutto, anche se in una dimensione come quella che per fortuna ora ha il teatro,
1: sì,
2: di Roma, o se vuoi gli spettacoli che dirigo, eccetera, effettivamente il rapporto col pubblico è vasto, il rapporto con gli attori è molteplice, quindi avresti bisogno di tanto più tempo. Insomma, non è solo un fatto del teatro, ci vogliono due vite ormai, non basta più una vita, ecco, vedi un po' te se si può,
1: certo,
2: fare, io non ci sono riuscito. E allora arrivi la sera che corri a casa e mentre magari si apre il sipario della cosa che hai fatto,
1: sì,
2: tu aspetti soltanto di essere a casa tua a mangiare pane e formaggio da solo perché ti sembra il massimo del godimento.
1: Questo mito ormai irraggiungibile. Senti, immagine al tuo Brecht a fine novembre qui al Teatro Argentina, hai tu organizzato un convegno internazionale sul tema arte, scienza e potere.
2: Sì.
1: C'era Rubbia, Rossi, Zichichi, c'erano moltissime personalità della scienza, dell'arte e dello spettacolo.
2: C'era anche Cimatti.
1: Grazie. Senti, io devo... qual era l'intento? Dietro la facciata, il grande richiamo che c'è stato per questo convegno, perché arte, scienza e potere sono... tu le hai messe insieme, erano equivalenti come grandezza di impaginazione, ma è veramente una triade questa... o il potere oggi che ha il denaro per muovere tutto in un certo senso, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ecco, lascio a te la conclusione.
2: Ma io non lo so, perché che vuoi che ti dica, il potere è anche nell'arte e è soprattutto anche nella scienza. Non è vero che non sono una triade fatta senza integrarsi o senza connessione.
1: Sì.
2: Soprattutto c'è un rapporto che proprio Galileo aveva stimolato, no? Quello
1: certo.
2: tra scienza e potere. Però mi sono detto, perché lasciarli sempre soli? Perché non ricordarsi che c'è anche l'arte, che tante volte è stata molto utile per la scienza,
1: sì,
2: oltre che, ahimè, per il potere. E allora perché non ricordarsi che quella sorta di umanesimo che ha fatto grande anche l'Italia, no?
1: Sì.
2: Oggi è dimenticata, tanto che certe volte pensiamo, pure quando siamo pessimisti, che ormai siamo come un accampamento di Pelli Rossa, dove la gente viene a visitarci per vedere come parliamo, come ci travestiamo, eccetera,
1: sì,
2: mentre invece ti accorgi che no, l'arte del teatro, proprio perché l'arte umana è vastissima, importantissima e vitalissima finché c'è l'uomo, bene, può l'arte, o deve, a mio avviso deve, tentare di avere un rapporto con la scienza molto più forte di quanto non l'abbia avuta? Riuscirà il teatro o l'arte in generale a creare un rapporto che si chiami, che so io, per il 2000, l'umanesimo scientifico? Questa è un'utopia,
1: certo,
2: può darsi.
1: Certo.
2: Però mi nasce proprio dal Galileo. In fondo la vita di Galileo, il Galileo di Brecht, non è un rapporto di un poeta Brecht che guarda uno scienziato Galileo e tutti e due guardano il cielo.
1: Certo, e tutti e due guardano il cielo. Ma il tema era questo, che se il denaro che appartiene al potere e muove tutto e ce l'ha solo il potere, che è uno dei tre elementi in gioco come tu l'hai messo, ma arte e scienza finiscono per dover bussare, prendere ordini. Tu sai, il Galileo ce l'insegna come precario questo rapporto.
2: Sì, però sono anche in grado forse qualche volta di condizionare il potere o di sorprenderlo. La verità è che il potere di per sé non è il nemico, almeno
1: ecco,
2: questo lo tengo io quando, proprio così, con un po' di forse di ottimismo. Il vero nemico nel potere è la stupidità e l'immobilismo. Questo sì, il potere immobile e il potere stupido è quanto di peggio ci può capitare davanti.
1: Ecco questo. E devo dire che il tuo discorso che hai fatto qui all'Argentina era un discorso molto bello e anche molto coraggioso. Tu hai detto, hai parlato proprio del potere dicendo che in questo avvento dell'era dell'immagine, dell'informazione,
2: sì,
1: il potere tende più che a vedere, a farsi vedere.
2: Sì.
1: È come una sorta di diva di successo, questo mi pare di aver capito.
2: Brava, sì, esatto.
1: Ecco, un'attrice che vuole sempre stare in primo piano, essere ammirata per il trucco e per le trovate che ha. Ecco, questo tu che sei all'interno del gioco.
2: E questo l'ho notato con molta tristezza, perché oggi, per esempio, fino a pochi anni fa, il politico, tra virgolette, mi dispiace, non
1: sì,
2: va accomunato
1: sì,
2: tutto, questo
1: sì,
2: chiaramente stiamo facendo un discorso per grosse linee, veniva spesso a teatro, e guarda che, come sai, oggi a teatro ci vengono molti giovani, molta gente, molto
1: sì,
2: più di prima, quindi il teatro in generale non è in crisi, tutt'altro. Ma il, tra virgolette, politico viene un po' meno, proprio perché tra il vedere e il farsi vedere, crede che sia meglio farsi vedere.
1: E tu che rapporti hai, dato che li devi avere, con questo tipo di politico?
2: Ma intanto io...
1: Che non capisci più i tuoi problemi, in un certo senso.
2: Ma spesso il potere politico è attento, molto più spesso è semicieco, per queste ragioni che ci siamo detti. Perché veramente tu pensa, poter andare a biberon sembra che oggi per un politico sia il massimo del godimento, e non si rende conto che va alla berlina, ma vaglielo a dire. Certo. Ecco, però insomma è convinto che tanto lo vedono in tanti, che poi tanti dicono guarda che fesso, questo non vale secondo lui,
1: certo.
2: Però a lungo andare vale. Ecco, ora il problema del rapporto col politico è purtroppo è una cosa che mi porta, e tu grazie per aver citato quel discorso che ho
1: fatto, è molto importante.
2: Secondo me porta anche a delle scelte dell'intellettuale. Io sono orgoglioso di essere in un teatro pubblico come quello del Teatro di Roma, però sono anche convinto che a media o breve distanza, proprio perché ho anche una mia ragione di vivere, che è di palcoscenico e di fantasia e di utopie, se vuoi, e
1: sì,
2: anche di provocazione,
1: sì,
2: mi piacerebbe potere anche non essere contro le istituzioni pubbliche, perché io credo profondamente nelle istituzioni pubbliche, ma uscirne dal Teatro di Roma, liberarmi anche da certe servitù, tra virgolette, che fino adesso, devo dire, non ho avuto manco molte difficoltà
1: a vincere,
2: però anche per aprire più vasti orizzonti alla mia ricerca, alla mia fantasia, perché no, anche un domani a un nuovo teatro pubblico. Questo è quello che sogno.
1: È
2: per
1: molto
2: l'89,
1: bello.
2: Ho fatto una confessione.
1: Sì, da fine anno,
2: ecco,
1: da fine
2: sì,
1: anno.
2: Sì.
1: Senti, io qui parlo proprio al regista, all'uomo di spettacolo. Senti, ma oggi che cosa si deve scogitare, che cosa si deve inventare perché la gente esca di casa all'ora di cena, all'ora della televisione e venga a vedere e soprattutto a pagare uno spettacolo teatrale? Che cosa dovete inventare?
2: Intanto tu sai che non c'è un pubblico, ma ci sono diversi pubblici. Io qui in questo caso posso pensare al pubblico che viene a vedere il mio spettacolo, ma devo anche pensare a tanto pubblico che va a vedere spettacoli di altri, anche che per ipotesi possano non piacere a me.
1: Certo.
2: La ragione l'hai già detta nella domanda. Non deve esserci limitazione di quello che vedono nella televisione.
1: Ecco, questo è importante.
2: Perché altrimenti non si spostano per andare a vedere una cosa che tale quale vedano nel piccolo schermo. È chiaro che una delle ragioni, questa è la più importante, ma siccome si dice e si dà per scontata, la ricordo solo qui tra noi, è che a teatro c'è una comunione viva, con,
1: certo,
2: un pubblico, con gente che si tocca, con l'attore che fa la papera, con il parcheggio che non trovi, ma comunque c'hai, è forse l'ultima piazza, l'ultima agorà del nostro vivere civile, quindi se vuoi incontrarti con qualcuno su una possibilità così di sentire respirare gli altri, il teatro non è certo la televisione.
1: Certo.
2: Però anche in tanto teatro ci si fa un teatro mortale o teatro televisivo. E questo francamente è deleterio, perché alla fine uno dice, beh, ma se non mi levavo, non andavo via da casa, forse non mi arrabbiavo per il parcheggio.
1: Certo, cioè, certo.
2: E allora, ecco, forse noi dobbiamo dare delle ragioni. Oggi in quel convegno a cui tu ti sei riferito, c'era un giornalista spagnolo, Juan Arias, del,
1: sì,
2: Paese, che ha detto che, secondo lui, parlava con degli amici spagnoli che in questo momento sono... La Spagna è un paese molto vivo, come,
1: sì,
2: sai, anche culturalmente, sentono il bisogno che il teatro abbia almeno delle grosse ragioni sociologiche per essere tale. Se no, tanto vale non andarci, tanto vale, direi, boicottarlo se si deve andare. E poi c'è un'altra cosa, mi sembra importante, il pubblico oggi non va a teatro per dire vado a teatro, almeno... Ma teatro sceglie quello che deve andare a vedere, quello che nei diversi gusti crede lo interessi e che valga la pena,
1: certo,
2: della,
1: certo,
2: uscita da casa.
1: Senti, qui c'è un problema, ecco, l'uscita da casa. Vediamo le due uscite da casa. Il teatro in città, la grande città, la metropoli, che ha tantissime suggestioni e richiami. E poi la provincia, queste lunghe, le vostre lunghe, talora snervanti, ma spesso esaltanti serate in giro per l'Italia, per i piccoli teatri e per le piccole città. Sono due pubblici, due mondi sono, eh?
2: Sì, sono due mondi, perché evidentemente il pubblico della provincia, che ha i suoi lati estremamente positivi, oltre a quelli che probabilmente sono negativi e che non sempre conosco, sono quelli di si può dire che in una città piccola, e talvolta anche in una città media, il teatro è nella consuetudine di vita di una certa fascia di pubblico. Mentre invece in una megalopoli, e di megalopoli oggi in Italia bene o male puoi dire solo Roma e Milano,
1: certo,
2: penso,
1: certo,
2: e poche altre, la distrazione, la dispersione, eccetera, portano a una scelta che non è necessariamente di consuetudine andare a teatro, ma di andare a un appuntamento.
1: A un appuntamento.
2: Che tra l'altro è diversificato nel luogo.
1: Certo.
2: Perché può andare in un teatro come del mio amico Garinei al Sistina, dove sai già che vai a vedere un certo prodotto.
1: Un
2: no?
1: certo prodotto.
2: O
1: certo.
2: al Teatro Argentina, dove sai che vai al Teatro Stabile Roma a vedere un certo tipo di prodotto. Ecco, già si diversifica, mentre spesso in una città media vai a teatro, perché quello è il teatro.
1: Il teatro. Senti, si avvicina il 92 e anche la conclusione di questa chiacchierata di questa sera, che è stata un po' complicata anche per dei motivi tecnici. Hai sentito dei fruscii, un po' di rumori?
2: No, io no.
1: Allora, senti, tu
2: non
1: sei...
2: Non sono sordo, tu... Spero non
1: no.
2: Manco...
1: Cioè, tu che vivi già in una dimensione europea, so domattina stai partendo, sei sempre tra un treno e l'altro, tra un aereo e l'altro... Il teatro italiano, come si presenta quello strano appuntamento che è il 92, quello di cui tanto si parla, l'unificazione europea, i vecchi confini superati? Che cosa può portare il nostro teatro e che cosa può prendere? Cioè, come si prepara questo appuntamento?
2: Secondo me il teatro, quello cioè fatto dei comici, cioè
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: si preparerà abbastanza bene.
1: Ah, sì?
2: Però devo dire che in generale il teatro, quello ufficiale, si prepara malissimo. Si è parlato di leggi del teatro, anche quella migliore, che poi è quella che è stata presentata non ufficialmente, ma da un partito di opposizione, eccetera, eccetera. Bene, queste leggi sono più o meno sempre guardano la cinta d'aziaria. Quanti abitanti c'ho io, quanti ce n'hai tu, se il teatro deve essere regionale o locale o nazionale o svizzero, eccetera. E non ricordano invece che è là sul palcoscenico, da una parte la cosa importante, e questo è ovvio, ma che il respiro deve essere... non della cinta d'aziaria, ma europeo. Ecco, se non ci arrivano le leggi, ci arrivano certamente i comici, ci arriva certamente il teatro. Dispiace che certi paesi sentano la necessità di proteggere maggiormente la gente che fa teatro, che non significa solo protezione di soldi, perché
1: certo.
2: va bene il ministro Carraro a pensare che questa non sia l'unica risoluzione del bene del teatro, ma che c'è anche altro, no?
1: Sì.
2: Però la protezione significa intanto che noi non dobbiamo ignorare che il teatro è una parte integrante della cultura e che la cultura è una parte integrante del nostro essere italiani.
1: Certo.
2: Questo troppe volte lo dimenticano per quella miopia da
1: sì,
2: biberon
1: sì,
2: di
1: da
2: cui
1: biberon.
2: Parlavo.
1: Certo, certo.
2: E questo è grave.
1: E questo è grave. Ma,
2: comunque, siccome, sai, se non lo fanno loro, lo facciamo noi. E ti dirò, se posso, ho ancora due minuti.
1: Certo, un minuto.
2: Ah, beh, allora ti dirò che sto provando adesso una cosa, un Goldoni, che fin lì non c'è nulla di rivoluzionario, certamente.
1: Certo.
2: Sto provando una delle ultime sere di Carnovale che farò a Venezia per Giovedì Grasso il 2 febbraio.
1: Auguri.
2: E poi tornerà a Roma.
1: Auguri.
2: Perché ti dico questo?
1: Perché
2: è la commedia che Goldoni scrisse a Venezia nel 1762, prima di lasciare Venezia per andare a Parigi.
1: Grazie. Ciao.
2: Ciao.
1: Buonanotte, augurissimi.
2: A voi tutti, a te.
1: Buonanotte.
2: Ciao.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è lo spettacolo della scienza a cui non ci si abitua mai e la scienza che a volte qualcuno decide di far convivere con lo spettacolo, con l'arte, perché poi alla fine i punti in comune sono veramente tanti. Oggi ad Archimede, il racconto della scienza, iniziamo parlando di un'iniziativa a Roma presso il Teatro Argentina. Quattro incontri, quattro temi, un titolo che li raccoglie tutti. Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Sul palco di uno dei teatri più importanti della capitale, studiosi, ricercatori, giornalisti e attori a contrappuntare i vari momenti con testi di prosa e poesia. Tutte le info online su teatrodiroma.net. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Agganceremo questo argomento, come è consuetudine, a un programma di archivio che approfondirà, ha già approfondito quando andò in onda la prima volta, l'intreccio tra arte e scienza. Lo ascolteremo più avanti. Ora l'evento teatrale, argomento del secondo dei quattro incontri, gli orti marziani, gli orti spaziali, perché rucola, cavoli, radicchio, prima di crescere, non sappiamo ancora quando, su Marte, arriveranno, e lo sappiamo, sulla Luna, o forse ci sono già arrivati. È un esperto di orti spaziali, Alberto Battistelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, IRET, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, perdonate le ripetizioni, ma così è. Benvenuto Battistelli.
2: Grazie Danilo, buonasera agli ascoltatori.
1: Bello questo connubio tra scienza e spettacolo. Sul palco del Teatro Argentina, i suoi racconti degli studi sulle coltivazioni nello spazio, alternati a letture dell'attrice Federica Rossellini e la conduzione di Lorenzo Pinna, giornalista scientifico, tra gli autori storici di Super Quark. Che esperienza è stata?
2: Ah, è stata una bella esperienza, stimolante nella preparazione e molto piacevole durante l'evento. Devo dire che essere accompagnati da Pinna e

0: spettacolo nel settore nel quale l'iniziativa del teatro in Argentina si svolge è quella più forse facile anche da immaginare, no? Lo spazio e la fantasia che lo spazio evoca. E quindi la giornalista scientifica del CNR, Silvia Mattoni, mi ha invitato a questo evento e con lei abbiamo costruito questa iniziativa per la parte scientifica che mi riguarda. Devo dire che la fantasia è stimolata da tutto quanto riguarda lo spazio e la fantasia è il primo motore della ricerca. Poi si deve adeguare questa fantasia alle norme, alle regole e ai confini che il metodo scientifico ci impone per essere certi che quello che scopriamo non sia pura fantasia, ma sia solidamente radicato in quello che al momento in cui la conoscenza scientifica viene prodotta può essere ritenuto quanto di meglio disponibile per noi.
1: Il tema che lei, Battistelli, ha portato al Teatro Argentina, il futuro delle missioni spaziali, dipende anche dalle piante?
0: Sì, in parte dipende anche da quanto noi riusciremo a creare degli ecosistemi spaziali nei quali le piante svolgeranno alcuni dei tanti ruoli che svolgono sul nostro pianeta Terra. Tra questi ci aspettiamo che le piante ci garantiscano la produzione di ossigeno, il consumo dell'anidride carbonica, che purifichino l'acqua e soprattutto che producano cibo. Queste sono le funzioni che tutto sommato le piante nella Terra di oggi svolgono appieno, sono i principali responsabili della vita sulla Terra in questo momento e noi ci aspettiamo che ci aiutino nello spazio nei sistemi biorigenerativi per il supporto alla vita, dei sistemi tecnologici in cui vita e tecnologia si integreranno in modo funzionale. Questi sistemi ci permetteranno anche di usare un po' delle risorse in situ che troveremo, come l'acqua, se ad esempio se saremo su Marte, l'anidride carbonica. Però ecco, passare attraverso la vita delle piante ci permette di avere un ambiente di vita migliore, più vivibile, più adatto alla nostra natura umana, più simile alla Terra e anche più funzionale.
1: Che poi, se sulla Terra è fondamentale mangiare verdura, immagino nello spazio, con gli astronauti esposti alle radiazioni, allo stress, in presenza di microgravità.
0: Eh sì, oltre al tema della circolarità nell'uso delle risorse cui accennavo prima, c'è il tema importantissimo della salute degli astronauti, una salute a tutto tondo che riguarda gli aspetti fisici e gli aspetti psicologici. Per gli aspetti fisici, come accennava lei, ci sono molti problemi a vivere in modo prolungato nello spazio, le radiazioni cosmiche, dalle quali comunque ci dovremo largamente proteggere, la gravità alterata, l'alterazione dei cicli giornalieri, lo stress causato dalle tante incombenze e dai tanti rischi a cui gli astronauti sono sottoposti, oltre a un ambiente di vita che non è per niente simile a un bell'ambiente di vita terrestre. Le piante e il cibo dovranno assolvere in parte proprio allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli astronauti anche in termini di salute, quindi un cibo funzionale che sia utile a proteggere gli astronauti dalle tante difficoltà che incontrano.
1: E le piante forniscono antiossidanti?
0: Eh sì, certo. Le piante possono fornire antiossidanti in quantità che possono aiutare per esempio a ridurre lo stress ossidativo connesso alle radiazioni per esempio, o soprattutto possono, e questo è un argomento sul quale stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità e con l'Agenzia Spaziale Italiana, possono aiutare a superare la riduzione delle capacità cognitive connessa allo stress nel quale gli astronauti vivono. Sappiamo che un forte stress riduce le nostre capacità di svolgere compiti, di essere veloci nel risolvere problemi, di essere precisi, di avere motivazione. Ecco, tutti questi fattori psicologici possono essere modificati e su questi può avere influenza il rapporto che esiste tra noi e le migliaia di specie di microbi che vivono all'interno del nostro intestino, il microbiota intestinale.
1: Ma dobbiamo immaginarci gli astronauti dedicarsi anche alle piante quasi come le famiglie che hanno un piccolo orto nel giardino di casa?
0: Beh, se la loro vita dipenderà anche dalle funzioni svolte dalle piante, certamente uno degli obiettivi degli astronauti dovrà essere quello di far funzionare al meglio questi tecnoecosistemi delle quali le piante saranno un elemento centrale. Oltre a questo, la possibilità di curare degli altri organismi viventi come le piante sicuramente potrà aiutare gli astronauti ad avere un ambiente di vita più simile a quello terrestre e anche ad avere un po' di tempo da dedicare a azioni ludiche, se vogliamo, o gradevoli, forse un po' più di quanto non sia seguito.

0: degli strettissimi protocolli di attività spaziali. In questo la letteratura ci aiuta perché ci dice che persone che vivono in ambienti confinati per lunghi periodi hanno piacere nello svolgere compiti come accudire le piante o avere delle piante nel loro ambiente di vita.
1: Battistelli ci descrive questi orti, le dimensioni, la composizione, l'entità della produzione.
0: Questi sono argomenti che fanno parte dell'attività di ricerca di molte agenzie spaziali, la NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Cinese ha in corso un grande esperimento su questo. Gli scenari ai quali ci si riferisce determinano i tipi di orti, diciamo così, che si vogliono realizzare. Per veicoli di transito, cioè veicoli che si muovono dalla Terra verso un pianeta lontano, si può pensare ad avere piccole strutture che integrino la dieta degli astronauti con componenti magari rilevanti. Per questo noi stiamo lavorando con l'Agenzia Spaziale Italiana per definire come coltivare delle specie che per esempio integrino possano garantire la quantità di acido ascorbico di vitamina C anche in viaggi di lungo percorso. Quando invece saremo su una base lunare potremo pensare ad avere una completa fornitura di cibo e allora dovremo avere specie che ci forniscano sia le calorie, come succede sulla Terra, principalmente i cereali, lipidi, come succede per esempio con la soia, oppure le proteine, come ancora succede con le leguminose. Ecco, i macronutrienti dovranno essere tutti forniti dalle nostre strutture. In questo caso le superfici saranno maggiori. Si parla di superfici da 50 a 100 metri quadrati per ogni astronauta. Qui dipende un po', ripeto, da che cosa vogliamo fornire. Se vogliamo modulare la dimensione del sistema sulla disponibilità di ossigeno o sulla disponibilità di acqua o più propriamente sulla disponibilità di cibo.
1: Dai vostri esperimenti, come quelli in Antartide, realizzati lì proprio per le condizioni climatiche estreme, quali specie hanno dato i migliori risultati?
0: Sì, in Antartide, grazie al progetto Eden ISS finanziato dall'Unione Europea, siamo riusciti a coltivare in ambiente completamente controllato, in una struttura che è stata progettata e realizzata dal progetto. Abbiamo potuto coltivare diverse specie orticole in un ambiente che per tanti aspetti assomiglia a un ambiente marziano e comunque uno degli ambienti più estremi di cui possiamo disporre sulla Terra. Anche lì, grazie proprio al controllo ambientale, abbiamo avuto tante specie che hanno prodotto oltre 280 kg di verdure. Una parte di queste siamo riusciti a riportarle in Italia, di campioni di queste produzioni, e abbiamo potuto analizzarle verificando che il contenuto di nutrienti è del tutto simile o a volte anche maggiore di quello che potremmo avere sia nei nostri laboratori che in pieno campo. La rucola in particolare ci ha dato soddisfazione perché ha dimostrato che modulando la luce, per esempio, si può aumentare la sua qualità organolettica e nutrizionale anche nel giro di qualche giorno.
1: Le stesse proprietà nutritive delle piante coltivate sulla Terra, ma ecco, dimentichiamo quello che per noi, soprattutto per noi del secolo precedente, erano elementi indispensabili: la terra, il sole, l'aria aperta. E avanti tutta con colture idroponiche, lampade a LED, ambienti controllatissimi. Battistelli, sul palco del Teatro Argentina, ha raccontato di questi orti spaziali, dicevo in apertura, non marziani, anche se da qualche parte la dizione utilizzata è proprio quella, orti marziani. Invece dobbiamo dire orti spaziali perché cresceranno prima sulla Luna o addirittura sono già cresciuti.
0: Sulla Luna sono già arrivate le piante con una missione cinese nel 2019. Una sonda è arrivata sul lato nascosto della Luna. All'interno di questa sonda c'era una piccola facility che ha permesso a semi di cotone di germinare. Le piantine sono state vive solo per poco tempo perché non era possibile controllare l'ambiente per un lungo periodo, ma le piante sono già arrivate sulla Luna. In realtà, prima che si riuscirà a coltivare in modo stabile e quindi a fornire una quantità di alimenti importante agli astronauti nello spazio, c'è ancora molto da fare.
1: Ricordiamo che lei, Battistelli, è docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia a Viterbo. I vostri studi, i laboratori di ricerca sugli orti spaziali, possono fornire spunti anche per quel che riguarda le coltivazioni sulla Terra? Possono tornare utili?
0: Certo, intanto molti degli studi che sono stati svolti nello spazio sono di carattere di base, quindi si studia la fisiologia delle piante e questo è una conoscenza utile anche per la Terra. Ma poi lo spazio ci abitua alla circolarità e quindi ci dobbiamo abituare a usare bene le risorse e a riciclare quanto possibile. Oltre a questo, nello spazio abbiamo ambienti estremi e sappiamo che anche sulla Terra ci sono molti ambienti estremi nei quali i nostri sistemi di coltivazione in condizioni di completo controllo ambientale potrebbero essere utili. Pensate ai deserti. Attualmente c'è un grande fermento anche economico intorno alla possibilità di coltivare in ambiente controllato anche in città. Avete forse sentito parlare del vertical farming?
1: Sì, le coltivazioni in verticale su più livelli sovrapposti.
0: Ecco, tutte queste tecniche di produzione agricola si sono sviluppate proprio a partire dagli studi in ambito spaziale. E noi stiamo contribuendo a questi, rendendo questi sistemi, cercando di rendere questi sistemi quanto più sostenibili possibili e quanto più efficienti possibili. Aspetti importanti nello spazio e, come sappiamo, molto importanti anche a terra.
1: Tutto questo e tanto altro lei lo ha raccontato a un pubblico attento che ha affollato recentemente il Teatro Argentina a Roma. In uno degli incontri della prima edizione della rassegna divulgativa La scienza fa spettacolo, lo spazio. Il suo racconto sugli orti spaziali è stato punteggiato da 4 estratti da romanzi e saggi con la voce dell'attrice Federica Rossellini. Che scelte avete compiuto?
0: Beh, due sono un esempio di come la fantasia possa precorrere i tempi. The Martian di Andy Weir del 2015 e in particolare L'Invincibile di Stanislav Lem del 1964. The Martian, tutti lo conosciamo anche per il film, ci fa vedere come sia importante coltivare nello spazio per vivere. Stanislav Lem invece aveva preconizzato come delle macchine potessero diventare autonome e sostituirsi alla vita in un pianeta al di fuori della Terra. Ecco, quest'ultima parte ci ricorda un tema importante oggi, quello dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo lavorando anche con l'obiettivo di usare l'intelligenza artificiale per avere macchine in grado di essere efficienti nello spazio per produrre cibo, una cosa che ci serve anche sulla Terra. Le altre due, invece, le altre due letture. Una è presa dal libro Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002, e l'altra è un pensiero di Norman Borlaug. Borlaug è premio per la pace, Nobel per la pace nel 70, padre della rivoluzione verde. Kahneman, nella lettura che ho utilizzato, ci fa un esempio di come non impegnarsi nel comprendere un problema ci porti facilmente all'errore. E questo è un insegnamento che oggi è quanto più importante di sempre, perché sappiamo che stiamo venendo abituati a rispondere rapidamente a stimoli semplici. E invece lo spazio ci abitua alla complessità, a come sia importante non dare per scontate le risposte semplici. E questo si lega all'importanza che Norman Borlaug ha dato alla tecnologia, alla tecnica nella produzione di cibo. Si dice abbia salvato oltre 200-250 milioni di persone da morte certa per fame e lo ha fatto implementando tecniche agricole avanzate in luoghi dove queste non venivano usate. Per questo è stato criticato e lui si doleva di questa critica e questa sua tristezza riportata nella sua frase deve essere considerata anche oggi. Ancora oggi ci sono milioni di persone che muoiono di fame o di bambini che sono malnutriti. Malnutrizione in giovane età determina deficit cognitivi non recuperabili. Ci può sembrare semplice produrre cibo in modo naturale, sia la scelta migliore, ma questo non basterebbe oggi. Quindi dobbiamo coniugare la nostra capacità di conoscere l'ambiente, le piante, le tecnologie, con la nostra volontà di rispettare l'ambiente, ma con l'obiettivo di nutrire l'umanità crescente del pianeta.
1: Restiamo in tema, almeno in parte, con il programma di archivio che ora ascoltiamo. Radio 3 Scienza va in onda al mattino, dal lunedì al venerdì, dal 2003. Nasce da un'idea di Rossella Panarese. La puntata che abbiamo scelto è del 2016 e ruota intorno all'intreccio tra arte e scienza. Ospite è lo scrittore e chimico Marco Malvaldi. Ascoltiamo insieme Battistelli.
0: Grazie.
1: E diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ascoltatori a tra poco meno di mezz'ora. A dopo.
2: Radio 3 Scienza.

0: Giovedì 7 aprile 2016, le 11.31, questa è Radio 3, io sono Matteo De Giuli, benvenuti a Radio 3 Scienza, con me vi salutano alla regia Costanza Confessore, Pino Berardi alla parte tecnica, i curatori del programma Rossella Pannarese e Marco Motta. Marco Motta, a cui do anche il benvenuto in studio qui accanto a me. Ciao Marco.
1: Ciao Matteo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Noi oggi apriamo la puntata di Radio 3 Scienza partendo da un libro da poco pubblicato per i tipi di Rizzoli, si chiama L'infinito tra parentesi, storia sentimentale della scienza, da Omero a Borges. L'autore Marco Malvaldi è uno scrittore, ma è anche un chimico, è stato ricercatore dell'Università di Pisa, insomma il profilo perfetto, ci è sembrato, per, partendo proprio dal suo libro, tornare a ragionare del rapporto, degli intrecci tra arte e scienza, un tema di solito molto caro anche ai nostri ascoltatori. Allora Marco, aspettiamo anche il loro intervento. Buongiorno Marco Malvaldi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Malvaldi, buongiorno. Noi a Radio 3 Scienza siamo dei grandi sostenitori dell'unione delle due culture, come ovvio, quella umanistica e quella scientifica. Non perdiamo occasione per sottolineare come siano due facce della stessa medaglia. Noi le vediamo così almeno. Lei però, nel suo libro, L'infinito tra parentesi, sembra fare un passo in più, addirittura cerca forse, trova una radice comune tra le scienze, la fisica in particolare, e la poesia. E qua Malvaldi mi sa che deve convincere anche noi, però.
2: Proviamoci. Secondo me, allora, scienza e poesia, fisica e poesia hanno due cose in comune. La prima assoluta è la compattezza. Pensiamo a una poesia. A me viene in mente la poesia più breve e una delle più commoventi che esistano. Mi illumino d'immenso. Due lessemi, quattro parole, una riga, e il titolo Mattina, che comprende più o meno tutte le mattine, tutte le situazioni possibili e immaginabili in cui appunto un altro giorno sorge e noi siamo ancora vivi, avendo bisogno di pochissima informazione. Dall'altra parte uno può pensare alla compattezza incredibile che c'è nelle equazioni. E uguale mc quadro, tanto per dire una banalità, l'energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Vale per tutte le particelle dell'universo, vale sempre, non è che il giovedì e il venerdì smette di funzionare, con una quantità di informazione, di astrazione minima, si compatta un numero di particelle e una possibilità di comportamenti incredibile. Quindi il primo passo, sia per fare poesia sia per fare fisica teorica, è questo: la capacità di comprimere, di trovare quello che è veramente importante. È un metodo comune che si basa chiaramente sia in fisica che in poesia sulla conoscenza pregressa. Non è che se io do da leggere mi illumino d'immenso una persona che parla solo il cinese, questo capisce al tempo stesso. Se io do la formula a una persona digiuna di fisica, questo mi guarda e tutto al più se la può scrivere sulla maglietta, ma questo non gli permetterà di prevedere meglio il comportamento di bosoni e simili.
0: C'è poi anche il senso di meraviglia, no? Che è alla base della più sfrenata fantasia, del sentimento che porta alla poesia, come scrive lei nel suo libro. Però poi il senso di meraviglia, dell'ignoto, del mistero, è anche alla base del processo che innesca il pensiero scientifico, Malvaldi.
2: Sì, perché sia il processo scientifico che il processo poetico nascono dalla meraviglia, dallo stupore per quello che ci circonda, perché se fossimo in grado di prevedere tutto quello che sta per succedere, non ci sarebbe nessun bisogno né di fare scienza né di fare poesia. Le nostre emozioni sorgono quando noi non siamo in grado di prevedere qualcosa, altrimenti la vita sarebbe una monotona e noiosa continua osservazione di un pendolo che va da una parte all'altra, da una parte all'altra. Io mi emoziono quando succede qualcosa che non so prevedere. Allora posso fare due cose: da poeta posso tentare di capire cosa mi ha provocato quell'emozione e se quell'emozione uguale viene provocata in tutti gli uomini. Da fisico posso capire perché è successa la cosa che mi ha emozionato. Sono due punti di vista diversi, ma nascono tutti dallo stesso stupore per il fatto che sia successo qualcosa che non so prevedere.
0: Il suo libro, Mavaldi, è una raccolta di storie, di storie anche personali, e nel suo libro appaiono storie però di scienziati e poeti. Ci sono scienziati come Paul Dirac, padre della meccanica quantistica, non aveva un ottimo rapporto con la poesia in realtà, si meravigliava addirittura, no? Come potesse essere possibile uno scienziato si potesse interessare di una cosa tanto frivola come la poesia. Poi leggere il contrappasso, Dirac è considerato da molti invece un poeta.
2: Esattamente, secondo Graham Farmiga addirittura è il più grande poeta di lingua inglese, proprio per l'equazione di Dirac, quella che sta inscritta sulla sua tomba, proprio per la sua bellezza. La cosa curiosa tra l'altro era che Dirac era un convinto fautore della bellezza. Quando chiesero a Dirac secondo quale regola lui sceglieva le equazioni sulle quali lavorare, la sua risposta era «It must be beautiful», «Deve essere bella». Quando Dirac si trovò a un bivio, a scegliere una via o l'altra, un'equazione o l'altra su cui appunto lavorare per cercare di capire appunto come congiungere la teoria della relatività con la meccanica quantistica, scelse l'equazione che oggi conosciamo solo sulla base di questo criterio. Era più bella, gli piaceva di più. Quindi, anche se Dirac non si considerava un poeta e appunto prendeva in giro Oppenheimer per questa sua propensione per la poesia, pure si lasciava guidare dalla bellezza, e non sono appunto rari i casi in cui la bellezza ha ispirato la fisica. Ci sono appunto ricerche continue sulle teorie della simmetria, e la simmetria, lo sappiamo, è uno degli ingredienti principali della bellezza. Quindi Dirac, appunto, ironicamente, si è trovato a essere uno dei più grandi poeti di lingua inglese, pur detestando la poesia. Sono cose che capitano.
0: Sono cose che capitano. C'è di peggio poi nella vita, diciamo. C'era un tempo però, Malvaldi, in cui poesia e scienza erano unite in maniera più consapevole di quanto faceva Dirac. Beh, il primo esempio più lampante, più classico, è Lucrezio, forse.
2: Beh sì, Lucrezio inventa qualcosa che prima d'allora non è praticamente pensabile, perché descrive un sistema del mondo, il sistema appunto degli atomi, di Democrito e di Epicuro, parte da osservazioni della realtà e lo esprime in modo poetico. La cosa bella, meravigliosa, incredibile del De Rerum Natura è proprio questa, che si parte sempre dalle osservazioni della realtà. Lucrezio dice, per esempio, che se si bagna una camicia in acqua e la si stende su una pietra al sole, vediamo che la camicia si asciuga, ma non vediamo dove va l'acqua che prima bagnava la camicia. Quindi, ne deduce Lucrezio, esistono particelle, esiste una porzione di mondo materiale che i nostri sensi, la nostra vista non riesce a cogliere. Questa è appunto l'osservazione del reale, che viene spiegata da Lucrezio sulla base appunto del suo armamentario scientifico, gli atomi, ed espressa in poesia. E questa è la cosa che non manca di stupirmi. Di tutti i mezzi che avrebbe a disposizione Lucrezio, non sceglie di scrivere un trattato come avrebbero fatto i greci, sceglie appunto di scrivere un trattato scientifico, cosa che a Roma all'epoca era qualcosa di incredibile, e sceglie di scriverlo in poesia. Vuole comunque emozionare, vuole fare in modo, lo dice esplicitamente, che attraverso la bellezza dei versi i concetti arrivino in modo più facile. Si rende conto che appunto è necessario lubrificare un po' la mente di chi legge, addolcire gli orli del vaso con un po' di miele, in modo che il bambino che beve la medicina amara sia in qualche modo premiato.
0: È tutto L'obiezione potrebbe essere che, va bene, queste erano, avevamo all'epoca conoscenze scientifiche, diciamo basilari, oggi la scienza è un edificio complesso, Malvaldi, no? Ha anche il suo linguaggio tecnico che è necessario, è difficile immaginare, non so, un paper, un articolo scientifico sulle cellule staminali o sul bosone di Higgs, scritto però con gusto letterario, scritto in poesia, come faceva Lucrezio.
2: Beh sì, assolutamente, più che difficile direi impossibile, però non è impossibile pensare di ipotizzare direzioni scientifiche che ancora non sono state prese in poesia. Penso alle neuroscienze, quando Borges scrive negli anni 60 che in una poesia Borges scrive: se il sonno fosse, come c'è chi dice, una pausa, un mero ristoro della mente, com'è che se ti si sveglia bruscamente senti che ti hanno rubato una fortuna? Pochi anni dopo Giuseppe Moruzzi, uno dei Nobel mancati, dei tanti Nobel mancati della scienza italiana, spiegherà al mondo cosa succede nel cervello mentre dormiamo. Sarà il primo a far notare al mondo che, occhio, quando si dorme il nostro cervello è in piena attività. Curiosamente Borges lo scrive in poesia qualche anno prima. Allora, non è chiaramente pensabile di scrivere in poesia un trattato scientifico, anche perché appunto sarebbe difficile, le equazioni nella metrica si inseriscono male e anche se non sarebbero facili da tradurre. Il problema sta nel convincerci che tutto quello che sappiamo a livello di armamentario tecnico sia tutto quello che ci serve per scoprire quel che ignoriamo del mondo. Potrebbe non essere così. Fino a 20 anni fa parlare di una teoria matematica della coscienza sarebbe sembrato una bestemmia. In questo momento sono vari ricercatori, tra cui appunto Giulio Tononi in Italia, Martin Edelman negli Stati Uniti, che stanno affrontando il problema della coscienza da un punto di vista di teoria dell'informazione. Magari non giungeranno a niente, però appunto potrebbe essere una possibilità. Allora, secondo me il ruolo della poesia potrebbe essere anche questo: individuare, osservando la realtà, che è una realtà che cambia sempre, cose che non cambiano, invarianti, esprimere stupore, meraviglia per questi invarianti e magari far notare, far ragionare qualcuno sul fatto che sì, mi meraviglia, quindi non lo so prevedere, quindi è necessario che investighi ancora un po'.
0: Ok, quindi poeti e scienziati riescono ancora a intravedere in maniera forse simile l'ignoto, insomma, e quindi a vedere, a prevedere forse cosa porterà il futuro. Noi continuiamo a camminare lungo questo filo rosso, allora, tra arte e scienza, e affinità e divergenze tra arte e scienza, come direbbe qualcuno. Masses and Sea Motions, masse e movimenti del mare. Già dal titolo di questo brano l'intreccio tra arte e scienza è quantomeno dichiarato. Si tratta di un progetto, si chiama Collisions, un progetto nato a Pisa, al CNR di Pisa, per opera del professor Leonello Tarabella e del batterista Alessandro Baris, progetto che utilizza anche strumenti robotici provenienti proprio dai laboratori del CNR di Pisa. Di Pisa è anche il nostro ospite di oggi, Marco Malvaldi. Con lui stiamo sfogliando il suo ultimo libro, L'infinito tra parentesi, stiamo ragionando del rapporto tra arte e scienza. Il CNR non è però l'unico ente che cerca una fusione, una interazione tra arte e scienza, c'è anche il CERN di Ginevra. Allora, Antonella Del Rosso, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Antonella Del Rosso, fisica, lavora al CERN, si occupa di varie attività riguardanti la comunicazione. Antonella Del Rosso, al CERN non ci sono solo scienziati, ci sono molti scienziati, però ci sono anche degli artisti. Il CERN mette in palio un premio ogni anno per il miglior artista capace di ispirare i fisici.
3: Sì, esattamente. Noi abbiamo proprio qui un programma molto vasto di collaborazione con gli artisti, e effettivamente si chiama, in maniera simile a quello che avete citato, si chiama Collide, e permette a degli artisti di venire qua e passare un periodo proprio nel laboratorio, incontrare gli scienziati e sì, essere proprio artisti residenti qui al laboratorio per 2 mesi.
0: Sono premi, appunto, sono come residenze d'artista, cosiddette residenze d'artista, come quelle nelle accademie in giro per il mondo, nei musei d'arte contemporanea in pratica.
3: Esattamente, sì, vengono qua, sono accolti nel laboratorio, conoscono il laboratorio, lo visitano e soprattutto entrano in contatto con gli scienziati e scambiano le proprie idee, i propri punti di vista con gli scienziati del CERN.
0: L'obiettivo è proprio questo poi, l'interazione fra artisti e scienziati. Quali sono alcuni dei frutti del, questo siamo al terzo anno, mi sembra, comunque sono qualche anno ormai che va avanti questo vostro progetto, cosa viene fuori dall'interazione fra artisti e scienziati?
3: Allora, diciamo che viene sempre fuori qualcosa di molto interessante. Ogni artista poi interpreta la propria interazione con il mondo della scienza in maniera diversa. Diciamo che basato sull'esperienza appunto di 3 anni che sta facendo questo programma, abbiamo avuto per esempio degli spettacoli di danza. L'artista si chiama Gilles Chaudin. E per esempio ecco, è stato di molto successo questo spettacolo di danza, ma ci sono anche proprio installazioni, come l'installazione di suoni particolari, effetti particolari che si chiama Horizon Irrisolu, orizzonti irrisolti, e direi che ogni artista poi interpreta a proprio modo ecco di nuovo l'esperienza che ha fatto qui al CERN.
0: Gli scienziati come reagiscono, Antonella Del Rosso? Sentono invasi nei loro spazi, gelosi dei loro concetti, della fisica che viene stravolta, reinterpretata dagli artisti? O godono delle installazioni artistiche, di queste improvvisazioni, di questi balletti?
3: Direi che l'interazione funziona molto, infatti il titolo proprio Collide, sono proprio vere e proprie collisioni molto molto molto come dire di successo, perché entrambe le parti sembrano apprezzare tantissimo. Qui abbiamo, diciamo, il legame, direi che il legame tra scienza e arte non è affatto nuovo, ci sono molte cose in comune. Entrambi, sia lo scienziato che l'artista, di solito si pone, no, il problema un po' delle questioni fondamentali dell'universo, di dove viviamo, e ognuno ha un approccio diverso. Lo scienziato, diciamo, ha un approccio più matematico, l'artista per l'appunto è diciamo più a livello dell'ispirazione, però direi che ci sono molte cose in comune e in effetti noi vediamo il risultato che è molto buono.
0: La radice è quella. Io ringrazio allora Antonella Del Rosso dal CERN di Ginevra, ci ha raccontato questo progetto artistico che nasce proprio lì in uno dei laboratori più grandi del mondo, Arts at CERN. Trovate o troverete, insomma, brevissimo tutti i link sul nostro sito. Marco Malvaldi, ha sentito, insomma, non si parla di poesia in questo caso come nel suo libro, ma scienziati e artisti continuano a parlarsi.
4: Sì, tra l'altro.
0: La rassicura queste cose?
4: Beh, assolutamente. D'altronde abbiamo avuto un periodino della nostra storia, non a caso chiamato Rinascimento, nel quale le due discipline rincominciano dopo un altro periodo, non a caso chiamato Medioevo, secoli bui, rincominciano ad andare a braccetto e i risultati saranno personaggini come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Brunelleschi, insomma,
0: roba non da poco.
4: No, roba da poco. Tra l'altro mi fa molto piacere sentir citare Leonello Tarabella, che è stato autore di uno studio molto interessante sull'acustica del battistero di Pisa, che ha un'acustica meravigliosa, e appunto la bellezza, qui si parla di bellezza auditiva, non di bellezza visiva, e Tarabella insieme con David Spicer ha spiegato appunto come la struttura geometrica e quindi matematica in ultima analisi del battistero di Pisa sia in grado di generare questi suoni, questa acustica e questi riverberi incredibili.
0: Insomma, altri numerosi intrecci fra arte e scienza nella radice comune della bellezza, e intrecci che stanno colpendo, che colpiscono, che stimolano i nostri ascoltatori, vero Marco?
1: Sì, Matteo, perché molte ascoltatrici e molti ascoltatori stanno reagendo, ci stanno scrivendo, stanno reagendo a quello che Marco Malvaldi ci racconta, per esempio rispetto alla questione della compattezza di cui ci parlava all'inizio Marco Malvaldi. C'è Giuseppe che dice: per fare questa sintesi poesia e fisica nella poesia e in fisica bisogna avere capito a fondo fondo le cose, un'altra ascoltatrice o ascoltatore dice: posso riconoscere facilmente un poeta che viene da studi scientifici, da uno che viene da studi letterari, per la capacità di sintesi rara, di non perdersi nel ginepraio delle parole. Però ci sono anche alcune questioni che pongono gli ascoltatori a lei, Marco Malvaldi. Per esempio c'è Marco che dice: io vedo una differenza, la scienza è induttiva, la poesia alla ricerca dell'assoluto, oppure la fisica non spiega affatto il perché dei fenomeni ma solo il come. Che cosa risponde?
4: Sul fatto che partiamo dalla prima domanda, sul fatto che la fisica, diciamo, sia abbia pazienza, mi ripete la prima domanda?
1: Sì, no, certo, era la differenza che la scienza più in generale sia induttiva, mentre la poesia è alla ricerca dell'assoluto, ci diceva il nostro ascoltatore Marco.
4: Sul fatto che la scienza non sia alla ricerca dell'assoluto mi viene da pensare che non sia vero. In fondo, se io trovo leggi che sono immutabili ed eterne, se non è assoluto il fatto che io abbia trovato una legge dell'universo che non cambia da quando l'universo è nato, non so che cosa possa esserlo. È molto molto interessante quello che dice quella persona, che fa notare come la fisica non cerchi il perché ma il come. E il fatto è questo, che il perché è una costruzione del nostro cervello. La fisica in effetti arriva al come, nel senso che scrivendo delle equazioni che sono degli enti simmetrici ti dice semplicemente guarda, questi due oggetti sono uguali, se non conosci uno, perfetto, e conosci l'altro, prendi l'altro e mettilo dalla parte opposta e vedrai cosa succede. Però la ricerca del perché è comunque una delle tensioni naturali del nostro cervello. In questo momento una grossa parte di studi matematici è dedicata alla ricerca della causalità. Non molto tempo fa un economista, Granger, ha vinto il premio Nobel per l'economia proprio per il concetto di Granger causality, di causalità secondo Granger, che viene semplicemente descritto in questo modo. Una serie temporale, qui si parla di eventi, di serie temporali, causa un altro evento se il suo passato, al fine di determinare il presente dell'evento in questione, è più importante del passato dell'evento in questione. È come dire che se io vado a considerare il consumo energetico di un'automobile e di me che sono seduto sull'automobile, e vado a considerare la posizione dei due corpi, posso vedere facilmente che la mia posizione nello spazio è direttamente correlabile con il passato del consumo energetico dell'automobile, ma assolutamente non con il consumo energetico metabolico di me che sono seduto tranquillamente al volante. Quindi il mio passato come consumo metabolico non causa la mia posizione. Quello che causa la mia posizione è il consumo energetico dell'automobile che mi sta portando da qualche parte. Quindi, in un certo modo, la scienza, la fisica, sta tentando di affrontare negli ultimi anni questa questione, senza dimenticarsi, c'è un libro bellissimo di Judea Pearl che si intitola Causality, che appunto parla degli approcci e dei problemi relativi a questo tipo di studi. C'è da ricordarsi che la nostra fisica in questo momento è effettivamente una fisica che dice il come, ma non il perché. Ma questo non ci deve far dimenticare che il perché una data cosa succede è un costrutto del nostro cervello, esattamente come la letteratura e la fisica teorica sono astrazioni del nostro cervello. Quindi il tentare di farle andare d'accordo in maniera coerente è, secondo me, una tensione naturale.
0: Questo è un po' il messaggio poi chiave, se vogliamo, del suo libro, Marco Malvaldi. E tornando al suo libro, tra l'altro oggi 7 aprile, oggi è 7 aprile, il 7 aprile 1300 Dante si smarrisce nella selva oscura, inizia la sua discesa all'inferno e Malvaldi, Dante chiaramente è uno dei protagonisti del suo libro.
4: Beh sì, Dante è uno dei protagonisti per due motivi. Il motivo numero uno è appunto il fatto che Dante usa in modo meraviglioso le analogie. Io parto dal presupposto che il nostro cervello capisce molto spesso le cose per analogia, quindi cerca continue corrispondenze fra quello che è il mondo reale e quelli che sono i nostri costrutti mentali. Quando Dante ci descrive un corpo che cade, ci dice e caddi come corpo morto cade, non dice caddi con una velocità direttamente proporzionale al quadrato del tempo intercorso tra il mancamento e l'impatto.
0: Grazie.
4: È fondamentale questo, perché tutti noi abbiamo visto cadere un oggetto inerte e quindi sappiamo come cade e ce lo immaginiamo, lo vediamo. Chiaro che questo non porta a una descrizione matematica della caduta, però ci fa capire, senza averlo vissuto direttamente, tramite astrazione, appunto, cosa succede. Altro discorso però è quello che riguarda un aspetto un pochino più matematico di Dante. In Dante ci sono continui riferimenti alla matematica. Quando parla del più del doppiare degli scacchi sinilla, si fa riferimento alla crescita esponenziale, ma c'è una curiosità. Dante ha causato in un certo senso il primo posto di lavoro di Galileo, perché Dante descrive la geometria dell'inferno da pochi dati numerici dai quali alcuni cartografi e ricercatori dell'epoca ricostruiranno i loro inferni personali. Quello che abbiamo oggi è l'inferno di Manetti, uno studioso fiorentino, e Galileo otterrà il suo primo incarico all'Università di Pisa, contratto di 3 anni, il precariato esisteva anche nel 1600, proprio con una lezione sull'esistenza dell'inferno di Dante, lezione che contiene un errore clamoroso.
0: Per scoprire.
4: Perché praticamente Galileo dice che se una volta che un oggetto materiale ha invarianza di scala per quelle che sono le sue proprietà strutturali, cioè se io prendo una volta larga 1 metro che spessa 10 centimetri, posso tranquillamente prendere una volta larga 10 metri e spessa 1 metro, quindi moltiplicare tutto per 10 e la volta si reggerà lo stesso.
0: Insomma, Dante, Manetti, Galileo, come è fatta la porta per entrare all'inferno in cui Dante si smarrisce il 7 aprile 1300, queste sono alcune delle storie contenute nell'infinito, tra parentesi, di Marco Malvaldi. Si arriva poi anche a Borges, a Guido Gozzano.
5: Radio 3 Scienza.
6: Archimede, il racconto della scienza. Siamo tornati, non ce ne siamo mai andati, eravamo qui ad ascoltare con attenzione Appuntamento con la scienza. Danilo Angelelli con Alberto Battistelli dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR e docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia. Ancora pochi minuti a nostra disposizione. In Appuntamento con la scienza, Radio 3 2016, abbiamo sentito parlare del senso di meraviglia alla base di ciò che porta alla poesia o che muove il processo scientifico. E poi del fatto che ogni artista reinterpreta in modo diverso la propria interazione con la scienza. Lo hanno detto a proposito degli incontri tra artisti e scienziati al CERN. Battistelli.
7: Sì, la scienza è anche curiosità, è anche volontà di andare oltre quello che già si sa. Anche l'arte, tutto sommato, ci scopre orizzonti impensabili. E quindi da questo punto di vista queste due attività umane sono molto più simili di quanto si potrebbe pensare. Devo dire che nell'interpretazione delle letture che abbiamo ascoltato al Teatro Argentina, Federica Rossellini, una giovane attrice bravissima, ha dato un'interpretazione magistrale. E la vitalità con cui lei ha proposto queste letture ha sorpreso anche me, che lei conoscevo bene e le avevo proposte. E quindi Federica ci ha dimostrato come arte e scienza possano avere sinergie e non siano affatto in conflitto.
6: Sinergie favorite anche dalle domande che sia artisti che scienziati si pongono sulle questioni fondamentali dell'universo. Anche questo è stato detto in appuntamento con la scienza. Siamo in chiusura, Battistelli.
7: Sì, dobbiamo capire che noi siamo sul pianeta con tutte le nostre capacità e dobbiamo concorrere con tutte le nostre possibilità, quindi con l'arte, con la scienza, a capire il nostro pianeta, a capire noi stessi e a gestire il nostro impatto sull'ambiente in cui viviamo in modo razionale e intelligente. In fondo ogni animale, quale noi siamo, utilizza l'ambiente che ha al meglio per mangiare e riprodursi. Nessuna specie sopravvive senza questo. Noi lo abbiamo fatto in modo troppo importante per le disponibilità del nostro pianeta. Dobbiamo capire come modificare il nostro impatto per noi e per il nostro pianeta.
6: Alberto Battistelli è stato tra i protagonisti dell'evento al Teatro Argentina di Roma Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Ancora un appuntamento, l'ultimo, concluderà questa edizione. Domenica prossima, 17 dicembre, si parlerà di stelle e comete. Per saperne di più c'è il sito teatrodiroma.net. Ha invece fatto conoscere o portato nuovi elementi sugli orti spaziali Battistelli e lo ha fatto anche qui. Grazie per il tempo che ci ha dedicato.
7: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
6: Archimede, il racconto della scienza è un programma a cura di Giacinto De Caro, scritto e condotto da Danilo Angelelli. La prossima volta cercheremo di seguire anche noi la luce che ha guidato, indovinate un po', i Re Magi. Vi aspettiamo, un saluto.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto.

0: Rai Radio Techete.
1: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: Per la serie C'ero anch'io trasmettiamo La caduta di Luigi Filippo di Antonio Gambino, regia di Gianni Casalino.
1: Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout.
2: Signore e signori, qui è Gustave Flaubert che vi parla da Parigi la mattina del 26 giugno 1848.

0: cielo.
1: Da mesi seguo per voi gli avvenimenti di questa città. Abbiamo vissuto insieme le indimenticabili giornate di febbraio che hanno costituito l'esempio e il punto di partenza di quella ventata insurrezionale che, dilagando, ha contagiato l'intera Europa. Si credette allora di veder risorgere il glorioso spirito della grande rivoluzione dell'89. Oggi, invece, la rivoluzione è vinta. Un proclama del generale Cavaignac, affisso proprio in questo momento sui muri della capitale, lo annuncia. Lo scontro finale è nato dallo sdegno del proletariato per il decreto di chiusura degli ateliers nationaux, delle officine nazionali, a cui ha corrisposto la crudele determinazione dei gruppi conservatori della Costituente, decisi a piegare e umiliare definitivamente le forze popolari per riportare l'ordine a Parigi.
2: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora

0: La sommossa, che è durata 4 giorni ed ha avuto aspetti di una violenza e di una drammaticità senza pari, è stata oramai soffocata in un mare di sangue. Il generale Cavaignac, al comando dell'esercito e della Guardia Nazionale, ha operato una repressione capillare e spietata, quella che la Francia borghese, da mesi turbata dalle tensioni e dalle inquietudini sociali, gli aveva chiesto. Ci troviamo ora nella piazza del Pantheon. La piazza è piena di soldati ammucchiati sulla paglia, quasi gli uni sugli altri. Spunta il giorno e con le prime luci si illumina uno spettacolo agghiacciante. Donne che gridano, ripetendo il nome dei figli e dei mariti e cercando piangenti tra le macerie. Il Pantheon, mentre i fuochi dei bivacchi si vanno spegnendo, appare trasformato in un deposito di cadaveri. Ve ne sono decine, forse centinaia. Il terreno delle strade è sconvolto. Le pietre del selciato sono servite a costruire le barricate e sopra le barricate in rovina sono rimasti omnibus, tubi di gas, ruote di carrette, corpi sfigurati e senza nome. Dappertutto feriti che si lamentano, bambini dispersi. Le case intorno sono crivellate di proiettili. Attraverso le crepe dell'intonaco si intravedono le impalcature. Qua e là le persiane, attaccate a un chiodo, pendono come stracci. A causa del crollo delle scale, molte porte si aprono sul vuoto e allora si possono scorgere gli interni delle abitazioni con i parati a brandelli, con strane, fragili cose rimaste inesplicabilmente intatte al loro posto. Un'incisione, una gruccia di pappagallo, una pendola. In basso, gruppi di guardie nazionali che parlano della fine dei generali Bréa e Négrier, del deputato Charbonnel, di Monsignor Affre, arcivescovo di Parigi, tutti trucidati durante la giornata di ieri. Purtroppo le notizie che ci sono giunte sono ancora molto confuse. Un plotone di guardie mobili sta risalendo Rue Vivienne. Alcuni borghesi le applaudono. Ne avviciniamo una. Cos'è successo?
1: Abbiamo combattuto tutta la notte.
0: E adesso è finita?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta, finalmente.

0: La battaglia sembra dunque conclusa, ma...
1: Ma le preoccupazioni continuano. Proprio adesso, ad esempio, ci è arrivata la notizia che è stata nominata una commissione sanitaria per paura delle epidemie. In particolare, dentro le carceri, sembra che la situazione si stia facendo gravissima. Alle Tuileries, dove sono stati rinchiusi circa 900 insorti, i morti non si contano. E quelli che sopravvivono sono sottoposti alla rabbia delle guardie, che sembrano volersi vendicare in una sola volta dei clubs, degli assembramenti, dei giornali, delle polemiche e di tutto quanto li ha esasperati in questi ultimi mesi. Ma come si è potuto arrivare a tanto? Cerchiamo di fare un rapido riassunto e un consuntivo degli avvenimenti di questo periodo.

La prima volta che il popolo è sceso nelle piazze è stato il 24 di febbraio. Anche quel giorno la città appare sconvolta. Spari, incendi e barricate sono dappertutto. Ma l'atmosfera è completamente diversa. Il re, Luigi Filippo, è scappato, sopraffatto dal panico. La gioia e l'esaltazione si mescolano a un senso di stupore e i vincitori sono altrettanto sorpresi della loro vittoria quanto i vinti dei loro rovesci.

0: La Repubblica è nell'aria, la rivoluzione socialista sembra incominciata. Protagonisti di quei giorni, due personaggi diversi, quasi opposti. Il nostro illustre poeta Alphonse de Lamartine, che immediatamente si assume il compito di formare, sulle rovine della dispersa monarchia di luglio, il governo provvisorio della Repubblica francese, ed il socialista Louis Blanc, propugnatore di ardite riforme economiche. È a loro che, alla luce dei fatti di oggi, chiediamo un giudizio sulla natura degli avvenimenti dei mesi passati. Iniziamo con Lamartine.
1: La fisionomia della Repubblica, sorta dalle gloriose barricate di febbraio, si è andata via via macchiando delle debolezze e della insipienza di coloro che non hanno saputo rinunciare alla demagogia e alla provocazione per difendere sinceramente gli interessi di tutto il popolo francese.

0: Dalla demagogia all'anarchia il passo è breve. Chiedendo la Repubblica, invocandola, il grido della Francia non aveva domandato solo una nuova forma di governo, ma innanzitutto un principio. Questo principio era la democrazia vivente, l'eguaglianza attraverso i diritti, la fratellanza attraverso le istituzioni. La rivoluzione voluta dal popolo doveva, secondo noi, organizzarsi a profitto del popolo, grazie ad una serie di istituzioni fraterne e tutelari, atte a conferire regolarmente a tutti le condizioni di dignità individuale, di istruzione, di salario, di moralità, di lavoro, di benessere, di partecipazione alla proprietà, al fine di sopprimere il nome servile di proletariato, elevando il lavoratore all'altezza dei diritti e dei doveri dei padroni, innalzando ed arricchendo gli uni senza abbassare e degradare gli altri, conservando la proprietà come bene sacro e intangibile. Insomma, bisognava annullare questo malinteso terribile che seguita a contrapporre le classi le une alle altre.
1: Bene, signor di Lamartine, e invece che cosa è successo?
0: È successo che tutto è stato travisato e soffocato da chi ha voluto monopolizzare la libertà all'insegna della violenza e del crimine, in nome di chimeriche conquiste, di assurdi diritti, senza passare per la strada faticosa ma costruttiva del dovere.
2: La libertà nell'ordine!
1: Già nelle parole di Lamartine intravediamo tutti i germi del contrasto implicito nel movimento insurrezionale. La borghesia francese, infatti, che è rimasta sorpresa dalla svolta degli avvenimenti il 24 e il 25 di febbraio, si schiera intorno alla soluzione repubblicana perché spera che questa concessione al sentimento popolare abbia come contropartita il ristabilimento dell'ordine e il consolidamento dei privilegi accumulati sotto Luigi Filippo. Il proletariato urbano, intanto, si muove nella direzione opposta e, vedendo giorno dopo giorno contraddetti gli ideali nati sulle barricate, manifesta sempre più apertamente la propria irrequietezza. Altra protagonista la provincia agraria, che passato il primo momento di abulia si coalizza contro la capitale rivoluzionaria. L'atmosfera si fa ogni giorno più incandescente. Quando si arriva alle elezioni del 23 aprile, le prime a suffragio universale, i reali rapporti di forza si rivelano in pieno. L'Assemblea nazionale si riunisce il 4 di maggio e il suo primo atto è di proclamare ufficialmente la Repubblica, ma all'interno del nuovo corpo legislativo i socialisti e i radicali sono in tutto 100 su 876. La grande maggioranza è composta da legittimisti e da liberali e repubblicani moderati.

0: Da quel momento gli avvenimenti precipitano. I rappresentanti del socialismo democratico e in primo luogo Louis Blanc vengono esclusi dalla nuova commissione esecutiva nominata dall'Assemblea. Il governo quindi è ora per intero nelle mani dei moderati. I gruppi radicali più estremisti reagiscono invadendo il 14 di maggio il Palazzo Borbone, cercando di sciogliere con la forza il Parlamento e di insediare all'Hotel de la Ville un governo di emergenza. Il tentativo fallisce perché questa volta, al contrario di quanto è avvenuto alla fine di febbraio, la Guardia Nazionale si schiera contro i proletari. Lo scontro finale è ormai chiaramente alle porte. Su quest'ultima fase ascoltiamo la testimonianza di Louis Blanc.
1: È una tragedia. Tutto è perduto.
0: Ma come si spiega che la Guardia Nazionale si è schierata contro il proletariato?
1: Io stesso non so capirlo. Certo è però che il governo borghese ha operato attivamente per ottenere questo scopo.
0: Con quali mezzi?
1: Alla base di tutto vi è stato il problema economico e specialmente quello del lavoro. La maggiore conquista della rivoluzione di febbraio era stata, infatti, quella di riconoscere a tutti il diritto di lavorare. Senza limitarsi a dichiarazioni demagogiche, fu promulgato il decreto delle 10 ore lavorative. Come organizzare, tuttavia, questa conquista in modo concreto? Il progetto mio e dei miei compagni era di dar vita a degli atelier sociaux, a delle officine sociali, le quali dovevano rappresentare una nuova forma cooperativa di produzione, sostituire il vecchio sistema a direzione e sfruttamento capitalistici con uno nuovo gestito direttamente dai lavoratori e dal popolo. La maggioranza moderata del governo favorì invece la creazione di atelier nationaux, di officine nazionali, che nonostante la somiglianza di nome era qualcosa di molto diverso, cioè una specie di ghetti per disoccupati e disadattati dove gli operai per pochi soldi venivano addetti a monotoni e improduttivi lavori di sterro.
0: In che modo, signor Blanc, questo ha portato al successivo scontro sociale?
1: In due modi. Innanzitutto gli operai cominciarono a pensare che la rivoluzione li aveva traditi. Il loro risentimento crebbe quindi progressivamente col passare delle settimane e una minoranza, avendo perduto ogni fiducia, cominciò perfino a ingrossare le file della reazione. Dalla parte opposta, gli atelier nazionali apparivano a tutta la Francia ben pensante come un assurdo e dispendioso privilegio. Tanto più che bisogna tener presente che la debolezza e le indecisioni del governo avevano nel frattempo provocato un netto peggioramento della situazione economica generale. Quindi, mentre gli operai languivano scontenti negli atelier nazionali, la borghesia cittadina e i contadini, questi ultimi sottoposti dal governo provvisorio a nuove e gravissime tasse, ne chiedevano lo scioglimento, vedendovi, ingiustamente, una prima forma di realizzazione socialista e considerandoli altrettanto ingiustamente come la causa principale del malessere economico di tutti.
0: Il 21 giugno il governo rompe gli indugi e ordina la chiusura degli atelier nazionali e la chiamata alle armi di tutti gli operai non sposati. Al proletariato non rimane altra alternativa che morire di fame o scendere in campo. Esso risponde il 22 giugno con una massiccia insurrezione in cui viene combattuta la prima grande battaglia di classe della società moderna. È una lotta per la conservazione o la distruzione dell'ordine borghese. La sommossa raggiunge il suo culmine il 25 giugno, è la giornata centrale della prova di forza. Di questa fase decisiva siamo in grado di trasmettervi una radiocronaca eccezionalmente registrata per noi da Alexis de Tocqueville, deputato e saggista, autore di una notevole opera intitolata La democrazia in America e tuttora ministro degli esteri.
2: Tutti gli occhi dell'Europa sono su di noi. E Parigi, in questo momento in cui vi parlo, è un labirinto di trincee. Tutto il popolo è intento a fare barricate con l'abilità di un ingegnere, disselciando solo quanto è necessario per fabbricare muri grossi e solidi, ma anche ben fatti, con un piccolo passaggio lungo le case per poter circolare. Ora sto percorrendo il quartiere San Martino. C'è un'agitazione straordinaria. Moltissime donne sono in piazza ad aiutare, lavorando come uomini. Incitano, incoraggiano, si prodigano in mille maniere, preparando le munizioni, facendo la spola tra una barricata e l'altra, alcune con il fucile imbracciato. Eccoci a Via Jeuneur. Vedo una guardia nazionale coperta di sangue. Che cosa è accaduto? Da dove viene?
3: Non so. Il mio battaglione stavamo a Porta San Dionigi. C'è stata una scarica di fucileria, un vero macello. Uno dei miei camerati mi è caduto morto addosso. Una cosa terribile.
2: Si combatte non solo a Porta San Dionigi. Anche i dintorni dell'Hotel de la Ville sono coperti di barricate. L'insurrezione investe l'intera Parigi.
4: Operai, e voi tutti che ancora siete in armi contro la patria e la Repubblica, per tutto ciò che è rispettabile, sacro e santo, deponete le armi. L'Assemblea nazionale ve lo chiede. Vi dicono che vi attendono crudeli vendette. A parlare così sono i vostri e i nostri nemici. Dicono che sarete freddamente sacrificati. Venite da noi come fratelli pentiti e sottomessi alla legge. La Repubblica è pronta ad accogliervi a braccia aperte. Firmato Cavaignac.
2: Mi sono ora trasferito a Palazzo Borbone. Ho con me il generale Lamoricière, che insieme con il generale Cavaignac ha avuto l'ordine di fronteggiare la rivolta. Alla testa di grossi reparti di fanteria e di artiglieria, è ora schierato a protezione della sede dell'Assemblea nazionale. Generale, qual è il vostro piano? La città è tutta piena di barricate.
5: Pazienza. Credete che siamo così sciocchi da sparpagliarci in un giorno come questo nelle strade dei sobborghi? No, no. Piuttosto, lasciamo che gli insorti si concentrino nei quartieri che non possiamo loro contendere. E dopo andremo a distruggerli. Questa volta non avranno scampo.
2: Una terribile bufera si è abbattuta su Parigi alla fine della mattinata. Per qualche ora la vita è rimasta sospesa. Ed io, come certamente molti altri francesi, ho sperato che la violenza della natura potesse contribuire a smorzare la durezza della lotta. Ma i fatti mi hanno smentito. Si combatte di nuovo ovunque. E in vista dello scontro finale, la commissione esecutiva del governo ha concentrato nelle mani del generale Cavaignac tutti i poteri militari.
4: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora a Parigi regneranno la legge e la calma.
0: Qui finisce la cronaca di ieri dell'amico Tocqueville. Dopo il momento da lui descritto, Parigi ha vissuto altre interminabili ore di sangue. La spietata durezza del generale Cavaignac ha alla fine avuto ragione della resistenza di un popolo che si è battuto con tutti i mezzi, perfino coi pugni e con i sassi, contro i battaglioni organizzati della Repubblica Francese. Ora i sogni di febbraio giacciono calpestati dagli stivaletti della Guardia Nazionale e sulla città grava un senso di tragica paura. Cosa succederà? Qual è il vero significato di quanto è accaduto in rapida successione nel giro di 4 mesi? E cosa ci riserva il domani? Il mio animo è troppo scosso per tentare una conclusione. Preferisco allora affidare a un giovane storico tedesco, teorico del movimento operaio, Karl Marx, autore tra l'altro di un recente manifesto dei comunisti che sta avendo un certo successo, specie in Germania, il commento finale di questa nostra cronaca.
6: Un commento? Certo. I fuochi artificiali di Lamartine si sono trasformati nelle bombe incendiarie di Cavaignac. La fraternité, la fratellanza delle classi opposte proclamata in febbraio, scritta in grosse lettere su ogni carcere, su ogni caserma, ha ora la sua espressione vera, genuina, prosaica nella guerra civile. Nella guerra civile nel suo aspetto più terribile, nella guerra civile tra il lavoro e il capitale. Questa fraternité fiammeggiava da tutte le finestre di Parigi la sera del 25 giugno, quando la Parigi della borghesia si illuminava, mentre quella del proletariato era in fiamme, grondava sangue e gemeva. La fratellanza è durata precisamente fino a quando l'interesse della borghesia era affratellato a quello del proletariato. La rivoluzione di febbraio è stata la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che erano scoppiati contro la monarchia sonnecchiavano tranquilli l'uno accanto all'altro, non ancora sviluppati, perché la lotta sociale che formava il loro sottostrato aveva soltanto raggiunto un'esistenza vaporosa, l'esistenza della frase, della parola. La rivoluzione di giugno è la rivoluzione brutta, la rivoluzione repugnante, perché al posto della frase è subentrata la cosa, perché la Repubblica stessa ha svelato la testa del mostro, abbattendo la corona che la proteggeva e la copriva. Ordine! Era stato il grido di battaglia di Luigi Filippo. Ordine? Grida Cavaignac, eco brutale dell'Assemblea Nazionale Francese e della borghesia repubblicana. Ordine. Tuonano le granate mentre lacerano il corpo del proletariato. Nessuna delle numerose rivoluzioni della borghesia francese a partire dal 1789 era stato un attentato contro l'ordine, perché tutte avevano lasciato sussistere il dominio della classe, la schiavitù degli operai, l'ordine borghese, benché spesso fosse cambiata la forma politica di questo dominio e di questa schiavitù. Giugno ha intaccato quest'ordine. Maledetto sia giugno.

Per la serie c'ero anch'io, abbiamo trasmesso La caduta di Luigi Filippo di Antonio Gambino. Hanno partecipato Toni Bertorelli, Mauro Avogadro, Angelo Bertolotti, Iginio Bonazzi, Franzi Cortona, Ferruccio Casacci, Edgar De Valle, Enrico Longodoria, Renzo Lori, Anna Marcelli, Misa Mordeglia Mari, Claudio Paracchinetto, Alberto Ricca. Tecnico del suono, Raul Manciulli. Regia di Gianni Casalino. Realizzazione effettuata negli studi di Torino della RAI.

Rai Radio Tech e Te.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male. In quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Il racconto del venerdì. Eros Pagni legge Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga.

Turiddumacca, il figlio della Gna Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in istalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della Gna Nunzia», dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede», le disse. «Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese». «A me mi hanno detto delle altre cose ancora», rispose lui, «che è vero che vi maritate con compare Alfio il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le 2 cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola». Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei in coscienza rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse al fine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne, che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu. «Ora che sposate compare Alfio, che c'ha 4 muli in istalla, non bisogna farla chiamare».

Le lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora, addio, gna Lola. Facemo conto che a chioppia scampava e la nostra amicizia finì. La gna Lola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze. Ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. «Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia», borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava Massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò a Camparo da Massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. «Perché non andate a dirle a gna Lola ste belle cose?» rispondeva Santa. «La gna Lola è una signorona. La gna Lola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle Lole e conosco uno che non guarderebbe la gna Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gna Lola non è degna di portarvi le scarpe. Non è degna. La volpe quando all'uva non poté arrivare disse: come sei bella, racinedda mia. Oè, quelle mani, compare Turiddu, avete paura che vi mangi? Paura non ne ho di voi né del vostro dio. E vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso, che vi mangerei con gli occhi. Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci che le chiacchiere non ne affastellano, Sarmenti. Se fossi ricco vorrei cercarmi una moglie come voi, gna Santa. Io non sposerò un re di corona come la gna Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera che tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito. Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere! Per la Madonna che ti mangerei come il pane. Chiacchiere! Sull'onor mio! Oh, mamma mia!» Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. «E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più». «Ma!» sospirò il giovanotto. «Beato chi può salutarvi. Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa», rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola. Lascia stare», supplicava Turiddu. «No, ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi». «E...» mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza». Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. «Avete ragione di portarle dei regali», gli disse la vicina Santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa». Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato.
Santo diavolone!

0: esclamò: «Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado».
1: «Non sono usa a piangere», rispose Santa. «Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della Gnanunzia entrare di notte in casa di vostra moglie».
0: «Va bene», rispose compare Alfio, «grazie tante».
1: Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsicce. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto.
0: «Avete comandi da darmi, compare Alfio?» gli disse.
2: «Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi».
1: Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse:
0: «Sono qui, compare Alfio».
1: Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. «Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare.
0: Aspettatemi sulla stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme».
1: Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La Gnanunzia, poveretta, l'aspettava sino a tardi ogni sera.
3: «Mamma», le disse Turiddu, «vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornare più? Datemi un bel bacio, come allora, perché domattina andrò lontano».
0: Prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'India della Canziria.
3: «Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia?» piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire.
0: «Vado qui vicino», rispose compar Alfio, «ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più».
1: Lola in camicia pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie che potevano capirvi.
3: «Compar Alfio», cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi, «come è vero Iddio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quant'è vero Dio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella».
1: «Così va bene», rispose compar Alfio, spogliandosi del farsetto, «e picchieremo sodo tutti e due». Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'anguinaia.
0: «Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene gli occhi», gli gridò compar Alfio, «che sto per rendervi la buona misura».
1: Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario.
0: «Ah!» urlò Turiddu accecato. «Sono morto!»
1: Egli cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola.
0: «E tre! Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline».
1: Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno: «Oh, mamma».

0: Per una voce sola.
1: Glauco Mauri legge La patente di Luigi Pirandello.

0: Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice D'Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro», a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere. Non era ancor vecchio, poteva avere appena 40 anni, ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli, bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D'Andrea. E pareva che egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizie certe di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco erano potuti venire quei capelli crespi, gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi, infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così Sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere. Non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate. E quando il pensare è più triste, cioè di notte, il giudice D'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri, gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute, e al giudice D'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che gli dovesse recarsi al suo ufficio d'istruzione ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia dei piccoli, poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio d'istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di 2 o 3 ore il desinare e di rinunziare la sera prima di cena alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Eppure, per la prima volta da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D'Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni, in attesa, egli era in preda a una irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un pover'uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del chiacchiero, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna, o s'afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno più francamente prorompeva: «Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?» Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Perché in verità era un caso insolito e speciosissimo, quello d'un viettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato! Se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore. Come condannare in coscienza quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri? E primi fra tutti, eccoli là, gli stessi giudici. E il D'Andrea si struggeva. Si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, l'esile e patitissimo avvocato Grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina, è il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa, alle spalle d'un povero disgraziato, il giudice d'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiarchiaro per invitarlo a venire all'ufficio d'istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli 448 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione, inevitabile, sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo. Se ne accorse bene quella volta il giudice d'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiarchiaro che gli era entrato nella stanza mentre egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!» Il Chiarchiaro s'era combinato una faccia da iettatore che era una meraviglia vedere. S'era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta. S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto di un barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli si sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: «Lei dunque non ci crede?» «Ma fatemi piacere», ripeté il giudice d'Andrea. «Non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro. O siete impazzito? Via, via, sedete. Sedete qua». E gli s'accostò e fece per posargli una mano sulla spalla. Subito il Chiarchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: «Signor giudice, non mi tocchi. Se ne guardi bene, o lei, come vero Dio, diventa cieco». Il d'Andrea stette a guardarlo freddamente. Poi disse: «Quando sarete comodo. Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia. Sedete». Il Chiarchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un mattarello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene. Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura». Il d'Andrea sedette anche lui e disse: «Volete che vi dica che ci credo?» «E vi dirò che ci credo. Va bene così?» «No, signore», negò recisamente il Chiarchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo, istruendo il processo». «Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il d'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiarchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto». «Via? Porto? Che porte, che via?» domandò aggrondato il Chiarchiaro. «Né questa di adesso», rispose il d'Andrea, «né quella là, del processo. Già, l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così». E il giudice d'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. «Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore. E ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore. E non vi pare che ci sia una contraddizione?» Il Chiarchiaro scosse più volte il capo, con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. Poi disse: «Mi pare piuttosto, signor giudice, che lei non capisca niente». Il d'Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. Dite pure, caro Chiarchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore, eccomi qui», disse il Chiarchiaro accostando la seggiola. «Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, sì signore, lei che crede di fare il mio bene, il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Baracca?»
1: «Sì, questo lo so».
0: «Ebbene, all'avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto. Cioè che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate, testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore. Voi, dal Baracca, sì signore, io». Il giudice lo guardò più imbalordito che mai. «Capisco anche meno di prima. Ma come? per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti. E perché allora vi siete querelato? Il Chiarchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea. Si levò in piedi, gridando, con le braccia per aria. Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale. E ansimando, protesi il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D'Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: povero caro Chiarchiaro mio, povero caro Chiarchiaro mio, bel capitale, e che te ne fai? Che te ne fai? Che me ne faccio? Rimbeccò pronto il Chiarchiaro. Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea?
1: La laurea, sì.
0: Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. La patente di iettatore, col bollo, con tanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale.
1: E poi,
0: me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciare via dal banco dove ero scritturale con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni. Mi hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da 3 anni e 2 ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Mi sono operato così, con questi occhiali, con quest'abito. Mi sono lasciato crescere la barba e ora aspetto la patente per entrare in campo. Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico. Io, sì signore, perché mostra di non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa, tutti ci credono. E ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via. Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche. Mi pianterò innanzi a tutte le botteghe. E tutti mi pagheranno la tassa. Lei dice dell'ignoranza? Io dico la tassa della salute. Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo d'avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiarchiaro a lungo. Forte, forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. Mi vuole bene davvero? Gli domandò. E allora istruisca subito il processo e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente? Il Chiarchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d'India sul pavimento e, portandosi l'altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: la patente.
2: Glauco Mauri ha letto La patente di Luigi Pirandello.
3: Regia di Luciana Corda.
4: Il racconto del venerdì. Piera degli Esposti legge Storia del ragazzino cattivo e Storia del ragazzino buono di Mark Twain.
5: Storia del ragazzino cattivo. Molti anni fa, viveva un ragazzino cattivo che si chiamava Giacomino, come la maggior parte dei ragazzini cattivi che si trovano nei libri della scuola domenicale. Ma i ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale hanno tutti invariabilmente la madre ammalata che si sacrifica per loro, mentre la madre di Giacomino era in perfetta salute e non si sacrificava certo per lui. Al contrario delle madri dei ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale, che alla sera cantano soavi canzoni per far addormentare i loro figli, la madre di Giacomino lo mandava a letto con uno schiaffone, dicendo che se suo figlio si fosse rotto l'osso del collo non sarebbe poi stato un gran male. La conseguenza di ogni atto di questo Giacomino era stupefacente e del tutto diversa da quelle dei cattivi Giacomini che si trovano nei libri della scuola domenicale. Infatti, quando essi si arrampicano su un melo per rubare i frutti, il ramo si spezza invariabilmente e nella caduta essi si ritrovano con un braccio rotto e un polpaccio stretto fra i denti del cane di guardia. Viceversa, allorché il nostro Giacomino si arrampicò su un melo per rubare i frutti, il ramo che lo sosteneva non si spezzò, ma rimase ritto, senza nemmeno un'oscillazione. Cosicché Giacomino poté gustarsi le mele in santa pace. Poi, quando scivolò giù dal tronco del melo per tornare a casa e il cagnaccio di guardia prese lo slancio per gettarsi su di lui, Giacomino lo arrestò di colpo, scaraventandogli un mattone sul muso. Certo, niente di simile si era mai letto nei libri della scuola domenicale, dove gli uomini sono raffigurati con le giacche strette a coda di rondine e le donne con la cintura di velluto annodata sotto il petto. Un'altra volta, la fantasia del nostro cattivo ragazzo fu attratta dal temperino d'argento del maestro e, molto abilmente, glielo rubò. Ma allorché il maestro s'accorse del furto, con altrettanta abilità Giacomino nascose il temperino nel berretto del ragazzino più obbediente della classe, figlio di una vedova. E come il temperino scivolò dal berretto, cadendo rumorosamente sul pavimento, il figlio della vedova arrossì, proprio come se fosse stato lui il colpevole del furto. A questo punto, nei libri della scuola domenicale appare sempre, per incanto, un perspicace giudice di pace, con i capelli bianchi a smascherare il colpevole. Ma in occasione del furto del temperino del maestro, nessun giudice di pace con i capelli bianchi apparve in difesa dell'innocente figlio della vedova, il quale fu preso a frustate dal maestro, con grande divertimento del cattivo Giacomino, che non poteva sopportare i ragazzini studiosi e obbedienti. Ma la cosa più sorprendente che capitò al nostro cattivello fu quando andò in barca di domenica. Sarebbe stato logico, come è scritto nei libri, che in quel giorno la barca naufragasse e il ragazzino disobbediente morisse annegato. Invece no. Giacomino si divertì un mondo ad andare su e giù con la barca e a sera tornò a riva spiccando un bel salto. La stessa fortuna lo assistette la volta che andò a pescare sempre di domenica. A un tratto scoppiò un temporale e, come succede nei libri della scuola domenicale, un fulmine avrebbe dovuto trapassarlo dalla testa ai piedi. Ma benché di fulmini ne cadessero molti, nessuno lo sfiorò. Così prese a correre in giro la voce che Giacomino fosse protetto da un incantesimo e baciato in fronte dalla fortuna. Niente dunque poteva fargli del male. Infatti, perfino la volta che rubò il fucile di suo padre per andare a caccia, non gli successe nulla. Non gli saltarono all'aria tre dita, come ai ragazzini cattivi dei libri, e neppure quando, in un impeto d'ira, tirò un pugno sulla tempia della sorellina, lei, invece di morire, come si legge nei libri, si riprese subito, tornando più vispa e allegra di prima. Finché un bel giorno Giacomino scappò di casa e se ne andò in giro per il mare. Ma non dovete credere che al suo ritorno trovasse la casa crollata e la famiglia sepolta in camposanto, come si legge nei libri della scuola domenicale. Nemmeno per sogno. Del resto, lui non si preoccupò di informarsi neppure se i suoi stavano bene o male. Arrivò sbronzo e la prima cosa che fece fu d'andare all'osteria. Poi crebbe, divenne un uomo, si sposò e mise su una bella famiglia numerosa. Ma una notte prese un'accetta e mozzò la testa a tutti. Ciò malgrado, divenne ricco, inventando ogni sorta di imbrogli, ed ora è un farabutto temuto e rispettato e appartiene alla magistratura. Ma nei libri della scuola domenicale non troverete certo un cattivo Giacomino come il nostro, baciato in fronte dalla fortuna e protetto da un incantesimo.

Storia del ragazzino buono. Molti anni fa viveva un ragazzino buono che si chiamava Giacobbe. Era obbediente, sapeva sempre la lezione e non arrivava mai in ritardo alla scuola domenicale. Non diceva bugie perché sapeva che non bisognava dirle e questo gli bastava. Il maggior piacere di Giacobbe era quello di leggere i libri della biblioteca della scuola domenicale, dove erano descritti tanti ragazzini buoni, dei quali si fidava ad occhi chiusi. Sperava, una volta o l'altra, di incontrarne uno vivo e per vederlo in viso sarebbe stato disposto a camminare per giorni e giorni, ma purtroppo tutti i ragazzini buoni morivano all'ultimo capitolo. Infatti, in ogni libro c'era la raffigurazione del loro funerale al quale assistevano piangendo i parenti e i compagni della scuola domenicale. La segreta ambizione di Giacobbe era quella di apparire in un libro accanto ai ragazzini buoni che tanto ammirava. Avrebbe voluto essere ritratto nel momento in cui faceva la carità a una mendicante, per esempio, circondata dai 6 figlioletti, oppure mentre si rifiuta generosamente di denunciare un ragazzino cattivo che lo ha picchiato sulla testa col righello. Davvero, Giacobbe desiderava tanto di essere inserito in un libro della biblioteca della scuola domenicale. Tuttavia, c'era qualcosa che lo amareggiava e questo qualcosa era la constatazione tristissima che i bambini buoni muoiono tutti presto, mentre lui voleva vivere il più a lungo possibile. Decise allora di far del suo meglio per comportarsi da ragazzino buono, ma di vivere fino alla vecchiaia. Continuò dunque ad imitare i ragazzini buoni dei libri, ma chissà perché a lui le cose non andavano altrettanto bene. Infatti nei libri i ragazzini buoni venivano sempre premiati, mentre ai cattivi capitavano ogni sorta di disgrazie. Viceversa, a lui, che si comportava come un ragazzino buono, capitavano tutte le disgrazie riservate ai ragazzini cattivi. Una volta, scoprendo un suo compagno cattivo in cima a un albero che rubava le mele, corse a prendere un libro per leggergli la storia di quel ragazzino cattivo che rubava le mele e si ruppe un braccio. Ma sul più bello della lettura, il compagno cattivo che stava sul ramo perse l'equilibrio, gli cadde addosso rompendogli un braccio a lui, poi scappò via più in fretta di una lepre. Un'altra volta Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che spingevano un cieco in mezzo al fango. Di volata lui accorse in aiuto del poverino per poi ricevere i suoi ringraziamenti. Ricevette invece una bastonata sulla testa mentre il cieco gridava che non si provasse un'altra volta a spingerlo nel fango e poi fingere d'aiutarlo. Queste esperienze lasciarono Giacobbe perplesso, a tal punto che per controllare volle rileggere tutti i libri della scuola domenicale. Ma in nessuno di essi trovò qualcosa di simile a quanto gli era accaduto fino a quel momento. Un altro dei suoi desideri più intensi era quello di trovare un cane randagio, zoppo, affamato e perseguitato. Era convinto che se lo avesse trovato e portato a casa e coccolato, il cane gli sarebbe stato grato in eterno. Cominciò dunque a cercarlo e un giorno finalmente lo trovò. Se lo portò a casa, lo fece mangiare. Ma nell'istante in cui allungava una mano per accarezzargli la testa, il cane gli si avventò contro, strappandogli a morsi i vestiti. Ed ora veniamo a quella domenica in cui Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che andavano a fare una gita in barca a vela. Ne rimase terrorizzato perché sapeva dai libri che i ragazzini che vanno in barca a vela la domenica annegano senza fallo. Si precipitò allora sopra una zattera per metterli in guardia, ma subito un tronco gli scivolò sotto il piede, facendolo cadere nel fiume. Per sua fortuna, passava in quel momento un uomo che era un bravo nuotatore. Si gettò nel fiume e lo trasse in salvo. Poi un medico gli fece ributtar fuori l'acqua che aveva inghiottito, rimettendogli in moto i polmoni. Ma aveva preso tanto freddo che fu costretto a restare a letto per oltre 2 mesi. Viceversa, i ragazzini che erano andati in barca a vela tornarono dalla gita sani e salvi. Di conseguenza Giacobbe non seppe più cosa pensare. Delle esperienze che aveva fatto fino a quel momento, nessuna poteva certo entrare in un libro. Ma siccome lui aveva ancora degli anni davanti a sé, non avendo raggiunto il limite di età assegnato ai ragazzini buoni, sperava di poter compiere qualche azione degna di loro. Quando scoprì che aveva raggiunto l'età di andare in mare come mozzo, si presentò dal capitano di una nave. E come questo gli chiese i documenti, Giacobbe gli mise sotto gli occhi un libro premio, con una lunga dedica elogiativa scritta dal suo maestro. La qualcosa ebbe l'unico effetto di mandare in bestia il capitano, che era un uomo rozzo e sgarbato. Giacobbe allora se ne andò deluso,
La sua vita continuò sempre più difficile. Non gli capitava mai qualcosa che si accordasse con quello che era scritto sui libri. Ma un giorno, che era a caccia di ragazzini cattivi da ricondurre sulla buona strada, ne scoperse alcuni nell'interno di una vecchia fonderia che si divertivano a maltrattare una quindicina di cani. Li avevano legati l'uno dietro l'altro e stavano appendendo con lo spago ad ogni coda una latta vuota di nitroglicerina. Quella scoperta strinse il tenero cuore di Giacobbe. Senza preoccuparsi delle macchie d'unto, sedette sopra una delle latte di nitroglicerina, stringendo con una mano il collare del primo cane della fila. In quel momento entrò nella fonderia il consigliere comunale. Il suo sguardo era carico d'ira. I ragazzini cattivi scapparono a gambe levate, ma Giacobbe, consapevole della propria innocenza, rimase dov'era. Di slancio, il segretario comunale lo afferrò per un orecchio, gli fece fare un mezzo giro, poi gli allungò con un'incredibile energia un bel colpo sul di dietro, malgrado fosse unto di nitroglicerina. Ed ecco il ragazzino buono schizzar come un proiettile attraverso il tetto della fonderia, seguito dai frammenti dei 15 cani ancor legati l'uno dietro l'altro come la coda di un aquilone. E sulla terra non rimase niente. Nessuna traccia del consigliere comunale né della vecchia fonderia. In quanto al giovane Giacobbe, il suo corpo si frantumò, andando a finire nelle varie direzioni. Non si era mai visto un ragazzino tanto sparpagliato. Così morì Giacobbe, il ragazzino buono che tentò di vivere, senza riuscirci, alla maniera dei libri della scuola domenicale. Ma a tutti gli altri ragazzini buoni che seguirono il suo esempio, le cose andarono invece assai meglio. Per cui il caso di Giacobbe, davvero degno di nota, non sarà probabilmente mai risolto.

Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Caterina Caselli, cantante popolare soprattutto negli anni 60, celebrata per circa un decennio come il casco d'oro della musica italiana. Dopo un periodo vissuto intensamente in qualità di cantante beat, si è trasformata in una delle maggiori imprenditrici italiane nel settore musicale. Caterina Caselli è nata a Modena nel 1946, cresciuta con la famiglia tra Magreta e Sassuolo. Dopo un breve periodo di gavetta trascorso suonando il basso nei primi complessi che si esibivano nelle balere emiliane, a 17 anni, nel 1963, partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro, arrivando in semifinale. Viene notata e scritturata dall'etichetta discografica milanese MRC. Così incide il suo primo singolo, Sciocca, ti telefono tutte le sere, un 45 giri che non ebbe successo. L'anno successivo, dopo aver firmato per la CGD della famiglia Sugar, si mette in mostra al Cantagiro, ma la svolta della sua carriera arriva l'anno dopo ed è un vero colpo di fortuna, perché a volte il talento non basta. Questo colpo di fortuna arriva nel 1966, quando Adriano Celentano si presenta al 16° Festival della Canzone Italiana con Il ragazzo della via Gluck, scartando il brano Nessuno mi può giudicare, già confezionato per lui e che viene a questo punto affidato alla giovane cantante modenese. È in quell'occasione che Caterina Caselli si presenta con un'acconciatura bionda a caschetto, ideato appositamente per lei dagli stilisti Vergottini, meritandosi il soprannome Casco d'Oro, che l'accompagnerà per tutta la carriera. Il festival viene vinto da Domenico Modugno, ma le maggiori vendite di dischi verranno fatte registrare proprio da Celentano e Caterina. Nessuno mi può giudicare resta al primo posto della classifica per 11 settimane consecutive. Ascoltiamo questa ricostruzione dalla trasmissione Biblioteca Universale di Musica Leggera, condotta da Fernando Fratartini.

Nel 1976 Celentano rinuncia a cantare a Sanremo il brano che Michi Del Prete e Luciano Beretta hanno composto appositamente per lui. È un tango classico dal titolo Nessuno mi può giudicare. Ma Adriano preferisce proporre la ballata ecologica e autobiografica di Il ragazzo della via Cluck. Nessuno mi può giudicare viene così assegnata a Caterina Caselli, una giovane cantante di Sassuolo che aveva iniziato la carriera qualche anno prima suonando nelle Balere e partecipando nel 63 a un festival di Castrocaro, da cui era stata eliminata. Presa sotto contratto da una piccola etichetta milanese, i discografici vogliono trasformare la giovane cantante in una nuova Cinquetti. Per questo le costruiscono addosso il brano che segnerà il suo esordio discografico, Ti telefono tutte le sere.

Dopo questa prima parentesi discografica non proprio felice, Caterina si converte al beat incidendo la versione italiana di Baby Please Don't Go dei Them, divenuta in italiano Sono qui con voi. Sfoggiando un vistoso caschetto biondo, creazione del noto Vergottini, Caterina si esibisce nei locali da ballo frequentati da giovanissimi, accompagnata dal suo gruppo Gli Amici. Suona un basso Fender color rosa e per questo fa scalpore. È nata la ragazza del Piper, scrive qualcuno, ma l'appellativo, solo qualche mese più tardi, passerà a Patti Pravo. Così i discografici della Caselli, in occasione di quel Sanremo, pur di non snaturare il personaggio, trasformano il tango Nessuno mi può giudicare in uno scatenato shake, ed è subito successo.

Nessuno mi può giudicare, catapulta Caterina dal quasi anonimato a una popolarità travolgente. Il giorno dopo l'esibizione sanremese, la casa discografica della cantante viene travolta dalle richieste del 45 giri da parte dei negozianti. E pur di smaltire gli ordini, la stessa etichetta deve istituire turni straordinari e stampare il disco a tempo di record. A poche settimane dall'uscita, Nessuno mi può giudicare tocca il traguardo del milione di copie vendute. Inserita nel cast dello show televisivo Studio 166 condotto da Lelio Luttazzi, di cui Mina è la vedette, Caterina lancia un nuovo 45 giri che le permetterà di vincere il Festival Bar. Perdono.

Nel 1966 la Caselli trionfa al Festival Bar con Perdono, mentre con L'altro lato del 45 giri L'uomo d'oro si classifica al quarto posto ad Un disco per l'estate. Sempre nello stesso anno Fizzarotti la sceglie come coprotagonista del filcommedia Perdono con Fabrizio Moroni e Nino Taranto. L'anno dopo esce il suo primo 33 giri intitolato Caterina Meet the We Five, compilation dei suoi primi 3 45 giri. In autunno esce il 33 giri tutto suo intitolato Casco d'oro. Ascoltiamola ancora dalla trasmissione radiofonica Gran Varietà, condotta da Johnny Dorelli.

0: Bentornata, Caterina.
1: Grazie, Johnny.
0: Carissima Caterina, dunque, ti voglio fare un'intervista pettegola, cattiva. Giuri di rispondere sinceramente a tutte le domande che ti farò?
1: Va bene, rispondo.
0: Dunque, chi ti piace di più fra Claudio Villa e Adriano Celentano?
1: Ma veramente...
0: Prego.
1: Scusa, ma che domande fai?
0: Hai ragione, eh? Allora mettiamolo sotto questo punto di vista. Chi ti dispiace di meno, Claudio Villa o Adriano Celentano?
1: Ma no, io dicevo, che domande fai? Perché mi metti nell'imbarazzo?
0: No, veramente io l'ho fatto per mettere in imbarazzo Villa e Celentano.
1: Ma sono due colleghi, come si fa a dare una risposta?
0: Ma dai, che me l'avevi promesso, su, dimmelo. Sì, cattiva.
1: Beh, senti, sono due cantanti che hanno un genere differente. Tutte e due, nel loro genere, sono bravissimi.
0: Beh, te la sei cavata con diplomazia, brava.
1: Ah, cosa credevi?
0: Ridi. E allora eccoti un'altra domanda.
1: No, questa volta non rispondo.
0: No? Non vuoi parlare?
1: No.
0: Non vuoi neanche cantare?
1: Beh, cantare sì.
0: Tutti uguali. Quello è il microfono, ti ascoltiamo, grazie.

0: Nel 1967 Caterina Caselli partecipa di nuovo al Festival della Canzone Italiana, ma non riesce ad entrare in finale. Sempre in quell'anno pubblica il terzo album, Diamoci del Tu. Molte le canzoni di successo nell'anno successivo, e nel 69 torna a Sanremo cantando in coppia a Johnny Dorelli Il Gioco dell'Amore, arrivando in finale e piazzandosi all'ottavo posto. Ascoltiamola dalla trasmissione Radio Gran Varietà del 1966.
1: Signore e signori, Caterina Caselli.

0: Bonjour Catherine. Ah no, ho sbagliato Caterina. Ciao Caterina, come va?
1: Come va?
0: Va bene, non c'è male. Senti, a proposito del nostro ultimo colloquio a Gran Varietà in cui ci siamo fatti un po' troppi complimenti, io dico che sarà bene ristabilire le distanze, signorina Caselli. Lo sa questa mattina lei cosa deve fare qui a Gran Varietà? Sì o no?
1: Io veramente non so da che parte iniziare, perché insomma nessuno mi ha detto niente, sono entrata qui, mi avete preso tutto alla sorpresa, eccetera. Sono un po' così, mi sento come un pesce fuor d'acqua. Mi dica lei che cosa devo fare, signor Jones?
0: Io vorrei rispettosamente, diciamo, non so...
1: Ma insomma, John, la smetti per piacere, non posso io fare questa commedia, non riesco. Senti un po', che cosa facciamo? Diciamo una barzelletta, non so, io. Vuoi che racconti una barzelletta?
0: Una barzelletta, ma perché come fatto di barzelletta, oltre a cantarci una canzone, avresti anche qualcos'altro?
1: Sì, ogni tanto, così, in mezzo agli amici, posso fare anche qualche eccezione. Però, no. Insomma, in questo momento mi trovo molto emozionata, non credo che non riuscirò a creare un'atmosfera che di solito riesco invece a creare quando così sono contorniata da alcuni miei amici assidui.
0: Caterina, ma cosa dici? Sei emozionata, tu?
1: Sono emozionata, mi fai emozionare, non so cos'è questo tuo così fascino, non so, mi fai emozionare.
0: Ho sempre detto che sei una ragazza di ottimo gusto, buon gustaia.
1: Va bene, allora sì. Senti, io direi di passare subito alla canzone. Che cosa facciamo?
0: Non lo so.
1: L'ultima della canzone di Sanremo, no?
0: Come
1: la
0: facciamo?
1: Mia versione, se permetti. La mia versione?
0: Veramente mi incuriosiva, scusa se posso parlare, veramente mi incuriosiva il fatto di sentirla cantare alla mia maniera.
1: Alla tua maniera?
0: Oddio.
1: Dunque, Signore pensaci tu, non so vivere più senza lei. Senza lei, perché tu sei,
0: Incuriosissima.
1: L'amore è un gioco però, più giocare non so. Senza lei. Poi non riesco più, non riesco a imitarti, guarda, sei troppo personaggio, non riesco.
0: Io personaggio? Ma sono una cosa orribile sentita così.
1: No, sei una cosa eccezionale, solo che io non riesco, no.
0: E non riesci, no?
1: Questa tua capacità.
0: Dillo. Caselli? Ritorniamo a lei, io devo tornare a lei per forza con te, guarda, non ho soluzione.
1: D'accordo, signor Johnny. Allora passiamo alla mia canzone, alla mia versione di Sanremo. Il gioco dell'amore è pronti via? Partiamo? Sì?
0: Sì, partiamo, un momento, vediamo se sono d'accordo i signori.
1: Certo che siamo d'accordo, dico tutto io, grazie.
0: Ah, è così, grazie a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Nel 1970 partecipa in coppia con Nino Ferrer a Sanremo, dove presenta Re di Cuori, eppur arrivando in finale non convince del tutto gli acquirenti di dischi. Agli inizi di giugno partecipa, con scarsa fortuna, ad Un disco per l'estate con Spero di svegliarmi presto. Ascoltiamola in questa storica intervista fatta da Paolo Villaggio a Caterina Caselli dalla trasmissione radiofonica Formula 1.
1: Il primo ospite eccezionale, Caterina Caselli!
2: Ricordando, non ho sempre invidia per questi entusiasmi. Io non sono mai accolto con tanto entusiasmo. Tu sei.
3: Non è vero.
2: Innanzitutto, diciamo, i nostri amici in ascolto, lo posso dire, me lo concedo.
3: Sì, prego.
2: È vestita in una maniera curiosissima. Dunque, ha dei jeans, dei blue jeans con delle toppe, no? Cosa sono?
3: Fiori, un fiore rosso.
2: Ah, sono dei fiori?
3: Sì, un fiore rosso.
2: Ma te lo sei messo a tua apposta?
3: No, c'era un buco.
2: Ah, allora... c'era un buco, l'avrei messo.
3: È questione di economia, hai capito?
2: E poi ha una come si chiama quella?
3: Un gilet di avanzi di lana, fatti a uncinetto.
2: Ma allora sei poverissimo.
3: Sì, sono molto sull'economico. Un po'
2: ah,
3: di tempo
2: molto questa... sull'economico.
3: Sì.
2: Questa mattina, qui in auditorio, c'è un pubblico abbastanza giovane. Ma cosa, avete marinato la scuola? Sì o no? No, mi sembra che qualcuno, vedo dei libri, Ci sono qui due ragazzine, tu come ti chiami?
4: Laura.
5: Margherita.
2: Ecco, Margherita e Laura, quanti anni avete?
4: 14, 16.
2: Allora, a te piacerebbe essere Caterina Caselli?
4: Sì, perché innanzitutto i soldi che guadagna, poi è bello avere un contatto diretto con il pubblico, penso.
2: Tu invece?
5: Perché è bello cantare, poi penso che lei canta abbastanza bene.
2: Senti, allora loro, tutto considerato, hanno detto, secondo voi Caterina Caselli è una persona molto soddisfatta del suo mestiere, cioè è una persona decisamente felice, eh?
5: Sì, senz'altro.
2: Ecco, tu invece cosa ne pensi?
3: Se io dicessi di essere felicissima e completamente felice, direi una bugia. Io credo che pochissime persone possano vantarsi di esserlo. E poi voglio dire una cosa, cioè a me piace molto il mio lavoro. Forse se ritornassi indietro lo rifarei, perché mi piace la musica, mi piace suonare, mi piace tutto quello che mi dà sensazione. E per cui mi sarebbe difficile immaginare una mia vita senza la musica, insomma, anche perché io ho iniziato a cantare a 14 anni e sono 10 anni praticamente che canto, insomma. Però voglio dire questo, che ci sono dei momenti in cui uno ha soddisfazione, eccetera. Poi ci sono altri momenti, momenti così, periodi un po' di stasi, di lavoro, eccetera. Oppure altri momenti in cui ti accorgi che non sei mai sola, per esempio. Tu vai per la strada e ti accorgi che sei vista, che ti dicono, ah, Caselli, guarda come è vestita, guarda come è truccata, come è vestita male. Allora, boom, vai giù.
2: Senti, in sintesi, volevo dire questo. Cioè... tu vuoi dire alle due nostre amiche che, guardate, le metti, non è tutto oro quel che si vede, insomma.
3: Esatto, non è tutto oro quello che luccica. Cioè, ci sono delle... cioè, è duro lavorare, è duro fare il cantante, voglio dire. Ci sono delle cose che uno, stando al di fuori, non le vede, e invece lavorando si rende conto. Per esempio, non mi ricordo, Margherita, Laura ha detto per il contatto col pubblico. Effettivamente è vero, cioè noi abbiamo un contatto col pubblico enorme, cioè di massa, però non abbiamo il vero contatto col pubblico, cioè è sempre un contatto relativo.
2: Va benissimo, soddisfatte? Soddisfante della risposta? E allora io penso che voi siete ancora più soddisfante se Caterina ci canta una canzone. Qual è la canzone che ci canti oggi?
3: Ninna Nanna.
2: Allora, Ninna Nanna canta Caterina Caselli.
3: Piano piano si spegne, nemmeno lo sa. C'è un amore che muore in questa città, come un fiore sbiadito colore non ha.
0: Dopo il matrimonio, nel giugno del 1970, con Piero Sugar, figlio di Ladislao, responsabile dell'omonima casa discografica, dirada l'attività, continuando comunque a cantare ancora per qualche anno. Ad ottobre partecipa con buon successo a Canzonissima, dove in finale presenta Viale Kennedy. Nel 71, dopo il Festival di Sanremo, al quale partecipò con la canzone Ninna Nanna, in coppia con i Dick Dick, presenta La Casa degli Angeli ad una puntata di Senza Rete con Peppino Di Capri, dove canta dal vivo i suoi più grandi successi. Ascoltiamo Caterina Caselli, che nel 1971 conduceva su Radio Rai un programma dal titolo Io Caterina.

Comunque, io ricevo sempre tante lettere, tantissime lettere di tante ragazze che mi scrivono e mi dicono: ma dove hai preso questa giacca, quella giacca di pelle che avevi nella tal trasmissione, oppure nel tal servizio della tale rivista così settimanale, eccetera. E io cerco sempre di rispondere. E questo fatto di curiosità da parte dei fans che mi scrivono, eccetera, per quanto concerne il mio modo di vestire e le cose che uso, così non sempre normali, a volte anche molto azzardate, abbastanza originali, perché questo è il mio lavoro e mi consente di fare questo, anzi mi obbliga in un certo modo vestirmi in una determinata maniera, e mi ha fatto pensare di poter fare una specie di, non dico un'industria, ma di avere delle idee che sono prese da tantissimi elementi. Per esempio il maxi gonna, che funziona moltissimo, il maxi gonno, maxi cappotto, che funziona moltissimo quest'anno, e che tra l'altro è molto comodo, devo dire, perché stiamo attraversando un inverno che è abbastanza freddo, quindi funziona moltissimo, direi che congeniale proprio la stagione in cui stiamo passando in questo momento. E mi sono, per esempio, non so, ispirata a mia nonna, che ha sempre portato, da quando sono nata, mi ricordo io, le gonne tipo maxi, insomma, e ho pensato di fare delle cose molto divertenti, degli abiti che si addicono molto al mio personaggio, con foulard che sono molto giovani, molto di moda adesso, e con queste gonne appunto sotto al ginocchio si possono portare benissimo con gli stivali, e naturalmente sempre per ragioni anche appunto freddolose, che sono particolarmente idonee in questo periodo. Stavo dicendo che volevo fare una specie, non è un'industria, così sono idee che poi io vorrei sviluppare, fare di queste idee alcuni capi non tanto eccessivi e distribuirli in certe boutique di un certo livello in tutta Italia. Cioè fare una cosa molto, molto divertente, molto giovane, con la mia firma, negli interni dei cappotti oppure dei foulard, cose di questo genere, cioè una cosa molto divertente. Soprattutto una cosa che non costi tanto, che dia la possibilità a tutte le ragazze di poterne acquistare, di poter essere senz'altro alla moda senza bisogno di spendere tanti soldi, come per esempio costano cose di questo tipo, francesi, che devono pagare la dogana.

0: Nonna, senti una cosa, abbiamo parlato di moda, di maxi, di moda inglese, moda francese, eccetera. Che cosa ne pensi di questa moda unisex? Cioè, ti spiego meglio, cioè, di queste donne che vestono come gli uomini e gli uomini che vestono in una maniera, che
1: Quindi entrare nella
0: assomiglia.
1: camicia, davanti al
0: Cioè,
1: dazio.
0: ecco, che gli uomini hanno le camicie a fiori, camicie lavorate, con i pizzi, eccetera, cose che un tempo non andavano, no? Ecco,
1: Adesso
0: ti piace questa cosa qui? Secondo te la vedi giusta?
1: chiesemo tante volte a signor Sbrisa da una dama una dana.
0: Non si conosce da un
1: Signor
0: uomo alla donna, perché le
1: Sbrisa,
0: donne portano i calzoni adesso,
1: sicura,
0: pantaloni, come faccio io.
1: i camisati davanti al dana,
0: E gli uomini hanno le camicie uguali alle
1: scappes
0: donne, dice che non si capisce niente.
1: poco tante
0: Dice
1: volte.
0: che a volte si confonde tra, cioè, vedono.
1: I capelli stas.
0: E i capelli sono abbastanza lunghi, vero?
1: Donna,
0: Anche gli
1: ma
0: uomini adesso li portano
1: scappes
0: lunghi.
1: poco.
0: Dice così che non è abbastanza predisposta a questa cosa. Lei è piuttosto contraria, no?
1: Sì.
0: Tu vorresti vedere l'uomo
1: Io direi che
0: classico,
1: l'amica signora
0: vestito?
1: è una e
0: Che si
1: la
0: conosca
1: dana
0: che,
1: che la signora è una dana.
0: ecco, lei vuole che una donna sia una donna, che si veda che è una donna, e un uomo che
1: L'amica
0: sia un uomo e si
1: signora
0: vede che è un uomo. Questo, vabbè, è abbastanza vago come
1: è
0: concetto.
1: una. Allora guarda con i sopei, guarda lei.
0: No, ma non mi dice così che questa, non so, in termini in italiano non esiste un termine giusto analogo, cioè che questa ci va con i propri piedi, insomma, che
2: Obbligata ad andare così.
0: è obbligata ad andare così, cioè che un uomo deve essere un uomo e una donna deve essere una donna, e questa è una cosa che va con i propri piedi, cioè, non so, non esiste un termine analogo proprio con lo stesso, come si dice, con lo stesso spirito che è in dialetto, insomma. È una tipica frase dialettale.

0: Caterina Caselli decide di ritirarsi dalle scene musicali nel 1975 e lo fa con un nuovo 33 giri e un programma tutto suo, intitolati Una grande emozione. Si dedicherà all'attività di mamma, alternandola a quella di talent scout e produttore discografico. E nel 77 fonda una propria casa discografica. Ascoltiamola in questo programma del 1980 su Radio 1 dal titolo Ragazze d'oggi, presentato da Paolo Mosca e Marina Fabbri.
1: Caterina Caselli da Sassuolo, esatto. Ex casco d'oro della canzone, ex signora Sugar.
2: No, non facciamo anche oggi. Ho sbagliato. Sugar, dirigente, manager di una casa discografica e anche mamma, perché la cosa più semplice forse che ha è questa. Caterina, ciao.
3: Ciao.
2: Questo errore ex signora non è vero, sei signora.
1: No, scherzavo.
3: Ora non abbiamo divorziato.
2: I tempi sono spietati, ma tu mi sembra che sia una donna invece che tiene molto alla famiglia, quello che ho capito.
3: Sì, io tengo soprattutto molto alla vita privata, poi ovviamente anche molto al mio lavoro.
2: Ecco, perdonaci come la tua canzone, perdonaci il quiz di presentazione.
3: No, ma figurati,
2: ma
3: perché...
2: Ma tu hai un po' così, hai un po' strabiliato tutti quanti in questo passaggio da cantante a manager.
3: Tu trovi?
2: Beh, insomma.
1: Sì, molto.
3: No, io ho pensato a un certo punto che mi mancava il mio ambiente di una volta e cantare non lo potevo più fare per ragioni mie personali.
2: Perché il pubblico ti voleva ancora, diciamo.
3: Questo non lo so, dovresti chiederlo al
2: Marina,
3: pubblico.
2: Marina, non voleva il pubblico.
1: Ma io penso di sì, cioè io in quel periodo ero pubblico, mi è dispiaciuto moltissimo che Caterina Caselli abbia lasciato la canzone. Non capisco come tu abbia potuto.
2: Maria Vete Viviani, dalla regia dici che la voleva ancora. Sì.
3: Il pubblico mi voleva ancora.
1: Come hai fatto a lasciare la canzone?
3: Come ho fatto?
1: Mi domando come si possa.
3: Beh, si può, senz'altro. Quando uno... io mi sono fatto un esame di coscienza e ho pensato che era arrivato il momento di chiudere. Di chiudere perché avevo altri interessi e perché forse la mia vita, diciamo, di oggi non era più così tanto congeniale con il tipo di lavoro di cantante che facevo prima. Probabilmente se avessi incontrato un'altra persona, forse sai, nella propria vita privata è anche molto importante,
2: ecco,
3: che si incontri.
2: Ecco, sei arrivato
3: eccetera.
2: Un po' al punto cruciale. Sugar, uno dei più grossi industriali del disco d'Italia, ecco, che cosa ha rappresentato per te? Oltre al marito, è stato anche il via a questa decisione o no?
3: Beh, sicuramente mi ha incanalato verso questa decisione. Perché? Perché da una vita vagabonda, quale era quella del cantante, eccetera, che io ho fatto in maniera estremamente vigorosa, in maniera molto dura, e desideravo poi a un certo punto desideravo avere una vita un po' più rilassata, un
2: ecco,
3: po'
2: però, ecco, gli affari sono sempre stati il tuo bernoccolo o no?
3: Ma questo non lo so, io sono una pessima affarista. Però sono una persona senz'altro attiva, ecco. E,
2: credo tu finanziavi che... anche delle piastrelle per parte dei dischi.
3: Beh, quello è stato, direi, più che altro un incidente nel senso, oppure se vuoi una fatalità. No, tu dici perché abitavo a Sassuolo, quindi il discorso è nato un po' abbastanza casuale, in questo senso che abitando a Sassuolo, essendo Sassuolo un paese industriale e produttore esclusivamente di piastrelle, per lo più, perlomeno piastrelle, io conoscevo delle persone che inevitabilmente lavoravano in questo settore, quindi allora ero una cantante di successo, guadagnavo anche discretamente, quindi ero stata chiamata come socia,
2: sponsor,
3: più che sponsor, proprio in qualità di entrare in maniera così.
2: Senti, piastrelle vuol dire mattonella, quindi ballo della mattonella, sei responsabile di molti balli di mattonella.
3: Magari, pensa, che bello, ballo della mattonella è stupendo.
2: Il tuo incontro con Sugar è stato un mattonella o no?
3: No, l'incontro con Sugar è stato un incontro, no, direi non con la mattonella, sicuramente legato al discorso musicale, questo sì, però avevi ragione.
2: Ecco, i tuoi cantanti come li tratti, cioè da manager, li tratti con la stessa sensibilità con cui tu eri trattata a suo tempo o no?
3: Beh, direi di sì, insomma, anche perché una delle caratteristiche della CGD, la casa discografica di Piero, direi che c'è sempre stato un rapporto fra artista e casa discografica abbastanza rilassato, non c'è mai stata un'imposizione o cose di questo genere. Con i cantanti di oggi, a parte che io mi occupo prevalentemente di autori, oltre che ad essere cantante, sono compositore delle proprie cose.
0: Caterina Caselli torna torna temporaneamente al Festival di Sanremo per l'ultima volta nel 1990. Continua il ruolo di manager e scopritrice di talenti, lancia infatti Giuni Russo, Paolo Vallesi, Andrea Bocelli, Gerardina Trovato, gli Avion Travel, Elisa, I Negro Amaro, e partecipa ad alcuni film. Ascoltiamola in questa trasmissione del 1987 in onda su Radio 1 dal titolo Viaggio fra i grandi della canzone, condotta da Adriano Mazzoleni.
4: Caterina, senti, tu hai straordinario, perché credo che tu sia l'unico caso, almeno in Italia, forse non so, ce ne sarà qualcuno in America, non lo so, in Francia, ma l'unico caso di cantante di grande successo che improvvisamente ha lasciato il mondo della canzone attiva per mettersi dietro una scrivania. E che scrivania?
3: La scrivania, come tu sai, io non è che ho molti meriti in questo, sono stata aiutata molto dall'amore, nel senso che io mi sono innamorata di un signore che ha una casa discografica, che è proprietario di un gruppo editoriale musicale e quindi con tutta una serie di altre attività inerenti al gruppo, e allora, insomma, diciamo che prima mi sono sposata, sono stata con mio figlio fino all'età di 6 anni. E poi, cosa vuoi, io sono sempre stata una donna che ha lavorato nella sua vita e quindi mi era molto difficile poter stare solo fra quattro mura. Comunque, voglio dire, io sono affezionata moltissimo alla famiglia, come tu ben sai, ma però mi mancava qualcosa che durante gli anni e via via che gli anni passavano diventava sempre una richiesta, sempre più forte, sempre più impetuosa, e quindi a un certo punto ho cercato, ho detto, ma che cosa posso fare, no? Io cantavo, quindi mi sembrava che la conseguenza più logica fosse quella di poter lavorare nell'ambito della musica, un po' perché conoscevo, diciamo, tante regole, tante preoccupazioni che facevano parte del settore canoro, no? Così quando io cantavo, andavo sul palcoscenico, eccetera, e quindi pensavo forse di poter capire meglio certe tematiche, certe angosce, certe ansie e certi caratteri che sono quelli più o meno. Ognuno è sempre diverso dall'altro, ma insomma, che sono degli artisti.

0: Giornalista prestato alla politica e politico prestato al giornalismo, Giovanni Spadolini fu il primo presidente del Consiglio laico della storia della Repubblica in un momento della comunicazione politica che vedeva il boom delle radio e delle TV private. Ma sentiamolo in un'intervista con Giorgio Almirante, il segretario del Movimento Sociale Italiano.
1: E vedo troppo poco le televisioni private per poter dare un giudizio. Come lei può immaginare, riesco se no a vedere il telegiornale delle 8 per un'informazione politica sommaria e non migliorata dopo la recente nomina. Quello che posso dire è soltanto questo, che per l'esperienza che ho girando l'Italia molto e partecipando molto spesso a dibattiti di questo genere, rendendo omaggio alla televisione di Biella che ha una bella antica tradizione, non trovo dovunque riconosciuti i valori di professionalità.
2: Mi consente prima di ringraziarla per la sua ospitalità, che mi ripaga della inospitalità di altri personaggi ai quali lei si è riferito, e di ringraziarla soprattutto come telelibera, che in questo momento lei sta dimostrando a chi ascolta che cosa significa la libertà.
0: Sotto il governo Spadolini esplose anche il caso P2, una loggia massonica che venne ufficialmente sciolta nel 1982.
3: Su mafia e massoneria ci tengo a precisare ancora una volta che noi non abbiamo voluto fare un'inchiesta sulla massoneria. Abbiamo fatto un'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria. Abbiamo cercato di capire, anche a partire da inchieste giudiziarie, quanto l'appartenenza alla massoneria da parte di esponenti mafiosi, di persone condannate a 416 bis, o comunque sui quali ci sono state inchieste per 416 bis, quanto l'appartenenza di questi esponenti della mafia, Cosa Nostra e 'Ndrangheta, perché ci siamo limitati a Calabria e Sicilia, fosse tollerata dalla massoneria, e quanto la massoneria, nella sua segretezza, fosse diventato il luogo di incontro o possa diventare il luogo di incontro tra gli esponenti della mafia e le classi dirigenti del paese. Questa è stata la nostra preoccupazione e i risultati che abbiamo ottenuto, forzando un po' la indisponibilità delle obbedienze che non sono state disponibili ad offrirci i loro elenchi, che siamo dovuti andarceli a prendere, e dall'esame di questi elenchi, dai quali emerge che il 15-20% dei nominativi non sono individuabili per data di nascita, per sole iniziali, per codice fiscale sbagliato, e l'appartenenza di persone che sono sottoposte a inchieste giudiziarie, ripeto, per appartenenza alla mafia, non espulse, o se espulse capaci di trasferirsi in altre logge. Ecco, ci ha confermato che il diritto alla privacy è un diritto delle società moderne, ma che non può mai nascondere la rivendicazione di un diritto alla segretezza, perché la segretezza non è ammessa in democrazia. E l'incontro tra società segrete, quali sono le mafie e le massonerie che si rifiutano di collaborare con le istituzioni, può essere molto pericoloso. Io sono tra coloro che ritiene che la massoneria abbia dato un contributo molto importante alla storia del paese, ma lo ha fatto quando non ha invocato la segretezza di fronte alla democrazia. Siamo di fronte a una sorta di ordinamento separato che gli stati democratici non possono sopportare. Ecco perché noi chiediamo una revisione della legge Spadolini, perché la Costituzione, l'articolo 18, vieta le società segrete e quelle che perseguono fini che vanno contro l'interesse generale. La legge Spadolini proibisce le società segrete che perseguono fini contro l'ordinamento. Noi vogliamo nella legge la E della Costituzione e non il che della Spadolini. Non è un valore la segretezza in democrazia. Non lo è soprattutto di fronte alle istituzioni. La democrazia è trasparenza ed è partecipazione aperta al perseguimento del bene comune, non partecipazione coperta dalla privacy agli interessi di parte.
0: Una volta scoperti gli elenchi dell'associazione segreta, ci furono varie prese di posizione. Ma sentiamo ora un'intervista a Clara Calvi.
4: Che cosa pensa della P2?
5: Beh, penso che sia una loggia come tutte le altre, una loggia massonica, però in Italia francamente mi pare che la massoneria sia servita soltanto a scontri personali, gente che si nascondeva e non voleva ammettere di essere massone perché effettivamente non si sono aiutati fra di loro.
0: Il presidente del Consiglio Bettino Craxi accusò la magistratura di non aver saputo distinguere, di aver associato personaggi dalla dubbia reputazione a persone per bene in un unico calderone, portando così una forte destabilizzazione che aveva scosso la borsa, tanto che nel luglio del 1981 questa fu costretta a chiudere per una settimana a causa di eccessi di ribasso.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Senti, ma in tutti questi anni di calcio raccontato, qual è il ricordo più emozionante al quale sei particolarmente legato?
2: Direi, più che una singola partita, il momento in cui il Milan è riuscito a far intendere agli altri appassionati di calcio europei che il nostro non era solo un calcio da catenacciari, ma che era un calcio anche ben rappresentato sul piano della spettacolarità, oltre che dell'emozione che tra

0: Beh, e allora ci toccherà iniziare proprio dal Milan. Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
1: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi ho pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
1: Mara.
0: Mara.
1: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Questa è la storia dell'AC Milan. Il Milan Football Cricket Club nacque grazie all'iniziativa di un gruppo di inglesi ed italiani riuniti all'Hotel du Nord et des Anglais, tra i quali Alfred Edwards, il primo presidente, Edward Berra Nathan, vicepresidente e capitano della squadra di cricket, il segretario Samuel Richard Davis e fra i soci fondatori David Ellison, capitano della squadra. Con loro ci furono anche Daniele Angeloni, Giannino Camperio, Antonio Dubini, Guido Valerio ed Herbert Kilpin. Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco ed il nero come la paura che incuteremo agli avversari. E questa la frase con cui Herbert Kilpin fondò il Milan il 16 dicembre 1899. Un anno e mezzo dopo, il Milan sarebbe già diventato campione d'Italia, grazie alla finale tricolore vinta 3-0 sul campo del Genoa a Ponte Carrega, il 5 maggio 1901. La prima festa venne celebrata nella prima sede rossonera, la Fiaschetteria Toscana di Via Berchet, a Milano, nel 1899. La storia rossonera è ormai destinata a diventare leggenda, esattamente come lo sono gli uomini che hanno contribuito a scriverla. Presidenti, allenatori e calciatori che hanno scritto memorabili pagine di storia calcistica fino a diventare, dal dicembre 2007 a febbraio 2014, il club più titolato al mondo, secondo la graduatoria delle competizioni internazionali riconosciute dalla FIFA. Importanti personalità sportive si sono imposte nel corso della storia rossonera, dall'inglese Alfred Edwards, che conquistò il primo titolo rossonero, ad Andrea Rizzoli, primo presidente del Milan e di una squadra italiana, a conquistare la Coppa dei Campioni nel 1963 a Wembley, fino a Silvio Berlusconi, il presidente che ha vinto di più in Italia, in Europa e nel mondo. Ma procediamo con ordine. Alfred Edwards fu dunque il primo presidente eletto del Milan. Kilpin fu il primo allenatore nonché primo capitano della squadra. Proprio lui portò con sé una serie di completi di gioco della squadra di cui era oltre manica acceso sostenitore. Da allora il Milan vestirà la classica maglia a strisce verticali di colore rosso e nero. Nel gennaio del 1900 il presidente Edwards affiliò il club alla Federazione Italiana Football. La squadra accedette direttamente alle semifinali del campionato di calcio 1900, ma venne eliminata in seguito al 3-0 rimediato dalla Torinese. Questa è la prima partita ufficiale della storia del club. Quello stesso anno vinse la prima edizione della Medaglia del Re, battendo 2-0 la Juventus. I rossoneri salirono ben presto alla ribalta delle cronache calcistiche italiane con la vittoria del primo titolo nazionale nel 1901, interrompendo così la serie di vittorie consecutive del Genoa, sconfitto in finale per 3-0. Il club rossonero divenne quindi per la storia

0: il secondo in assoluto a fregiarsi del titolo di campione d'Italia. Samuel Davis fu il primo milanista a segnare una rete in campionato, la rete dell'1-0 contro la Mediolanum nel primo turno del torneo del 1901. La squadra guidata dal capitano e allenatore Kilpin perse la finale dell'anno dopo, ad opera dei genovani. Vinse invece per la prima volta il campionato della Federazione Ginnastica Nazionale Italiana, ripetendosi nella medesima manifestazione per altre 4 volte dal 1904 al 1907. Nel 1906 ottenne un altro successo nel massimo campionato nazionale. In quell'occasione però sorse uno dei primi casi del calcio italiano. Dopo il girone finale, Milan e Juventus, campione d'Italia in carica, arrivarono a pari punti, per cui si rese necessaria una gara di finale. La partita si giocò a Torino, sul campo dei bianconeri. In virtù del maggior numero di reti segnate, il confronto terminò in parità, 0-0, dopo i tempi supplementari. A quei tempi, non essendo previsti i calci di rigore, si procedeva alla ripetizione della partita. La federazione scelse dunque il campo neutro dell'Unione Sportiva Milanese a Milano ed i bianconeri, in segno di protesta, rinunciarono a giocare. Il Milan poté tuttavia sancire la legittimità del suo successo ripetendo l'exploit nel 1907, quando sulla panchina dei rossoneri arrivò Daniele Angeloni. Questa volta i diavoli prevalsero nel girone finale sul Torino e sull'Andrea Doria. Nel 1908, in seguito ad alcuni dissidi interni riguardo la necessità o meno di tesserare giocatori stranieri, un'ala della dirigenza si separò dalla società rossonera, fondando così il 9 marzo un nuovo club, chiamato Football Club Internazionale. L'anno successivo, il 1909, i rossoneri parteciparono al campionato con 2 giocatori stranieri in organico e vinsero il primo derby ufficiale della storia, prevalendo sull'Inter per 3-2, dopo aver vinto anche il primo derby non ufficiale a Chiasso, 2-1 nella finale di Coppa Chiasso 1908. Al 1909 risale anche il primo cambio ai vertici della società. Piero Pirelli succedette a Edwards. Nel 1911 il club sfiorò la vittoria dello scudetto. Questo termine in realtà entrerà in gergo calcistico soltanto nel 1924. E per un soffio, anzi per un solo punto di distacco, accadde lo stesso nel 1912, quando terminò il campionato al secondo posto, in entrambi i casi dietro la Pro Vercelli. Si arrivò così al 1916, quando il Milan vinse la Coppa Federale, che in quell'anno sostituiva in qualche modo il campionato sospeso a causa della Prima Guerra Mondiale. Non si trattò comunque di un trofeo ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo italiano e non rientrò quindi nel computo degli scudetti. Nelle stagioni seguenti la squadra si aggiudicò per 2 volte i campionati regionali. Il campionato nazionale rimase ancora sospeso a causa della guerra. Vinse difatti la Coppa Lombarda nel 1917 e la Coppa Mauro nel 1918, battendo l'Inter allo spareggio con uno storico 8-1. Nel 1919 arrivò seconda, sempre nella Coppa Mauro, sostitutiva del campionato, a 2 punti dal Legnano, ma davanti l'Inter, battuta in entrambi i derby per 4-3 e 5-2. Proprio quell'anno cambiò la denominazione originale di Milan Football and Cricket Club in Milan Football Club. Passiamo dunque al 1926, quando venne costruito il mitico stadio di San Siro, voluto fortemente dall'allora presidente Piero Pirelli. A segnare il primo gol in assoluto nel nuovo stadio fu Giuseppe Sant'Agostino, protagonista tra i rossoneri nel decennio 1921-1931. Nel 1929 invece Pirelli lasciò la presidenza. Al vertice della società si susseguirono 5 presidenti: Ravasco, Benazzoli, Annoni, Colombo ed Invernizzi, in poco più di 10 anni. Nella stagione 1929-1930 il club partecipò al primo campionato a girone unico. L'esordio in Serie A avvenne con il Brescia il 6 ottobre 1929 e vide il Milan imporsi per 4-1. Tuttavia, la stagione, apertasi con la notizia della prematura morte del capitano rossonero Abdon Sgarbi, si concluse con un 11° posto. Per gran parte degli anni 30 la fascia di capitano venne affidata a Giuseppe Bonizzoni, mentre nel 1934 Pietro Arcari si laureò campione del mondo con la nazionale italiana, diventando così il primo rossonero a riuscirci. A cavallo tra gli anni 30 e 40 si fece notare l'attaccante Aldo Boffi, 3 volte capocannoniere del campionato nelle stagioni 38-39, 39-40 e 41-42. Il Brianzolo fu il primo giocatore milanista ad affermarsi in questa classifica. Si giunse così al 1940, risale a quell'anno anche l'arrivo del due volte campione del mondo Giuseppe Meazza, lasciato libero dall'Inter a causa di un problema circolatorio dopo 13 anni di carriera in nero-azzurro, durante la quale segnò 245 reti. In rossonero l'attaccante, che nella stagione 41-42 vestì anche la fascia di capitano, non riuscì a ripetere le prestazioni passate, collezionando 37 presenze e siglando soltanto 9 gol in due campionati, prima di essere ceduto alla Juventus. Proprio contro i bianconeri nel 1942 il club giocò per la prima volta una finale di Coppa Italia, perdendo con il risultato complessivo di 5-2 al termine di un doppio confronto. Nacque così, nel 1945, l'associazione Calcio Milan. Nei quattro campionati dell'immediato secondo dopoguerra dominati dal grande Torino, la squadra, con allenatore Giuseppe Bigogno e presidente Umberto Trabattoni, si classificò sempre fra le prime tre, tranne che per il quarto posto raggiunto nel 46-47 e ottenne per la prima volta il titolo simbolico di campione d'inverno nella stagione 1947-1948, sfiorando più volte il successo. In questo periodo il Milan era formato da giocatori come il capitano Giuseppe Antonini, Andrea Bonomi, Renzo Burini, Mario Foglia, Aredio Gimona, Omero Tognon, Carlo Annovazzi, Paolo Todeschini, Riccardo Carapellese, Paddy Sloan ed Hector Puricelli. Per la stagione 49-50 vennero acquistati i campioni olimpici Nils Lidholm e Gunnar Gren, che si aggiunsero a Gunnar Nordahl già in rossonero dal gennaio 1949. Si formò così un trio d'attacco svedese che venne ribattezzato Grenoli. Fu questa una vera e propria stagione di svolta per il Milan. Sentite cosa disse Nils Lidholm in un'intervista circa il suo compagno di reparto Gunnar Gren.
1: Gren era un grande giocoliere, poteva fare qualsiasi cosa con la palla, del resto tutti e due in questo, soltanto che lui lo faceva elegantemente in movimento, giocava di tacco, prendeva la palla giù sulla testa e correvamo insieme così.
0: E la Serie A 1949-1950, primo torneo dopo la tragedia di Superga, venne stabilito il record del club, il maggior numero di reti segnate in campionato, 118, e quello relativo alla maggior differenza reti, più 73. In questa stagione si registrò un altro risultato storico. Con precisione, il 5 febbraio 1950 il Milan sconfisse la Juventus per 7-1 sul suo campo, in quella che fu la prima gara italiana trasmessa in TV. Questo risultato consentì al Milan, guidato da Lajos Zeitzler, di portarsi ad un punto dai bianconeri capolisti, ma non fu sufficiente per aggiudicarsi il titolo nazionale. I diavoli arrivarono infatti secondi a 5 lunghezze dai piemontesi. Nordahl vinse il suo primo titolo di capocannoniere con 35 reti segnate, stabilendo il record di gol in una stagione della Serie A. Nella stagione seguente il Milan si aggiudicò il titolo di campione d'Italia, chiamato ormai anche scudetto dopo 44 anni dall'ultima affermazione. Fu questo il primo titolo ottenuto dai rossoneri da quando venne introdotto il girone unico. Tra i protagonisti di questo successo spiccò il trio svedese Grenoli, formatosi nella stagione precedente. Questa volta Lidholm ci racconta le qualità di Gunnar Nordahl.
1: Aveva

0: erano sempre più veloci. Era difficile fermarle.
1: Nel giugno del 1951 invece il club mise in bacheca anche la Coppa Latina, la più importante competizione calcistica europea dell'epoca. Fu il primo trofeo internazionale vinto dai rossoneri. Nella stagione 54-55 il Milan vinse il suo quinto scudetto con 4 punti di vantaggio sulla seconda classificata udinese. La vittoria del campionato diede anche al Milan il diritto di accedere alla prima edizione assoluta della Coppa dei Campioni, che prenderà il via nella stagione seguente. La stagione 56-57 vide il Milan aggiudicarsi lo scudetto per la sesta volta nella sua storia, staccando la Fiorentina, seconda in classifica, di 6 punti. Nella stagione 57-58, partito Cucchiaroni, si cercò un centravanti che potesse raccogliere l'eredità di Gunnar Nordahl. Il Milan offrì così 120 milioni di lire al Palmeiras per ingaggiare il ventenne attaccante José Altafini. Il club paulista accettò l'offerta e cedette il suo centravanti ai rossoneri. I diavoli però chiusero il campionato al nono posto, a pari punti con l'Inter e l'Udinese, a soli 4 punti dalla retrocessa Atalanta. In Coppa Italia, manifestazione reistituita dalla FIGC dopo 15 anni, il Milan si qualificò per i quarti di finale, dopo aver vinto il girone eliminatorio davanti all'Inter, con cui giocò il primo derby assoluto in questa competizione, vinto per 3-2. Nei quarti venne però sconfitta dal Bologna per 4-2. L'unica soddisfazione stagionale sarebbe potuta arrivare dunque in Europa, così i rossoneri, alla loro seconda partecipazione in Coppa dei Campioni, guadagnarono la finale, dove ritrovarono però i campioni in carica del Real Madrid, e allora anche il Milan fu costretto ad arrendersi ai campioni guidati da Luis Carniglia. Fu una partita a dir poco estenuante ed il Milan cedette con onore solo ai supplementari, dopo essere passato in vantaggio 2 volte durante i 90 minuti grazie alle reti di Schiaffino e Grillo. Il risultato dopo i 120 minuti di gioco però fu di 3-2 con il madridista Gento che segnò la rete decisiva nei tempi supplementari. Nella stagione 58-59 i rossoneri si laurearono invece ancora una volta campioni d'Italia, questa volta con un turno d'anticipo staccando la Fiorentina di 3 punti. È il 7° titolo nazionale della storia rossonera, il 4° da quando venne introdotto il girone unico. Il mercato estivo del 1960 portò ad una vera e propria rivoluzione. La società acquistò dall'Alessandria il 16enne Gianni Rivera, che da quel momento in poi legherà la sua carriera unicamente al Milan. All'inizio della stagione 61-62 venne ingaggiato dalla società un allenatore triestino che aveva lavorato nelle stagioni precedenti alla guida della squadra della sua città e del Padova, Nereo Rocco. Alla fine del torneo arrivò dunque l'ottavo scudetto della storia del Milan, con una giornata d'anticipo precedendo i cugini nerazzurri di ben 5 lunghezze. Nella stagione 1962-63 il Milan chiuse il campionato al terzo posto a 6 punti dall'Inter campione, mentre l'avventura in Coppa Italia terminò agli ottavi di finale. Vittorioso invece fu il cammino in Coppa dei Campioni. Il Milan in finale incontrò il Benfica, già campione nelle due edizioni precedenti. I rossoneri chiusero il primo tempo in svantaggio per una rete segnata da Eusebio, ma riuscirono a ribaltare le sorti dell'incontro nella ripresa, con Altafini che sfruttò 2 assist di Rivera, battendo per entrambe le volte Costa Pereira. Cesare Maldini, con la fascia di capitano al braccio, alzò così al cielo la prima Coppa dei Campioni della storia del club.
2: Il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni.
3: Piangono tutti dalla commozione.
1: Il Milan divenne la prima squadra italiana a trionfare nella massima competizione calcistica europea e la terza squadra in assoluto a sollevare il trofeo dopo le vittorie di Real Madrid e Benfica nelle prime 7 edizioni. Altafini fu il primo rossonero a vincere la classifica dei marcatori di questa competizione grazie alle 14 reti messe a segno. Questo numero di gol segnati in una sola competizione di Coppa dei Campioni futura Champions League rimarrà un record assoluto della competizione fino alla stagione 2011-2012, quando verrà eguagliato da Lionel Messi ed infine battuto da Cristiano Ronaldo nell'edizione 2013-2014. Ma torniamo alla gloriosa storia dei rossoneri. Nella stagione 63-64 i diavoli persero inoltre 1-0 al Maracanã contro il Santos di Pelé la Coppa Intercontinentale al termine della terza partita, valida per lo spareggio, necessaria dopo che andata e ritorno si erano concluse con il punteggio di 4-2 per i rossoneri ed altrettanto per i brasiliani. L'argentino Juan Regis Brozzi, autore di due arbitraggi molto contestati nelle due partite giocate in Brasile, venne sospettato di essere stato corrotto per favorire la squadra sudamericana e successivamente venne radiato. Nel 1963 nacque inoltre il primo magazine ufficiale mensile interamente dedicato al club rossonero, dal nome Forza Milan. E adesso sto immaginando gli occhi lucidi di tanti tifosi rossoneri. Nelle stagioni 64-65 ed in quella del 65-66 il Milan venne guidato da Nils Liedholm. Nel 1966 arrivò il momento per il Milan di trasferire la sua sede da Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a quella iconica di Via Filippo Turati 3, dove rimarrà fino al 2014. Nella stagione 66-67 il club si aggiudicò per la prima volta della sua storia la Coppa Italia. Il successo diede al Milan la possibilità di partecipare alla Coppa delle Coppe 1967-1968. Nella stagione 67-68 tornò a sedersi sulla panchina del Milan Nereo Rocco, che portò i rossoneri a vincere nuovamente lo scudetto, il primo a 16 squadre del dopoguerra. Il vero trascinatore quell'anno fu Pierino Prati, che si aggiudicò il titolo di capocannoniere con 15 reti, portando il Milan a stabilire il record di punti di distacco dalla seconda classificata, che quell'anno fu il Napoli, che seguì dunque i rossoneri sotto di 9 punti. Il 23 maggio arrivò anche la prima Coppa delle Coppe della storia del club, vinta a spese dell'Amburgo, grazie ad una doppietta di Hamrin nella finale giocata a Rotterdam. La squadra sfiorò anche il terzo titolo. Coppa Italia infatti arrivò seconda, 2 punti dietro il Torino, nel gruppo finale della competizione. Nel 1968 nacque invece lo storico gruppo ultra rossonero, la Fossa dei Leoni. Nel campionato 1968-1969 il Milan arrivò terzo con gli stessi punti del Cagliari, classificatosi secondo per miglior differenza reti e da 4 punti dalla Fiorentina campione. In questa stagione però arrivò la seconda Coppa dei Campioni, grazie alla vittoria per 4-1 nella finale di Madrid contro l'Ajax, ottenuta grazie ad una magica tripletta di Pierino Prati ed il gol di Sormani, dopo che gli olandesi ebbero accorciato le distanze grazie ad un rigore di Vasovic.
4: Battendosi con animo, con gagliardia, con quella concentrazione, merito della quale va attribuito al suo allenatore e direttore tecnico, Cavalier Nereo Rocco.
1: Il Milan fu la prima squadra italiana a conquistare il trofeo del nuovo formato, quello delle grandi orecchie. Quella del 1969 fu l'unica finale di Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia, che il club vinse indossando la prima maglia, quella rossonera. Tutte le altre coppe della massima competizione europea saranno vinte in tenuta bianca. I rossoneri chiusero gli anni 60 conquistando nell'autunno del 1969 la loro prima coppa intercontinentale, sconfiggendo in una doppia finale gli argentini dell'Estudiantes. A dicembre Gianni Rivera, dopo il secondo posto del 1963, vinse il pallone d'oro in qualità di miglior giocatore del 1969, fu il primo italiano a riuscirci.
5: Gianni Rivera, c'ha questo pallone, un tanco, e va in giro per il mondo a insegnare il gioco del calcio.
1: Si aprì così un nuovo decennio. Nella stagione 71-72 il Milan, con ancora in panchina Nereo Rocco, si piazzò secondo ad un punto dalla Juventus, mentre nell'edizione inaugurale della Coppa UEFA i rossoneri arrivarono in semifinale, dove persero contro il Tottenham Hotspur, poi vincitore del trofeo. La semifinale, raggiunta anche nell'edizione 2001-2002, è il miglior piazzamento ottenuto dai diavoli in questa competizione. In Coppa Italia invece arrivò la seconda vittoria della storia del club. Il 5 luglio 1972, nella finale all'Olimpico di Roma, il Milan sconfisse il Napoli per 2-0, con rete di Roberto Rosato e autorete del napoletano Dino Panzanato, suggellando così la competizione nel corso della quale il diavolo eliminò sia l'Inter che la Juventus. Nella stagione 72-73 la squadra, affidata a Cesare Maldini con Rocco in qualità di direttore tecnico, raggiunse a marzo la testa della classifica con 3 punti di vantaggio sulle concorrenti, ma la sconfitta del 22 aprile all'Olimpico contro la Lazio, con un gol annullato a Chiaruggi dall'arbitro Concetto Lobello e la conseguente espulsione di Nereo Rocco per proteste, rese decisiva l'ultima giornata, in programma il 20 maggio 1973, con i diavoli avanti di 1 punto rispetto alle rivali. Nel frattempo, il 16 maggio, i rossoneri a Salonicco si aggiudicarono la seconda Coppa delle Coppe in altrettante partecipazioni, in finale contro il Leeds, battuto grazie ad una punizione dopo 3 minuti di Chiarugi, che divenne il capocannoniere del torneo con 7 reti. Le fatiche della partita contro gli inglesi si fecero però sentire nelle gambe dei calciatori nel successivo turno di campionato, l'ultimo, che si giocò 4 giorni dopo. E così, allo stadio Bentegodi di Verona, i rossoneri persero per 5-3 e vennero sorpassati dalla Juventus, che vinse il match contro la Roma grazie ad un gol all'89esimo, aggiudicandosi così lo scudetto. Quell'episodio resterà tristemente nella storia come la Fatal Verona. Circa un mese dopo la Fatal Verona, il Milan si prese la rivincita, battendo 6-3 ai calci di rigore la Juventus nella finale di Coppa Italia, conquistando così la sua 3ª Coppa nazionale. Stagione negativa, quella del 76-77. Il Milan, a 2 giornate dalla fine del campionato, si ritrovò al 3º posto e fu solo grazie alle vittorie alle ultime 2 giornate contro Catanzaro e Cesena, con Nereo Rocco di nuovo sulla panchina dei rossoneri dall'inizio del girone di ritorno, che si riuscì ad evitare la retrocessione. In quella squadra fece esordio nel centrocampo rossonero un certo Fabio Capello, il primo ospite di Superclub. Tutto molto bello.
6: Ma una stagione cominciata abbastanza bene, poi così così. Io al Milan non ho mai reso come avevo potuto rendere, come avevo reso con la Juventus, con la Roma. L'incidente all'altro ginocchio mi aveva un po' fermato. Quella stagione lì al Milan avevamo fatto delle cose buone, dei momenti da buona squadra e poi dei momenti così così. Vincemmo la Coppa Italia, io non giocai perché ai tempi non si poteva andare in panchina, era altri tempi.
1: Per la stagione 77-78 invece il nuovo presidente del Milan, l'imprenditore Felice Colombo, affidò la guida tecnica della squadra al tecnico svedese Nils Lidholm, vecchia conoscenza dei rossoneri. Tra gli innesti di maggior rilievo quell'anno arrivarono in rossonero Ruben Buriani e Roberto Antonelli. Il Milan non riuscì a portare a casa alcun trofeo, ma in campionato raggiungeste il 4º finale, conquistando così la qualificazione alla UEFA.
6: Sì, mi ricordo che arrivò Lidholm, dal quale io come prossimo allenatore ho imparato molto, e in certo momento c'era anche Nereo Rocco, no? E quindi Nereo Rocco, che era rimasto con il gruppo come consulente, intanto faceva le sue battute parlando triestino, e quindi molto divertente. Direi che è stata una stagione, sì, abbiamo raggiunto la Coppa UEFA, ma non è stata una bellissima stagione. A San Siro bisogna dare qualche cosa di più.
1: Fabio, che ricordo hai di questi due grandi allenatori, mister Lidholm e mister Rocco?
6: Due grandi, due enormi personaggi di calcio. Uno con una personalità, tutte e due con una grande personalità, ma completamente opposte. Cioè, uno parlava poco, che era Nils Lidholm, molto poco, però ti dava la sensazione di lasciarti fare quello che volevi, e invece era sempre lui che decideva alla fine, e sapeva molto di calcio, molto molto. Rocco, anche lui molto intelligente, molto astuto, vedeva il calcio in maniera molto più semplice, e anche lui, da lui c'è stato da imparare, perché sono allenatori che hanno qualche cosa in più. Non si vince solo con le squadre se non sei capace di trasmettere ai giocatori le tue idee, la tua personalità in tutti i momenti.
1: Beh, e dopo questo primo grande ospite di Superclub, tutto molto bello, tenete duro. Ci sono ancora tante emozioni da vivere, la storia continua.

batterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Siamo qui ad Acapulco a sentire ritmi tropicali, praticamente nudi.
2: Ti piace?
1: Parlando, sì, con delle donne stupende.
2: Io non c'entro, eh.
3: Di cosa parliamo? Del Festival di Sanremo?
1: No,
3: qui si parla di Night. Si parla di Night. Questo programma si intitola C'era una volta il Night. Volete la conferma ufficiale?
0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Ecco. Se non lo dice una voce così, non è ufficiale.
1: Che bello il DJ però, capo. Sì.
4: Bravissimo, sì, Enrico, con lo cronometrino.
1: Pensa che ci hanno mandato a casa tutti dal Night. Hanno preso il potere, però sono bravi. Gente da fare.
3: Sì, ma per generazione lo siamo. Per generazione, se no. In questo momento non sto facendo il DJ.
1: Sei un giornalista.
4: Ma prima chiamarsi DJ come si chiamano? Programmatori?
1: No,
3: ma il DJ viene dagli Stati Uniti e sommettevo,
4: guarda caso,
3: ma anni e anni fa, non è una cosa degli anni 70 come.
4: E cosa vuol dire
3: noi
4: esattamente DJ?
1: Disc jockey, quello che metti lì.
4: Ah, disc jockey.
3: E allora, qualche tempo fa hai detto che prima o poi avremmo affrontato l'argomento ballo nel Night.
1: Il Night e il ballo è la stessa cosa, si andava per divertirsi. Per divertirsi, per ballare, per sgranchirsi i muscoli, per poi stringersi alla fine, cosa che facciamo in ogni puntata. Una importanza fondamentale dei balli del Night l'hanno rivestita negli anni d'oro del Night 50 e metà degli anni 60 i balli latinoamericani. C'era il re, era il cha-cha-cha. Quanti ne hai dovuti suonare, Sergio?
4: Un sacco. No, li suonavo e li cantavo anche, ho cantato il cia-cia della segretaria, poi c'era un cia-cia, mi ricordo, che era abbastanza così, lontano, perché diceva pronto llegará la televisione, io te cantaré e tu me verás, che vuol dire presto arriverà la televisione, io canterò per te e tu mi vedrai.
1: Ancora continuo. No, il re cia-cia-cia, perché ne abbiamo trasmessi tanti, perché era un ballo facile per noi, era un ballo che si imparava, erano tutti i balli che si dovevano imparare, nota bene, perché non è come quando dopo c'è stato dal Piper in poi.
4: Ma c'erano delle scuole di ballo.
1: Certo, e si imparavano come si imparano tuttora e andavi a mostrare quello che sapevi. Ora, per ballare un mambo era un pochino complicato, per ballare il cia-cia-cia si poteva fare, perché erano due passetti in avanti, una fermatina e due passetti indietro e la coppia si inseguiva in questo modo un pochino buffo, però la donna aveva modo di mostrare molta femminilità.
4: Ecco, è questo. Tutti questi balli sudamericani erano per esaltare la bellezza, la femminilità della donna, secondo me, questo, perché gli uomini non sembravano un po' impacciati in queste cose.
1: Uno dei balli di moda negli ultimi anni 50 fu il Calypso, portato da Belafonte, era una canzone di lavoro, Banana Boat, canzone serissima che fu ballata allo stesso modo. Noi la traducemmo in Pommarola Boat perché facevamo macchietta napoletana di tutto.

0: difficilmente riconoscibile, ma è Peppino Di Capri in questa imitazione buffa del banana boat del classico del Calypso.
1: Era proprio il primo Peppino, era giovanissimo.

0: americano.
1: Era americano, però è vissuto in Giamaica.
0: Un ritmo tipico. Molto piacevole da suonare perché è molto rilassante, molto rilassato.
1: Questa è una canzone firmata a Savona Giacobetti, però.
0: Sì, sì, certamente.
1: Cioè il quartetto Cetra.
2: Io lo trovo abbastanza geniale, sembra un'imitazione di Banana Boat, chiaramente.
0: Però è nello stile inimitabile, sì, di, certo, Savona, che faceva le citazioni. La Giamaica è patria, peraltro, di ritmi eccezionali. Pensa al reggae adesso, sono questi ritmi molto rilassati, sono a cavallo fra il latino e il nordamericano. C'entra forse anche, c'è il folklore, ma c'è anche un pochino di jazz e queste cose qui. La patria però negli anni 50 della musica da ballo era Cuba, che esportò una quantità infinita di balli. Fondamentalmente il primo è il mambo, che è stato reso famoso anche nei film, La manga non ne ballava uno, eccetera. Era un ballo estremamente difficile da ballare. Se lo vedi ballare a Cuba te ne rendi conto, devi proprio saperlo. Oggi ci sono scuole di salsa un po' dappertutto, stanno ballandolo anche in Italia moltissimo, però all'epoca ebbe una fortuna notevole perché piaceva ai suonatori. I ballerini ci andavano un pochino più cauti, lo ballavano un pochino casualmente perché era difficile da ballare. Sentiamolo come era tradotto in Night.
2: Lo diremo dopo.

questo era un ritmo molto complicato. Senti la base. Dum ti ton tin con kin ke to kin ton ki ton kin con kin ki ton kin. Era molto difficile stare a tempo, soprattutto quando uno lo sapeva suonare davvero e decideva di mandarti fuori tempo. E lo facevano spesso.

0: night.
1: Ecco, questo come mambo era Marino Marini, che essendo un complesso che lavorava molto all'estero, incideva dischi anche in inglese.
2: Infatti è molto americana questa canzone.
1: Questo in pratica il mambo è un papà del cha-cha-cha più veloce, più energico, voglio dire. Il cha-cha-cha sentivi sotto anche un campanaccio che faceva toc, toc, toc, che è la base del cha-cha-cha. Cioè il cha-cha-cha è un pochino più semplice.
2: Dicevo, però è molto americanizzata la canzone.
1: La canzone è americana. Abbiamo preso questo disco specificamente perché è una traduzione con i pochi mezzi del night, perché devi calcolare che la musica latinoamericana doveva avere le percussioni e non tutti le avevano. Mano a mano cominciarono ad arrivare i percussionisti, oltre

0: batteria, hai capito? Con quelli divenne la... divenne l'organico completo per suonare questa musica.
1: Quali erano gli strumenti?
0: Arrangiava.
1: Scusate, quali erano gli strumenti che costavano di più?
0: Beh, il contrabbasso non era mica uno scherzo. Il pianoforte lo trovavi in loco, non potevi portartelo. Contrabbasso, le batterie piano a piano.
2: Ma il contrabbasso io l'ho venduto, il mio Ferrarotti nel 59, quando ho smesso di suonare, era usato, Ferrarotti di Torino, a 50.000 lire, usato.
1: Però 50.000 lire nel 59, facciamo sempre...
0: Mezzo milione. No, forse...
1: di più. So. Di più, di più.
2: Senti, ma questa invasione della musica cubana, adesso non per fare un discorso politico, non è questa la sede, cioè, ma Cuba era veramente una colonia degli Stati Uniti, no? Era un enorme bordello e pieno di sale da gioco, cioè la musica che si suonava nei posti da ballo, tipo il Tropicana, che era il più famoso, in un sacco di night che erano a La Habana, questa musica arrivava in Europa attraverso gli Stati Uniti, chiaramente, che erano loro i promotori e i venditori di questa musica. Dopo il 59, dopo l'avvento di Fidel, la musica cubana non se ne è parlato più per un sacco
1: infatti
2: di tempo, con l'embargo, eccetera.
0: Certo.
1: Proprio questo volevo chiederti, cioè, quando si parla di Cuba si fa sempre riferimento alle 50.
0: Gratta gratta trovi sempre l'economia. Fidel dichiarò, dopo aver litigato ufficialmente con gli Stati Uniti, dice: la obra d'arte è proprietà del pueblo. Cioè l'opera d'arte è proprietà del popolo, era uno dei suoi crismi, quindi la società degli autori cubana smise di trasmettere denaro alle canzoni estere, e lo stesso hanno fatto con i cubani. Quindi in pratica, per esempio, l'autore di un pezzo famosissimo cubano degli anni 60, no, il pezzo era precedente, però fece successo negli Stati Uniti negli anni 60, che era Guantanamera, che è un pezzo, è un punto guajiro tradizionale, però arrangiato così, di un certo Joseito Fernandez, non ha mai visto una lira, perché giustamente non... Pérez Prado espatriò, andò a stare negli Stati Uniti, non scelse il Fidel, e quindi questa è la ragione per cui lui circolò, ma quasi tutti i musicisti rimasero a Cuba, e se ne è persa un attimo la notizia anche che gli Stati Uniti andarono in Brasile a scegliere l'altra musica, cioè il samba e altro, perché queste sono delle leggi dure, non le sto a giudicare in questo momento, ma comunque Cuba è sparita per questo motivo, ed è per questo motivo con Fidel in borghese che sta tornando di moda in tutto il mondo.
1: Vi faccio sentire un documento importante, poi casomai la stessa canzone la sentiamo in versione più recente e logicamente registrata con i sistemi attuali praticamente. Senti questo documento qua.

0: della Guantanamera, di cui si parlava prima, perché è un punto guajiro. Questo è Richie Valens che la canta.
1: Richie Valens, certo. Che fece in tempo a inciderla, perché purtroppo poi raccontiamo la storia.
0: Certo.
1: Richie Valens prese lo stesso aereo di Buddy Holly. Pochissimo, certo, tempo dopo, un mese dopo.

0: questo è Guantanamo.
1: Certo, si può cantare perché Punto Guajiro è un... quello che fai. È comune ai due paesi.
0: Poi invece verso la fine degli anni Ottanta uscì il film che raccontava la storia di Ritchie Valens e molti gruppi famosi all'epoca incisero le canzoni di questo periodo e i Los Lobos incisero la Bamba, appunto così.

0: questo era un ballo grazioso, perché si è ballato al night negli anni 50 ed era grazioso perché improvvisamente erano tutti ballerini folk, perché si ballava con le mani dietro la schiena e facendo piccoli saltelli indietro, sembrava di essere su un'aia di un del Messico,
1: quasi una balera.
0: Sì, una festa folcloristica. Quindi vedevi le grandi dame che giocavano a fare le contadinelle messicane per un attimo durò.
2: No, volevo dire che prima Bardotti ha cantato dei versi di Guantanamera, sì, Coltivo la rosa blanca e Julio come ne nero. Io, questa è una poesia, una piccola poesia di un grande poeta cubano, José Martí, padre della patria, no? Che io ho tradotto nel lontano 62 per un film di Damiani che si chiama La rimpatriata, con un ruolo drammatico con Walter Chiari, e poi l'ho cantata e l'ho incisa anche, si chiama La rosa bianca in italiano. Ecco, io non ho rubato niente.
1: Qui ci sono ancora i Los Lobos che stiamo sentendo, ma la canzone l'abbiamo digerita.
0: Vedi, questo è il ritmo originale.

direi che alla fine, dopo il rock, vengono fuori le radici. Tutto questo oggi, si diceva prima, si chiama salsa, è di nuovo di moda, si balla dappertutto in tutta Italia, ci sono le scuole, è tornata anche Cuba, grazie al cielo, perché veramente escludere una fontana di musica così grande come erano i cubani vengono anche a cantare in Italia, e quindi è buono. C'erano altre capitali, peraltro, della musica. San Domingo è un'altra capitale. Oggi come oggi è la patria di Juan Luis Guerra, che è uno dei maestri della musica etnica che va di moda, della salsa. E di San Domingo c'era un ritmo, da San Domingo venne un altro ritmo molto difficile da ballare, che era il merengue, che per un attimo, anche quello, erano balli stagionali, se ne inventavano continuamente. Questi erano tutti balli, quelli sudamericani in generale erano balli folclorici, da lontano. Altri balli si inventavano, ne parleremo un'altra volta, dell'infinità di balli che furono inventati apposta per i nightclub. Da San Domingo venne il merengue ed era un ritmo abbastanza difficile da suonare. Sentiamolo da Michelino.

0: Angelino è un musicista che ha lavorato a lungo in Brasile, in Centro America, si piccava di essere un grande conoscitore dei ritmi sudamericani e quelli praticamente faceva. Questo, peraltro, questa versione del merengue è assai vicina alla marcinha brasiliana. E ti spiego perché, c'è la ritmica uguale, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Poi la batteria sopra fa. E sopra c'è un, può essere un tamburello, un wasp. Sono sempre poliritmi quelli latinoamericani, anche questo che è abbastanza semplice tutto sommato. Ci sono merenghe molto più raffinate e molto più difficili. Questa è la traduzione nel night, questa era più semplice, capito? Lui però, Michelino, era un complesso che, facendo molti pezzi sudamericani, proprio era il suo trademark, aveva già i ritmi, le percussioni, che erano il carattere distintivo nel night. Voleva dire una paga in più.
1: Infatti noi stiamo parlando di night, ma ne parliamo dalla parte dell'orchestra, cioè il night, infatti storie e leggende dei musicisti della notte. Il night visto dalla pedana dell'orchestra. Michelino, uno di questi personaggi della notte, che però non è da night, che però non ha avuto la fortuna di Buon Gusto, di Capri, Marino Marini.
0: Beh, ha suonato a lungo, ma poi al suo attivo il classico dei classici del cha-cha-cha in Italia, che è il cha-cha-cha delle segretarie.
1: Esatto, però dicevo, però non è diventato.
0: Poi inventò balli, inventò un quattro marce, inventava balli basati sul Sud America, cercando di mescolarlo con la nuova moda. Purtroppo si scontrò con i Beatles, non era mica molto facile.
1: No, scusa Sergio, io dicevo dalla parte del pubblico, non è un personaggio di livello popolare come,
0: no,
1: quelli,
0: certo,
1: citati.
0: Certo.
1: Ecco. Come...
2: No, è rimasto circoscritto al night, mentre altri personaggi sono usciti dal night, hanno fatto la radio, la televisione, i dischi venduti, come abbiamo detto, Peppino Di Capri, Buon Gusto, Carosone, Van Wood, Marino Marini, eccetera.
1: Stesso,
2: un'altra dimensione.
1: Tu stesso.
0: Poi aspetta.
2: Sì, io stesso, ma nel night contavo molto poco.
0: Controllo l'età di Michelino, e questo sarebbe una spiegazione, perché venne l'epoca negli anni 60 in cui avere 23 anni è riconsiderato, come si diceva allora, un matusa. Quindi, non so, aspetta, ho qui un documento. Michelino era del 37, 37, 47, 57, 24 anni. No, allora vuol dire che era nato per fare il night.
1: Assolutamente giovanissimo. Chissà, sì. Che data pensavi di trovare, Lu?
0: Tu no, è una supposizione.
1: Appunto. E invece si finiva sempre comunque... La serata?
2: Sì, quelle erano le ore mie. Io ero bravo, devo dire la verità, ero molto bravo a cantare le canzoni americane soft, cioè questi, i grandi classici americani. Io una di queste sere, se mi sento in vena, prenderò la chitarra e ne canterò una dal vivo, per far vedere che dopo 35 anni circa non le ho ancora dimenticate. Comunque era l'ora, appunto, dell'abbraccio e della chiusura dei rapporti, o andava o non andava, per esempio, no? Sia tra clienti che tra clienti entro Neso, che entro ballerine, tra orchestrale e ballerine, cioè era il momento di fare i conti, per cui niente più merengue, bayon, cha-cha-cha, sì, sì, mambo, eccetera, ma tutta musica soft, luce abbassata.
0: Perché l'essenziale è stringersi.
1: Esatto. Soprattutto americana.
2: Soprattutto americana. Sì.
1: E quanto durava questo momento? Da che ora più o meno?
2: Durava all'infinito, fin quando qualche cliente rimaneva lì.
1: Questo sempre visto.
2: Questo mi ricordo io, perché non mi ricordo le chiusure proprio fisse. Mi ricordo che fin quando c'era una persona si continuava a suonare.
1: Sempre vista dalla parte del musicista,
2: vista dalla parte nostra, cioè.
1: Durava all'infinito.
0: Questo era il momento in cui i cantanti soprattutto si divertivano, perché erano i pezzi belli.
1: Sì, ho capito quello che vuoi dire.
0: Sicuramente perché... solo belli, e con questo sogno di evasione di essere al Carnegie Hall, perché si cantava in inglese.
1: E Gershwin, che parte
2: Gershwin,
1: aveva?
2: Gershwin, Cole Porter, Rogers, Berlin, Carmichael, insomma,
1: eccetera, eccetera.
2: Grandi nomi, hanno scritto delle cose stupende.
1: Proviamo a sentire una canzone che si intitola Someone to Watch Over Me, che, come abbiamo già detto in un'altra occasione, è conosciuta più per la parte centrale che per le strofe, che di solito vengono a certe volte accennate all'inizio, invece sono strofe con tanto di parole che devono essere cantate.
0: Certamente.
1: Ecco, e invece
0: anche perché le strofe sono un lavoro infinito da fare quando ci sono per i parolieri, perché è l'impostazione della storia. Il ritornello deve venire bello, però tutto sommato...
1: Sai cosa mi sta venendo in mente, Bardotti? Che dobbiamo fare una puntata su di te. perché così ci spieghi queste cose. La strofa, la strofa come si lavora.
0: Faremo una serie sui parolieri.
1: È vero Intrigo, certo. Sulla strofa. Cioè, sentiamo un po' se questa versione, quale abbiamo scelto?
0: È la Figera.
1: Ah, è la Figera. Sentiamo se...
2: Scusi,
1: Sentiamo se... Ma sono sicuro, eccola. Questa è già all'inizio. Sentiamo se la canta la strofa.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentare. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando

mangiarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

to the other side. And there's no more, no more.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Da oggi lo spazio teatrale di Rai Radioteche Te, i teatri alla radio, dedica un lungo speciale a Laura Betti, una delle figure più affascinanti e controverse della cultura italiana del Novecento. Nata a Casalecchio di Reno, Bologna, il 1 maggio del 1927 e scomparsa a Roma il 31 luglio del 2004. Attrice, cantante, regista, la Betti è esordito nello spettacolo come cantante di brani jazz e dopo una breve esperienza nel cabaret in coppia con Walter Chiari nei Saltimbanchi, nel 1955 debutta in teatro nel Crogiuolo di Arthur Miller, diretta da Luchino Visconti, che le consiglia di cambiare il suo vero cognome, Trombetti, in Betti. La sua carriera prende subito il volo. Nel 60 realizza un recital di canzoni, Giro a vuoto, con testi scritti dai più importanti intellettuali dell'epoca. Ennio Flaiano, Franco Fortini, Giorgio Bassani, Camilla Cederna, Goffredo Parise, Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, con cui stringe subito un forte legame di amicizia, tant'è che dopo la morte precoce dello scrittore e regista, Betti diventa in un certo senso la custode della sua opera, fondando nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini. Lo speciale dei teatri alla radio si propone di offrire, attraverso materiali di archivio e interviste realizzate per l'occasione con scrittori e critici cinematografici che hanno frequentato la Betti, uno sguardo approfondito sulla vita e sull'opera dell'artista bolognese, a partire dalle sue interpretazioni teatrali e radiofoniche fino ad arrivare a quelle cinematografiche. Diretta sempre da registi illustri come Fellini, Bertolucci, Bellocchio e Pasolini, la cui interpretazione della Servia Emilia in Teorema le valse la Coppa Volpi nel 1968. Iniziamo il nostro speciale con l'ascolto della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, trasmessa da Radio 1 nel 59 con la regia di Alessandro Brissoni, in cui la Betti è una ragazza sapientona ma bruttina che sognerà di trasformarsi in una desiderabile giovane donna. Buon ascolto.
1: Questa sera, signore e signori, andiamo a presentare Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radiotelevisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti. Leonella Dominedò, Laura Betti, un cicerone, Odoardo Spadaro, Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta, Lo Specchio, Arturo Testa, Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité, Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella, Lia Angeleri, il padre di Leonella, Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella, Lucilla Morlacchi, il presidente, Edoardo Toniolo, il direttore della TV, Giulio Bosetti, il sovrintendente del teatro imperiale dell'opera, Giuseppe Pagliarini, il direttore d'orchestra, Fernando Caiati, l'armatore Marabuntas, Federico Collino, il duca, Andrea Matteuzzi, l'onorevole, Giampaolo Rossi, un manager, Gianni Bortolotto, e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini, e inoltre Romano Battaglia, Edda Nives Birarda, Augusto Bonardi, Giuliana Calandra, Ignazio Colnaghi, Enrico Di Blasio, Paola Faloia, Giorgio Gabrielli, Alberto Germignani, Olga Gherardi, Olga Michi, Pierluigi Pelitti, Gigi Pistilli, Romana Righetti e Renata Salvagno. Oh, dimenticavo gli specchietti! Ines Cencig, Barbara Festari, Walter Festari e Gabriella Misciano. Ah, dimenticavo. La regia è di Alessandro Brissoni. Primo episodio, la visita al castello.
2: Di qui, prego, signore e signori. Di qui, prego, signore e signori. Attenti al gradino che manca. Hop! Ne manca uno ogni cinque, è scientificamente dimostrato.
3: Ma qui c'è un buio orbo, perché non accendono la luce?
2: La luce nel castello funziona solo nei giorni pari e nei giorni dispari. Oggi che cosa ne abbiamo?
4: Oggi è il 18 aprile.
2: 18, 18, dunque niente luce.
3: Come sarebbe a dire?
2: 18, né pari né dispari.
5: Logico, è il 17 di Esis.
2: O 18 bemolle, a piacimento. Avete inteso tutti?
6: Sì, sì, signor Cicerone del Castello Ducale.
2: Vediamo,

0: 5 gradini ne manca uno. Il conto è presto fatto. A evitare capitomboli, contiamo assieme. Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
1: Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
2: Al tempo, fermi tutti.
0: Cosa c'è?
2: Non si può continuare, c'è un errore. Cosimo evidentemente sarà stato celibe e non nubile.
3: Idiota, nubile è il cognome.
4: Che figura, che figura.
3: Vogliate scusare, da quando ci è morto il canarino, mio marito è un po' giù di corda.
4: Oh, e quando avvenne, signora, l'increscioso decesso?
3: Sono ormai passati 12 anni, ma mio marito è inconsolabile.
4: Per distrarsi dovrebbe viaggiare.
3: Per l'appunto stiamo visitando il castello.
0: Possiamo riprendere o no questa discesa?
4: Ai suoi ordini, signor Cicerone.
0: Attenzione! Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco in cui teneva la moglie in vino e tabacco, ma quando il re con la tromba lo fece chiamare perché pagasse il suo debito da militare, poiché le femmine in guerra sono di troppo, tolse dal sacco la moglie e ci mise lo schioppo.

0: Episodio secondo. Il panorama.
1: Arrivati, signore e signori. Siamo nella famosa cripta del castello. Ora vi prego di ammirare da sinistra a destra.
2: Ma qui c'è un buio pesto. Accenda almeno un fiammifero.
1: Un momento, questione di farci l'abitudine. La vista del panorama fra qualche istante vi ripagherà del lieve sforzo oculare.
3: Panorama da una cripta sotterranea.
1: Precisamente, signora. È appunto la particolarità di questo castello per cui vengono visitatori anche dal Principato di Monaco.
2: Lei ha voglia di scherzare. Io ne ho abbastanza. Torniamo. E lei, egregio Cicerone, ci usi la finezza di farci strada.
1: Di qui. Signore e signori, del castello dalle viscere nere, non panorama di valli e di monti, naturalmente, non rupi e scogliere, non boschi, non fiumi né ponti, ma della vita vedrete per incanto le trame segrete.
3: Ma è vero, io comincio a vedere.
1: Or dunque, da sinistra verso destra, notate, vi prego, alcuni interessanti esemplari che risalgono al XX secolo. Numero 1. Uomo ambizioso. Nel suo pubblico ufficio ha un tiro di schioppo da qui. Lo si osserva nell'atto di gonfiarsi, protendendo la muscolatura addominale. Numero 2. Superbo litigio familiare per una questione d'eredità. Mi permetto di attirare l'attenzione di lor signori sul livore delle facce.
3: Ah sì, una patina meravigliosa.
1: Numero 3. Proprietario di cosi e di cose. Frenetica smania di comando. Come sta immensamente seduto, si osservi la compattezza delle natiche. Ma insomma, sorvogliamo.
3: E quel coso laggiù in fondo, a forma per dir così, è di gerundio. Che cos'è, verbigrazia?
1: Oh, per carità, andiamo, non val la pena.
3: Ma che cos'è? A me pare interessante.
1: Un comunissimo fenomeno, vi garantisco, ma di nessuna particolare rilevanza. E spostare gli sguardi, prego.
3: Insomma, non ci vuole dare soddisfazione.
1: Su, adesso non fate i ragazzini.
3: Ma qualche bello scandalo proprio non ce l'ha oggi a disposizione.
1: Oh, Dio di veramente buono, attualmente, che vuole. Beh, però, se lor signori hanno la bontà di guardare in direzione del mio dito mignolo, potranno osservare il conte Anselmo Spattola, di antica e altolocata famiglia, che al circolo sta barando gentilmente al gioco.
3: Che manine svelte!
4: Si può dire che ricama.
3: Come tipo chic, niente da dire. La farà franca?
1: Sa, l'avvenire è nelle mani di Dio.
3: E che cos'è quel coso che si muove in quel gran palazzo?
1: Quella è la sede della direzione generale del consiglio.

0: consorzio nazionale di tutte le direzioni generali.
1: Direzioni di che cosa?
0: Direzioni di tutto. C'è perfino la direzione generale dei paralabronischi.
2: Caspita!
1: Ma quel coso, che cos'è?
0: Avvincente esemplare di scalata al potere per mezzo della infiltrazione subdola capillare lubrificata. Si tratta del ragionier Herberto Lumaca.
3: Bel nome, è romantico, nobile?
0: Finora no.
3: Perché? E ci spera?
0: Esatto. Vogliamo esortarlo? Così si muoverà più svelto e lo spettacolo per lor signori si farà elettrizzante.
3: Esortiamolo pure.
0: Striscia, striscia, lumacone, dalle panche agli sgabelli, dalle sedie alle poltrone, mitraglia di adulazione. Magazzino, ufficio stralcio. Reparto, organizzazione. Dice il contenzioso legale: non resta che spiccare una tratta. Direttore, che colpo geniale. Ingegnere, che bella cravatta. Ecco la segreteria generale. Ipocrisia è una virtù che porta sempre più su. Il furbo nell'ombra, il fesso in mostra, con riferimento alla pregiata vostra. Cavaliere, lei darmi del tu, oh, 50, ma chi mai crederà? Si sa fare lei con le donne, tutti lo dicono d'altronde che lei è sosia di William Holden. Sezione contabilità, vice diret di filiale, settore impianti, voilà. Penultima stazione. Un passo ancora è necessario. Non era che un piccolo sigillo, un umilissimo gregario con guanti di filo grigio, col conguaglio, col fido cambiario, con gli occhiali, eccetera, eccetera. Ben distintamente strisciando, con la potenza del fato, con un briciolo d'ambizione, Raj, Cav, Dot, Ing, Uf, Prof, Com, Sen, On. Alleluia! L'uomo è arrivato!
1: Ce l'ha fatta il signorino?
3: Uno spettacolo unico, interessantissimo.
1: Te lo dicevo io, Checco, che viaggiando si arricchisce la mente.
3: Però non mancano gli uomini di iniziativa in questo paese.
0: Ah, può ben dirlo. È una specialità del posto, oltre agli agnellotti tartufati. Di gente che ha fatto carriera ne abbiamo come le mosche.
3: Bella cosa, far carriera.
0: Ma non bisogna esagerare. Proprio qui in città abbiamo un caso, ma un caso. Tutta la popolazione più o meno ne è angustiata e segue con ansia lo sviluppo degli avvenimenti. Una ragazzetta incorreggibile. A quell'età, pur di farsi strada nella vita...
3: Che età?
0: 12 non ancora compiuti. Ebbene, pur di primeggiare, pur di far carriera, sarebbe capace di calpestare,
1: Calpestare cosa? Non ci tenga qui col fiato sospeso.
0: Anche i tappeti, per dire, sarebbe capace di calpestare quella piccola vipera. Vi basti il nome? Leonella Dominedò.
4: La chiameranno Nella in casa, immagino.
0: Naturalmente, signorina, ma lei vorrebbe che la chiamassero Onela. Dice che fa fine.
4: Con un'elle sola?
0: Proprio così.
4: Ma è enorme.
3: È almeno una bella bambina.
0: Brutta come il peccato, però non si sa mai.
3: E non si potrebbe vedere?
0: Certo. Ve la tenevo come numero di chiusura. Con la velocità che è il tempo dalle nostre parti, in una mezz'oretta potrete seguire l'intera sua vita. O almeno una buona parte.
4: Ardo di curiosità.
0: Vedete quella ciminiera? Guardate dalla ciminiera a destra per una buona spanna, fino a quel ciuffo d'alberi. Ci siamo? Adesso scendete in basso.
3: Perché? Si può anche scendere in alto.
0: sì, signore. Da che esiste la quarta dimensione se ne sono viste anche di peggio. Ma tanta petulanza, signori, mi frastorna. Non interrompetemi con altre domande importune, altrimenti stasera niente dolce e subito a nanna.
2: Ci mancherebbe altro.
0: Bene. Scendendo in basso dal ciuffo d'alberi vedrete una piazza. Adesso la prima a destra, poi la seconda a sinistra, quindi a destra, quindi a manca dove c'è una casa bianca.
1: È quella?
0: Quellissima, signora. Al primo piano, seconda stanza con la tappezzeria a righe rosse e gialline. Seduta alla scrivania che studia.
5: Terzo episodio. Una ragazza incorreggibile.
6: Questa Leonella è una vera disperazione. Incorreggibile. Incorreggibile.
7: Nella, prendi lo strage e la scopa, ti prego. C'è la casa da spolverare.
8: Non posso. Io devo studiare.
6: Nella, sono già le 5, ci sono le mucche da beverare.
8: Non posso. Io devo studiare.
7: Nella, i piatti sono sporchi da brava. Non li potresti lavare.
8: Non posso.

0: devo studiare.
1: Nella, suonano alla porta, tom.
0: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, il cane ha.
0: Non posso, io devo.
1: Nella, il.
0: Non posso.
2: Nella, il.
0: Non posso.
1: Nella, il.
0: Non posso.
2: Nel.
0: Non!
3: Che bimba incorreggibile!
0: Non posso, non posso, non posso!

0: didattica, arte, biologia, matematica e poi il tema d'ergastica ed euristica nella classica evoluzionistica.
1: Bellissime cose, figlia mia, oltremodo istruttive, non c'è che dire. Io sono felice che tu te ne cibi. Ma la vita, figlia mia, non può essere tutta studio e studio. Prima il dovere e poi il piacere. Ci sono anche i doveri, penosi, duri se vuoi, ciò non di meno inevitabili e inderogabili per una ragazza della tua età. C'è il cinematografo, le passeggiate, le commissioni in centro, i vestitini da ordinare alla sarta, le scarpette nuove da comprare, le amiche con cui trovarsi, i pettegolezzi da fare, qualche ballo coi compagni di scuola, qualche gita fuori città, qualche sport, non so, il tennis, il nuoto, lo sci, l'acquaplano, la panna montata, la cocaina. Sono doveri sacrosanti. E non puoi, Nella, pretendere di spassartela tutto il santo giorno sui libri. Hai già 12 anni, cara mia, e non hai ancora fumato una sigaretta, e la sera scommetterei non ti ubriachi neppure. Scusami, sai, se ti parlo così duramente, ma è addirittura scandaloso. Io sono tuo padre e ho il dovere di dirtelo.
0: Oh, papà, sai che sei un bel rompiscatole? Tanto lo sai benissimo che faccio lo stesso quello che mi sfagiola meglio. Mi piace studiare e studio. Voglio essere la prima della classe e lo sarò. Lasciami in pace. Me ne strafischio di cinema, di sport e di ragazzi. Scuola e studio, studio e scuola. Questo voglio e questo avrò. Su, su, circolare, circolare, sciò, sciò.
1: Ah, la gioventù d'oggi. L'avete sentita? Incorreggibile o no?

0: ma lei...
1: non posso, io devo studiare.
2: Quarto episodio, l'interrogatorio.
3: Ma da tanto studio questa terribile bambina trae almeno qualche profitto?
4: Oh, per questo sì. Non c'è che da assistere a uno dei tanti interrogatori in classe.
5: Interrogatorio di che cosa?
4: Di tutto.
5: Come? Di tutto?
4: L'intero scibile umano. Fra poco c'è l'interrogatorio finale per stabilire chi è il primo delle classi.
5: Di tutte le classi?
4: Certo. Di tutte le classi possibili e immaginabili dell'intero globo terraqueo, compresi i possedimenti portoghesi delle Indie orientali.
6: E chi riesce primo?
4: Avrà il nome in tutte lettere stampato sul giornale. Ma fate attenzione, signore e signori, l'interrogatorio è cominciato.
7: Orsù, primo allievo, avvicinati. Come ti chiami?
8: Pietrandrea Vinanti.
7: Ah, quanti anni hai, carino?
8: Vado per il 77. Ma mi dica, signor professore, un poco emozionato, eh?
7: È un zinzino, per dire la verità. Sfido, è la prima volta, capisci, che faccio un esame da...
8: Da quando?
7: Da ieri mattina.
8: Corbezzoli, preparato?
7: Beh, insomma...
8: Allora incominciamo?
7: Come desideri, carino. Io ho per te una bella domandina.
8: Per quanto?
7: Per 300.000 lire.
8: Ah, meno male, ho il conto del gas da pagare.
7: Beh, ci si può intendere... Dunque, stammi bene a sentire. Teofrasto aveva un figlio.
8: Sì, signor professore.
7: A sua volta il figlio di Teofrasto aveva un padre.
8: Sì, signor professore.
7: Ora la domanda è la seguente. Questo padre, come si chiamava?
8: Il padre di Teofrasto?
7: No, non il padre di Teofrasto. Il padre del figlio.
8: Sfido.
7: Sfido cosa?
8: Se è un padre, sarà padre del figlio, no? Non sarà mica padre di se stesso, no?
7: Come?
8: Ma sì, se il padre ha un figlio, il figlio del padre di questo figlio non può essere il padre del figlio del padre. Almeno così ho imparato sul testo di geometria.
7: Ma bene, bene, bene, bene, bene. Ah, sei sulla buona strada, sei. E allora, il padre del figlio di Teofrasto, come si chiamava?
8: Dunque... Aspetti, signor professore. Sì, adesso ricordo. Ce l'ho qui sulla punta della lingua.
7: Su, coraggio.
8: Lo so.
7: Lo sai?
8: Sì, signor professore.
7: Dillo allora, non tenermi qui sulle spine.
8: Telemaco.
7: Oh, sono spiacente, spiacentissimo. Sì, in verità la domanda era forse un po' troppo difficile. Teofrasto era la risposta giusta.
8: Accidenti, e pensare che lo sapevo.
7: E perché non l'hai detto allora?
8: Che vuole? Avevo vergogna.
7: Oh, peccato. Beh, passiamo al secondo esaminando. Ah, una esaminanda. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Come ti chiami, signorina?
9: Leonella Dominedò.
7: Bel nome. Hai studiato?
9: Nei ritagli di tempo, professore. Sa, purtroppo le mie giornate passano fra un divertimento e l'altro. In questo i miei genitori sono inflessibili.
7: Ah, capisco. Povere infanzie tormentate. Beh, sia come sia, io ho qui per te una domandina facile, facile.
9: Sputi fuori, signor professore.
7: Dunque, tu sai che il re Ostilino, principe dei Pafagloni, altrimenti detti Pafagloni, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo, aveva tre figli.
9: Certo, signor professore.
7: Oh, orbene, per 2.500 lire dovresti dirmi. Primo, come si chiamavano i tre figli di re Ostilino? Secondo, in che giorno, mese e anno sono nati? Terzo, di che cosa si cibavano? Quarto, come si vestivano? Quinto, il nome esatto di un omonimo del primogenito di Reo Stilino, tuttora vivente, che abita da Via de Grasso. Sesto, l'indirizzo dell'omonimo suddetto. Settimo, che professione fa costui. Ottavo, di che disturbi è affetto. Nono, chi è il suo medico curante. Dieci, che medicine il medico gli ha prescritto. Undecimo e ultimo punto, cosa fa il fratello del suddetto omonimo del primogenito di Reo Stilino che vive ad Abbia de Grasso.
9: Sì, signor professore.
7: Hai capito tutto, piccina? Non vuoi che ti ripeta la domanda?
9: Non c'è bisogno, signor professore. Dunque,

0: Mescobil, Mescobil, suo fratello è un imbecil, un imbecil, becil.
1: La risposta è esatta. Brava piccina, tu ne sai una più del diavolo. Promossa a pieni voti con assegno vitalizio. Soggiorno di 3 anni in un'isola del Pacifico offerto dalla ditta Lucifero Spazzapan e stretta di mano, a epoca da destinarsi, da parte del presidente della Confederazione.
2: Però che testolina!
3: Me l'avevo detto, no?
2: Peccato che sia così brutta.
3: Eh sì, con la nostra Leonella le grazie, per dir così, sono state molto avare.
2: Mi dica allora, mi dica lei che è al corrente, me la descriva questa sapientissima Leonella, com'è? Sarei proprio curiosa.
4: Ma non la vede? È laggiù in fondo?
2: Le dirò, sono terribilmente miope. Le talpi al mio confronto sono delle aquile in fatto di acutezza oculare.
4: Beh, la situazione può definirsi sinteticamente. La signorina Leonella Dominedò, insomma, ha la sua vista generalmente da di volta allo stomaco.
5: Addirittura? Ma potrà anche aggiustarsi un poco con lo sviluppo, no? Quanti anni ha?
6: 16 compiuti. Ormai il gioco è fatto. Quel naso a tubero chi glielo sistemerà più? Ma la guardi, poverina. Stasera le amiche l'hanno portata alla balera col preciso scopo di mortificarla. Naturalmente non c'è un cane di giovanotto che voglia ballare con lei.
7: Quinto episodio. La balera.
8: Fabrizio!
9: Sali!
8: Ciao Fabrizio, fai fare una samba a Leonella, mia cara amica.
9: Non posso, ho male a una gamba.
10: Non posso, male a una gamba.

0: Luigi?
1: Ciao Massimo!
0: Che c'è?
1: Vai fare un tango a Leonella, mia cara amica.
0: Scusa, ma qui non rimango.
2: Scusa, ma qui non rimango. Che rabbia!
1: Oh, Brandino!
3: Ani?
1: Ciao, Brandino, fai fare un po' stra a Leonella, mia cara amica.
3: Ah, no, non posso, è già luna di notte. Non posso, è già luna di notte.
1: Non vedi, Anita, come sono sfortunata. Dicono che è brava, che è studiosa, che prima della classe, eccetera. Ma sono tutte scemenze. L'importante è un altro. Piacere, affascinare, avere successo, farsi adorare. Altro che bei voti allo scrutinio.
4: Vedi, tutti questi miei amici lavorano. Devono alzarsi presto, alle 11 o mezzodì al massimo. Alla sera non possono far tardi.
1: Ma che tardi? È che io sono sfortunata. Chissà, forse lo intimidisco.
4: Già, forse.
1: Mi hanno fatto una tale fama di sapientona.
4: Oh, non è per questo, metti pure l'animo in pace.
1: E per cosa allora?
4: E
1: parla. Smettila di sogghignare così.
4: Io non sogghigno.
1: Tu sì, invece. E allora per cosa?
4: Lo sai anche tu benissimo. Sei brutta, Leonella. Quello che comunemente si dice una classica racchia.
1: E tu? E tu credi di essere una Venere?
4: No, Venere no. Però una ragazza decente, mentre tu...

0: dirai più.
1: Non lo dirai più.
2: Sesto episodio. La metamorfosi.
3: Una bella mortificazione, povera ragazza.
4: Ma non è finita. Ha di quelle risorse la figliola?
0: Intanto è scappata a casa in lacrime.
5: E adesso, nella sua cameretta, si osserva tristemente allo specchio.
4: Zitti, che sta per parlare.
6: Sì, signor Cicerone, ma a chi parla se non c'è nessuno?
4: Parla allo specchio. Ascoltatela.

0: parleremo con l'astuzia di Don Giovanni, così come vuoi.
1: Ti diremo le cose che non hai avute,
2: le bugie e dolci inganni,
0: che fan battere il cuore alle donne e le perdono i sospiri d'amore.
3: Poi quel che manca verrà, con la forza di volontà.

0: Bambina, coraggio, qualcosa si combinerà.
1: Cominciamo dunque dai capelli.
2: Guardate le istrice.
3: Muove le spine.
4: Gratta e graticci.
5: Batte gli stecchi.
6: Mischi i viticci.
0: No, no, questa è seta di filigrana.
7: Sembra una nuvola fatta argilla.
0: Figli di luna, ciri, sospiri di primavera.

0: caso, com'è?
1: Fistone,
2: tubero,
3: era il suo nome.
4: Gnocco,
5: carciofo,
6: tampone,
7: piffero,
8: beccaccio,
9: sifolo,
10: tromba,
11: turacciolo,
12: nappa,
13: proboscide.
14: No, no, è un cosino.
15: Che appena appena.
16: Vezzeggiativo di cartilagine,
17: botoncino,
18: retrosse.
19: Ci credo, ci credo, ci credo.
0: E la bocca?
1: Diga.
2: Spelonca.
4: Grotta.
0: Voragine.
2: Quei denti sgangheri.
1: Le labbra pendule.
0: Polipo viscido.
4: Dimucillagini.
14: No, no, è una rosa.
1: Dentro di perle.
0: Fuori di sangue perdutamente.
4: Cocciniglia.
1: Volutè.
19: Ci credo, ci voglio credere.
0: Ora ditemi, il resto com'è?
2: Leonella, il più è fatto.
1: Il resto consegue.
4: Il collo.
0: Le spalle.
4: Il petto.
0: La vita.
2: I fianchi.
1: Le cosce.
4: Polpacci.
1: Eccetera.
14: Su, togli l'abito per la constatazione.
0: Subito, oh, purché le chiusure lampo non facciano sciopero. Ma poi sarà vero. Oh, mi sento lunga, mi sento snella, mi sento biscia, mi sento elettrica, mi sento Miss Universo.
14: Ah, chi ti riconoscerà?
1: Ora copriti presto.
0: Altrimenti anche noi. Voi cosa?
4: Oh, noi.
20: Episodio settimo. Ancora la balera.
21: Ha subito una notevole metamorfosi, eh?
22: Diciamo pure, si è fatta uno schianto di ragazza.
23: Ma di, Giacomo, dove le impari queste orribili espressioni?
22: Leggendo i bollettini meteorologici, mamma. Ai.
21: Adesso scommetto che tutti le correranno dietro. E chi dunque accetta scommesse?
24: Bella forza. Adesso tutti sono capaci.
21: Non perde tempo la fraschetta. Di corsa è tornata alla balera.
24: Dove naturalmente fa sensazione.
25: Come voleva si dimostrare.
26: Signorina, signorina bella, la prego un istante.
27: Permette che l'accompagni.
28: Ma qui fa caldo. Non sente, signorina, che caldo? Se andassimo a fare un giretto. Ho qui fuori la mia super sport.
27: Oh, mi scusi, l'avevo scambiata per...
26: Per Sofia Loren, per Grace Kelly, per la Marilina, per Brigitte.
25: E poi? Chi altra?
26: Le giuro per le quattro suddette, contemporaneamente.
28: Una parola sola, la supplico, vorrei dirle, su, abbia pietà.
27: Bellezza crudele.
26: Dolcezza, dolcezza.
27: Non ci potremo vedere.
28: Conosco un bel posticino di quelli...
26: Oh, non intendevo, le assicuro.
28: Pietà, signorina. Da quando l'ho vista sono calato 5 kg.
25: Quanto pesava prima?
28: Ero sui 78.
25: E adesso?
28: 74, 75.
25: Neanche contare sa lei?
28: Ma non mi porti alla disperazione. Amore e matematica, quando sono andati d'accordo?
26: E io non dormo più, non mangio più. La mamma continua a dirmi: Gian Domenico, mi dici cos'hai?
28: Uno sguardo, la prego. Non chiedo di più. Io brucio, io mi consumo.
27: Permette. Come umile testimonianza della mia ammirazione, questo miserabile diamante di 28 carati.
28: Che manine affusolate.
26: Che vitino di zazzara.
28: Io ho una buona posizione, sa? E io ho uno zio miliardario che ha avuto da poco un infarto.
26: Ma dove li ha comperati lei, signorina? Due occhioni simili dal lampionaio.
27: Permette.
28: Mi chieda qualsiasi cosa.
27: Per lei ho ucciso un drago.
28: Per lei ho ucciso due draghi.
26: Per lei ho letto, mi creda, gli interi promessi sposi.
28: Per lei ho mangiato un mulo vivo. Ecco qui la coda residua, può controllare.
27: Per lei mi sono bruciato le cervelle.
26: Anch'io.
28: Per
26: anch'io.
28: Lei, signorina.
24: Ma cosa vuole?
28: Ho il piacere ad annunciarle che per lei mi sono fatto saltare con la dinamite. Con l'intera famiglia, compreso un cane di nome Cherubino.
24: Ma insomma, ma che cosa vuole?
14: Poveri ragazzi.
3: ragazzi.
23: E lei manco li degna d'un'occhiata dopo averli illusi.
25: Lei pensa al sodo, lei.
5: Duolmi, signori, di interrompere la visione, ma se non ci affrettiamo non faremo in tempo. Seguitemi, signore e signori, alla prossima tappa.
21: Sarebbe come a dire?
5: La signorina Leonella Dominedò intende farsi una posizione indipendente e si reca dal professor Lumacas, grande industriale che ha messo un'inserzione sui giornali per cercare una segretaria.
21: Lumaca? Quello che abbiamo intravisto prima?
5: Lui, solo che nel frattempo ha aggiunto un S al cognome.
6: Ma non si chiamava Lumachini?
5: Anche un uomo ricco come lui.
21: Industriale di che?
5: Lei mi stupisce, signore. Gli stabilimenti Lumachetti sono famosi. Trafilati di ferro, macchine da cucire, import-export, vetrerie, cartiere, elettrodomestici, abrasivi e articoli da regalo. Pur con l'aiuto di legali specializzati, il professore ha dovuto denunciare a Lavanoni un reddito di circa 300 milioni, non fo per dire.
21: Il che significa che ne guadagnerà almeno 10 volte tanto.
5: Si presume. Ah, mi dimenticavo. Il nostro è anche un pezzo grosso dei petroli.
6: Ah!
5: Perché ha? Ah.
6: Niente.
5: Come niente? Lei ha fatto una insinuazione bella e buona, no. E adesso si spiegherà.
23: Ma si capisce.
21: Si spieghi.
23: Non è lecito.
6: Ma calma, io dicevo così perché, insomma, in fondo può capitare a tutti, no?
23: Su, parli.
6: Ecco, il fatto è che ho l'accendino a scarico.
5: Vi prego, silenzio. L'avvocato Lumacotti ora procede al vaglio delle postulanti.
21: Avvocato? Ma non è ingegnere?
5: Per l'appunto, avvocato e anche ingegnere, e anche dottore, e anche giureconsulto, e anche capitano di lungo corso. Ma attenzione, la prima candidata si avvia alla direzione generale. Entriamo pure noi in questi famosi stabilimenti, tanto per curiosare. Prego, dopo di lei, signore. Prego, no, avanti, no, prego, avanti, no, prego, no, signor Saccomodino.
20: Ottavo episodio, l'Assunzione.
7: Ma è spettacoloso, è più grande del Duomo. E quanti impiegati!
5: Qui, egregi signori, è realizzata la modernissima teoria del controllo globale stratificato. In un ambiente solo, raggruppati tutti i benemeriti fattori della produzione, che Dio abbia in gloria. Laggiù, i reparti trafilerie, quindi nell'ordine, i laminatoi, le presse, gli altiforni, le fonderie, il montaggio, il collaudo, il condizionamento, l'imballaggio, il rifinimento, altrimenti detto rifinitura, lo spedizionamento, il magazzinaggiamento.
6: Tutto in ento, signor Cicerone.
5: Oggi è l'uso, signore.
6: A proposito, scusi, dell'interruzionamento.
5: Oh, prego, non c'è di chento. Dunque, procediamo. Magazzinaggiamento, imballamento, caricamento
8: e sparo.
5: E sparamento. Quindi gli impiegati suddivisi in quarta, terza, seconda e prima categoria, nonché categoria extra, quelli col fiore all'occhiello.
23: Come mai?
5: Raccomandati di ferro. Si noti la diversità di livello. I signori lavoratori del braccio e della mente sono disposti a differenti quote. I fessi in basso, i furbi più su. In cima a tutti, lassù, Sua Eccellenza.
7: Che eccellenza?
5: Il principe Lumachibus. Ma ora fa duopo ascoltare.
9: La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina. La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina.
10: Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione. Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione.
11: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
10: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
11: Si presenta all'ufficio automazione.
10: La squadra alte tensioni
11: è chiamata al reparto 17
10: si presenta all'ufficio automazione.
11: La squadra alte tensioni.
10: Il capo è chiamato.
12: Hello, ingegnere Bossi, è pronto Singapore, le passo la comunicazione.
13: Sì, prego, un attimo, la linea è occupata.
17: Allo, garage, prego la macchina all'ingresso per ragioni e sentimenti.
13: Sì, le passo la sua segretaria.
12: Sì, mi spiace, l'illustrissimo presidente è in consiglio, certo, prendo nota.
1: Pronto, pronto, mi spiace, dottore, il marchese si trova in seduta, certo, prendo nota.
12: Sì, mi spiace, architetto, il presidente si trova in commissione, certo, prendo nota.
2: Pronto, oh, mi spiace, professore, sua eccellenza si trova in assemblea, certo, riferirò, preso nota.
3: Operaio fuochista Felicari, signor Giosuè, licenziato.
8: Secondo contabile Piridini, ragionier Giovanni, licenziato.
15: Guardarobiera Esposito, signora Maddalena, licenziata.
16: Vice direttore del personale, Ducretier, dottor, ingegner, conte Gustavo, licenziato.

0: Però, una faccenda grossa questi stabilimenti. Mi dica un po', signor Cicerone, quanti dipendenti saranno?
1: Una cifra oscillante fra i 10 e gli 80.000 i dipendenti. Di indipendenti uno solo.
2: Fortunato, il presidente Lumachetti.
1: Ah, mica il presidente. Quello là è il più schiavo di tutti. È un altro l'indipendente.
0: E come mai? Guadagna tanto?
1: No, no. Guadagnerà sulle 70.000 al mese. Però è uno che se ne frega.
2: E chi è allora questo unico indipendente?
1: Un certo Fallacara. Un modesto pulitore che tiene lustri i pavimenti.
3: E questi tin tin tin che cosa sono?
1: Orologi di controllo.
3: E questa voce? Questa specie di canzone?
1: Sarà un turno smontante, immagino, che si allontana intonando l'inno sociale.

0: Nessun altro meglio sta.
1: Evviva!
2: L'usciere Cassiodori non andava al passo.
0: Procedete!
3: Usciere Cassiodori, signor Pietro, licenziato.
4: Ma ne licenziano un po' tanti, mi pare. Come mai?
5: Oh, mi creda, senza nessun malanimo. Ma che vuole? La direzione ha pur bisogno di tenersi in esercizio.
4: E quello là, su in cima, seduto a quella scrivania più grande di tutti, è il sovrintendente Lumacas, immagino.
5: Per l'appunto, il marchese De Lumacher. Osservatelo. Sta passando al vaglio le aspiranti segretarie, tra cui appunto la nostra Leonella Dominedò.
6: Avanti.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Signor Presidente.
6: Brutta e brutta. Come si chiama? Quanti anni ha?
7: Diploma scuola interpreti, diploma magistrale, diploma d'istituto Lampo, steno datilografa patentata e seconda classificata nei campionati interzonali di categoria.
6: Si sieda, prenda la carta, scriva.
7: Subito, signor Presidente.
0: Licenziato.
6: Egregio signore, eccetera, eccetera. Beh, beh, beh. Cicicì. Bu-bu-bu, la-la-la. Te, cicicì, distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito? Basta macchina.
7: Ma eccellenza, io...
6: Che?
7: Che? La verità, signor Presidente, se volesse avere la bontà di ripetere...
6: Via, via, basta! Avanti un'altra.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno. Anche questa è brutta. Che scuola ha fatto le referenze? Quanti anni ha?
8: Peretti Carmela di Vico Bondone.
6: Si sieda, prenda la carta e scriva.
8: Subito, signor Presidentissimo.
6: Egregio signore, eccetera, eccetera. Coco, pipipi, ta-ta-ta, be-be-be, ci-ci-ci, bu-bu-bu, ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito, batta macchina.
8: Ma eccellenza...
6: Che?
8: Ma io non...
6: Oh, via, basta, basta, avanti un'altra.
9: Buongiorno.
6: Accidenti, che pezzo di figliolo, che fianchi, che gambe. Come si chiama? Quanti anni ha?
9: Come?
6: Le ho chiesto come si chiama.
9: Prego, prego.
6: Il suo nome, signorina. Che bocca, che nasino, che occhi.
9: Prego, prego.
6: La prego, si accomodi, scriva.
9: Ecco.
6: Egregio signore, eccetera, eccetera. Bu, bu, bu. CCC, popopori, fufufu, bebebe, CCC, ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito. Basta macchina. Beh, dico, non si muove?
9: Presidente, non ci ho capito una parola.
6: Come sarebbe a dire?
9: Senta, l'udito ce l'ho buono. O lei mi ripete, o se no è inutile che stiamo qui a perdere tempo tutti e due.
6: Bene, benissimo, perfetto. Lei è assunta. Sa, siamo vecchi del mestiere. Era un piccolo trucco per metterla alla prova.
9: Grazie. E che orario, Presidente?
6: L'orario, vuol subito parlare di queste tristezze. Mi dica piuttosto, che ne direbbe stasera, eh? C'è una prima di Gasma con una commedia che a Parigi fa furore da 6 anni. E poi magari un bocconcino da qualche parte.
9: Grazie, Presidente, troppo onore. Disgraziatamente...
6: No, niente pretesti, eh? Bisogna anche festeggiare, è vero, l'inizio di una collaborazione che... mi auguro.
9: Vede, Presidente, la sera i miei genitori non mi lasciano mai uscire da sola. Uscirai, dicono, solo col tuo fidanzato. Quando ci sarà?
6: Fidanzato. Io purtroppo ormai...
9: È sposato, immagino.
6: Da quasi 30 anni, ahimè.
9: Figli?
6: Figli? Posso dirle di averne 60.000.
9: 60.000?
6: Tutti gli operai, gli impiegati, i funzionari dell'azienda. Non li devo forse considerare come figliuoli?
9: Ah.
0: Archivista Bellanti, dottore Livio, licenziato.
9: Se non sbaglio, sono rimasti appena in 59.999 i suoi figlioli.
6: Oh, una ragazza di spirito, lei. Farà strada, farà strada. Farà strada.
2: Thank you.
1: E finisce così la prima parte di Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, con protagonista Laura Betti, a cui i teatri alla radio stanno dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.
10: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. And down by the shore an orchestra's play. Ciao a tutti da Silvana Gaudio e prima ancora da Valeria Moriconi. Valeria, ci sei?
1: Sì.
0: Oh, che sì, hai detto che sei raffreddata?
1: Sì, sono avvilita perché sono raffreddata proprio stasera.
0: Oh, mi dispiace. Senti, si sente un poco. Chiaccia. Senti, io mi sento un po' appartenente alla benemerita perché non faccio che catturare persone, cioè personaggi. Poche ore fa mi dicevano che eri a Ferrara. Sì. Alle prove di un lavoro di Andreev, Caterina Ivanovna, vero?
1: Sì,
0: e adesso
1: sì.
0: Sei a Bologna, quindi...
1: Adesso sono a Bologna, di ritorno da Ferrara, in mezzo alla nebbia, tra l'altro con una notizia, ho perso il mio cane.
0: Oh, ecco. Quanto mi dispiace, cioè penso che a te dispiaccia moltissimo. E vieni da una città per la quale ho un ricordo struggente. Beh, mi dispiace sentirti raffreddata e saperti appenata. Comunque, adesso cerca di caricarti. Come la stai vivendo? Per dirmi come stai vivendo questa Caterina Ivanovna, anzi Caterina forse.
1: Siamo ai primi giorni di prove.
0: È la regia di Cobelli, vero?
1: La regia di Giancarlo Cobelli, che è così molto pimpante, molto allegro, molto felice di fare questo testo, che tra l'altro è stato rappresentato soltanto per 5 sere nel 28.
0: Un secolo.
1: E mai più poi, quindi siamo...
0: Ma il tuo personaggio come lo vivi soprattutto?
1: Beh, insomma, ancora non è che lo vivo.
0: Non lo vivi.
1: Lo guato da lontano.
0: Ah, bello, lo guati.
1: Sperando di un incontro amoroso con questo personaggio.
0: Sempre i tuoi incontri sono amorosi con i personaggi. Ti ho incontrata anche... mille volte alla vigilia di prime, è vero?
1: Beh, sì, insomma, direi che l'inizio è sempre un po' di amore e odio, poi quando
0: sboccia
1: si pensa
0: l'amore.
1: Di averlo catturato, allora esiste un rapporto d'amore con il personaggio, tutto qua.
0: Dicevo che ti ho incontrata tante volte alle prime, però non ti ho mai vista così carica e fervida come alla prima della Signora delle Camelie. Provavi a Iesi.
1: Te lo insomma, ricordi?
0: Me lo ricordo, sì, venni a trovarti nella tua casa sul mare a Iesi, la regia era di Aldo Trionfo,
1: sì.
0: E tu mi confessasti nel giardinetto che avevi sognato per una vita di vedere scritto il tuo nome accanto a quello di Margherita Gautier, ti ricordi? E mi facesti un'altra confessione, quella di aver scritto un libro bambina, o un racconto, come Libera de Gio, no?
1: Ah, sì, no, sì, va bene, era una specie di...
0: Cos'era? Una poesia? Una commedia.
1: Si chiama così, di questa signorina, ma io facevo una parte di una, naturalmente così, di una creatura allegra che amava la vita, che cantava questa cosa qua, e poi arrivava... una sorella molto più saggia che diceva: ma come stai cantando queste cose e non sai che il babbo è in guerra?
0: Ecco. Ma era stato il tuo babbo ad averti condotta, mi sembra, all'opera di Ancona,
1: sì,
0: a vedere Traviata.
1: Mia madre,
0: no, mia
1: era
0: tua
1: una
0: madre.
1: Melomane. Mia madre.
0: E quindi ti fece diventare, beh, ma poi sei diventata una teatrante, no?
1: E beh, mi ricordo... Teatrante?
0: No.
1: Come lo dici?
0: Ebbene no, per dire che una donna per la quale il teatro ha occupato un posto importantissimo nella vita, questo sì, no?
1: Sì, questo sì.
0: E come lo intendevi tu, teatrante?
1: No, io teatrante per me nel senso più alto e più bello della parola.
0: Ecco, anche secondo me, più di attrice, più di artista, voglio dire, no?
1: Sì.
0: Ecco, quella che si muove, che respira aria di palcoscenico.
1: Sì,
0: che...
1: ma in genere teatrante, così è sempre stato detto, con un po' un'aria di superiorità.
0: No, lo dicevo.
1: Realizzazione.
0: No, da te era sconsacrata, assolutamente. Sei troppo fervida per non esercitare questo mestiere. Vedi, dico mestiere, ma per me l'artigianato è qualcosa di molto importante. E questa professione proprio con tutta te stessa.
1: Ma in realtà credo che sia proprio artigianato.
0: Come vibrasti comunque a Iesi, non ti ho vista vibrare più. Probabilmente perché parlammo apertamente. In quel momento io capii che un giornalista non deve star lì a cogliere i risvolti anche poco importanti che suscitino curiosità morbose nei lettori, ma debba fotografare l'attore. In quel caso si trattava di Valeria Moriconi. E io cercai di fotografarti proprio con amore in un articolo della rivista Il Dramma. Ti ricordi? Senti, Valeria, mi sembra che tu sia cambiata un po'.
1: Cioè, in che senso?
0: Fermo restando il tuo interesse primario per il teatro, non mi sembri più quella vestale che brucia, voglio dire. È come se avessi capito che occorre, che nella vita

0: Per me è la cosa più affascinante. Probabilmente ho incominciato a prendere un po' le distanze.
1: Ecco, hai visto che l'avevo capito.
0: Probabilmente forse non è più la cosa determinante.
1: Ecco, è importante la cosa per la quale.
0: Però guarda, lo dico con un po' di rimpianto, sai.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, perché buttarsi dentro
1: Calarsi come
0: una
1: facevi.
0: cosa, buttarsi dentro a un progetto in cui credi, a una faccenda che ti riguarda e per cui credi fino in fondo, per me è segno ancora di vitalità. Il prendere le distanze, non mi piace molto.
1: Oddio, è più saggio, forse più concreto, ma hai ragione che forse è un tantino meno bello. Comunque non volevo fare la critica, è che
0: No, lo so
1: conoscendoti.
0: benissimo come fare la critica,
1: No.
0: lo stavo pensando ad alta voce, ecco.
1: Ecco, ma anche io forse pensavo ad alta voce nel chiedertelo, perché sì, è vero, le battaglie ti sono sempre piaciute, ti sono state congeniali. Ti ricordi quando Franco Enriquez ti offrì la parte di Giulietta e tu, facendo allibire tutti, rifiutasti? Dicendo non mi voglio bruciare, ti tuffasti, quella che era veramente una battaglia, il rinoceronte di Ionesco, è veramente
0: Sì.
1: incredibile e
0: Mi fa
1: imprevedibile.
0: piacere che tu lo ricordi.
1: Sì, mi è rimasto impresso. E sei sempre stata imprevedibile. Senti, però, di questa Caterina Ivanovna, che mi diceva sere fa durante una telefonata, il presidente del Teatro di Roma verrà qui all'Argentina, è vero? Io ti parlo da Via Asiago. Quando verrete, prima di tutto?
0: Dovremmo. Il debutto sarà il 20 di dicembre
1: Beh,
0: e
1: alla vigilia
0: saremo
1: di Natale.
0: all'Argentina per 3 settimane.
1: Quindi un bel debutto in un bel periodo. Però ancora di questa donna non mi hai detto qual è il risvolto che ti attrae di più
0: Ma
1: mentre
0: guarda,
1: la stai guatando.
0: è di un'attualità sconcertante.
1: Ecco, e cioè?
0: Ma
1: Io
0: guarda,
1: ricordo il testo
0: è di
1: vagamente.
0: un'attualità, nel senso che è una perdente e una vincitrice nello stesso tempo.
1: Come si fa a essere perdenti e vincitrici? Forse lo
0: Lo si
1: siamo
0: è,
1: tutti,
0: guarda,
1: sì.
0: lo si è. E questo credo che sia proprio un equilibrio. Diciamo un equilibrio necessario, perché abbiamo bisogno di perdere
1: Per poi
0: non
1: apprezzare.
0: essere poi troppo presuntuosi e poi abbiamo bisogno di vincere anche,
1: Cioè
0: per
1: di perdere.
0: tirarci un po' sul morale.
1: Beh, anche di perdere per apprezzare il piacere sottile della vittoria. Lo vedi che sei diventata equilibrata? Forse rimpiangi la follia delle prove di Margherita Gautier, cioè della Signora delle Camelie,
0: Oh,
1: rimpiangi, ti
0: guarda che
1: ricordi?
0: anche queste saranno delle prove molto folli.
1: Credo anch'io, in tutto sommato le cose folli non ti abbandoneranno mai, o meglio non le abbandonerai, non riuscirai a farlo. Però ti ricordi quando correvi su macchine sgangherate, automobiline, e poi ti fermavi dovunque a fare il bagno, eh? Sprizzavi vitalità da tutti i pori, e la sprizzi ancora. Adesso però guardi le cose, le esamini, ti fermi. Prima invece correvi, correvi e sembrava che non ti fermassi, ma
0: Ma
1: questi sono
0: c'era
1: tutti
0: sempre da
1: pareri.
0: conquistare qualcosa, no?
1: Beh, ancora adesso c'è da conquistare qualcosa,
0: Sì,
1: anche se sei arrivata, diciamo, a un
0: certo.
1: traguardo notevole per un'attrice, credo a uno dei traguardi maggiori. Cos'è che manca nel tuo repertorio, per esempio?
0: Nel mio repertorio mancano ancora tante cose.
1: Ma io non direi, è piuttosto
0: Sì,
1: vasto.
0: tantissime.
1: Cioè?
0: Dovrei avere una giornata di 48 ore per poterle fare tutto, perlomeno avere 3 vite.
1: Senti.
0: Come questo è impossibile averle.
1: Ecco, 3 vite non possiamo averle. Margherita Gautier, il sogno di Margherita Gautier l'hai soddisfatto. Adesso cos'è che ti piacerebbe fare che non hai già fatto?
0: Non ho tante cose, vorrei rifare per esempio altre
1: Che
0: cose.
1: cosa, ecco, dimmi, andiamo a ritroso, visto che ti ho seguita da sempre. Che
0: Per
1: cosa ti
0: esempio vorrei
1: piacerebbe?
0: rifare riportare in scena un autore che io amo molto, magari non con lo stesso testo,
1: Cioè?
0: che è Edelfo Novat,
1: Ah.
0: oppure Tom Stoppard, tutti
1: Ah.
0: autori fatti per la prima volta in Italia con la Compagnia dei Quattro.
1: Sì, la gloriosa, ricordiamo.
0: Ecco, e poi ce ne sono altri, ma non le dico queste cose perché poi, siccome il teatro italiano è un pentolino,
1: Te
0: c'è
1: le
0: sempre pronto
1: rubano?
0: qualcuno che ti porta via l'idea.
1: Non bisogna, è come quando uno ha voglia di scrivere un libro, deve tenere l'idea, non deve dirla.
0: Capita anche a voi.
1: Però vedi, tu dici ti senti un po' meno folle, a me sembri un po' meno vestale che brucia. ma sei seria e profonda, perché le cose che hai nominato forse fanno parte

0: delle cose più difficili, più sottili del tuo repertorio.
1: Direi di sì. E mi quindi... sono portato molta fatica, ma ci avevo anche molta soddisfazione.
0: E beh, perciò...
1: Per il fatto di presentare per la prima volta degli autori sconosciuti e quindi...
0: E non facili.
1: No, direi non facili.
0: Quindi vedi che il cimento è una cosa, che è un elemento che ti sollecita e ti stimola.
1: Ma vedi, anche questo Andreev è praticamente nuovo per le scene italiane.
0: Allora, ritengo di sì.
1: Anche se magari uscendo dal teatro quella sera ci sarà una sola persona che dopo aver visto questo spettacolo vorrà approfondire la conoscenza di Andreev, vedi, basterà quella sola persona che va in libreria a comprarsi un altro libro su Andreev.
0: Certo.
1: Mi basterà quello per sapere che il mio lavoro non è stato fatto inutilmente.
0: Bene, vorrei che Edoardo ascoltasse, perché fu lui che ti scoprì, no? Quando Fenoglio ti accompagnò ed eri piccolissima da lui, e lui ti disse poi: a Piccirilla va bene, non so parlare il dialetto napoletano, adesso dovrebbe stare
1: qui. Filippo, Edoardo.
0: Appunto, dico, dovrebbe ascoltare e vedere di aver visto giusto, cioè di aver intravisto in te l'attrice di stoffa, quella che ho chiamato teatrante, non in senso riduttivo. Valeria, quando ti dissi, non so, ci incontrammo, facciamoci una telefonata alla radio, ti telefonerò così attraverso il filo, dico parliamo di teatro, e tu mi dici sì, ma parliamo di tutto, va bene, parliamo allora di qualche altra cosa. Primo, perché sei avara con la televisione?
1: Aia.
0: Signora Longari.
1: Dunque.
0: Eppure sei apparsa in un film di Edith Bruck improvviso recentemente.
1: Sì, va bene, ma non sono quelle le cose che vorrei fare, con tutto rispetto per Edith Bruck e l'ammirazione e l'amore.
0: Sì.
1: Vorrei fare anche altre cose.
0: E perché sei avara, o è avara la televisione con te? Cioè, incapace.
1: Credo che sia un
0: rapporto reciproco.
1: Un rapporto in questo senso molto, molto buffo, diciamo, di amore e odio, un po' come con il cinema. Io lavoro sempre in teatro, no?
0: Sì.
1: Per almeno 9 mesi, 10 mesi all'anno faccio
0: sempre
1: teatro.
0: Sì.
1: È molto difficile per me trovare lo spazio per fare la televisione.
0: Ecco, diciamo così.
1: Però c'è anche questo, che quando propongo delle cose in televisione non è che mi stiano molto a sentire.
0: Ecco, diciamo che sei una persona, ecco, che la difficoltà del dialogo televisione Valeria Moriconi dipende dal fatto che Valeria vuole scegliere e sa scegliere.
1: Ma non solo voglio scegliere, no, forse non è nemmeno tanto questo, certo, ma mi sembra anche giusto che chiunque possa,
0: mi sembra di sì,
1: no?
0: Certo, arrivata alle tue...
1: È che forse non ho la, diciamo, la fibra, la tempra giusta per stare lì ad aspettare che qualcuno decida se va bene.
0: No, tu i tram non li aspetti. E magari se passa corri su un altro, su quello sbagliato fai la strada più lunga, ma vai, no? Valeria, fai, perché non facciamo un gioco? Lasciamo stare il teatro, che rimane la tua vita, una cosa importantissima della tua vita, accanto alla vita. Facciamo un giochetto che facevamo da ragazzine. Ti dico una delle lettere dell'alfabeto, non sono originale, ma non so perché mi scappa. La lettera C come casa, cosa ti fa pensare?
1: Mi fa pensare a coscienza.
0: Coscienza, che cosa grossa.
1: Credibilità.
0: Ma hai detto tutto, non c'è da far commento, guasterei. E se dicessi S come Savona?
1: S come Savona, salvataggio.
0: Salvataggio, questo non l'ho capito, da parte tua.
1: Salvataggio? È un bisogno di dare.
0: Ah, ecco, salvare, cioè. Cioè un bisogno di essere prodiga con gli altri.
1: Credo, non lo so.
0: Di trovare la pace e anche
1: sì,
0: la gioia
1: anche di
0: donando.
1: Averla,
0: sì.
1: Di avere un aiuto.
0: In realtà
1: forse è proprio questo il...
0: Insomma, anche una tupamaras, perché tu hai l'aria della tupamaras, ha bisogno, che dà fisiologicamente, portata a dare, però nello stesso tempo sente l'esigenza profonda di ricevere, no?
1: Ma certo, come tutti, no?
0: Senti, ed M come Milano a cosa ti fa pensare?
1: M come Milano mi fa pensare al mistero, alla magia.
0: Il mistero e la magia che ci lasciano sgomenti o curiosi, che cosa di più?
1: Ma, il mistero lascia sempre sgomento. La magia, quando è una cosa che ti certo ti lascia, ti fa diventare ancora più curiosa per sapere cos'è questa cosa, questo fenomeno, questa cosa che è davanti.
0: Ecco, vedi, dicono sempre che le attrici parlano poco, che le attrici posano, come sono lontani quei tempi. Nella mia esperienza ho sempre incontrato attrici persone e forse sono rimasta amica di molte per questo, perché non ho mai esitato a considerarle se non persone capaci di esprimersi attraverso un veicolo magico.
1: Può darsi anche che sia tu, sai, che riesci a tirare fuori le parole dalle attrici.
0: Beh, sei
1: attori.
0: Carina, ma non credo. Io mi metto sempre lì dall'altra parte, come se fossi lì per trovare la verità, ma per trovarla insieme, non con la pretesa di trovarla da sola. Valeria, e dopo Andreev, perché il lavoro c'è, esiste sì. Per te, a un altro livello per me, cosa farai? Dopo lo porterai in tournée?
1: Preparo una splendida cosa a cui sono molto affezionata.
0: È raffreddata e un po' di sonno, eh?
1: Uno spettacolo, diciamo così, un monologo, ma non credo che sarà da sola il palcoscenico.
0: È la seconda volta che ti cimenti nei monologhi.
1: Sì, ma questo è particolare.
0: E cioè?
1: Sarà preso dai Vangeli Apocrifi.
0: Però?
1: E si rappresenterà a Roma durante la Settimana Santa al Teatro Argentina. Dal momento che Maurizio Scaparo ha avuto questa idea molto bella,
0: penso anch'io,
1: molto bella, i generi teatri a Roma e dappertutto sono chiusi perché
0: sì.
1: I spettacoli non si fanno durante la Settimana Santa, e invece l'occasione della Settimana Santa e della fine dell'anno santo
0: è quella di attribuire anche al teatro il valore di arricchimento spirituale, no?
1: Esatto.
0: Nei confronti degli
1: e
0: altri.
1: E allora ci saranno tutti i teatri aperti di Roma con le compagnie di tutti i paesi.
0: Quindi vedi che bello. Cioè tu che non smetti di fare teatro, che fai un tipo di teatro particolare e un tipo di teatro che, fermo restando il tuo fervore abituale, ti sta bene perché è espressione di maturità, cioè coincide col tuo bisogno di bruciare ma nello stesso tempo di meditare, non trovi? Me lo fai un piacere, dimmi Valeria.
1: Dimmi.
0: No, è così o no?
1: Sì,
0: ecco.
1: Penso di sì, e poi mi avvicino, ecco, a una, a, diciamo, a un personaggio che fa tremare.
0: A quale personaggio ti riferisci?
1: A quel personaggio dei Vangeli.
0: Sì, penso anch'io. Proprio le vene e i polsi, anche se non sono originale nell'espressione. Prima di salutare i radioascoltatori e di augurarti di non soffrire troppo per la perdita del cane e
1: ma
0: di guarire.
1: Spero che ritorni quel mascalzone.
0: Ma sì, che ritornerà. Ecco, diciamogli di ritornare. E prima di augurarti di guarire dal raffreddore, ti prego di salutarmi con amore Ferrara, una città che ho molto amata.
1: Ah!
0: Ecco, sì.
1: Ho capito.
0: E anche Bologna, dove
1: ma
0: mi sono.
1: Ma credo che sì.
0: Laureata.
1: È una città
0: magica,
1: catturante.
0: Ecco, sì. Ha catturato anche te e ha catturato Caterina Ivanovna, che io che sono a Roma aspetto a Roma.
1: Grazie.
0: Buonanotte Valeria.
1: Grazie Silvana.
0: E buonanotte ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori. Questa sera questa telefonata è dedicata al teatro. L'ospite in linea qui da Roma è il regista Maurizio Scaparro. Buonasera Scaparro.
2: Buonasera Cimatti.
1: Scusa che ti ho fatto aspettare, non sapevo che ci fossero tante pubblicità, il nostro programma evidentemente
2: ho sentito.
1: Ha molto successo. Dunque tu sei direttore artistico del Teatro di Roma, ma prima ancora eri stato direttore dello Stabile di Bologna e poi dello Stabile di Bolzano. Hai già una grossa carriera, vero?
2: Non so se è grossa, comunque ce l'ho.
1: Corposa.
2: Quasi abbastanza lunga.
1: No, non molto. Comunque sei reduce da un grande successo, veramente di pubblico e di critica, che è stato il tuo Galileo di Brecht, che di recente è stato applaudito anche a Berlino. Ecco, adesso, dopo questo, che cosa stai preparando?
2: Innanzitutto, veramente, dopo aver fatto Galileo c'è da pensarci un pochettino. Sto già provando un'altra cosa, però, francamente, questa di Galileo è stata un'esperienza molto bella, che sai, ci trasciniamo ormai da un anno.
1: Da un anno.
2: E Berlino, la patria, diciamo, del Galileo, dove non dico dove è nata, perché è nata a Los Angeles,
1: certo.
2: Stranamente, perché Brecht nel 47 era esule in America. La prima è stata fatta lì con Charles Laughton protagonista.
1: Ah.
2: Però Brecht significa Berlino e significa oggi Berlino Est, eccetera. Quindi averla fatta alla Volksbühne è stata una grossa emozione e anche un grosso successo.
1: Certo.
2: Mi fa piacere, tra l'altro, che dopo Roma si andasse a Berlino e dopo Berlino andare a Milano, dove arriveremo il 7 gennaio,
1: sì,
2: al Teatro Lirico, ospiti del Piccolo Teatro di Milano, che come sai aveva fatto la sua prima grande edizione, che ci fece conoscere Brecht, ci fece conoscere Galileo.
1: E che sembrava incapace, impossibile ad essere proseguita, vero? Sembrava impossibile fare un altro Brecht e un altro Galileo.
2: Sì, infatti un po' di paura l'ho avuta, ma poi ho pensato che erano passati gli anni per tutti, forse anche per te e me, e allora valeva la pena anche di verificare,
1: sì,
2: se potevano essere passati anche per la prima edizione e rifarla, volendo così vedere che cosa guarda oggi Galileo,
1: certo,
2: col suo cannocchiale nel cielo, e scoprire che ci sono altre cose nel frattempo che sono passate in questi 25 anni, e sapere soprattutto che il pubblico oggi è una cosa curiosa, Cimatti, il pubblico,
1: sì,
2: che in questi mesi ha affollato, se io avessi potuto parlare con lui come ho fatto qualche volta, soprattutto con i giovani, mi sono reso conto che mentre prima, 25 anni fa, venivano per vedere soprattutto il fenomeno Brecht,
1: certo,
2: oggi tra Brecht e Galileo la scelta è Galilei. E questo è molto importante.
1: È molto importante.
2: Senti, significa che la scienza, così, i rapporti con la scienza sono di una curiosità enorme e di un'attualità enorme oggi, più di ieri.
1: E poi parleremo anche di questo. Ma prima, una piccola incornice, vorrei mettere un tuo ritratto di uomo vorticoso, perché tu sei, abbiamo rapidissimamente tracciato un po' il tuo identikit di uomo di spettacolo, ma ti sei un uomo tra arte e potere, tra una compagnia Stabile e questa società vorticosa e ambiziosa nella quale ti muovi vorticosamente. Vuoi tracciare una tua giornata, Maurizio Scaparro, che sei sempre in fuga, sei un uomo della fuga, della velocità?
2: È veramente, mi vergogno un po', ecco, perché...
1: No, perché?
2: Perché c'è poco tempo per se stessi, ecco, solo questo, perché sai cos'è? Che il teatro è splendido artigianato.
1: Sì.
2: Quando arrivi ad essere, con il piacere che ho, direttore di un teatro come quello di Roma, o il lavoro che faccio quando ero alla Biennale a Venezia, insomma,
1: sì,
2: più o meno è la stessa cosa, insomma, ti ritrovi a dover fare quelle cose che un'industria fa in maniera quasi asettica,
1: sì,
2: o moltiplicata, doverle fare invece come sempre bocca a bocca, non so,
1: sì,
2: come dire,
1: sì,
2: devi,
1: sì,
2: passare per il teatro, parlare con la maschera, parlare con la cassiera, parlare con il macchinista, parlare soprattutto poi con la tua segretaria, poi con il presidente, poi con i sindacati, poi eccetera eccetera, e alla fine ti accorgi che se non stai attento non parli neppure con te stesso e neppure con quelle che sono le ragioni per cui fai questo mestiere, cioè il palcoscenico.
1: Certo.
2: E allora qualche volta tendi anche a fuggire o a sfuggire, e qualche cosa salti, perché è proprio artigianato e quindi non puoi fare tutto, anche se in una dimensione come quella che per fortuna ora ha il teatro,
1: sì,
2: di Roma, o se vuoi gli spettacoli che dirigo, eccetera, effettivamente il rapporto col pubblico è vasto, il rapporto con gli attori è molteplice e quindi avresti bisogno di tanto più tempo. Insomma, non è solo un fatto del teatro, ci vogliono due vite ormai, non basta più una vita. Ecco, vedi un po' te se si può,
1: certo,
2: fare, io non ci sono riuscito. E allora arrivi la sera che corri a casa e mentre magari si apre il sipario della cosa che hai fatto,
1: sì,
2: tu aspetti soltanto di essere a casa tua a mangiare pane e formaggio da solo perché ti sembra il massimo del godimento.
1: Questo mito ormai irraggiungibile. Senti, immagine al tuo Brecht a fine novembre qui al Teatro Argentina, hai tu organizzato un convegno internazionale sul tema arte, scienza e potere.
2: Sì.
1: C'era Rubbia, Rossi, Zichichi, c'erano moltissime personalità della scienza, dell'arte e dello spettacolo.
2: C'era anche Cimatti.
1: Grazie. Senti, io devo... qual era l'intento? Dietro la facciata, il grande richiamo che c'è stato per questo convegno, perché arte, scienza e potere sono... tu le hai messe insieme, erano equivalenti come grandezza di impaginazione, ma è veramente una triade questa... o il potere oggi che ha il denaro per muovere tutto in un certo senso, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, lascio a te la conclusione.
2: Ma io non lo so, perché che vuoi che ti dica, il potere è anche nell'arte e è soprattutto anche nella scienza. Non è vero, non sono una triade fatta senza integrarsi o senza connessione.
1: Sì.
2: Soprattutto c'è un rapporto che proprio Galileo aveva stimolato, no? Quello
1: certo.
2: tra scienza e potere. Però mi sono detto, perché lasciarli sempre soli? Perché non ricordarsi che c'è anche l'arte, che tante volte è stata molto utile per la scienza,
1: sì,
2: oltre che, ahimè, per il potere. E allora perché non ricordarsi che quella sorta di umanesimo che ha fatto grande anche l'Italia, no?
1: Sì.
2: Oggi è dimenticata, tanto che certe volte pensiamo, pure quando siamo pessimisti, che ormai siamo come un accampamento di pelli rossa dove la gente viene a visitarci per vedere come parliamo, come ci travestiamo, eccetera,
1: sì,
2: mentre invece ti accorgi che no, l'arte del teatro, proprio perché l'arte umana è vastissima, importantissima e vitalissima finché c'è l'uomo, bene, può l'arte o deve, a mio avviso deve, tentare di avere un rapporto con la scienza molto più forte di quanto non l'abbia avuta? Riuscirà il teatro o l'arte in generale a creare un rapporto che si chiami, che so io, per il 2000, l'umanesimo scientifico? Questa è un'utopia,
1: certo,
2: può darsi.
1: Certo.
2: Però mi nasce proprio dal Galileo. In fondo la vita di Galileo, il Galileo di Brecht, è un rapporto di un poeta Brecht che guarda uno scienziato Galileo e tutte e due guardano il cielo.
1: Certo, e tutti e due guardano il cielo. Ma il tema era questo, che se il denaro che appartiene al potere e muove tutto e ce l'ha solo il potere, che è uno dei tre elementi in gioco come tu l'hai messo, ma arte e scienza finiscono per dover bussare, prendere ordini. Tu sai, il Galileo ce l'insegna com'è precario questo rapporto.
2: Sì, però sono anche in grado forse qualche volta di condizionare il potere o di sorprenderlo. La verità è che il potere di per sé non è il nemico, almeno
1: ecco,
2: questo lo tengo io proprio così, con un po' di forse di ottimismo. Il vero nemico nel potere è la stupidità e l'immobilismo. Questo sì, il potere immobile e il potere stupido è quanto di peggio ci può capitare davanti.
1: Ecco questo. E devo dire che il tuo discorso che hai fatto qui all'Argentina era un discorso molto bello e anche molto coraggioso. Tu hai detto, hai parlato proprio del potere dicendo che in questo avvento dell'era dell'immagine, dell'informazione,
2: sì,
1: il potere tende più che a vedere, a farsi vedere.
2: Sì.
1: È come una sorta di diva di successo, questo mi pare di aver capito.
2: Brava, sì, esatto.
1: Ecco, un'attrice che vuol sempre stare in primo piano, essere ammirata per il trucco e per le trovate che ha. Ecco, questo tu che sei all'interno del gioco.
2: E questo l'ho notato con molta tristezza, perché oggi, per esempio, fino a pochi anni fa, il politico, tra virgolette, mi dispiace, non
1: sì,
2: va accomunato
1: sì,
2: tutto, questo
1: sì,
2: chiaramente stiamo facendo un discorso per grosse linee, veniva spesso a teatro, e guarda che, come sai, oggi a teatro ci vengono molti giovani, molta gente, molto
1: sì,
2: più di prima, quindi il teatro in generale non è in crisi, tutt'altro, ma il, tra virgolette, politico viene un po' meno, proprio perché tra il vedere e il farsi vedere, crede che sia meglio farsi vedere.
1: E tu che rapporti hai, dato che li devi avere, con questo tipo di politico?
2: Ma intanto io...
1: che non capisci più i tuoi problemi, in un certo senso.
2: Ma spesso il potere politico è attento, molto più spesso è semicieco, per queste ragioni che ci siamo detti.
1: Cioè,
2: perché veramente tu pensa, poter andare a biberon sembra che oggi per un politico sia il massimo del godimento, e non si rende conto che va alla berlina, ma vaglielo a dire. Certo. Ecco, però insomma è convinto che tanto lo vedono in tanti, che poi tanti dicono guarda che fesso, questo non vale secondo lui,
1: certo.
2: Però a lungo andare vale. Ecco, ora il problema del rapporto col politico è, purtroppo è una cosa che mi porta, e tu grazie per aver citato quel discorso che ho
1: fatto, che è molto importante,
2: secondo me porta anche a delle scelte dell'intellettuale. Io sono orgoglioso di essere in un teatro pubblico come quello del Teatro di Roma, però sono anche convinto che a media o breve distanza, proprio perché ho anche una mia ragione di vivere, che è di palcoscenico e di fantasia e di utopie, se vuoi, e
1: sì,
2: anche di provocazione,
1: sì,
2: mi piacerebbe poter anche non essere contro le istituzioni pubbliche, perché io credo profondamente nelle istituzioni pubbliche, ma uscirne dal Teatro di Roma, liberarmi anche da certe servitù, tra virgolette, che fino adesso, devo dire, non ho avuto manco molte difficoltà
1: a vincere,
2: però anche per aprire più vasti orizzonti alla mia ricerca, alla mia fantasia, perché no, anche un domani a un nuovo teatro pubblico. Questo è quello che sogno.
1: È
2: per
1: molto
2: l'89,
1: bello.
2: Ho fatto una confessione.
1: Sì, da fine anno.
2: Ecco,
1: da fine
2: sì,
1: anno.
2: Sì.
1: Senti, io qui parlo proprio al regista, all'uomo di spettacolo. Senti, ma oggi che cosa si deve scogitare, che cosa si deve inventare perché la gente esca di casa all'ora di cena, all'ora della televisione e venga a vedere e soprattutto a pagare uno spettacolo teatrale? Che cosa dovete inventare?
2: Intanto tu sai che non c'è un pubblico, ma ci sono diversi pubblici. Io qui in questo caso posso pensare al pubblico che viene a vedere il mio spettacolo, ma devo anche pensare a tanto pubblico che va a vedere spettacoli di altri, anche che per ipotesi possano non piacere a me.
1: Certo.
2: La ragione l'hai già detta nella domanda. Non deve esserci limitazione di quello che vedono nella televisione.
1: Ecco, questo è importante.
2: Perché altrimenti non si spostano per andare a vedere una cosa che tale quale vedano nel piccolo schermo. È chiaro che una delle ragioni, questa è la più importante, ma siccome si dice, si dà per scontata, la ricordo solo qui tra noi, è che a teatro c'è una comunione viva, con,
1: certo,
2: un pubblico, con gente che si tocca, con l'attore che fa la papera, con il parcheggio che non trovi, ma comunque c'hai, è forse l'ultima piazza, l'ultima agorà del nostro vivere civile, quindi se vuoi incontrarti con qualcuno su una possibilità così di sentire respirare gli altri, il teatro non è certo la televisione.
1: Certo.
2: Però anche in tanto teatro ci si fa un teatro mortale o teatro televisivo. E questo francamente è deleterio, perché alla fine uno dice, beh, ma se non mi trovavo, non andavo via da casa, forse non mi arrabbiavo per il parcheggio.
1: Certo,
2: cioè,
1: certo.
2: E allora, ecco, forse noi dobbiamo dare delle ragioni. Oggi in quel convegno a cui tu ti sei riferito, c'era un giornalista spagnolo, Joan Arias, del
1: sì,
2: Paese, che ha detto che, secondo lui, parlava con degli amici spagnoli che in questo momento sono... La Spagna è un paese molto vivo, come
1: sì,
2: sai, anche culturalmente, sentono il bisogno che il teatro abbia almeno delle grosse ragioni sociologiche per essere tale, se no tanto vale non andarci, tanto vale direi boicottarlo se si deve andare. E poi c'è un'altra cosa, mi sembra importante, il pubblico oggi non va a teatro per dire vado a teatro, almeno va a teatro, sceglie quello che deve andare a vedere, quello che nei diversi gusti crede lo interessi e che valga la pena,
1: certo,
2: della,
1: certo,
2: uscita da casa.
1: Senti, qui c'è un problema, ecco, l'uscita da casa. Vediamo le due uscite da casa. Il teatro in città, la grande città, la metropoli, che ha tantissime suggestioni e richiami. E poi la provincia, queste lunghe, le vostre lunghe, talora snervanti, ma spesso esaltanti serate in giro per l'Italia, per i piccoli teatri e per le piccole città. Sono due pubblici, due mondi sono, eh?
2: Sì, sono due mondi, perché evidentemente il pubblico della provincia, che ha i suoi lati estremamente positivi, oltre a quelli che probabilmente sono negativi e che non sempre conosco, sono quelli di si può dire che in una città piccola, e talvolta anche in una città media, il teatro è nella consuetudine di vita di una certa fascia di pubblico. Mentre invece in una megalopoli, e di megalopoli oggi in Italia bene o meno puoi dire solo Roma e Milano,
1: certo,
2: penso,
1: certo,
2: e poche altre, la distrazione, la dispersione, eccetera, portano a una scelta che non è necessariamente di consuetudine andare a teatro. ma di andare a un appuntamento.
1: A un appuntamento.
2: Che tra l'altro è diversificato nel luogo.
1: Certo.
2: Perché può andare in un teatro come del mio amico Garinei al Sistina, dove sai già che vai a vedere un certo prodotto.
1: Un
2: no?
1: certo prodotto.
2: O
1: certo.
2: al Teatro Argentina, dove sai che vai al Teatro Stabilo a vedere un certo tipo di prodotto. Ecco, già si diversifica, mentre spesso in una città media vai a teatro, perché quello è il teatro.
1: Il teatro. Senti, si avvicina il 92 e anche la conclusione di questa chiacchierata di questa sera, che è stata un po' complicata anche per dei motivi tecnici. Hai sentito dei fruscii, un po' di rumori?
2: No. Io no.
1: Allora, senti, tu
2: non
1: sei...
2: Non sono sordo, tu... spero non
1: no.
2: sentito
1: anche... Senti, tu che vivi già in una dimensione europea, sabato mattina stai partendo, sei sempre tra un treno e l'altro, tra un aereo e l'altro... Il teatro italiano, come si presenta quello strano appuntamento che è il 92, quello di cui tanto si parla, l'unificazione europea, i vecchi confini superati? Che cosa può portare il nostro teatro e che cosa può prendere? Cioè, come si prepara questo appuntamento?
2: Secondo me il teatro, quello cioè fatto dei comici, cioè
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: si preparerà abbastanza bene.
1: Ah, sì?
2: Però devo dire che in generale il teatro, quello ufficiale, si prepara malissimo. Si è parlato di leggi del teatro, anche quella migliore, che poi è quella che è stata presentata non ufficialmente, ma da un partito di opposizione, eccetera, eccetera. Bene, queste leggi sono più o meno sempre guardano la cinta d'aziaria. Quanti abitanti c'ho io, quanti ce n'hai tu, se il teatro deve essere regionale o locale o nazionale o svizzero, eccetera. E non ricordano invece che è là sul palcoscenico, da una parte la cosa importante, e questo è ovvio, ma che il respiro deve essere... non della cinta d'aziaria, ma europeo.
1: Europeo.
2: Ecco, se non ci arrivano le leggi, ci arrivano certamente i comici, ci arriva certamente il teatro. Dispiace che certi paesi sentano la necessità di proteggere maggiormente la gente che fa teatro, che non significa solo protezione di soldi, perché
1: certo.
2: va bene il ministro Carraro a pensare che questa non sia l'unica risoluzione del bene del teatro, che c'è anche altro, no?
1: Sì.
2: Però... la protezione significa intanto che noi non dobbiamo ignorare che il teatro è una parte integrante della cultura e che la cultura è una parte integrante del nostro essere italiani.
1: Certo.
2: Questo troppe volte lo dimenticano per quella miopia da
1: sì,
2: biberon
1: sì,
2: di
1: da
2: cui
1: biberon.
2: Parlavo.
1: Certo, certo.
2: E questo è grave.
1: E questo è grave. Ma,
2: comunque, siccome, sai, se non lo fanno loro, lo facciamo noi. E ti dirò, se posso, ho ancora due minuti.
1: Certo, un minuto.
2: Ah, beh, allora ti dirò che sto provando adesso una cosa, un Goldoni, che fin lì non c'è nulla di rivoluzionario, certamente.
1: Certo.
2: Sto provando una delle ultime sere di Carnovale che farò a Venezia per Giovedì Grasso il 2 febbraio.
1: Auguri.
2: E poi tornerà a Roma.
1: Auguri.
2: Perché ti dico questo?
1: Perché
2: è la commedia che Goldoni scrisse a Venezia nel 1762, prima di lasciare Venezia per andare a Parigi.
1: Grazie. Ciao.
2: Ciao.
1: Buonanotte, augurissimi.
2: A voi tutti, a te.
1: Buonanotte.
2: Ciao.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: C'è lo spettacolo della scienza a cui non ci si abitua mai e la scienza che a volte qualcuno decide di far convivere con lo spettacolo, con l'arte, perché poi alla fine i punti in comune sono veramente tanti. Oggi ad Archimede, il racconto della scienza, iniziamo parlando di un'iniziativa a Roma presso il Teatro Argentina. Quattro incontri, quattro temi, un titolo che li raccoglie tutti. Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Sul palco di uno dei teatri più importanti della capitale, studiosi, ricercatori, giornalisti e attori a contrappuntare i vari momenti con testi di prosa e poesia. Tutte le info online su teatrodiroma.net. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Agganceremo questo argomento, come è consuetudine, a un programma di archivio che approfondirà, ha già approfondito quando andò in onda la prima volta, l'intreccio tra arte e scienza. Lo ascolteremo più avanti. Ora l'evento teatrale, argomento del secondo dei quattro incontri, gli orti marziani, pardon, gli orti spaziali, perché rucola, cavoli, radicchio, prima di crescere, non sappiamo ancora quando, su Marte, arriveranno, e lo sappiamo, sulla Luna, o forse ci sono già arrivati. È un esperto di orti spaziali, Alberto Battistelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, IRET, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, perdonate le ripetizioni, ma così è. Benvenuto Battistelli.
1: Grazie Danilo, buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Bello questo connubio tra scienza e spettacolo. Sul palco del Teatro Argentina, i suoi racconti degli studi sulle coltivazioni nello spazio, alternati a letture dell'attrice Federica Rossellini e la conduzione di Lorenzo Pinna, giornalista scientifico, tra gli autori storici di Super Quark. Che esperienza è stata?
1: Ah, è stata una bella esperienza, stimolante nella preparazione e molto piacevole durante l'evento. Devo dire che essere accompagnati da Pinna e dalla magnifica attrice Federica Rossellini è stato veramente bello. Mi hanno aiutato a essere più adeguato alle circostanze.
0: L'incontro tra scienza e spettacolo nello specifico di questa iniziativa.
1: Beh, forse il punto d'incontro tra scienza e spettacolo nel settore nel quale l'iniziativa del Teatro Argentina si svolge è quella più forse facile anche da immaginare, no? Lo spazio e la fantasia che lo spazio evoca. E quindi la giornalista scientifica del CNR, Silvia Mattoni, mi ha invitato a questo evento e con lei abbiamo costruito questa iniziativa per la parte scientifica che mi riguarda. Devo dire che la fantasia è stimolata da tutto quanto riguarda lo spazio e la fantasia è il primo motore della ricerca. Poi si deve adeguare questa fantasia alle norme, alle regole e ai confini che il metodo scientifico ci impone per essere certi che quello che scopriamo non sia pura fantasia ma sia solidamente radicato in quello che al momento in cui la conoscenza scientifica viene prodotta può essere ritenuto quanto di meglio disponibile per noi.
0: Il tema che lei Battistelli ha portato al Teatro Argentina, il futuro delle missioni spaziali dipende anche dalle piante?
1: Sì, in parte dipende anche da quanto noi riusciremo a creare degli ecosistemi spaziali nei quali le piante svolgeranno alcuni dei tanti ruoli che svolgono sul nostro pianeta Terra. Tra questi ci aspettiamo che le piante ci garantiscano la produzione di ossigeno, il consumo dell'anidride carbonica, che purifichino l'acqua e soprattutto che producano cibo. Queste sono le funzioni che tutto sommato le piante nella Terra di oggi svolgono appieno, sono i principali responsabili della vita sulla Terra in questo momento e noi ci aspettiamo che ci aiutino nello spazio nei sistemi biorigenerativi per il supporto alla vita, dei sistemi tecnologici in cui vita e tecnologia si integreranno in modo funzionale. Questi sistemi ci permetteranno anche di usare un po' delle risorse in situ che troveremo, come l'acqua, se ad esempio se saremo su Marte, l'anidride carbonica. Però ecco, passare attraverso la vita delle piante ci permette di avere un ambiente di vita migliore, più vivibile, più adatto alla nostra natura umana, più simile alla Terra e anche più funzionale.
0: Che poi, se sulla Terra è fondamentale mangiare verdura, immagino nello spazio, con gli astronauti esposti alle radiazioni, allo stress, in presenza di microgravità.
1: Eh sì, oltre al tema della circolarità nell'uso delle risorse, cui accennavo prima, c'è il tema importantissimo della salute degli astronauti, una salute a tutto tondo che riguarda gli aspetti fisici e gli aspetti psicologici. Per gli aspetti fisici, come accennava lei, ci sono molti problemi a vivere in modo prolungato nello spazio, le radiazioni cosmiche, dalle quali comunque ci dovremo largamente proteggere, la gravità alterata, l'alterazione dei cicli giornalieri, lo stress causato dalle tante incombenze e dai tanti rischi a cui gli astronauti sono sottoposti, oltre a un ambiente di vita che non è per niente simile a un bell'ambiente di vita terrestre. Le piante e il cibo dovranno assolvere in parte proprio allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli astronauti anche in termini di salute. Quindi un cibo funzionale che sia utile a proteggere gli astronauti dalle tante difficoltà che incontrano.
0: E le piante forniscono antiossidanti?
1: Eh sì, certo. Le piante possono fornire antiossidanti in quantità che possono aiutare per esempio a ridurre lo stress ossidativo connesso alle radiazioni per esempio, o soprattutto possono, e questo è un argomento sul quale stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità e con l'Agenzia Spaziale Italiana, possono aiutare a superare la riduzione delle capacità cognitive connessa allo stress nel quale gli astronauti vivono. Sappiamo che un forte stress riduce le nostre capacità di svolgere compiti, di essere veloci nel risolvere problemi, di essere precisi, di avere motivazione. Ecco, tutti questi fattori psicologici possono essere modificati e su questi può avere influenza il rapporto che esiste tra noi e le migliaia di specie di microbi che vivono all'interno del nostro intestino, il microbiota intestinale.
0: Ma dobbiamo immaginare

0: centrale. Oltre a questo, la possibilità di curare degli altri organismi viventi, come le piante, sicuramente potrà aiutare gli astronauti ad avere un ambiente di vita più simile a quello terrestre e anche ad avere un po' di tempo da dedicare a azioni ludiche, se vogliamo, o gradevoli. Forse un po' più di quanto non sia seguire degli strettissimi protocolli di attività spaziali. In questo la letteratura ci aiuta perché ci dice che persone che vivono in ambienti confinati per lunghi periodi hanno piacere nello svolgere compiti come accudire le piante o avere delle piante nel loro ambiente di vita.
1: Battistelli ci descrive questi orti, le dimensioni, la composizione, l'entità della produzione.
0: Questi sono argomenti che fanno parte dell'attività di ricerca di molte agenzie spaziali, la NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Cinese ha in corso un grande esperimento su questo. Gli scenari ai quali ci si riferisce determinano i tipi di orti, diciamo così, che si vogliono realizzare. Per veicoli di transito, cioè veicoli che si muovono dalla Terra verso un pianeta lontano, si può pensare ad avere piccole strutture che integrino la dieta degli astronauti con componenti magari rilevanti. Per questo noi stiamo lavorando con l'Agenzia Spaziale Italiana per definire come coltivare delle specie che per esempio integrino possano garantire la quantità di acido ascorbico di vitamina C anche in viaggi di lungo percorso. Quando invece saremo su una base lunare potremo pensare ad avere una completa fornitura di cibo e allora dovremo avere specie che ci forniscano sia le calorie come succede sulla Terra, principalmente i cereali, lipidi, come succede per esempio con la soia, oppure le proteine, come ancora succede con le leguminose. Ecco, i macronutrienti dovranno essere tutti forniti dalle nostre strutture. In questo caso le superfici saranno maggiori. Si parla di superfici da 50-100 metri quadrati per ogni astronauta. Qui dipende un po', ripeto, da che cosa vogliamo fornire. Se vogliamo modulare la dimensione del sistema sulla disponibilità di ossigeno o sulla disponibilità di acqua o più propriamente sulla disponibilità di cibo.
1: Dai vostri esperimenti, come quelli in Antartide, realizzati lì proprio per le condizioni climatiche estreme, quali specie hanno dato i migliori risultati?
0: Sì, in Antartide, grazie al progetto Eden ISS finanziato dall'Unione Europea, siamo riusciti a coltivare in ambiente completamente controllato, in una struttura che è stata progettata e realizzata dal progetto. Abbiamo potuto coltivare diverse specie orticole in un ambiente che per tanti aspetti assomiglia a un ambiente marziano e comunque uno degli ambienti più estremi di cui possiamo disporre sulla Terra. Anche lì, grazie proprio al controllo ambientale, abbiamo avuto tante specie che hanno prodotto oltre 280 kg di verdure. Una parte di queste siamo riusciti a riportarle in Italia, di campioni di queste produzioni, e abbiamo potuto analizzarle verificando che il contenuto di nutrienti è del tutto simile o a volte anche maggiore di quello che potremmo avere sia nei nostri laboratori che in pieno campo. La rucola in particolare ci ha dato soddisfazione perché ha dimostrato che modulando la luce, per esempio, si può aumentare la sua qualità organolettica e nutrizionale anche nel giro di qualche giorno.
1: Le stesse proprietà nutritive delle piante coltivate sulla Terra, ma ecco, dimentichiamo quello che per noi, soprattutto per noi del secolo precedente, erano elementi indispensabili: la terra, il sole, l'aria aperta. E avanti tutta con colture idroponiche, lampade a LED, ambienti controllatissimi. Battistelli, sul palco del Teatro Argentina ha raccontato di questi orti spaziali, dicevo in apertura, non marziani, anche se da qualche parte la dizione utilizzata è proprio quella, orti marziani. Invece dobbiamo dire orti spaziali perché cresceranno prima sulla Luna o addirittura sono già cresciuti.
0: Sulla Luna sono già arrivate le piante con una missione cinese nel 2019. Una sonda è arrivata sul lato nascosto della Luna. All'interno di questa sonda c'era una piccola facility che ha permesso a semi di cotone di germinare. Le piantine sono state vive solo per poco tempo perché non era possibile controllare l'ambiente per un lungo periodo, ma le piante sono già arrivate sulla Luna. In realtà, prima che si riuscirà a coltivare in modo stabile e quindi a fornire una quantità di alimenti importante agli astronauti nello spazio, c'è ancora molto da fare.
1: Ricordiamo che lei, Battistelli, è docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia a Viterbo. I vostri studi, i laboratori di ricerca sugli orti spaziali, possono fornire spunti anche per quel che riguarda le coltivazioni sulla Terra,

0: possono tornare utili?
1: Certo, intanto molti degli studi che sono stati svolti nello spazio sono di carattere di base, quindi si studia la fisiologia delle piante e questo è una conoscenza utile anche per la Terra. Ma poi lo spazio ci abitua alla circolarità e quindi ci dobbiamo abituare a usare bene le risorse e a riciclare quanto possibile. Oltre a questo, nello spazio abbiamo ambienti estremi e sappiamo che anche sulla Terra ci sono molti ambienti estremi nei quali i nostri sistemi di coltivazione in condizioni di completo controllo ambientale potrebbero essere utili. Pensate ai deserti. Attualmente c'è un grande fermento anche economico intorno alla possibilità di coltivare in ambiente controllato anche in città. Avete forse sentito parlare del vertical farming?
0: Sì, le coltivazioni in verticale su più livelli sovrapposti.
1: Ecco, tutte queste tecniche di produzione agricola si sono sviluppate proprio a partire dagli studi in ambito spaziale e noi stiamo contribuendo a questi rendendo questi sistemi, cercando di rendere questi sistemi quanto più sostenibili possibili e quanto più efficienti possibili, aspetti importanti nello spazio e, come sappiamo, molto importanti anche a terra.
0: Tutto questo e tanto altro lei lo ha raccontato a un pubblico attento che ha affollato recentemente il Teatro Argentina a Roma. In uno degli incontri della prima edizione della rassegna divulgativa La scienza fa spettacolo, lo spazio. Il suo racconto sugli orti spaziali è stato punteggiato da 4 estratti da romanzi e saggi con la voce dell'attrice Federica Rossellini. Che scelte avete compiuto?
1: Due sono un esempio di come la fantasia possa precorrere i tempi. The Martian di Andy Weir del 2015 e in particolare L'Invincibile di Stanislav Lem del 1964. The Martian, tutti lo conosciamo anche per il film, ci fa vedere come sia importante coltivare nello spazio per vivere. Stanislav Lem invece aveva preconizzato come delle macchine potessero diventare autonome e sostituirsi alla vita in un pianeta al di fuori della Terra. Ecco, quest'ultima parte ci ricorda un tema importante oggi, quello dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo lavorando anche con l'obiettivo di usare l'intelligenza artificiale per avere macchine in grado di essere efficienti nello spazio per produrre cibo, una cosa che ci serve anche sulla Terra. Le altre due, invece, le altre due letture. Una è presa dal libro Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002, e l'altra è un pensiero di Norman Borlaug. Borlaug è premio per la pace, Nobel per la pace nel 70, padre della rivoluzione verde. Kahneman, nella lettura che ho utilizzato, ci fa un esempio di come non impegnarsi nel comprendere un problema ci porti facilmente all'errore. E questo è un insegnamento che oggi è quanto più importante di sempre, perché sappiamo che stiamo venendo abituati a rispondere rapidamente a stimoli semplici e invece lo spazio ci abitua alla complessità, a come sia importante non dare per scontate le risposte semplici. E questo si lega all'importanza che Norman Borlaug ha dato alla tecnologia, alla tecnica nella produzione di cibo. Si dice abbia salvato oltre 200-250 milioni di persone da morte certa per fame e lo ha fatto implementando tecniche agricole avanzate in luoghi dove queste non venivano usate. Per questo è stato criticato e lui si doleva di questa critica e questa sua tristezza, riportata nella sua frase, deve essere considerata anche oggi. Ancora oggi ci sono milioni di persone che muoiono di fame o di bambini che sono malnutriti. Malnutrizione in giovane età determina deficit cognitivi non recuperabili. Ci può sembrare semplice produrre cibo in modo naturale, sia la scelta migliore, ma questo non basterebbe oggi. Quindi dobbiamo coniugare la nostra capacità di conoscere l'ambiente, le piante, le tecnologie, con la nostra volontà di rispettare l'ambiente, ma con l'obiettivo di nutrire l'umanità crescente del pianeta.
0: Restiamo in tema, almeno in parte, con il programma di archivio che ora ascoltiamo. Radio 3 Scienza va in onda al mattino, dal lunedì al venerdì, dal 2003. Nasce da un'idea di Rossella Panarese. La puntata che abbiamo scelto è del 2016 e ruota intorno all'intreccio tra arte e scienza. Ospite è lo scrittore e chimico Marco Malvaldi. Ascoltiamo insieme, Battistelli.
1: Grazie.
0: E diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ascoltatori a tra poco meno di mezz'ora. A dopo.
2: Radio 3 Scienza.

0: Giovedì 7 aprile 2016, le 11.31, questa è Radio 3, io sono Matteo De Giuli, benvenuti a Radio 3 Scienza, con me vi salutano alla regia Costanza Confessore, Pino Berardi alla parte tecnica, i curatori del programma Rossella Panevese e Marco Motta a cui do anche il benvenuto in studio qui accanto a me. Ciao Marco.
1: Ciao Matteo, buongiorno a te e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Noi oggi apriamo la puntata di Radio 3 Scienza partendo da un libro da poco pubblicato per i tipi di Rizzoli, si chiama L'infinito tra parentesi, storia sentimentale della scienza, da Omero a Borges. L'autore Marco Malvaldi è uno scrittore, ma è anche un chimico, è stato ricercatore dell'Università di Pisa, insomma il profilo perfetto ci è sembrato per, partendo proprio dal suo libro, tornare a ragionare del rapporto, degli intrecci tra arte e scienza, un tema di solito molto caro anche ai nostri ascoltatori. Allora Marco, aspettiamo anche il loro intervento. E buongiorno Marco Malvaldi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Malvaldi, buongiorno. Noi a Radio 3 Scienza siamo dei grandi sostenitori dell'unione delle due culture, come ovvio, quella umanistica e quella scientifica. Non perdiamo occasione per sottolineare come siano due facce della stessa medaglia. Noi le vediamo così almeno. Lei però, nel suo libro, L'infinito tra parentesi, sembra fare un passo in più, addirittura cerca forse, trova una radice comune tra le scienze, la fisica in particolare, e la poesia. E qua Malvaldi mi sa che deve convincere anche noi, però.
2: Proviamoci.
0: Vai, proviamoci.
2: Secondo me, allora, scienza e poesia, fisica e poesia hanno due cose in comune. La prima assoluta è la compattezza. Pensiamo a una poesia. A me viene in mente la poesia più breve e una delle più commoventi che esistano. Mi illumino d'immenso. Due lessemi, quattro parole, una riga. E il titolo Mattina, che comprende più o meno tutte le mattine, tutte le situazioni possibili e immaginabili in cui appunto un altro giorno sorge e noi siamo ancora vivi, avendo bisogno di pochissima informazione. Dall'altra parte uno può pensare alla compattezza incredibile che c'è nelle equazioni. E uguale mc quadro, tanto per dire una banalità, l'energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Vale per tutte le particelle dell'universo, vale sempre, non è che il giovedì e il venerdì smette di funzionare, con una quantità di informazione, di astrazione minima, si compatta un numero di particelle e una possibilità di comportamenti incredibile. Quindi la prima, diciamo, il primo passo, sia per fare poesia sia per fare fisica teorica, è questo: la capacità di comprimere, di trovare quello
0: un metodo
2: che è
0: comune.
2: Veramente importante. È un metodo comune che si basa chiaramente sia in fisica che in poesia sulla conoscenza pregressa. Non è che se io do da leggere mi illumino d'immenso una persona che parla solo il cinese, questo capisce. Al tempo stesso, se io do la formula a una persona digiuna di fisica, questo mi guarda e tutto al più se la può scrivere sulla maglietta, ma questo non gli permetterà di prevedere meglio il comportamento di bosoni e simili.
0: C'è poi anche il senso di meraviglia, no? Che è alla base della più sfrenata fantasia, del sentimento che porta alla poesia, come scrive lei nel suo libro, però poi il senso di meraviglia, dell'ignoto, del mistero, è anche alla base del processo che innesca il pensiero scientifico, Malvaldi.
2: Sì, perché sia il processo scientifico che il processo poetico nascono dalla meraviglia, dallo stupore per quello che ci circonda, perché se fossimo in grado di prevedere tutto quello che sta per succedere, non ci sarebbe nessun bisogno né di fare scienza né di fare poesia. Le nostre emozioni sorgono quando noi non siamo in grado di prevedere qualcosa, altrimenti la vita sarebbe una monotona e noiosa continua osservazione di un pendolo che va da una parte all'altra, da una parte all'altra. Io mi emoziono quando succede qualcosa che non so prevedere. Allora posso fare due cose: da poeta posso tentare di capire cosa mi ha provocato quell'emozione e se quell'emozione uguale viene provocata in tutti gli uomini. Da fisico posso capire perché è successa la cosa che mi ha emozionato. Sono due punti di vista diversi, ma nascono tutti dal, appunto, dallo stesso stupore per il fatto che sia successo qualcosa che non so prevedere.
0: Il suo libro, Malaldi, è una raccolta di storie, di storie anche personali, e nel suo libro appaiono storie però di scienziati e poeti. Ci sono scienziati come Paul Dirac, Paul Dirac, padre della meccanica quantistica, non aveva un ottimo rapporto con la poesia in realtà, si meravigliava addirittura, no? Come potesse essere possibile uno scienziato si potesse interessare di una cosa tanto frivola come la poesia. Poi leggere il contrappasso, Dirac è considerato da molti invece un poeta.
2: Esattamente, secondo Graham Farmiga addirittura il più grande poeta di lingua inglese, proprio per l'equazione di Dirac, quella che sta inscritta sulla sua tomba, proprio per la sua bellezza. La cosa curiosa fra l'altro era che Dirac era un convinto fautore della bellezza. Quando chiesero a Dirac secondo quale regola lui sceglieva le equazioni sulle quali lavorare, la sua risposta era «It must be beautiful», «Deve essere bella». Quando Dirac si trovò a un bivio, a scegliere una via o l'altra, un'equazione o l'altra su cui appunto lavorare per cercare di capire appunto come congiungere la teoria della relatività con la meccanica quantistica, scelse l'equazione che oggi conosciamo solo sulla base di questo criterio, era più bella, gli piaceva di più. Quindi, anche se Dirac non si considerava un poeta e appunto prendeva in giro Oppenheimer per questa sua propensione per la poesia, pure si lasciava guidare dalla bellezza, e non sono appunto rari i casi in cui la bellezza ha ispirato la fisica. Ci sono appunto ricerche continue sulle teorie della simmetria, e la simmetria, lo sappiamo, è uno degli ingredienti principali della bellezza. Quindi Dirac, appunto, ironicamente, si è trovato a essere uno dei più grandi poeti di lingua inglese, pur detestando la poesia. Sono cose che capitano.
0: C'è di peggio poi nella vita, diciamo. C'era un tempo però, Malvaldi, in cui poesia e scienza erano unite in maniera più consapevole di quanto faceva Dirac. Il primo esempio più lampante, più classico, è Lucrezio, forse.
2: Beh sì, Lucrezio inventa qualcosa che prima d'allora non è praticamente pensabile, perché descrive un sistema del mondo, il sistema appunto degli atomi, di Democrito e di Epicuro, parte da osservazioni della realtà e lo esprime in modo poetico. La cosa bella, meravigliosa, incredibile del De Rerum Natura è proprio questa, che si parte sempre dalle osservazioni della realtà. Lucrezio dice, per esempio, che se si bagna una camicia in acqua e la si stende su una pietra al sole, vediamo che la camicia si asciuga, ma non vediamo dove va l'acqua che prima bagnava la camicia. Quindi, ne deduce Lucrezio, esistono particelle, esiste una porzione di mondo materiale che i nostri sensi, la nostra vista non riesce a cogliere. Questa è appunto l'osservazione del reale, che viene spiegata da Lucrezio sulla base appunto del suo armamentario scientifico, gli atomi, ed espressa in poesia. E questa è la cosa che non manca di stupirmi. Di tutti i mezzi che avrebbe a disposizione Lucrezio, non sceglie di scrivere un trattato come avrebbero fatto i greci, sceglie appunto di scrivere un trattato scientifico, cosa che a Roma all'epoca era qualcosa di incredibile, e sceglie di scriverlo in poesia. Vuole comunque emozionare, vuole fare in modo, lo dice esplicitamente, che attraverso la bellezza dei versi i concetti arrivino in modo più facile. Si rende conto che appunto è necessario lubrificare un po' la mente di chi legge, addolcire gli orli del vaso con un po' di miele, in modo che il bambino che beve la medicina amara sia in qualche modo premiato. È tutto
0: L'obiezione potrebbe essere che, va bene, queste erano, avevamo all'epoca conoscenze scientifiche, diciamo basilari, oggi la scienza è un edificio complesso, Malvaldi, no? Ha anche il suo linguaggio tecnico che è necessario, è difficile immaginare, non so, un paper, un articolo scientifico sulle cellule staminali o sul bosone di Higgs, scritto però con gusto letterario, scritto in poesia, come faceva Lucrezio.
2: Beh sì, assolutamente, più che difficile direi impossibile, però non è impossibile pensare di ipotizzare direzioni scientifiche che ancora non sono state prese in poesia. Penso alle neuroscienze, quando Borges scrive negli anni 60 che in una poesia Borges scrive: se il sonno fosse, come c'è chi dice, una pausa, un mero ristoro della mente, com'è che se ti si sveglia bruscamente senti che ti hanno rubato una fortuna? Pochi anni dopo Giuseppe Moruzzi, uno dei Nobel mancati, dei tanti Nobel mancati della scienza italiana, spiegherà al mondo cosa succede nel cervello mentre dormiamo. Sarà il primo a far notare al mondo che, occhio, quando si dorme il nostro cervello è in piena attività. Curiosamente Borges lo scrive in poesia qualche anno prima. Allora, non è chiaramente pensabile di scrivere in poesia un trattato scientifico, anche perché appunto sarebbe difficile, le equazioni nella metrica si inseriscono male e anche se non sarebbero facili da tradurre. Il problema sta nel convincerci che tutto quello che sappiamo a livello di armamentario tecnico sia tutto quello che ci serve per scoprire quel che ignoriamo del mondo. Potrebbe non essere così. Fino a 20 anni fa parlare di una teoria matematica della coscienza sarebbe sembrato una bestemmia. In questo momento sono vari ricercatori, tra cui appunto Giulio Tononi in Italia, Martin Edelman negli Stati Uniti, che stanno affrontando il problema della coscienza da un punto di vista di teoria dell'informazione. Magari non giungeranno a niente, però appunto potrebbe essere una possibilità. Allora, secondo me il ruolo della poesia potrebbe essere anche questo: individuare, osservando la realtà, che è una realtà che cambia sempre, cose che non cambiano, invarianti, esprimere stupore, meraviglia per questi invarianti e magari far notare, far ragionare qualcuno sul fatto che sì, mi meraviglia, quindi non lo so prevedere, quindi è necessario che investighi ancora un po'.
0: Ok, quindi poeti e scienziati riescono ancora a intravedere in maniera forse simile l'ignoto, insomma, e quindi a prevedere forse cosa porterà il futuro. Noi continuiamo a camminare lungo questo filo rosso, allora, tra arte e scienza, e affinità e divergenze tra arte e scienza, come direbbe qualcuno. Masses and Sea Motions, masse e movimenti del mare. Già dal titolo di questo brano l'intreccio tra arte e scienza è quantomeno dichiarato. Si tratta di un progetto, si chiama Collisions, un progetto nato a Pisa, al CNR di Pisa, per opera del professor Leonello Tarabella e del batterista Alessandro Baris, progetto che utilizza anche strumenti robotici provenienti proprio dai laboratori del CNR di Pisa. Di Pisa è anche il nostro ospite di oggi, Marco Malvaldi. Con lui stiamo sfogliando il suo ultimo libro, L'infinito tra parentesi, stiamo ragionando del rapporto tra arte e scienza. Il CNR non è però l'unico ente che cerca una fusione, una interazione tra arte e scienza, c'è anche il CERN di Ginevra. Allora, Antonella Del Rosso, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Antonella Del Rosso, fisica, lavora al CERN, si occupa di varie attività riguardanti la comunicazione. Antonella Del Rosso, al CERN non ci sono solo scienziati, ci sono molti scienziati, però ci sono anche degli artisti. Il CERN mette in palio un premio ogni anno per il miglior artista capace di ispirare i fisici.
3: Sì, esattamente. Noi abbiamo proprio qui un programma molto vasto di collaborazione con gli artisti, e effettivamente si chiama, in maniera simile a quello che avete citato, si chiama Collide, e permette a degli artisti di venire qua e passare un periodo proprio nel laboratorio, incontrare gli scienziati e sì, essere proprio artisti residenti qui al laboratorio per 2 mesi.
0: Sono premi, appunto, sono come le residenze d'artista, cosiddette residenze d'artista, come quelle nelle accademie in giro per il mondo, nei musei d'arte contemporanea in pratica.
3: Esattamente, sì, vengono qua, sono accolti nel laboratorio, conoscono il laboratorio, lo visitano e soprattutto entrano in contatto con gli scienziati e scambiano le proprie idee, i propri punti di vista con gli scienziati del CERN.
0: L'obiettivo è proprio questo poi, l'interazione tra artisti e scienziati. Quali sono alcuni dei frutti del, questo siamo al terzo anno, mi sembra, comunque sono qualche anno ormai che va avanti questo vostro progetto, cosa viene fuori dall'interazione fra artisti e scienziati?
3: Allora, diciamo che viene sempre fuori qualcosa di molto interessante, ogni artista poi interpreta la propria interazione con il mondo della scienza in maniera diversa. Diciamo che basato sull'esperienza appunto di 3 anni che sta facendo questo programma, abbiamo avuto per esempio degli spettacoli di danza, l'artista si chiama Gilles Chaudin, e per esempio ecco, è stato di molto successo questo spettacolo di danza, ma ci sono anche proprio installazioni, come l'installazione di suoni particolari, effetti particolari che si chiama Horizon Irrisolu, orizzonti irrisolti, e direi che ogni artista poi interpreta a proprio modo ecco di nuovo l'esperienza che ha fatto qui al CERN.
0: Gli scienziati come reagiscono, Antonella Del Rosso? Sentono invasi nei loro spazi, gelosi dei loro concetti, della fisica che viene stravolta, reinterpretata dagli artisti? O godono delle installazioni artistiche, di queste improvvisazioni, di questi balletti?
3: Direi che l'interazione funziona molto, infatti il titolo proprio Collide, sono proprio vere e proprie collisioni molto molto molto di successo, perché entrambi le parti sembrano apprezzare tantissimo. Qui abbiamo, diciamo, il legame tra scienza e arte non è affatto nuovo, ci sono molte cose in comune. Entrambi, sia lo scienziato che l'artista, di solito si pone, no, il problema un po' delle questioni fondamentali dell'universo, di dove viviamo, e ognuno ha un approccio diverso. Lo scienziato, diciamo, ha un approccio più matematico, l'artista per l'appunto è diciamo più a livello dell'ispirazione, però direi che ci sono molte cose in comune e in effetti noi vediamo il risultato, che è molto buono.
0: La radice è quella. Io ringrazio allora Antonella Del Rosso dal CERN di Ginevra, ci ha raccontato questo progetto artistico che nasce proprio lì, in uno dei laboratori più grandi del mondo, Arts at CERN. Troverete insomma brevissimo tutti i link sul nostro sito. Marco Malvardi, ha sentito, insomma, non si parla di poesia in questo caso come nel suo libro, ma scienziati e artisti continuano a parlarsi.
2: Sì,
0: tra l'altro da rassicurare queste cose.
2: Beh, assolutamente, d'altronde abbiamo avuto un periodino della nostra storia, non a caso chiamato Rinascimento, nel quale le due discipline rincominciano dopo un altro periodo non a caso chiamato Medioevo, secoli bui, ricominciano ad andare a braccetto e i risultati saranno personaggini come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Brunelleschi, insomma,
0: roba non da poco.
2: No, roba da poco, no. Tra l'altro mi fa molto piacere sentir citare Leonello Tarabella, che è stato autore di uno studio molto interessante sull'acustica del battistero di Pisa, che ha un'acustica meravigliosa, e appunto la bellezza, qui si parla di bellezza uditiva, non di bellezza visiva, e Tarabella insieme con David Spicer ha spiegato appunto come la struttura geometrica e quindi matematica in ultima analisi del battistero di Pisa sia in grado di generare questi suoni, questa acustica e questi riverberi incredibili.
0: Insomma, altri numerosi intrecci fra arte e scienza nella radice comune della bellezza, e intrecci che stanno colpendo, che colpiscono, che stimolano i nostri ascoltatori, vero Marco?
1: Sì, Matteo, perché molte ascoltatrici e molti ascoltatori stanno reagendo, ci stanno scrivendo, stanno reagendo a quello che Marco Malvardi ci racconta, per esempio rispetto alla questione della compattezza di cui ci parlava all'inizio Marco Malvardi. C'è Giuseppe che dice: per fare questa sintesi poesia e fisica nella poesia e in fisica bisogna avere capito a fondo fondo le cose, un'altra ascoltatrice o ascoltatore dice: posso riconoscere facilmente un poeta che viene da studi scientifici, da uno che viene da studi letterari, per la capacità di sintesi rara, di non perdersi nel ginepraio delle parole. Però ci sono anche alcune questioni che pongono gli ascoltatori a lei, Marco Malvaldi. Per esempio c'è Marco che dice: io vedo una differenza, la scienza è induttiva, la poesia alla ricerca dell'assoluto, oppure la fisica non spiega affatto il perché dei fenomeni ma solo il come. Che cosa risponde?
2: Partiamo dalla prima domanda, sul fatto che la fisica, diciamo, sia abbia pazienza, mi ripete la prima domanda?
1: Sì, no, certo, era la differenza che la scienza più in generale sia induttiva mentre la poesia è alla ricerca dell'assoluto, ci diceva il nostro ascoltatore Marco.
2: Sul fatto che la scienza non sia alla ricerca dell'assoluto mi viene da pensare che non sia vero. In fondo, se io trovo leggi che sono immutabili ed eterne, se non è assoluto il fatto che io abbia trovato una legge dell'universo che non cambia da quando l'universo è nato, non so che cosa possa esserlo. È molto molto interessante quello che dice quella persona, che fa notare come la fisica non cerchi il perché ma il come. E il fatto è questo, che il perché è una costruzione del nostro cervello. La fisica in effetti arriva al come, nel senso che scrivendo delle equazioni che sono degli enti simmetrici ti dice semplicemente: guarda, questi due oggetti sono uguali, se non conosci uno, perfetto, e conosci l'altro, prendi l'altro e mettilo dalla parte opposta e vedrai cosa succede. Però la ricerca del perché è comunque una delle tensioni naturali del nostro cervello. In questo momento una grossa parte di studi matematici è dedicata alla ricerca della causalità. Non molto tempo fa un economista, Granger, ha vinto il premio Nobel per l'economia proprio per il concetto di Granger causality, di causalità secondo Granger, che viene semplicemente descritto in questo modo. Una serie temporale, qui si parla di eventi, di serie temporali, causa un altro evento se il suo passato, al fine di determinare il presente dell'evento in questione, è più importante del passato dell'evento in questione. È come dire che se io vado a considerare il consumo energetico di un'automobile e di me che sono seduto sull'automobile, e vado a considerare la posizione dei due corpi, posso vedere facilmente che la mia posizione nello spazio è direttamente correlabile con il passato del consumo energetico dell'automobile, ma assolutamente non con il consumo energetico metabolico di me che sono seduto tranquillamente al volante. Quindi il mio passato come consumo metabolico non causa la mia posizione. Quello che causa la mia posizione è il consumo energetico dell'automobile che mi sta portando da qualche parte. Quindi, in un certo modo, la scienza, la fisica sta tentando di affrontare negli ultimi anni questa questione, senza dimenticarsi, c'è un libro bellissimo di Judea Pearl che si intitola Causality, che appunto parla degli approcci e dei problemi relativi a questo tipo di studi. C'è da ricordarsi che la nostra fisica in questo momento è effettivamente una fisica che dice il come, ma non il perché. Ma questo non ci deve far dimenticare che il perché una data cosa succede è un costrutto del nostro cervello, esattamente come la letteratura e la fisica teorica sono astrazioni del nostro cervello. Quindi il tentare di farle andare d'accordo in maniera coerente è, secondo me, una tensione naturale.
0: Questo è un po' il messaggio poi chiave, se vogliamo, del suo libro, Marco Malvaldi. E tornando al suo libro, tra l'altro oggi, 7 aprile, oggi è il 7 aprile, il 7 aprile 1300 Dante si smarrisce nella selva oscura, inizia la sua discesa all'inferno e Malvaldi, Dante è chiaramente uno dei protagonisti del suo libro.
2: Beh sì, Dante è uno dei protagonisti per due motivi. Il motivo numero uno è appunto il fatto che Dante usa in modo meraviglioso le analogie. Io parto dal presupposto che il nostro cervello capisce molto spesso le cose per analogia, quindi cerca continue corrispondenze fra quello che è il mondo reale e quelli che sono i nostri costrutti mentali. Quando Dante ci descrive un corpo che cade, ci dice e caddi come corpo morto cade, non dice caddi con una velocità direttamente proporzionale al quadrato del tempo intercorso tra il mancamento e l'impatto.
0: Grazie.
2: È fondamentale questo, perché tutti noi abbiamo visto cadere un oggetto inerte e quindi sappiamo come cade e ce lo immaginiamo, lo vediamo. Chiaro che questo non porta a una descrizione matematica della caduta, però ci fa capire, senza averlo vissuto direttamente, tramite astrazione, appunto, cosa succede. Altro discorso però è quello che riguarda un aspetto un pochino più matematico di Dante. In Dante ci sono continui riferimenti alla matematica. Quando parla del più del doppiar degli scacchi si milla, si fa riferimento alla crescita esponenziale, ma c'è una curiosità. Dante ha causato in un certo senso il primo posto di lavoro di Galileo, perché Dante descrive la geometria dell'inferno da pochi dati numerici, dai quali alcuni cartografi e ricercatori dell'epoca ricostruiranno i loro inferni personali. Quello che abbiamo oggi è l'inferno di Manetti, uno studioso fiorentino, e Galileo otterrà il suo primo incarico all'Università di Pisa, contratto di 3 anni, il precariato esisteva anche nel 1600, proprio con una lezione sull'esistenza dell'inferno di Dante, lezione che contiene un errore clamoroso.
0: Per scoprire.
2: Perché praticamente Galileo dice che se una volta che un oggetto materiale ha invarianza di scala per quelle che sono le sue proprietà strutturali, cioè se io prendo una volta larga 1 metro che spessa 10 centimetri, posso tranquillamente prendere una volta larga 10 metri e spessa 1 metro, quindi moltiplicare tutto per 10 e la volta si reggerà lo stesso.
0: Insomma, Dante, Manetti, Galileo, come è fatta la porta per entrare all'inferno in cui Dante si smarrisce il 7 aprile 1300, queste sono alcune delle storie contenute nell'infinito, tra parentesi, di Marco Malvaldi. Si arriva poi anche a Borges, a Guido Gozzano.
4: Radio 3 Scienza.
5: Archimede, il racconto della scienza. Siamo tornati, non ce ne siamo mai andati, eravamo qui ad ascoltare con attenzione Appuntamento con la scienza. Danilo Angelelli con Alberto Battistelli dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR e docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia. Ancora pochi minuti a nostra disposizione. In Appuntamento con la scienza, Radio 3 2016, abbiamo sentito parlare del senso di meraviglia alla base di ciò che porta alla poesia o che muove il processo scientifico. E poi del fatto che ogni artista reinterpreta in modo diverso la propria interazione con la scienza. Lo hanno detto a proposito degli incontri tra artisti e scienziati al CERN. Battistelli.
6: Sì, la scienza è anche curiosità, è anche volontà di andare oltre quello che già si sa. Anche l'arte, tutto sommato, ci scopre orizzonti impensabili. E quindi da questo punto di vista queste due attività umane sono molto più simili di quanto si potrebbe pensare. Devo dire che nell'interpretazione delle letture che abbiamo ascoltato al Teatro Argentina, Federica Rossellini, una giovane attrice bravissima, ha dato un'interpretazione magistrale. E la vitalità con cui lei ha proposto queste letture ha sorpreso anche me, che lei conoscevo bene e le avevo proposte. E quindi Federica ci ha dimostrato come arte e scienza possano avere sinergie e non siano affatto in conflitto.
5: Sinergie favorite anche dalle domande che sia artisti che scienziati si pongono sulle questioni fondamentali dell'universo. Anche questo è stato detto in appuntamento con la scienza. Siamo in chiusura, Battistelli.
6: Sì, dobbiamo capire che noi siamo sul pianeta con tutte le nostre capacità e dobbiamo concorrere con tutte le nostre possibilità, quindi con l'arte, con la scienza, a capire il nostro pianeta, a capire noi stessi e a gestire il nostro impatto sull'ambiente in cui viviamo in modo razionale e intelligente. In fondo ogni animale, quale noi siamo, utilizza l'ambiente che ha al meglio per mangiare e riprodursi. Nessuna specie sopravvive senza questo. Noi lo abbiamo fatto in modo troppo importante per le disponibilità del nostro pianeta. Dobbiamo capire come modificare il nostro impatto per noi e per il nostro pianeta.
5: Alberto Battistelli è stato tra i protagonisti dell'evento al Teatro Argentina di Roma Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Ancora un appuntamento, l'ultimo, concluderà questa edizione. Domenica prossima, 17 dicembre, si parlerà di stelle e comete. Per saperne di più c'è il sito teatrodiroma.net. Ha invece fatto conoscere o portato nuovi elementi sugli orti spaziali Battistelli e lo ha fatto anche qui. Grazie per il tempo che ci ha dedicato.
6: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
5: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, scritto e condotto da Danilo Angelelli. La prossima volta cercheremo di seguire anche noi la luce che ha guidato, indovinate un po', i Re Magi. Vi aspettiamo, un saluto.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore, l'orrore ha un volto che bisogna farsi amico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito con...

uomini addestrati che hanno madri, mogli e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta, con un istinto primordiale comune della lotta, comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale, che sappiano usar bene l'istinto animale, l'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Pio. Se dovesse essere ucciso di caduto tuo mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: Per la serie C'ero anch'io trasmettiamo La caduta di Luigi Filippo di Antonio Gambino, regia di Gianni Casalino.
1: Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout.
2: Signore e signori, qui è Gustave Flaubert che vi parla da Parigi la mattina del 26 giugno 1848.

0: Da mesi seguo per voi gli avvenimenti di questa città. Abbiamo vissuto insieme le indimenticabili giornate di febbraio che hanno costituito l'esempio e il punto di partenza di quella ventata insurrezionale che, dilagando, ha contagiato l'intera Europa. Si credette allora di veder risorgere il glorioso spirito della grande rivoluzione dell'89. Oggi, invece, la rivoluzione è vinta. Un proclama del generale Cavaignac, affisso proprio in questo momento sui muri della capitale, lo annuncia. Lo scontro finale è nato dallo sdegno del proletariato per il decreto di chiusura degli atelier nationaux, delle officine nazionali, a cui ha corrisposto la crudele determinazione dei gruppi conservatori della Costituente, decisi a piegare e umiliare definitivamente le forze popolari per riportare l'ordine a Parigi.
1: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora a Parigi regnerà la legge e la calma.

0: La sommossa, che è durata 4 giorni ed ha avuto aspetti di una violenza e di una drammaticità senza pari, è stata oramai soffocata in un mare di sangue. Il generale Cavaignac, al comando dell'esercito e della Guardia Nazionale, ha operato una repressione capillare e spietata, quella che la Francia borghese, da mesi turbata dalle tensioni e dalle inquietudini sociali, gli aveva chiesto. Ci troviamo ora nella piazza del Pantheon. La piazza è piena di soldati ammucchiati sulla paglia, quasi gli uni sugli altri. Spunta il giorno e con le prime luci si illumina uno spettacolo agghiacciante. Donne che gridano, ripetendo il nome dei figli e dei mariti e cercando piangenti tra le macerie. Il Pantheon, mentre i fuochi dei bivacchi si vanno spegnendo, appare trasformato in un deposito di cadaveri. Ve ne sono decine, forse centinaia. Il terreno delle strade è sconvolto. Le pietre del selciato sono servite a costruire le barricate e sopra le barricate in rovina sono rimasti omnibus, tubi di gas, ruote di carrette, corpi sfigurati e senza nome. Dappertutto feriti che si lamentano, bambini dispersi. Le case intorno sono crivellate di proiettili. Attraverso le crepe dell'intonaco si intravedono le impalcature. Qua e là le persiane, attaccate a un chiodo, pendono come stracci. A causa del crollo delle scale, molte porte si aprono sul vuoto e allora si possono scorgere gli interni delle abitazioni con i parati a brandelli, con strane, fragili cose rimaste inesplicabilmente intatte al loro posto. Un'incisione, una gruccia di pappagallo, una pendola. In basso, gruppi di guardie nazionali che parlano della fine dei generali Bréard e Négrier, del deputato Charbonnel, di Monsignor Affre, arcivescovo di Parigi, tutti trucidati durante la giornata di ieri. Purtroppo le notizie che ci sono giunte sono ancora molto confuse. Un plotone di guardie mobili sta risalendo Rue Vivienne. Alcuni borghesi le applaudono. Ne avviciniamo una. Cos'è successo?
1: Abbiamo combattuto tutta la notte.
0: E adesso è finita?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta, finalmente.

0: La battaglia sembra dunque conclusa, ma...
1: Ma le preoccupazioni continuano. Proprio adesso, ad esempio, ci è arrivata la notizia che è stata nominata una commissione sanitaria per paura delle epidemie. In particolare, dentro le carceri, sembra che la situazione si stia facendo gravissima. Alle Tuileries, dove sono stati rinchiusi circa 900 insorti, i morti non si contano. E quelli che sopravvivono sono sottoposti alla rabbia delle guardie, che sembrano volersi vendicare in una sola volta dei clubs, degli assembramenti, dei giornali, delle polemiche e di tutto quanto li ha esasperati in questi ultimi mesi. Ma come si è potuto arrivare a tanto? Cerchiamo di fare un rapido riassunto e un consuntivo degli avvenimenti di questo periodo.

La prima volta che il popolo è sceso nelle piazze è stato il 24 di febbraio. Anche quel giorno la città appare sconvolta. Spari, incendi e barricate sono dappertutto. Ma l'atmosfera è completamente diversa. Il re, Luigi Filippo, è scappato, sopraffatto dal panico. La gioia e l'esaltazione si mescolano a un senso di stupore e i vincitori sono altrettanto sorpresi della loro vittoria quanto i vinti dei loro rovesci.

0: La Repubblica è nell'aria, la rivoluzione socialista sembra incominciata. Protagonisti di quei giorni, due personaggi diversi, quasi opposti. Il nostro illustre poeta Alphonse de Lamartine, che immediatamente si assume il compito di formare, sulle rovine della dispersa monarchia di luglio, il governo provvisorio della Repubblica francese, ed il socialista Louis Blanc, propugnatore di ardite riforme economiche. È a loro che, alla luce dei fatti di oggi, chiediamo un giudizio sulla natura degli avvenimenti dei mesi passati. Iniziamo con Lamartine.
1: La fisionomia della Repubblica, sorta dalle gloriose barricate di febbraio, si è andata via via macchiando delle debolezze e della insipienza di coloro che non hanno saputo rinunciare alla demagogia e alla provocazione per difendere sinceramente gli interessi di tutto il popolo francese.

0: Dalla demagogia all'anarchia, il passo è breve. Chiedendo la Repubblica, invocandola, il grido della Francia non aveva domandato solo una nuova forma di governo, ma innanzitutto un principio. Questo principio era la democrazia vivente, l'eguaglianza attraverso i diritti, la fratellanza attraverso le istituzioni. La rivoluzione voluta dal popolo doveva, secondo noi, organizzarsi a profitto del popolo, grazie ad una serie di istituzioni fraterne e tutelari, atte a conferire regolarmente a tutti le condizioni di dignità individuale, di istruzione, di salario, di moralità, di lavoro, di benessere, di partecipazione alla proprietà, al fine di sopprimere il nome servile di proletariato, elevando il lavoratore all'altezza dei diritti e dei doveri dei padroni, innalzando ed arricchendo gli uni senza abbassare e degradare gli altri, conservando la proprietà come bene sacro e intangibile. Insomma, bisognava annullare questo malinteso terribile che seguita a contrapporre le classi le une alle altre.
1: Bene, signor di Lamartine, e invece che cosa è successo?
0: È successo che tutto è stato travisato e soffocato da chi ha voluto monopolizzare la libertà all'insegna della violenza e del crimine, in nome di chimeriche conquiste, di assurdi diritti, senza passare per la strada faticosa ma costruttiva del dovere.
2: La libertà nell'ordine!
1: Già nelle parole di Lamartine intravediamo tutti i germi del contrasto implicito nel movimento insurrezionale. La borghesia francese, infatti, che è rimasta sorpresa dalla svolta degli avvenimenti il 24 e il 25 di febbraio, si schiera intorno alla soluzione repubblicana perché spera che questa concessione al sentimento popolare abbia come contropartita il ristabilimento dell'ordine e il consolidamento dei privilegi accumulati sotto Luigi Filippo. Il proletariato urbano, intanto, si muove nella direzione opposta e, vedendo giorno dopo giorno contraddetti gli ideali nati sulle barricate, manifesta sempre più apertamente la propria irrequietezza. Altra protagonista la provincia agraria, che passato il primo momento di abulia si coalizza contro la capitale rivoluzionaria. L'atmosfera si fa ogni giorno più incandescente. Quando si arriva alle elezioni del 23 aprile, le prime a suffragio universale, i reali rapporti di forza si rivelano in pieno. L'Assemblea nazionale si riunisce il 4 di maggio e il suo primo atto è di proclamare ufficialmente la Repubblica, ma all'interno del nuovo corpo legislativo i socialisti e i radicali sono in tutto 100 su 876. La grande maggioranza è composta da legittimisti e da liberali e repubblicani moderati.

0: esclusi dalla nuova commissione esecutiva nominata dall'Assemblea. Il governo, quindi, è ora per intero nelle mani dei moderati. I gruppi radicali più estremisti reagiscono invadendo il 14 di maggio il Palazzo Borbone, cercando di sciogliere con la forza il Parlamento e di insediare all'Hotel de la Ville un governo di emergenza. Il tentativo fallisce, perché questa volta, al contrario di quanto è avvenuto alla fine di febbraio, la Guardia Nazionale si schiera contro i proletari. Lo scontro finale è ormai chiaramente alle porte. Su quest'ultima fase, ascoltiamo la testimonianza di Louis Blanc.
1: È una tragedia. Tutto è perduto.
0: Ma come si spiega che la Guardia Nazionale si è schierata contro il proletariato?
1: Io stesso non so capirlo. Certo è però che il governo borghese ha operato attivamente per ottenere questo scopo.
0: Con quali mezzi?
1: Alla base di tutto vi è stato il problema economico e specialmente quello del lavoro. La maggiore conquista della rivoluzione di febbraio era stata, infatti, quella di riconoscere a tutti il diritto di lavorare. Senza limitarsi a dichiarazioni demagogiche, fu promulgato il decreto delle 10 ore lavorative. Come organizzare, tuttavia, questa conquista in modo concreto? Il progetto mio e dei miei compagni era di dar vita a degli atelier sociaux, a delle officine sociali, le quali dovevano rappresentare una nuova forma cooperativa di produzione, sostituire il vecchio sistema a direzione e sfruttamento capitalistici con uno nuovo gestito direttamente dai lavoratori e dal popolo. La maggioranza moderata del governo favorì invece la creazione di atelier nationaux, di officine nazionali, che nonostante la somiglianza di nome era qualcosa di molto diverso, cioè una specie di ghetti per disoccupati e disadattati dove gli operai per pochi soldi venivano addetti a monotoni e improduttivi lavori di sterro.
0: In che modo, signor Blanc, questo ha portato al successivo scontro sociale?
1: In due modi. Innanzitutto gli operai cominciarono a pensare che la rivoluzione li aveva traditi. Il loro risentimento crebbe quindi progressivamente col passare delle settimane e una minoranza, avendo perduto ogni fiducia, cominciò perfino a ingrossare le file della reazione. Dalla parte opposta, gli atelier nazionali apparivano a tutta la Francia ben pensante come un assurdo e dispendioso privilegio. Tanto più che bisogna tener presente che la debolezza e le indecisioni del governo avevano nel frattempo provocato un netto peggioramento della situazione economica generale. Quindi, mentre gli operai languivano scontenti negli atelier nazionali, la borghesia cittadina e i contadini, questi ultimi sottoposti dal governo provvisorio a nuove e gravissime tasse, ne chiedevano lo scioglimento, vedendovi, ingiustamente, una prima forma di realizzazione socialista e considerandoli altrettanto ingiustamente come la causa principale del malessere economico di tutti.
0: Il 21 giugno il governo rompe gli indugi e ordina la chiusura degli atelier nazionali e la chiamata alle armi di tutti gli operai non sposati. Al proletariato non rimane altra alternativa che morire di fame o scendere in campo. Esso risponde il 22 giugno con una massiccia insurrezione in cui viene combattuta la prima grande battaglia di classe della società moderna. È una lotta per la conservazione o la distruzione dell'ordine borghese. La sommossa raggiunge il suo culmine il 25 giugno, è la giornata centrale della prova di forza. Di questa fase decisiva siamo in grado di trasmettervi una radiocronaca eccezionalmente registrata per noi da Alexis de Tocqueville, deputato e saggista, autore di una notevole opera intitolata La democrazia in America e tuttora ministro degli esteri.
2: Tutti gli occhi dell'Europa sono su di noi. E Parigi, in questo momento in cui vi parlo, è un labirinto di trincee. Tutto il popolo è intento a fare barricate con l'abilità di un ingegnere, disselciando solo quanto è necessario per fabbricare muri grossi e solidi, ma anche ben fatti, con un piccolo passaggio lungo le case per poter circolare. Ora sto percorrendo il quartiere San Martino. C'è un'agitazione straordinaria. Moltissime donne sono in piazza ad aiutare, lavorando come uomini, incitano, incoraggiano, si prodigano in mille maniere, preparando le munizioni, facendo la spola tra una barricata e l'altra, alcune con il fucile imbracciato. Eccoci a Via Jeuneur. Vedo una guardia nazionale coperta di sangue. Che cosa è accaduto? Da dove viene?
3: Non so. Il mio battaglione stavamo a Porta San Dionigi. C'è stata una scarica di fucileria, un vero macello. Uno dei miei camerati mi è caduto morto addosso. Una cosa terribile.
2: Si combatte non solo a Porta San Dionigi. Anche i dintorni dell'Hotel de la Ville sono coperti di barricate. L'insurrezione investe l'intera Parigi.
4: Operai, e voi tutti che ancora siete in armi contro la patria e la Repubblica, per tutto ciò che è rispettabile, sacro e santo, deponete le armi. L'Assemblea Nazionale ve lo chiede. Vi dicono che vi attendono crudeli vendette. A parlare così sono i vostri e i nostri nemici. Dicono che sarete freddamente sacrificati. Venite da noi come fratelli pentiti e sottomessi alla legge. La Repubblica è pronta ad accogliervi a braccia aperte. Firmato Cavaignac.
2: Mi sono ora trasferito a Palazzo Borbone. Ho con me il generale Lamoricière, che insieme con il generale Cavaignac ha avuto l'ordine di fronteggiare la rivolta. Alla testa di grossi reparti di fanteria e di artiglieria, è ora schierato a protezione della sede dell'Assemblea Nazionale. Generale, qual è il vostro piano? La città è tutta piena di barricate.
5: Pazienza. Credete che siamo così sciocchi da sparpagliarci in un giorno come questo nelle strade dei sobborghi? No, no. Piuttosto, lasciamo che gli insorti si concentrino nei quartieri che non possiamo loro contendere. E dopo andremo a distruggerli. Questa volta non avranno scampo.
2: Una terribile bufera si è abbattuta su Parigi alla fine della mattinata. Per qualche ora la vita è rimasta sospesa. Ed io, come certamente molti altri francesi, ho sperato che la violenza della natura potesse contribuire a smorzare la durezza della lotta. Ma i fatti mi hanno smentito. Si combatte di nuovo ovunque. E in vista dello scontro finale, la commissione esecutiva del governo ha concentrato nelle mani del generale Cavaignac tutti i poteri militari.
4: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora a Parigi regneranno la legge e la calma.
0: Qui finisce la cronaca di ieri dell'amico Tocqueville. Dopo il momento da lui descritto, Parigi ha vissuto altre interminabili ore di sangue. La spietata durezza del generale Cavaignac ha alla fine avuto ragione della resistenza di un popolo che si è battuto con tutti i mezzi, perfino coi pugni e con i sassi, contro i battaglioni organizzati della Repubblica Francese. Ora i sogni di febbraio giacciono calpestati dagli stivaletti della Guardia Nazionale e sulla città grava un senso di tragica paura. Cosa succederà? Qual è il vero significato di quanto è accaduto in rapida successione nel giro di 4 mesi? E cosa ci riserva il domani? Il mio animo è troppo scosso per tentare una conclusione. Preferisco allora affidare a un giovane storico tedesco, teorico del movimento operaio, Karl Marx, autore tra l'altro di un recente manifesto dei comunisti che sta avendo un certo successo, specie in Germania, il commento finale di questa nostra cronaca.
6: Un commento? Certo.
0: I fuochi artificiali di Lamartine si sono trasformati nelle bombe incendiarie di Cavaignac. La fraternité, la fratellanza delle classi opposte proclamata in febbraio, scritta in grosse lettere su ogni carcere, su ogni caserma, ha ora la sua espressione vera, genuina, prosaica nella guerra civile. Nella guerra civile nel suo aspetto più terribile, nella guerra civile tra il lavoro e il capitale. Questa fraternité fiammeggiava da tutte le finestre di Parigi la sera del 25 giugno, quando la Parigi della borghesia si illuminava, mentre quella del proletariato era in fiamme, grondava sangue e gemeva. La fratellanza è durata precisamente fino a quando l'interesse della borghesia era affratellato a quello del proletariato. La rivoluzione di febbraio è stata la bella rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale, perché gli antagonismi che erano scoppiati contro la monarchia sonnecchiavano tranquilli l'uno accanto all'altro, non ancora sviluppati, perché la lotta sociale che formava il loro sottostrato aveva soltanto raggiunto un'esistenza vaporosa, l'esistenza della frase, della parola. La rivoluzione di giugno è la rivoluzione brutta, la rivoluzione repugnante, perché al posto della frase è subentrata la cosa, perché la Repubblica stessa ha svelato la testa del mostro, abbattendo la corona che la proteggeva e la copriva. Ordine! Era stato il grido di battaglia di Luigi Filippo. Ordine? Grida Cavaignac, eco brutale dell'Assemblea Nazionale Francese della borghesia repubblicana. Ordine. Tuonano le granate mentre lacerano il corpo del proletariato. Nessuna delle numerose rivoluzioni della borghesia francese a partire dal 1789 era stato un attentato contro l'ordine, perché tutte avevano lasciato sussistere il dominio della classe, la schiavitù degli operai, l'ordine borghese, benché spesso fosse cambiata la forma politica di questo dominio e di questa schiavitù. Giugno ha intaccato quest'ordine. Maledetto sia Giugno.

Per la serie c'ero anch'io, abbiamo trasmesso La caduta di Luigi Filippo, di Antonio Gambino. Hanno partecipato Toni Bertorelli, Mauro Avogadro, Angelo Bertolotti, Iginio Bonazzi, Franzi Cortona, Ferruccio Casacci, Edgar De Valle, Enrico Longodoria, Renzo Lori, Anna Marcelli, Misa Mordeglia Mari, Claudio Parachinetto, Alberto Ricca. Tecnico del suono, Raul Manciulli. Regia di Gianni Casalino. Realizzazione effettuata negli studi di Torino della RAI.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

0: Chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi. Rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Il racconto del venerdì. Eros Pagni legge Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga.

0: Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in istalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia», dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede», le disse. «Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese». «A me mi hanno detto delle altre cose ancora», rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?»
1: «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le 2 cocche del fazzoletto.
0: «La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola».
1: Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei in coscienza rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole.
0: «Sentite, compare Turiddu», gli disse al fine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne, che direbbero in paese se mi vedessero con voi?»
2: «È giusto», rispose Turiddu. «Ora che sposate compare Alfio, che c'ha 4 muli in istalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene, che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemo conto che a chioppia scampava e la nostra amicizia finì».
1: La gnà Lola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze, ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. «Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia», borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava Massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò a Camparo da Massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza.
0: «Perché non andate a dirle a gnà Lola ste belle cose?» rispondeva Santa. «La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle Lole e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe quando all'uva non poté arrivare disse come sei bella, racinedda mia. Oe, quelle mani, compare Turiddu.
1: Avete paura che vi mangi?
0: Paura non ne ho di voi, né del vostro Dio. E vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso. Che vi mangerei con gli occhi. Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio.
2: Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei.
1: Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo.
2: Spicciamoci che le chiacchiere non ne affastellano, Sarmenti. Se fossi ricco vorrei cercarmi una moglie come voi, gna santa. Io non sposerò un re di corona come la gna Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile.
1: Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera che tutto il vicinato non parlava d'altro.
2: «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito. Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere! Per la Madonna che ti mangerei come il pane. Chiacchiere! Sull'onor mio! Oh, mamma mia!»
1: Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu.
2: «E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più».
3: «Ma!» sospirò il giovanotto.
2: «Beato chi può salutarvi.
3: Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa»,
1: rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule.
3: «Domenica voglio andare a confessarmi, che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola.
2: Lascia stare», supplicava Turiddu.
3: «No,
2: ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi».
3: «E...»
1: mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando Ginocchione il suo turno dinanzi al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza».
2: Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste.
3: «Avete ragione di portarle dei regali», gli disse la vicina Santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa».
2: Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato.
3: «Santo diavolone!» esclamò. «Se non avete visto bene,

0: giorno per la stradicciuola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsicce. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. «Avete comandi da darmi, compare Alfio?» gli disse.
1: «Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi».
0: Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse:
1: «Sono qui, compare Alfio».
0: Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. «Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sulla stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme». Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, l'aspettava sino a tardi ogni sera. «Mamma», le disse Turiddu, «vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornare più? Datemi un bel bacio, come allora, perché domattina andrò lontano». Prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'India della Canziria. «Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia?» piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. «Vado qui vicino», rispose compar Alfio, «ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più». Lola in camicia pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie che potevano capirvi. «Compar Alfio», cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi, «come è vero Iddio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quanto è vero Dio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella». «Così va bene», rispose compar Alfio spogliandosi del farsetto, «e picchieremo sodo tutti e due». Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'anguinaia. «Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene gli occhi», gli gridò compar Alfio, «che sto per rendervi la buona misura». Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. «Ah!» urlò Turiddu accecato, «sono morto!» E cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. «E tre! Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline». Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah!». Oh.

0: Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice D'Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro», a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere. Non era ancor vecchio, poteva avere appena 40 anni, ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli, bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D'Andrea. E pareva che egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizie certe di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco erano potuti venire quei capelli crespi, gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi, infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così Sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere. Non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate. E quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il giudice D'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri, gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute, e al giudice D'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che gli dovesse recarsi al suo ufficio di istruzione ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia dei piccoli, poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio di istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di 2 o 3 ore il desinare e di rinunziare la sera prima di cena alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Eppure, per la prima volta da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D'Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni, in attesa, egli era in preda a una irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un pover'uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del chiarchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna, o s'afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno più francamente prorompeva: «Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?» Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Perché in verità era un caso insolito e speciosissimo, quello d'un viettatore che si querelava per diffamazione contro i primi 2 che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore. Come condannare in coscienza quei 2 giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri? E primi fra tutti, eccoli là, gli stessi giudici. E il D'Andrea si struggeva. Si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei 2 giovanotti, l'esile e patitissimo avvocato Grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa, alle spalle d'un povero disgraziato, il giudice d'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiarchiaro per invitarlo a venire all'ufficio d'istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli 448 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione, inevitabile, sarebbe venuta a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo. Se ne accorse bene quella volta il giudice d'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiarchiaro che gli era entrato nella stanza mentre egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!» Il Chiarchiaro s'era combinato una faccia da iettatore che era una meraviglia a vedere. S'era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta. S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto di un barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli si sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: «Lei dunque non ci crede?» «Ma fatemi il piacere», ripeté il giudice d'Andrea, «non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro. O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua». Egli s'accostò e fece per posargli una mano sulla spalla. Subito il Chiarchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: «Signor giudice, non mi tocchi, se ne guardi bene, o lei, come veri Dio, diventa cieco». Il d'Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: «Quando sarete comodo. Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia. Sedete». Il Chiarchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un mattarello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura». Il d'Andrea sedette anche lui e disse: «Volete che vi dica che ci credo?» «E vi dirò che ci credo. Va bene così?» «No, signore», negò recisamente il Chiarchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo, istruendo il processo». «Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il d'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiarchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto». «Via? Porto? Che porte, che via?» domandò aggrondato il Chiarchiaro. «Né questa di adesso», rispose il d'Andrea, «né quella là, del processo. Già, l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così». E il giudice d'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. «Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore. E ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore. E non vi pare che ci sia una contraddizione?» Il Chiarchiaro scosse più volte il capo, con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. Poi disse: «Mi pare piuttosto, signor giudice, che lei non capisca niente». Il d'Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. Dite pure, caro Chiarchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore, eccomi qui», disse il Chiarchiaro accostando la seggiola. «Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, sì signore, lei che crede di fare il mio bene, il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Barak?» «Sì, questo lo so». «Ebbene, all'avvocato Manin Barak, io, Rosario Chiarchiaro, io stesso, sono andato a fornire le prove del fatto. Cioè, che non solo mi era accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche... prove documentate, testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore. Voi, dal baracca, sì signore, io». Il giudice lo guardò più imbalordito che mai. «Capisco anche meno di prima. Ma come? per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti. E perché allora vi siete querelato? Il Chiarchiero ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea. Si levò in piedi gridando con le braccia per aria. Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale. E ansimando, protesi il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D'Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: povero caro Chiarchiero mio, povero caro Chiarchiero mio, bel capitale, e che te ne fai? Che te ne fai? Che me ne faccio? Rimbeccò pronto il Chiarchiero. Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? La laurea, sì. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. La patente di iettatore, col bollo, con tanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi, me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciare via dal banco dove ero scritturale con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni. Mi hanno buttato in mezzo ad una strada con la moglie paralitica da 3 anni e 2 ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Mi sono operato così, con questi occhiali, con quest'abito. Mi sono lasciato crescere la barba e ora aspetto la patente per entrare in campo. Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico. Io, sì signore, perché mostra di non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono. E ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via. Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche. Mi pianterò innanzi a tutte le botteghe. E tutti mi pagheranno la tassa. Lei dice dell'ignoranza? Io dico la tassa della salute. Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo d'avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiarchiero a lungo. Forte, forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. Mi vuole bene davvero? Gli domandò. E allora istruisca subito il processo e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente? Il Chiarchiero protese di nuovo il braccio, batté la canna d'India sul pavimento e, portandosi l'altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: la patente.
1: Glauco Mauri ha letto La patente di Luigi Pirandello.
2: Regia di Luciana Corda.
3: Il racconto del venerdì. Piera degli Esposti legge Storia del ragazzino cattivo e Storia del ragazzino buono di Mark Twain.
4: Storia del ragazzino cattivo. Molti anni fa, viveva un ragazzino cattivo che si chiamava Giacomino, come la maggior parte dei ragazzini cattivi che si trovano nei libri della scuola domenicale. Ma i ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale hanno tutti invariabilmente la madre ammalata che si sacrifica per loro, mentre la madre di Giacomino era in perfetta salute e non si sacrificava certo per lui. Al contrario delle madri dei ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale, che alla sera cantano soavi canzoni per far addormentare i loro figli, la madre di Giacomino lo mandava a letto con uno schiaffone, dicendo che se suo figlio si fosse rotto l'osso del collo non sarebbe poi stato un gran male. La conseguenza di ogni atto di questo Giacomino era stupefacente e del tutto diversa da quelle dei cattivi Giacomini che si trovano nei libri della scuola domenicale. Infatti, quando essi si arrampicano su un melo per rubare i frutti, il ramo si spezza invariabilmente e nella caduta essi si ritrovano con un braccio rotto e un polpaccio stretto fra i denti del cane di guardia. Viceversa, allorché il nostro Giacomino si arrampicò su un melo per rubare i frutti, il ramo che lo sosteneva non si spezzò, ma rimase ritto, senza nemmeno un'oscillazione. Cosicché Giacomino poté gustarsi le mele in santa pace. Poi, quando scivolò giù dal tronco del melo per tornare a casa e il cagnaccio di guardia prese lo slancio per gettarsi su di lui, Giacomino lo arrestò di colpo, scaraventandogli un mattone sul muso. Certo, niente di simile si era mai letto nei libri della scuola domenicale, dove gli uomini sono raffigurati con le giacche strette a coda di rondine e le donne con la cintura di velluto annodata sotto il petto. Un'altra volta, la fantasia del nostro cattivo ragazzo fu attratta dal temperino d'argento del maestro e, molto abilmente, glielo rubò. Ma allorché il maestro s'accorse del furto, con altrettanta abilità Giacomino nascose il temperino nel berretto del ragazzino più obbediente della classe, figlio di una vedova. E come il temperino scivolò dal berretto, cadendo rumorosamente sul pavimento, il figlio della vedova arrossì, proprio come se fosse stato lui il colpevole del furto. A questo punto, nei libri della scuola domenicale appare sempre, per incanto, un perspicace giudice di pace, con i capelli bianchi a smascherare il colpevole. Ma, in occasione del furto del temperino del maestro, nessun giudice di pace con i capelli bianchi apparve in difesa dell'innocente figlio della vedova, il quale fu preso a frustate dal maestro, con grande divertimento del cattivo Giacomino, che non poteva sopportare i ragazzini studiosi e obbedienti. Ma la cosa più sorprendente che capitò al nostro cattivello fu quando andò in barca di domenica. Sarebbe stato logico, come è scritto nei libri, che in quel giorno la barca naufragasse e il ragazzino disobbediente morisse annegato. Invece no. Giacomino si divertì un mondo ad andare su e giù con la barca e a sera tornò a riva spiccando un bel salto. La stessa fortuna lo assistette la volta che andò a pescare sempre di domenica. A un tratto scoppiò un temporale e, come succede nei libri della scuola domenicale, un fulmine avrebbe dovuto trapassarlo dalla testa ai piedi. Ma benché di fulmini ne cadessero molti, nessuno lo sfiorò. Così prese a correre in giro la voce che Giacomino fosse protetto da un incantesimo e baciato in fronte dalla fortuna. Niente dunque poteva fargli del male. Infatti, perfino la volta che rubò il fucile di suo padre per andare a caccia, non gli successe nulla. Non gli saltarono all'aria tre dita come ai ragazzini cattivi dei libri. E neppure quando, in un impeto d'ira, tirò un pugno sulla tempia della sorellina, lei, invece di morire, come si legge nei libri, si riprese subito, tornando più vispa e allegra di prima. Finché un bel giorno Giacomino scappò di casa e se ne andò in giro per il mare. Ma non dovete credere che al suo ritorno trovasse la casa crollata e la famiglia sepolta in camposanto, come si legge nei libri della scuola domenicale. Nemmeno per sogno. Del resto, lui non si preoccupò di informarsi neppure se i suoi stavano bene o male. Arrivò sbronzo e la prima cosa che fece fu d'andare all'osteria. Poi crebbe, divenne un uomo, si sposò e mise su una bella famiglia numerosa. Ma una notte prese un'accetta e mozzò la testa a tutti. Ciò malgrado, divenne ricco, inventando ogni sorta di imbrogli ed ora è un farabutto temuto e rispettato e appartiene alla magistratura. Ma nei libri della scuola domenicale non troverete certo un cattivo Giacomino come il nostro, baciato in fronte dalla fortuna e protetto da un incantesimo.

Storia del ragazzino buono. Molti anni fa viveva un ragazzino buono che si chiamava Giacobbe. Era obbediente, sapeva sempre la lezione e non arrivava mai in ritardo alla scuola domenicale. Non diceva bugie perché sapeva che non bisognava dirle e questo gli bastava. Il maggior piacere di Giacobbe era quello di leggere i libri della biblioteca della scuola domenicale, dove erano descritti tanti ragazzini buoni, dei quali si fidava ad occhi chiusi. Sperava, una volta o l'altra, di incontrarne uno vivo e per vederlo in viso sarebbe stato disposto a camminare per giorni e giorni. Ma, purtroppo, tutti i ragazzini buoni morivano all'ultimo capitolo. Infatti, in ogni libro c'era la raffigurazione del loro funerale al quale assistevano piangendo i parenti e i compagni della scuola domenicale. La segreta ambizione di Giacobbe era quella di apparire in un libro accanto ai ragazzini buoni che tanto ammirava. Avrebbe voluto essere ritratto nel momento in cui faceva la carità a una mendicante, per esempio, circondata dai sei figlioletti, oppure mentre si rifiuta generosamente di denunciare un ragazzino cattivo che lo ha picchiato sulla testa col righello. Davvero, Giacobbe desiderava tanto di essere inserito in un libro della biblioteca della scuola domenicale. Tuttavia, c'era qualcosa che lo amareggiava e questo qualcosa era la constatazione tristissima che i bambini buoni muoiono tutti presto, mentre lui voleva vivere il più a lungo possibile. Decise allora di far del suo meglio per comportarsi da ragazzino buono, ma di vivere fino alla vecchiaia. Continuò dunque ad imitare i ragazzini buoni dei libri, ma chissà perché a lui le cose non andavano altrettanto bene. Infatti nei libri i ragazzini buoni venivano sempre premiati, mentre ai cattivi capitavano ogni sorta di disgrazie. Viceversa, a lui, che si comportava come un ragazzino buono, capitavano tutte le disgrazie riservate ai ragazzini cattivi. Una volta, scoprendo un suo compagno cattivo in cima a un albero che rubava le mele, corse a prendere un libro per leggergli la storia di quel ragazzino cattivo che rubava le mele e si ruppe un braccio. Ma sul più bello della lettura, il compagno cattivo che stava sul ramo perse l'equilibrio. Gli cadde addosso, rompendogli un braccio a lui. Poi scappò via, più in fretta di una lepre. Un'altra volta, Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che spingevano un cieco in mezzo al fango. Di volata, lui accorse in aiuto del poverino, per poi ricevere i suoi ringraziamenti. Ricevette invece una bastonata sulla testa mentre il cieco gridava che non si provasse un'altra volta a spingerlo nel fango e poi fingere d'aiutarlo. Queste esperienze lasciarono Giacobbe perplesso a tal punto che per controllare volle rileggere tutti i libri della scuola domenicale. Ma in nessuno di essi trovò qualcosa di simile a quanto gli era accaduto fino a quel momento. Un altro dei suoi desideri più intensi era quello di trovare un cane randagio, zoppo, affamato e perseguitato. Era convinto che se lo avesse trovato e portato a casa e coccolato, il cane gli sarebbe stato grato in eterno. Cominciò dunque a cercarlo e un giorno finalmente lo trovò. Se lo portò a casa, lo fece mangiare. Ma nell'istante in cui allungava una mano per accarezzargli la testa, il cane gli si avventò contro, strappandogli a morsi i vestiti. Ed ora veniamo a quella domenica in cui Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che andavano a fare una gita in barca a vela. Ne rimase terrorizzato perché sapeva dai libri che i ragazzini che vanno in barca a vela la domenica annegano senza fallo. Si precipitò allora sopra una zattera per metterli in guardia, ma subito un tronco gli scivolò sotto il piede, facendolo cadere nel fiume. Per sua fortuna, passava in quel momento un uomo che era un bravo nuotatore. Si gettò nel fiume e lo trasse in salvo. Poi un medico gli fece ributtare fuori l'acqua che aveva inghiottito, rimettendogli in moto i polmoni. Ma aveva preso tanto freddo che fu costretto a restare a letto per oltre 2 mesi. Viceversa, i ragazzini che erano andati in barca a vela tornarono dalla gita sani e salvi. Di conseguenza Giacobbe non seppe più cosa pensare. Delle esperienze che aveva fatto fino a quel momento, nessuna poteva certo entrare in un libro. Ma siccome lui aveva ancora degli anni davanti a sé, non avendo raggiunto il limite di età assegnato ai ragazzini buoni, sperava di poter compiere qualche azione degna di loro. Quando scoprì che aveva raggiunto l'età di andare in mare come mozzo, si presentò dal capitano di una nave. E come questo gli chiese i documenti, Giacobbe gli mise sotto gli occhi un libro premio, con una lunga dedica elogiativa scritta dal suo maestro. La qualcosa ebbe l'unico effetto di mandare in bestia il capitano, che era un uomo rozzo e sgarbato. Giacobbe allora se ne andò deluso,
La sua vita continuò sempre più difficile. Non gli capitava mai qualcosa che si accordasse con quello che era scritto sui libri. Ma un giorno, che era a caccia di ragazzini cattivi da ricondurre sulla buona strada, ne scoperse alcuni nell'interno di una vecchia fonderia che si divertivano a maltrattare una quindicina di cani. Li avevano legati l'uno dietro l'altro e stavano appendendo con lo spago ad ogni coda una latta vuota di nitroglicerina. Quella scoperta strinse il tenero cuore di Giacobbe. Senza preoccuparsi delle macchie d'unto, sedette sopra una delle latte di nitroglicerina, stringendo con una mano il collare del primo cane della fila. In quel momento entrò nella fonderia il consigliere comunale. Il suo sguardo era carico d'ira. I ragazzini cattivi scapparono a gambe levate, ma Giacobbe, consapevole della propria innocenza, rimase dov'era. Di slancio, il segretario comunale lo afferrò per un orecchio, gli fece fare un mezzo giro, poi gli allungò con un'incredibile energia un bel colpo sul di dietro, malgrado fosse unto di nitroglicerina. Ed ecco il ragazzino buono schizzar come un proiettile attraverso il tetto della fonderia, seguito dai frammenti dei 15 cani ancor legati l'uno dietro l'altro come la coda di un aquilone. E sulla terra non rimase niente. Nessuna traccia del consigliere comunale né della vecchia fonderia. In quanto al giovane Giacobbe, il suo corpo si frantumò, andando a finire nelle varie direzioni. Non si era mai visto un ragazzino tanto sparpagliato. Così morì Giacobbe, il ragazzino buono che tentò di vivere, senza riuscirci, alla maniera dei libri della scuola domenicale. Ma a tutti gli altri ragazzini buoni che seguirono il suo esempio, le cose andarono invece assai meglio. Per cui il caso di Giacobbe, davvero degno di nota, non sarà probabilmente mai risolto.

0: Per il racconto del venerdì, Piera degli Esposti ha letto Storia del ragazzo cattivo e Storia del ragazzo buono di Mark Twain.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

la nebbia che saliva e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione.

era già cenere e nutriva l'erba grama. Mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano. Pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva, confuso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

das Sieben, Augen, Sieben, Augen, Sieben,

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stessi?

Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Caterina Caselli, cantante popolare soprattutto negli anni 60, celebrata per circa un decennio come il casco d'oro della musica italiana. Dopo un periodo vissuto intensamente in qualità di cantante beat, si è trasformata in una delle maggiori imprenditrici italiane nel settore musicale. Caterina Caselli è nata a Modena nel 46, cresciuta con la famiglia tra Magreta e Sassuolo. Dopo un breve periodo di gavetta trascorso suonando il basso nei primi complessi che si esibivano nelle balere emiliane, a 17 anni, nel 1963, partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro, arrivando in semifinale. Viene notata e scritturata dall'etichetta discografica milanese MRC. Così incide il suo primo singolo, Sciocca, ti telefono tutte le sere, un 45 giri che non ebbe successo. L'anno successivo, dopo aver firmato per la CGD della famiglia Sugar, si mette in mostra al Cantagiro, ma la svolta della sua carriera arriva l'anno dopo ed è un vero colpo di fortuna, perché a volte il talento non basta. Questo colpo di fortuna arriva nel 1966, quando Adriano Celentano si presenta al 16° Festival della Canzone Italiana con Il ragazzo della via Gluck, scartando il brano Nessuno mi può giudicare, già confezionato per lui e che viene a questo punto affidato alla giovane cantante modenese. È in quell'occasione che Caterina Caselli si presenta con un'acconciatura bionda a caschetto, ideato appositamente per lei dagli stilisti Vergottini, meritandosi il soprannome Casco d'Oro, che l'accompagnerà per tutta la carriera. Il festival viene vinto da Domenico Modugno, ma le maggiori vendite di dischi verranno fatte registrare proprio da Celentano e Caterina. Nessuno mi può giudicare resta al primo posto della classifica per 11 settimane consecutive. Ascoltiamo questa ricostruzione dalla trasmissione Biblioteca Universale di Musica Leggera, condotta da Fernando Fratarcano.

A volte il successo arriva in modo imprevedibile, come nel caso di Caterina Caselli. Nel 1966 Celentano rinuncia a cantare a Sanremo il brano che Michi Del Prete e Luciano Beretta hanno composto appositamente per lui. È un tango classico dal titolo Nessuno mi può giudicare. Ma Adriano preferisce proporre la ballata ecologica e autobiografica di Il ragazzo della via Cluck. Nessuno mi può giudicare viene così assegnata a Caterina Caselli, una giovane cantante di Sassuolo che aveva iniziato la carriera qualche anno prima suonando nelle Balere e partecipando nel 63 a un festival di Castrocaro, da cui era stata eliminata. Presa sotto contratto da una piccola etichetta milanese, i discografici vogliono trasformare la giovane cantante in una nuova Cinquetti. Per questo le costruiscono addosso il brano che segnerà il suo esordio discografico, Ti telefono tutte le sere.

Dopo questa prima parentesi discografica non proprio felice, Caterina si converte al beat incidendo la versione italiana di Baby Please Don't Go dei Them, divenuta in italiano Sono qui con voi. Sfoggiando un vistoso caschetto biondo, creazione del noto Vergottini, Caterina si esibisce nei locali da ballo frequentati da giovanissimi, accompagnata dal suo gruppo Gli Amici. Suona un basso Fender color rosa e per questo fa scalpore. È nata la ragazza del Piper, scrive qualcuno, ma l'appellativo, solo qualche mese più tardi, passerà a Patti Pravo. Così i discografici della Caselli, in occasione di quel Sanremo, pur di non snaturare il personaggio, trasformano il tango Nessuno mi può giudicare in uno scatenato shake, ed è subito successo.

Nessuno mi può giudicare, catapulta Caterina dal quasi anonimato a una popolarità travolgente. Il giorno dopo l'esibizione sanremese, la casa discografica della cantante viene travolta dalle richieste del 45 giri da parte dei negozianti. E pur di smaltire gli ordini, la stessa etichetta deve istituire turni straordinari e stampare il disco a tempo di record. A poche settimane dall'uscita, Nessuno mi può giudicare tocca il traguardo del milione di copie vendute. Inserita nel cast dello show televisivo Studio 166 condotto da Lelio Luttazzi, di cui Mina è la vedette, Caterina lancia un nuovo 45 giri che permetterà di vincere il Festival Bar. Perdono.

0: Nel 1966 la Caselli trionfa al Festival Bar con Perdono, mentre con L'altro lato del 45 giri L'uomo d'oro si classifica al quarto posto ad Un disco per l'estate. Sempre nello stesso anno Fizzarotti la sceglie come coprotagonista del film commedia Perdono con Fabrizio Moroni e Nino Taranto. L'anno dopo esce il suo primo 33 giri intitolato Caterina Meet the We Five, compilation dei suoi primi 3 45 giri. In autunno esce il 33 giri tutto suo intitolato Casco d'oro. Ascoltiamola ancora dalla trasmissione radiofonica Gran Varietà condotta da Johnny Dorelli.
1: Signori, ho il piacere di ripresentarvi a Gran Varietà Caterina Caselli.

0: Grazie, Johnny.
1: Carissima Caterina, dunque, ti voglio fare un'intervista pettegola, cattiva. Giuri di rispondere sinceramente a tutte le domande che ti farò?
0: Va bene, rispondo.
1: Dunque, chi ti piace di più fra Claudio Villa e Adriano Celentano?
0: Ma veramente...
1: Prego.
0: Scusa, ma che domande fai?
1: Hai ragione, Allora mettiamolo sotto questo punto di vista. Chi ti dispiace di meno, Claudio Villa o Adriano Celentano?
0: Ma no, io dicevo, che domande fai? Perché mi metti nell'imbarazzo?
1: No, veramente io l'ho fatto per mettere in imbarazzo Villa e Celentano.
0: Ma sono due colleghi, come si fa a dare una risposta?
1: Ma dai, che me l'avevi promesso, su, dimmelo. Sì, cattiva.
0: Beh, senti, sono due cantanti che hanno un genere differente. Tutte e due, nel loro genere, sono bravissimi.
1: Beh, te la sei cavata con diplomazia, brava.
0: Ah, cosa credevi?
1: Vedi. E allora eccoti un'altra domanda.
0: No, questa volta non rispondo.
1: No? Non vuoi parlare?
0: No.
1: Non vuoi neanche cantare?
0: Beh, cantare sì.
1: Tutti uguali. Quello è il microfono, ti ascoltiamo, grazie.

0: Nel 1967 Caterina Caselli partecipa di nuovo al Festival della Canzone Italiana, ma non riesce ad entrare in finale. Sempre in quell'anno pubblica il terzo album, Diamoci del Tu. Molte le canzoni di successo nell'anno successivo e nel 69 torna a Sanremo cantando in coppia a Johnny Dorelli Il Gioco dell'Amore, arrivando in finale e piazzandosi all'ottavo posto. Ascoltiamola dalla trasmissione Radio Gran Varietà del 1966.
1: Signore e signori, Caterina Caselli.

0: Bonjour Catherine. Ah no, ho sbagliato Caterina. Ciao Caterina, come va?
1: Come va?
0: Va bene, non c'è male. Senti, a proposito del nostro ultimo colloquio a Gran Varietà in cui ci siamo fatti un po' troppi complimenti, io dico che sarà bene ristabilire le distanze, eh? Signorina Caselli, lo sa questa mattina lei cosa deve fare qui a Gran Varietà? Sì o no?
1: Io veramente non so da che parte iniziare, perché insomma nessuno mi ha detto niente, sono entrata qui, mi avete preso tutto alla sorpresa, eccetera. Sono un po' così, mi sento come un pesce fuor d'acqua. Mi dica lei che cosa devo fare, signor Jones?
0: Io vorrei rispettosamente, diciamo, non so...
1: Ma insomma Johnny, la smetti per piacere, non posso io fare questa commedia, non riesco. Senti un po', che cosa facciamo? Diciamo una barzelletta, non so io, vuoi che racconti una barzelletta?
0: Una barzelletta, ma perché come fatto di barzelletta, oltre a cantarci una canzone, avresti anche qualcos'altro?
1: Sì, ogni tanto così, in mezzo agli amici, posso fare anche qualche eccezione, però no. Insomma in questo momento mi trovo molto emozionata, non credo che non riuscirò a creare un'atmosfera che di solito riesco invece a creare quando così sono contorniata da alcuni miei amici assidui.
0: Caterina, ma cosa dici? Sei emozionata, tu?
1: Sono emozionata, mi fai emozionare, non so cos'è questo tuo così fascino, non so, mi fai emozionare.
0: Ho sempre detto che sei una ragazza di ottimo gusto, buon gustaia.
1: Va bene, allora sì. Senti, io direi di passare subito alla canzone. Che cosa facciamo?
0: Non lo so.
1: L'ultima della canzone di Sanremo, no?
0: Come
1: la
0: facciamo?
1: Mia versione, se permetti. La mia versione?
0: Veramente mi incuriosiva, scusa se posso parlare, veramente mi incuriosiva il fatto di sentirla cantare alla mia maniera.
1: Alla tua maniera?
0: Oddio.
1: Dunque, Signore pensaci tu, non so vivere più senza lei. Senza lei, perché tu sei,
0: Incuriosissima.
1: L'amore è un gioco però, più giocare non so. Senza lei. E poi non riesco più, non riesco a imitarti, guarda, sei troppo personaggio.

0: non riesco.
1: Io personaggio? Ma sono una cosa orribile sentita così.
0: No, no, sei una cosa eccezionale, solo che io non riesco, no.
1: E non riesci, no?
0: No, questa tua capacità.
1: Dillo. Caselli, ritorniamo a lei. Io devo tornare a lei per forza con te, guarda, non ho soluzione.
0: D'accordo, signor Johnny. Allora passiamo alla mia canzone, alla mia versione di Sanremo. Il gioco dell'amore è pronti via? Partiamo? Sì?
1: Sì, partiamo. Un momento, vediamo se sono d'accordo i signori.
0: Certo che siamo d'accordo, dico tutto io, grazie.
1: Ah, è così, grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Nel 1970 partecipa in coppia con Nino Ferrer a Sanremo, dove presenta Re di Cuori, eppure arrivando in finale non convince del tutto gli acquirenti di dischi. Agli inizi di giugno partecipa con scarsa fortuna ad Un disco per l'estate con Spero di svegliarmi presto. Ascoltiamola in questa storica intervista fatta da Paolo Villaggio a Caterina Caselli dalla trasmissione radiofonica Formula 1.
1: Primo ospite eccezionale, Caterina Caselli!
2: Non ho sempre un'invidia per questi entusiasmi. Io non sono mai accolto con tanto entusiasmo. Tu sei.
3: Non è vero.
2: Innanzitutto, diciamo, i nostri amici in ascolto, lo posso dire, me lo concedi?
3: Sì, prego.
2: È vestita in una maniera curiosissima. Dunque ha dei jeans, dei blue jeans con delle toppe, no? Cosa sono?
3: Fiori, un fiore rosso.
2: Ah, sono dei fiori?
3: Sì, un fiore rosso.
2: Ma te lo sei messa tu apposta?
3: No, c'era un buco.
2: Ah, allora... c'era un buco, l'ho rimesso.
3: È questione di economia, hai capito?
2: E poi ha una come si chiama quella?
3: È un gilet di avanzi di lana, fatti a uncinetto.
2: Ma allora sei poverissima.
3: Sì, sono molto sull'economico.
2: Sì. Questa mattina, qui in auditorio, c'è un pubblico abbastanza giovane. Ma cosa, avete marinato la scuola? Sì o no? No, mi sembra che qualcuno, vedo dei libri, Ci sono qui due ragazzine, tu come ti chiami?
4: Laura.
5: Margherita.
2: Ecco, Margherita e Laura, quanti anni avete?
4: 14, 16.
2: Allora, a te piacerebbe essere Caterina Caselli?
4: Sì, perché innanzitutto i soldi che guadagna, poi è bello avere un contatto diretto con il pubblico, penso.
2: Tu invece?
5: Perché è bello cantare, poi penso che lei canta abbastanza bene.
2: Senti, allora loro, tutto considerato, hanno detto: secondo voi Caterina Caselli è una persona molto soddisfatta del suo mestiere, cioè è una persona decisamente felice, eh?
5: Sì, senz'altro.
2: Ecco, tu invece cosa ne pensi?
3: Se io dicessi di essere felicissima e completamente felice, direi una bugia. Io credo che pochissime persone possono vantarsi di esserlo. E poi voglio dire una cosa, cioè a me piace molto il mio lavoro. Forse se ritornassi indietro lo rifarei, perché mi piace la musica, mi piace suonare, mi piace tutto quello che mi dà sensazione. E per cui mi sarebbe difficile immaginare una mia vita senza la musica, insomma, anche perché io ho iniziato a cantare a 14 anni e sono 10 anni praticamente che canto, insomma. Però voglio dire questo, che ci sono dei momenti in cui uno ha soddisfazione, eccetera. Poi ci sono altri momenti, momenti così, periodi un po' di stasi, di lavoro, eccetera. Oppure altri momenti in cui ti accorgi che non sei mai sola, per esempio. Tu vai per la strada e ti accorgi che sei vista, che ti dicono: ah, Caselli, guarda come è vestita, guarda come è truccata, come è vestita male. Allora, boom, vai giù.
2: Senti, in sintesi, volevo dire questo. Cioè, tu vuoi dire alle due nostre amiche che, guardate, le metti, non è tutto oro quel che si vede, insomma.
3: Esatto, non è tutto oro quello che luccica. Cioè, ci sono delle... Cioè, è duro lavorare, è duro fare il cantante, voglio dire. Ci sono delle cose che uno, stando al di fuori, non le vede, e invece lavorando si rende conto. Per esempio, Laura ha detto per il contatto col pubblico. Effettivamente è vero, cioè noi abbiamo un contatto col pubblico enorme, cioè di massa, però non abbiamo il vero contatto col pubblico, cioè è sempre un contatto relativo.
2: Va benissimo, soddisfatte? Soddisfante della risposta? E allora io penso che voi sarete ancora più soddisfante se Caterina ci canta una canzone. Qual è la canzone che ci canti oggi?
3: Ninna Nanna.
2: Allora, Ninna Nanna canta Caterina Caselli.
3: Piano piano si spegne, nemmeno lo sa. C'è un amore che muore in questa città, come un fiore sbiadito colore non ha.
0: Dopo il matrimonio, nel giugno del 1970, con Piero Sugar, figlio di Ladislao, responsabile dell'omonima casa discografica, dirada l'attività, continuando comunque a cantare ancora per qualche anno. Ad ottobre partecipa con buon successo a Canzonissima, dove in finale presenta Viale Kennedy. Nel 71, dopo il Festival di Sanremo, al quale partecipò con la canzone Ninna Nanna, in coppia con i Dick Dick, presenta La Casa degli Angeli ad una puntata di Senza Rete con Peppino Di Capri, dove canta dal vivo i suoi più grandi successi. Ascoltiamo Caterina Caselli, che nel 1971 conduceva su Radio Rai un programma dal titolo Io Caterina.

Comunque, io ricevo sempre tante lettere, tantissime lettere di tante ragazze che mi scrivono e mi dicono: ma dove hai preso questa giacca, quella giacca di pelle che avevi nella tal trasmissione, oppure nel tal servizio della tale rivista così settimanale, eccetera. E io cerco sempre di rispondere. E questo fatto di curiosità da parte dei fans che mi scrivono, eccetera, per quanto concerne il mio modo di vestire e le cose che uso, così non sempre normali, a volte anche molto azzardate, abbastanza originali, perché questo è il mio lavoro e mi consente di fare questo, anzi mi obbliga in un certo modo vestirmi in una determinata maniera, mi ha fatto pensare di poter fare una specie di, non dico un'industria, ma di avere delle idee che sono prese da tantissimi elementi. Per esempio il maxi gonna, che funziona moltissimo, il maxi gonno, maxi cappotto, che funziona moltissimo quest'anno e che tra l'altro è molto comodo, devo dire, perché stiamo attraversando un inverno che è abbastanza freddo, quindi funziona moltissimo, direi che congeniale proprio la stagione in cui stiamo passando in questo momento. E mi sono, per esempio, non so, ispirata a mia nonna, che ha sempre portato, da quando sono nata vi ricordo io, le gonne tipo maxi, insomma, e ho pensato di fare delle cose molto divertenti, degli abiti che si addicono molto al mio personaggio, con foulard che sono molto giovani, molto di moda adesso, e con queste gonne appunto sotto al ginocchio si possono portare benissimo con gli stivali, e naturalmente sempre per ragioni anche appunto freddolose, che sono particolarmente idonee in questo periodo. Stavo dicendo che volevo fare una specie, non è un'industria, così sono idee che poi io vorrei sviluppare, fare di queste idee alcuni capi non tanto eccessivi e distribuirli in certe boutique di un certo livello in tutta Italia. Cioè fare una cosa molto, molto divertente, molto giovane, con la mia firma, la mia firma, cioè negli interni dei cappotti oppure dei foulard, cose di questo genere, cioè una cosa molto divertente. Soprattutto una cosa che non costi tanto, che dia la possibilità a tutte le ragazze di poterne acquistare, di poter essere senz'altro alla moda senza bisogno di spendere tanti soldi, come per esempio costano cose di questo tipo, francesi, che devono pagare, cioè, la dogana.

0: Nonna, senti una cosa, abbiamo parlato di moda, di maxi, di moda inglese, moda francese, eccetera. Che cosa ne pensi di questa moda unisex? Cioè, ti spiego meglio, cioè, di queste donne che vestono come gli uomini e gli uomini che vestono in una maniera, che
1: Fanno le
0: assomiglia,
1: camicie, come la
0: cioè,
1: tagliaccia.
0: ecco, che gli uomini hanno le camicie a fiori, camicie lavorate, con i pizzi, eccetera, cose che un tempo non andavano, no? Ecco,
1: Adesso
0: ti piace questa cosa qui? Secondo te la vedi giusta?
1: chiesemo tante volte a sbrigare da una dama una dana.
0: Non si conosce da un uomo alla donna, perché le
1: Sbrisa,
0: donne portano i calzoni adesso,
1: sicura,
0: pantaloni, come faccio io.
1: i camisati da madre.
0: E gli uomini hanno le camicie uguali alle
1: Scapisci?
0: donne? Dice che non si capisce
1: Scapisci
0: niente.
1: poco tante
0: Dice
1: volte.
0: che a volte si confonde tra, cioè, vedono.
1: I capelli stessi.
0: E i capelli sono abbastanza lunghi,
1: Non
0: vero? Anche gli
1: abbiamo,
0: uomini adesso li
1: ma
0: portano
1: scapisci
0: lunghi.
1: poco.
0: Cioè, così che non è abbastanza predisposta a questa cosa. Lei è piuttosto contraria, no?
1: Sì.
0: Tu vorresti vedere l'uomo
1: Io direi che
0: classico,
1: l'amo che la
0: vestito?
1: signora è una e
0: Che si
1: la
0: conosca
1: dana
0: che,
1: che la signora è una dana.
0: ecco, lei vuole che una donna sia una donna, che si veda che è una donna, e un uomo che
1: L'amo
0: sia
1: che
0: un uomo e si
1: la
0: vede che è un uomo. Questo, vabbè, è abbastanza vago come
1: signora.
0: concetto.
1: Allora
0: Comunque.
1: guarda con i sopei, guarda
0: No, ma non mi fai. Dice così che questa, non so, in termini in italiano non esiste un termine giusto analogo, cioè che questa ci va con i propri piedi, insomma, che
2: Obbligata ad andare così.
0: è obbligata ad andare così, cioè che un uomo deve essere un uomo e una donna deve essere una donna, e questa è una cosa che va con i propri piedi, cioè non so, non esiste un termine analogo proprio con lo stesso, come si dice, con lo stesso spirito che è in dialetto, insomma. È una tipica frase dialettale.

0: Caterina Caselli decide di ritirarsi dalle scene musicali nel 1975 e lo fa con un nuovo 33 giri e un programma tutto suo, intitolati Una grande emozione. Si dedicherà all'attività di mamma, alternandola a quella di talent scout e produttore discografico. E nel 77 fonda una propria casa discografica. Ascoltiamola in questo programma del 1980 su Radio 1 dal titolo Ragazze d'oggi, presentato da Paolo Mosca e Marina Fabbri.
1: Caterina Caselli da Sassuolo, esatto. Ex casco d'oro della canzone, ex signora Sugar.
2: No, non facciamo perché oggi signora Sugar, dirigente, manager di una casa discografica e anche mamma, perché la cosa più semplice forse che ha è questa. Caterina, ciao.
3: Ciao.
2: Questo errore ex signora, non è vero, sei signora.
1: No, scherzavo.
3: Ancora non abbiamo divorziato.
2: I tempi sono spietati, ma tu mi sembra che sia una donna invece che tiene molto alla famiglia, quello che ho capito.
3: Sì, io tengo soprattutto molto alla vita privata, poi ovviamente anche molto al mio lavoro.
2: Ecco, perdonaci come la tua canzone, perdonaci il quiz di presentazione.
3: No, ma figurati,
2: ma
3: perché...
2: Ma tu hai un po' così, hai un po' strabiliato tutti quanti con questo passaggio da cantante a manager.
3: Tu trovi?
2: Beh, insomma...
1: Sì, molto.
3: No, io ho pensato a un certo punto che mi mancava il mio ambiente di una volta e cantare non lo potevo più fare per ragioni mie personali.
2: Perché il pubblico ti voleva ancora, diciamo.
3: Questo non lo so, dovresti chiederlo
2: Marina,
3: al pubblico.
2: Marina, lo voleva il pubblico?
1: Ma io penso di sì, cioè io in quel periodo ero pubblico, mi è dispiaciuto moltissimo che Caterina Caselli abbia lasciato la canzone. Non capisco come tu abbia potuto.
2: Maria Betta Viviani, dalla regia dici che la voleva ancora, eh?
3: Sì. Il pubblico mi voleva ancora.
1: Come hai fatto a lasciare la canzone?
3: Come ho fatto?
1: Mi domando come si possa.
3: Beh, si può, senz'altro. Quando uno... io mi sono fatto un esame di coscienza e ho pensato che era arrivato il momento di chiudere. Di chiudere perché avevo altri interessi e perché forse la mia vita, diciamo, di oggi non era più così tanto congeniale con il tipo di lavoro di cantante che facevo prima. Probabilmente se avessi incontrato un'altra persona, forse sai, nella propria vita privata è anche molto importante,
2: ecco,
3: chi si incontra.
2: Ecco, sei arrivato
3: eccetera.
2: Un po' al punto cruciale. Sugar, uno dei più grossi industriali del disco d'Italia, ecco, che cosa ha rappresentato per te? Oltre al marito, è stato anche il via a questa decisione o no?
3: Beh, sicuramente mi ha incanalato verso questa decisione. Perché? Perché da una vita vagabonda, quale era quella del cantante, eccetera, che io ho fatto in maniera estremamente vigorosa, in maniera molto dura, e desideravo poi a un certo punto desideravo avere una vita un po' più rilassata, un
2: ecco,
3: po'
2: però, ecco, gli affari sono sempre stati il tuo bernoccolo o no?
3: Ma questo non lo so, io sono una pessima affarista. Però sono una persona senz'altro attiva, ecco. E,
2: perché tu finanziavi anche delle piastrelle per parte dei dischi.
3: Beh, quello è stato, direi, più che altro un incidente nel senso, oppure se vuoi una fatalità. No, tu dici perché abitavo a Sassuolo, quindi il discorso è nato un po' abbastanza casuale, in questo senso che abitando a Sassuolo, essendo Sassuolo un paese industriale e produttore esclusivamente di piastrelle, per lo più perlomeno piastrelle, io conoscevo delle persone che inevitabilmente lavoravano in questo settore, quindi allora ero una cantante di successo, guadagnavo anche discretamente, quindi ero stata chiamata come socia,
2: sponsor,
3: più che sponsor, proprio in qualità di entrare in maniera così.
2: Senti, piastrelle vuol dire mattonella, quindi ballo della mattonella, sei responsabile di molti balli di mattonella.
3: Magari, pensa, che bello, ballo della mattonella è stupendo.
2: Il tuo incontro con Sugar è stato un mattonella o no?
3: No, il mio incontro con Sugar è stato un incontro, no, direi non con la mattonella, sicuramente legato al discorso musicale, questo sì, però avevi ragione.
2: Ecco, i tuoi cantanti come li tratti, cioè da manager, li tratti con la stessa sensibilità con cui tu eri trattato a suo tempo o no?
3: Beh, direi di sì, insomma, anche perché una delle caratteristiche della CGD, la casa discografica di Piero, direi che c'è sempre stato un rapporto fra artista e casa discografica abbastanza rilassato, non c'è mai stata un'imposizione o cose di questo genere. Con i cantanti di oggi, a parte che io mi occupo prevalentemente di autori, oltre che ad essere cantante, sono compositore delle proprie cose.
0: Caterina Caselli torna temporaneamente al Festival di Sanremo per l'ultima volta nel 1990. Continua il ruolo di manager e scopritrice di talenti, lancia infatti Giuni Russo, Paolo Vallesi, Andrea Bocelli, Gerardina Trovato, gli Avion Travel, Elisa, I Negro Amaro e partecipa ad alcuni film. Ascoltiamola in questa trasmissione del 1987 in onda su Radio 1 dal titolo Viaggio fra i grandi della canzone, condotta da Adriano Mazzoleni.
4: Caterina, senti, tu sei straordinario perché credo che tu sia l'unico caso, almeno in Italia, forse non so, ce ne sarà qualcuno in America, non lo so, in Francia, ma l'unico caso di cantante di grande successo che improvvisamente ha lasciato il mondo della canzone attiva per mettersi dietro una scrivania. E che scrivania?
3: La scrivania, come tu sai, io non è che ho molti meriti in questo, sono stata aiutata molto dall'amore, nel senso che io mi sono innamorata di un signore che ha una casa discografica, che è proprietario di un gruppo editoriale musicale e quindi con tutta una serie di altre attività inerenti al gruppo, e allora, insomma, diciamo che prima mi sono sposata, sono stata con mio figlio fino all'età di 6 anni. E poi, cosa vuoi, io sono sempre stata una donna che ha lavorato nella sua vita e quindi mi era molto difficile poter stare solo fra quattro mura. Comunque, voglio dire, io sono affezionata moltissimo alla famiglia, come tu ben sai, ma però mi mancava qualcosa che durante gli anni e via via che gli anni passavano diventava sempre una richiesta, sempre più forte, sempre più impetuosa, e quindi a un certo punto ho cercato, ho detto, ma che cosa posso fare, no? Io cantavo, quindi mi sembrava che la conseguenza più logica fosse quella di poter lavorare nell'ambito della musica, un po' perché conoscevo, diciamo, tante regole, tante preoccupazioni che facevano parte del settore canoro, no? Così quando io cantavo, andavo sul palcoscenico, eccetera, e quindi pensavo forse di poter capire meglio certe tematiche, certe angosce, certe ansie e certi caratteri che sono quelli più o meno. Ognuno è sempre diverso dall'altro, ma insomma, che sono degli artisti.

0: Giornalista prestato alla politica e politico prestato al giornalismo, Giovanni Spadolini fu il primo presidente del Consiglio laico della storia della Repubblica in un momento della comunicazione politica che vedeva il boom delle radio e delle TV private. Ma sentiamolo in un'intervista con Giorgio Almirante, il segretario del Movimento Sociale Italiano.
1: E vedo troppo poco le televisioni private per poter dare un giudizio. Come lei può immaginare, riesco se no a vedere il telegiornale delle 8 per un'informazione politica sommaria e non migliorata dopo la recente nomina. Quello che posso dire è soltanto questo, che per l'esperienza che ho girando l'Italia molto e partecipando molto spesso a dibattiti di questo genere, rendendo omaggio alla televisione di Biella che ha una bella e antica tradizione, non trovo dovunque riconosciuti i valori di professionalità.
2: Mi consente prima di ringraziarla per la sua ospitalità, che mi ripaga della inospitalità di altri personaggi ai quali lei si è riferito, e di ringraziarla soprattutto come telelibera, che in questo momento lei sta dimostrando a chi ascolta che cosa significa la libertà.
0: Sotto il governo Spadolini esplose anche il caso P2, una loggia massonica che venne ufficialmente sciolta nel 1982.
3: Su mafia e massoneria ci tengo a precisare ancora una volta che noi non abbiamo voluto fare un'inchiesta sulla massoneria. Abbiamo fatto un'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria. Abbiamo cercato di capire, anche a partire da inchieste giudiziarie, quanto l'appartenenza alla massoneria da parte di esponenti mafiosi, di persone condannate a 416 bis, o comunque sui quali ci sono state inchieste per 416 bis, quanto l'appartenenza di questi esponenti della mafia, Cosa Nostra e 'Ndrangheta, perché ci siamo limitati a Calabria e Sicilia, fosse tollerata dalla massoneria, e quanto la massoneria, nella sua segretezza, fosse diventato il luogo di incontro o possa diventare il luogo di incontro tra gli esponenti della mafia e le classi dirigenti del paese. Questa è stata la nostra preoccupazione e i risultati che abbiamo ottenuto, forzando un po' la indisponibilità delle obbedienze, che non sono state disponibili ad offrirci i loro elenchi, che siamo dovuti andarceli a prendere, e dall'esame di questi elenchi, dai quali emerge che il 15-20% dei nominativi non sono individuabili per data di nascita, per sole iniziali, per codice fiscale sbagliato, e l'appartenenza di persone che sono sottoposte a inchieste giudiziarie, ripeto, per appartenenza alla mafia, non espulse, o se espulse capaci di trasferirsi in altre logge. Ecco, ci ha confermato che il diritto alla privacy è un diritto delle società moderne, ma che non può mai nascondere la rivendicazione di un diritto alla segretezza, perché la segretezza non è ammessa in democrazia. E l'incontro tra società segrete, quali sono le mafie e le massonerie che si rifiutano di collaborare con le istituzioni, può essere molto pericoloso. Io sono tra coloro che ritiene che la massoneria abbia dato un contributo molto importante alla storia del paese, ma lo ha fatto quando non ha invocato la segretezza di fronte alla democrazia. Siamo di fronte a una sorta di ordinamento separato che gli stati democratici non possono sopportare. Ecco perché noi chiediamo una revisione della legge Spadolini, perché la Costituzione, l'articolo 18, vieta le società segrete e quelle che perseguono fini che vanno contro l'interesse generale. La legge Spadolini proibisce le società segrete che perseguono fini contro l'ordinamento. Noi vogliamo nella legge la E della Costituzione e non il che della Spadolini. Non è un valore la segretezza in democrazia. Non lo è soprattutto di fronte alle istituzioni. La democrazia è trasparenza ed è partecipazione aperta al perseguimento del bene comune, non partecipazione coperta dalla privacy agli interessi di parte.
0: Una volta scoperti gli elenchi dell'associazione segreta, ci furono varie prese di posizione. Ma sentiamo ora un'intervista a Clara Calvi.
4: Che cosa pensa della P2?
5: Beh, penso che sia una loggia come tutte le altre. Una loggia massonica, però in Italia, francamente, mi pare che la massoneria sia servita soltanto a scontri personali, gente che si nascondeva e non voleva ammettere di essere massone perché effettivamente non si sono aiutati fra di loro.
0: Il presidente del Consiglio Bettino Craxi accusò la magistratura di non aver saputo distinguere, di aver associato personaggi dalla dubbia reputazione a persone per bene in un unico calderone, portando così una forte destabilizzazione che aveva scosso la borsa, tanto che nel luglio del 1981 questa fu costretta a chiudere per una settimana a causa di eccessi di ribasso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
3: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
4: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
3: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
4: Senti, ma in tutti questi anni di calcio raccontato, qual è il ricordo più emozionante al quale sei particolarmente legato?
3: Direi, più che una singola partita, il momento in cui il Milan è riuscito a far intendere agli altri appassionati di calcio europei che il nostro non era solo un calcio da catenacciari, ma che era un calcio anche ben rappresentato sul piano della spettacolarità, oltre che dell'emozione che trasmetteva. Quindi le partite del Milan, senza voler naturalmente tradire le altre, hanno rappresentato un momento storico ben definito che amo ricordare.
4: Beh, e allora ci toccherà iniziare proprio dal Milan. Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
0: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto insomma i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
4: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
4: Mara.
0: Canà.
4: Esatto. Signori, si comincia. Questa è la storia dell'AC Milan. Il Milan Football e Cricket Club nacque grazie all'iniziativa di un gruppo di inglesi ed italiani riuniti all'Hotel du Nord et des Anglais, tra i quali Alfred Edwards, il primo presidente, Edward Berra Nathan, vicepresidente e capitano della squadra di cricket, il segretario Samuel Richard Davis e fra i soci fondatori David Ellison, capitano della squadra. Con loro ci furono anche Daniele Angeloni, Giannino Camperio, Antonio Dubini, Guido Valerio ed Herbert Kilpin. Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco ed il nero come la paura che incuteremo agli avversari. E questa la frase con cui Herbert Kilpin fondò il Milan il 16 dicembre 1899. Un anno e mezzo dopo, il Milan sarebbe già diventato campione d'Italia, grazie alla finale tricolore vinta 3-0 sul campo del Genoa a Ponte Carrega, il 5 maggio 1901. La prima festa venne celebrata nella prima sede rossonera, la Fiaschetteria Toscana di Via Berchet, a Milano, nel 1899. La storia rossonera è ormai destinata a diventare leggenda, esattamente come lo sono gli uomini che hanno contribuito a scriverla. Presidenti, allenatori e calciatori che hanno scritto memorabili pagine di storia calcistica fino a diventare, dal dicembre 2007 al febbraio 2014, il club più titolato al mondo, secondo la graduatoria delle competizioni internazionali riconosciute dalla FIFA. Importanti personalità sportive si sono imposte nel corso della storia rossonera, dall'inglese Alfred Edwards, che conquistò il primo titolo rossonero, ad Andrea Rizzoli, primo presidente del Milan e di una squadra italiana, a conquistare la Coppa dei Campioni nel 1963 a Wembley, fino a Silvio Berlusconi, il presidente che ha vinto di più in Italia, in Europa e nel mondo. Ma procediamo con ordine. Alfred Edwards fu dunque il primo presidente eletto del Milan. Kilpin fu il primo allenatore nonché primo capitano della squadra. Proprio lui portò con sé una serie di completi di gioco della squadra di cui era oltremanica acceso sostenitore. Da allora il Milan vestirà la classica maglia a strisce verticali di colore rosso e nero. Nel gennaio del 1900 il presidente Edwards affiliò il club alla Federazione Italiana Football. La squadra accedette direttamente alle semifinali del campionato di calcio 1900, ma venne eliminata in seguito al 3-0 rimediato dalla Torinese. Questa è la prima partita ufficiale della storia del club. Quello stesso anno vinse la prima edizione della Medaglia del Re, battendo 2-0 la Juventus. I rossoneri salirono ben presto alla ribalta delle cronache calcistiche italiane con la vittoria del primo titolo nazionale nel 1901, interrompendo così la serie di vittorie consecutive del Genoa, sconfitto in finale per 3-0. Il club rossonero

1904 al 1907. Nel 1906 ottenne un altro successo nel massimo campionato nazionale. In quell'occasione però sorse uno dei primi casi del calcio italiano. Dopo il girone finale, Milan e Juventus, campione d'Italia in carica, arrivarono a pari punti, per cui si rese necessaria una gara di finale. La partita si giocò a Torino, sul campo dei bianconeri. In virtù del maggior numero di reti segnate, il confronto terminò in parità, 0-0, dopo i tempi supplementari. A quei tempi, non essendo previsti i calci di rigore, si procedeva alla ripetizione della partita. La federazione scelse dunque il campo neutro dell'Unione Sportiva Milanese a Milano ed i bianconeri, in segno di protesta, rinunciarono a giocare. Il Milan poté tuttavia sancire la legittimità del suo successo ripetendo l'exploit nel 1907, quando sulla panchina dei rossoneri arrivò Daniele Angeloni. Questa volta i diavoli prevalsero nel girone finale sul Torino e sull'Andrea Doria. Nel 1908, in seguito ad alcuni dissidi interni riguardo la necessità o meno di tesserare giocatori stranieri, un'ala della dirigenza si separò dalla società rossonera, fondando così il 9 marzo un nuovo club, chiamato Football Club Internazionale. L'anno successivo, il 1909, i rossoneri parteciparono al campionato con due giocatori stranieri in organico e vinsero il primo derby ufficiale della storia, prevalendo sull'Inter per 3-2, dopo aver vinto anche il primo derby non ufficiale a Chiasso, 2-1 nella finale di Coppa Chiasso 1908. Al 1909 risale anche il primo cambio ai vertici della società. Piero Pirelli succedette a Edwards. Nel 1911 il club sfiorò la vittoria dello scudetto. Questo termine in realtà entrerà in gergo calcistico soltanto nel 1924. E per un soffio, anzi per un solo punto di distacco, accadde lo stesso nel 1912, quando terminò il campionato al secondo posto, in entrambi i casi dietro la Pro Vercelli. Si arrivò così al 1916, quando il Milan vinse la Coppa Federale, che in quell'anno sostituiva in qualche modo il campionato sospeso a causa della Prima Guerra Mondiale. Non si trattò comunque di un trofeo ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo italiano e non rientrò quindi nel computo degli scudetti. Nelle stagioni seguenti la squadra si aggiudicò per due volte i campionati regionali. Il campionato nazionale rimase ancora sospeso a causa della guerra. Vinse difatti la Coppa Lombarda nel 1917 e la Coppa Mauro nel 1918, battendo l'Inter allo spareggio con uno storico 8-1. Nel 1919 arrivò seconda, sempre nella Coppa Mauro, sostitutiva del campionato, a due punti dal Legnano, ma davanti l'Inter, battuta in entrambi i derby per 4-3 e 5-2. Proprio quell'anno cambiò la denominazione originale di Milan Football and Cricket Club in Milan Football Club. Passiamo dunque al 1926, quando venne costruito il mitico stadio di San Siro, voluto fortemente dall'allora presidente Piero Pirelli. A segnare il primo gol in assoluto nel nuovo stadio fu Giuseppe Sant'Agostino, protagonista tra i rossoneri nel decennio 1921-1931. Nel 1929 invece Pirelli lasciò la presidenza. Al vertice della società si susseguirono cinque presidenti: Ravasco, Benazzoli, Annoni, Colombo ed Invernizzi, in poco più di 10 anni. Nella stagione 1929-1930 il club partecipò al primo campionato a girone unico. L'esordio in Serie A avvenne con il Brescia il 6 ottobre 1929 e vide il Milan imporsi per 4-1. Tuttavia, la stagione, apertasi con la notizia della prematura morte del capitano rossonero Abdon Sgarbi, si concluse con un 11° posto. Per gran parte degli anni 30 la fascia di capitano venne affidata a Giuseppe Bonizzoni, mentre nel 1934 Pietro Arcari si laureò campione del mondo con la nazionale italiana, diventando così il primo rossonero a riuscirci. A cavallo tra gli anni 30 e 40 si fece notare l'attaccante Aldo Boffi, tre volte capocannoniere del campionato nelle stagioni 38-39, 39-40 e 41-42. Il Brianzolo fu il primo giocatore milanista ad affermarsi in questa classifica. Si giunse così al 1940, risale a quell'anno anche l'arrivo del due volte campione del mondo Giuseppe Meazza, lasciato libero dall'Inter a causa di un problema circolatorio dopo 13 anni di carriera in nero-azzurro, durante la quale segnò 245 reti.
In rosso-nero l'attaccante, che nella stagione 41-42 vestì anche la fascia di capitano, non riuscì a ripetere le prestazioni passate, collezionando 37 presenze e siglando soltanto 9 gol in 2 campionati, prima di essere ceduto alla Juventus.

0: Proprio contro i bianconeri nel 1942 il club giocò per la prima volta una finale di Coppa Italia, perdendo con il risultato complessivo di 5-2 al termine di un doppio confronto. Nacque così, nel 1945, l'associazione Calcio Milan. Nei quattro campionati dell'immediato secondo dopoguerra dominati dal grande Torino, la squadra, con allenatore Giuseppe Bigogno e presidente Umberto Trabattoni, si classificò sempre fra le prime tre, tranne che per il quarto posto raggiunto nel 46-47 e ottenne per la prima volta il titolo simbolico di campione d'inverno nella stagione 1947-1948, sfiorando più volte il successo. In questo periodo il Milan era formato da giocatori come il capitano Giuseppe Antonini, Andrea Bonomi, Renzo Burini, Mario Foglia, Aredio Gimona, Omero Tognon, Carlo Annovazzi, Paolo Todeschini, Riccardo Carapellese, Paddy Sloan ed Hector Puricelli. Per la stagione 49-50 vennero acquistati i campioni olimpici Nils Liedholm e Gunnar Gren, che si aggiunsero a Gunnar Nordahl già in rossonero dal gennaio 1949. Si formò così un trio d'attacco svedese che venne ribattezzato Grenoli. Fu questa una vera e propria stagione di svolta per il Milan. Sentite cosa disse Nils Liedholm in un'intervista circa il suo compagno di reparto Gunnar Gren.
1: Gren era un grande giocoliere, poteva fare qualsiasi cosa con la palla, del resto tutti e due in questo, soltanto che lui lo faceva elegantemente in movimento, giocava di tacco, prendeva la palla giù sulla testa e correvamo insieme così.
0: E la Serie A 1949-1950, primo torneo dopo la tragedia di Superga, venne stabilito il record del club, il maggior numero di reti segnate in campionato, 118, e quello relativo alla maggior differenza reti, più 73. In questa stagione si registrò un altro risultato storico. Con precisione, il 5 febbraio 1950 il Milan sconfisse la Juventus per 7-1 sul suo campo, in quella che fu la prima gara italiana trasmessa in TV. Questo risultato consentì al Milan, guidato da Lajos Zeitzler, di portarsi ad un punto dai bianconeri capolisti, ma non fu sufficiente per aggiudicarsi il titolo nazionale. I diavoli arrivarono infatti secondi a 5 lunghezze dai piemontesi. Nordahl vinse il suo primo titolo di capocannoniere con 35 reti segnate, stabilendo il record di gol in una stagione della Serie A. Nella stagione seguente il Milan si aggiudicò il titolo di campione d'Italia, chiamato ormai anche scudetto dopo 44 anni dall'ultima affermazione. Fu questo il primo titolo ottenuto dai rossoneri da quando venne introdotto il girone unico. Tra i protagonisti di questo successo spiccò il trio svedese Grenoli, formatosi nella stagione precedente. Questa volta Liedholm ci racconta le qualità di Gunnar Nordahl.

0: ed era sempre più veloce. Era difficile fermarle.
1: Nel giugno del 1951 invece il club mise in bacheca anche la Coppa Latina, la più importante competizione calcistica europea dell'epoca. Fu il primo trofeo internazionale vinto dai rossoneri. Nella stagione 54-55 il Milan vinse il suo quinto scudetto con 4 punti di vantaggio sulla seconda classificata Udinese. La vittoria del campionato diede anche al Milan il diritto di accedere alla prima edizione assoluta della Coppa dei Campioni, che prenderà il via nella stagione seguente. La stagione 56-57 vide il Milan aggiudicarsi lo scudetto per la sesta volta nella sua storia, staccando la Fiorentina, seconda in classifica, di 6 punti. Nella stagione 57-58, partito Cucchiaroni, si cercò un centravanti che potesse raccogliere l'eredità di Gunnar Nordahl. Il Milan offrì così 120 milioni di lire al Palmeiras per ingaggiare il ventenne attaccante José Altafini. Il club paulista accettò l'offerta e cedette il suo centravanti ai rossoneri. I diavoli però chiusero il campionato al nono posto, a pari punti con l'Inter e l'Udinese, a soli 4 punti dalla retrocessa Atalanta. In Coppa Italia, manifestazione reistituita dalla FIGC dopo 15 anni, il Milan si qualificò per i quarti di finale, dopo aver vinto il girone eliminatorio davanti all'Inter, con cui giocò il primo derby assoluto in questa competizione, vinto per 3-2. Nei quarti venne però sconfitta dal Bologna per 4-2. L'unica soddisfazione stagionale sarebbe potuta arrivare dunque in Europa, così i rossoneri, alla loro seconda partecipazione in Coppa dei Campioni, guadagnarono la finale, dove ritrovarono però i campioni in carica del Real Madrid, e allora anche il Milan fu costretto ad arrendersi ai campioni guidati da Luis Carniglia. Fu una partita a dir poco estenuante ed il Milan cedette con onore solo ai supplementari, dopo essere passato in vantaggio 2 volte durante i 90 minuti grazie alle reti di Schiaffino e Grillo. Il risultato dopo i 120 minuti di gioco però fu di 3-2 con il madridista Gento che segnò la rete decisiva nei tempi supplementari. Nella stagione 58-59 i rossoneri si laurearono invece ancora una volta campioni d'Italia, questa volta con un turno d'anticipo staccando la Fiorentina di 3 punti. È il settimo titolo nazionale della storia rossonera, il quarto da quando venne introdotto il girone unico. Il mercato estivo del 1960 portò ad una vera e propria rivoluzione. La società acquistò dall'Alessandria il sedicenne Gianni Rivera, che da quel momento in poi legherà la sua carriera unicamente al Milan. All'inizio della stagione 61-62 venne ingaggiato dalla società un allenatore triestino che aveva lavorato nelle stagioni precedenti alla guida della squadra della sua città e del Padova, Nereo Rocco. Alla fine del torneo arrivò dunque l'ottavo scudetto della storia del Milan, con una giornata d'anticipo precedendo i cugini nerazzurri di ben 5 lunghezze. Nella stagione 1962-63 il Milan chiuse il campionato al terzo posto a 6 punti dall'Inter campione, mentre l'avventura in Coppa Italia terminò agli ottavi di finale. Vittorioso invece fu il cammino in Coppa dei Campioni. Il Milan in finale incontrò il Benfica, già campione nelle due edizioni precedenti. I rossoneri chiusero il primo tempo in svantaggio per una rete segnata da Eusebio, ma riuscirono a ribaltare le sorti dell'incontro nella ripresa, con Altafini che sfruttò 2 assist di Rivera, battendo per entrambe le volte Costa Pereira. Cesare Maldini, con la fascia di capitano al braccio, alzò così al cielo la prima Coppa dei Campioni della storia del club.
2: Il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. Piangono tutti dalla commozione.
1: Il Milan divenne la prima squadra italiana a trionfare nella massima competizione calcistica europea e la terza squadra in assoluto a sollevare il trofeo dopo le vittorie di Real Madrid e Benfica nelle prime 7 edizioni. Altafini fu il primo rossonero a vincere la classifica dei marcatori di questa competizione grazie alle 14 reti messe a segno. Questo numero di gol segnati in una sola competizione di Coppa dei Campioni futura Champions League rimarrà un record assoluto della competizione fino alla stagione 2011-2012, quando verrà eguagliato da Lionel Messi ed infine battuto da Cristiano Ronaldo nell'edizione 2013-2014. Ma torniamo alla gloriosa storia dei rossoneri. Nella stagione 63-64 i diavoli persero inoltre 1-0 al Maracanã contro il Santos di Pelé la Coppa Intercontinentale al termine della terza partita, valida per lo spareggio, necessaria dopo che andata e ritorno si erano concluse con il punteggio di 4-2 per i rossoneri ed altrettanto per i brasiliani. L'argentino Juan Regis Brozzi, autore di due arbitraggi molto contestati nelle due partite giocate in Brasile, venne sospettato di essere stato corrotto per favorire la squadra sudamericana e successivamente venne radiato. Nel 1963 nacque inoltre il primo magazine ufficiale mensile interamente dedicato al club rossonero, dal nome Forza Milan. E adesso sto immaginando gli occhi lucidi di tanti tifosi rossoneri. Nelle stagioni 64-65 ed in quella del 65-66 il Milan venne guidato da Nils Liedholm. Nel 1966 arrivò il momento per il Milan di trasferire la sua sede da Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a quella iconica di Via Filippo Turati 3, dove rimarrà fino al 2014. Nella stagione 66-67 il club si aggiudicò per la prima volta della sua storia la Coppa Italia. Il successo diede al Milan la possibilità di partecipare alla Coppa delle Coppe 1967-1968. Nella stagione 67-68 tornò a sedersi sulla panchina del Milan Nereo Rocco, che portò i rossoneri a vincere nuovamente lo scudetto, il primo a 16 squadre del dopoguerra. Il vero trascinatore quell'anno fu Pierino Prati, che si aggiudicò il titolo di capocannoniere con 15 reti, portando il Milan a stabilire il record di punti di distacco dalla seconda classificata, che quell'anno fu il Napoli, che seguì dunque i rossoneri sotto di 9 punti. Il 23 maggio arrivò anche la prima Coppa delle Coppe della storia del club, vinta a spese dell'Amburgo, grazie ad una doppietta di Hamrin nella finale giocata a Rotterdam. La squadra sfiorò anche il terzo titolo. Coppa Italia infatti arrivò seconda, 2 punti dietro il Torino, nel gruppo finale della competizione. Nel 1968 nacque invece lo storico gruppo ultra rossonero, la Fossa dei Leoni. Nel campionato 1968-1969 il Milan arrivò terzo con gli stessi punti del Cagliari, classificatosi secondo per miglior differenza reti e da 4 punti dalla Fiorentina campione. In questa stagione però arrivò la seconda Coppa dei Campioni, grazie alla vittoria per 4-1 nella finale di Madrid contro l'Ajax, ottenuta grazie ad una magica tripletta di Pierino Prati ed il gol di Sormani, dopo che gli olandesi ebbero accorciato le distanze grazie ad un rigore di Vasovic.
3: Battendosi con animo, con gagliardia, con quella concentrazione, merito della quale va attribuito al suo allenatore e direttore tecnico, Cavalier Nereo Rocco.
1: Il Milan fu la prima squadra italiana a conquistare il trofeo del nuovo formato, quello delle grandi orecchie. Quella del 1969 fu l'unica finale di Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia, che il club vinse indossando la prima maglia, quella rossonera. Tutte le altre coppe della massima competizione europea saranno vinte in tenuta bianca. I rossoneri chiusero gli anni 60 conquistando nell'autunno del 1969 la loro prima coppa intercontinentale, sconfiggendo in una doppia finale gli argentini dell'Estudiantes. A dicembre Gianni Rivera, dopo il secondo posto del 1963, vinse il pallone d'oro in qualità di miglior giocatore del 1969, fu il primo italiano a riuscirci.
4: Gianni Rivera, c'ha questo pallone, un tanco, e va in giro per il mondo a insegnare il gioco del calcio.
1: Si aprì così un nuovo decennio. Nella stagione 71-72 il Milan, con ancora in panchina Nereo Rocco, si piazzò secondo ad un punto dalla Juventus, mentre nell'edizione inaugurale della Coppa UEFA i rossoneri arrivarono in semifinale dove persero contro il Tottenham Hotspur, poi vincitore del trofeo. La semifinale, raggiunta anche nell'edizione 2001-2002, è il miglior piazzamento ottenuto dai diavoli in questa competizione. In Coppa Italia invece arrivò la seconda vittoria della storia del club. Il 5 luglio 1972, nella finale all'Olimpico di Roma, il Milan sconfisse il Napoli per 2-0, con rete di Roberto Rosato e autorete del napoletano Dino Panzanato, suggellando così la competizione nel corso della quale il diavolo eliminò sia l'Inter che la Juventus. Nella stagione 72-73 la squadra, affidata a Cesare Maldini con Rocco in qualità di direttore tecnico, raggiunse a marzo la testa della classifica con 3 punti di vantaggio sulle concorrenti, ma la sconfitta del 22 aprile all'Olimpico contro la Lazio, con un gol annullato a Chiaruggi dall'arbitro Concetto Lobello e la conseguente espulsione di Nereo Rocco per proteste, rese decisiva l'ultima giornata, in programma il 20 maggio 1973, con i diavoli avanti di 1 punto rispetto alle rivali. Nel frattempo, il 16 maggio, i rossoneri a Salonicco si aggiudicarono la seconda Coppa delle Coppe in altrettante partecipazioni, in finale contro il Leeds, battuto grazie ad una punizione dopo 3 minuti di Chiaruggi, che divenne il capocannoniere del torneo con 7 reti. Le fatiche della partita contro gli inglesi si fecero però sentire nelle gambe dei calciatori nel successivo turno di campionato, l'ultimo, che si giocò 4 giorni dopo. E così, allo stadio Bentegodi di Verona, i rossoneri persero per 5-3 e vennero sorpassati dalla Juventus, che vinse il match contro la Roma grazie ad un gol all'89esimo, aggiudicandosi così lo scudetto. Quell'episodio resterà tristemente nella storia come la Fatal Verona. Circa un mese dopo la Fatal Verona, il Milan si prese la rivincita, battendo 6-3 ai calci di rigore la Juventus nella finale di Coppa Italia, conquistando così la sua 3ª Coppa nazionale. Stagione negativa, quella del 76-77. Il Milan, a 2 giornate dalla fine del campionato, si ritrovò al 3º posto e fu solo grazie alle vittorie alle ultime 2 giornate contro Catanzaro e Cesena, con Nereo Rocco di nuovo sulla panchina dei rossoneri dall'inizio del girone di ritorno, che si riuscì ad evitare la retrocessione. In quella squadra fece esordio nel centrocampo rossonero un certo Fabio Capello, il primo ospite di Superclub. Tutto molto bello.
5: Ma una stagione cominciata abbastanza bene, poi così così. Io al Milan non ho mai reso come avevo potuto rendere, come avevo reso con la Juventus, con la Roma. L'incidente all'altro ginocchio mi aveva un po' fermato. E quella stagione lì al Milan avevamo fatto delle cose buone, dei momenti da buona squadra e poi dei momenti così così. E vincemmo la Coppa Italia, io non giocai perché ai tempi non si poteva andare in panchina, erano altri tempi.
1: Per la stagione 77-78 invece il nuovo presidente del Milan, l'imprenditore Felice Colombo, affidò la guida tecnica della squadra al tecnico svedese Nils Lidholm, vecchia conoscenza dei rossoneri. Tra gli innesti di maggior rilievo quell'anno arrivarono in rossonero Ruben Buriani e Roberto Antonelli. Il Milan non riuscì a portare a casa alcun trofeo, ma in campionato raggiungeste il 4º posto finale, conquistando così la qualificazione alla UEFA.
5: Sì, mi ricordo che arrivò Lidholm, da quale io come prossimo allenatore ho imparato molto, e in certo momento c'era anche Nereo Rocco, no? E quindi Nereo Rocco, che era rimasto con il gruppo come consulente, intanto faceva le sue battute parlando triestino, e quindi molto divertente. Direi che è stata una stagione, sì, abbiamo raggiunto la Coppa UEFA, ma non è stata una bellissima stagione. A San Siro bisogna dare qualche cosa di più.
1: Fabio, che ricordo hai di questi due grandi allenatori, Mister Lidholm e Mister Rocco?
5: Due grandi, due enormi personaggi di calcio. Uno con una personalità, tutte e due con una grande personalità, ma completamente opposte. Cioè, uno parlava poco, che era Nils Lidholm, molto poco, però ti dava la sensazione di lasciarti fare quello che volevi, e invece era sempre lui che decideva alla fine, e sapeva molto di calcio, molto molto. Rocco, anche lui molto intelligente, molto astuto, vedeva il calcio in maniera molto più semplice, e anche lui, da lui c'è stato da imparare, perché sono allenatori che hanno qualche cosa in più. Non si vince solo con le squadre se non sei capace di trasmettere ai giocatori le tue idee, la tua personalità in tutti i momenti.
1: Beh, e dopo questo primo grande ospite di Superclub, tutto molto bello, tenete duro. Ci sono ancora tante emozioni da vivere e la storia continua.
6: Rai Radio Tech & Tech.

0: siamo qui ad Acapulco a sentire ritmi tropicali, in praticamente nudi.
1: Ti piace?
0: Ballando, sì, con delle donne stupende.
2: Io non c'entro,
1: Di cosa parliamo? Del Festival di Sanremo?
0: No,
1: qui si parla di Night. Si parla di Night. Questo programma si intitola C'era una volta il Night. Volete la conferma ufficiale?
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Se non lo dice una voce così, non è ufficiale.
0: Che bello il DJ però, capo.
4: Bravissimo. Sì, no, ma anche Enrico, con lo cronometrino.
0: Pensa che ci hanno mandato a casa tutti dal Night. Hanno preso il potere, però sono bravi. Gente da fare.
1: Sì, ma per generazione lo siamo. Per generazione, se no. In questo momento non sto facendo il DJ.
0: Sei un giornalista.
4: Ma DJ. Prima chiamarsi DJ come si chiamano? Programmatori?
1: Ma il DJ viene dagli Stati Uniti e sommettevo.
4: Guarda caso.
1: Ma anni e anni fa, non è una cosa degli anni 70 come.
4: E cosa vuol dire
1: noi.
4: Esattamente DJ?
0: Disc jockey, quello che metti in disco.
4: Ah, disc jockey. Esatto.
1: E allora, qualche tempo fa hai detto che prima o poi avremmo affrontato l'argomento ballo nel Night.
0: Il ballo è la stessa cosa. Ecco. Sono andato per divertirsi, per ballare, per sgranchirsi i muscoli, per poi stringersi alla fine, cosa che facciamo in ogni puntata. Una importanza fondamentale dei balli del Night l'hanno rivestita negli anni d'oro del Night 50 e metà degli anni 60 i balli latinoamericani. C'era il re, era il cha-cha-cha. Quanti ne hai dovuti suonare, Sergio?
4: Un sacco. No, li suonavo e li cantavo anche, cantato il cia-cia della segretaria, poi c'era un cia-cia, mi ricordo, che era abbastanza così lontano perché diceva pronto llegará la televisione, io te cantaré e tu me verás, che vuol dire presto arriverà la televisione, io canterò per te e tu mi vedrai.
0: Ancora continuo. No, il re cia-cia-cia perché ne abbiamo trasmessi tanti, perché era un ballo facile per noi, era un ballo che si imparava, erano tutti balli che si dovevano imparare, nota bene, perché non è come quando dopo c'è stato dal Piper in poi.
4: Ma c'erano delle scuole di ballo anche.
0: Certo, e si imparavano come si imparano tuttora e andavi a mostrare quello che sapevi. Ora, per ballare un mambo era un pochino complicato, per ballare il cia-cia-cia si poteva fare, perché erano due passetti in avanti, una fermatina e due passetti indietro e la coppia si inseguiva in questo modo un pochino buffo, però la donna aveva modo di mostrare molta femminilità.
4: Ecco, è questo. Tutti questi balli sudamericani erano per esaltare la bellezza, la femminilità della donna, secondo me, questo, perché gli uomini sembravano un po' impacciati in queste cose.
0: Uno dei balli di moda negli ultimi anni 50 fu il Calypso, portato da Belafonte, era una canzone di lavoro, Banana Boat, canzone serissima che fu ballata allo stesso modo. Noi la traducemmo in Pommarola Boat perché facevamo macchietta napoletana di tutto.

0: difficilmente riconoscibile, ma è Peppino Di Capri in questa imitazione buffa del banana boat del classico del Calypso.
1: Era proprio il primo Peppino, era giovanissimo.

0: Peppino Di Capri, ritmo, dov'era la fonte?
1: Giamaicano. Era americano, però è vissuto in Giamaica.
0: Un ritmo tipico. Molto piacevole da suonare, perché è molto rilassante, molto rilassato.
1: Questa è una canzone firmata a Savona Giacobetti, però.
0: Sì, sì, certamente.
1: Cioè il quartetto Cetra.
2: Io lo trovo abbastanza geniale, sembra un'imitazione di Barona Bot, chiaramente.
0: Però è nello stile inimitabile, sì, di Savona, che faceva le citazioni. La Giamaica è patria, peraltro, di ritmi eccezionali. Pensa al reggae adesso, sono questi ritmi molto rilassati, sono a cavallo fra il latino e il nord americano. C'entra forse anche, c'è il folklore, ma c'è anche un pochino di jazz e queste cose qui. La patria però negli anni 50 della musica da ballo era Cuba, che esportò una quantità infinita di balli. Fondamentalmente il primo è il mambo, che è stato reso famoso anche nei film, La Mangano ne ballava uno, eccetera. Era un ballo estremamente difficile da ballare. Se lo vedi ballare a Cuba te ne rendi conto, devi proprio saperlo. Oggi sono scuole di salsa un po' dappertutto, stanno ballandolo anche in Italia moltissimo, però all'epoca ebbe una fortuna notevole, perché piaceva ai suonatori. I ballerini ci andavano un pochino più cauti, lo ballavano un pochino casualmente, perché era difficile da ballare. Sentiamolo com'era tradotto in Night.
2: Lo diremo dopo.

questo era un ritmo molto complicato. Senti la base. Dun ti ton tin con kin ke ton kin ton ki ton kin con kin ki ton kin. Era molto difficile stare a tempo, soprattutto quando uno lo sapeva suonare davvero e decideva di mandarti fuori tempo. E lo facevano spesso.

0: night.
1: Ecco, questo come Mambo era Marino Marini, che essendo un complesso che lavorava molto all'estero, incideva dischi anche in inglese.
2: Infatti è molto americana questa canzone.
1: Questo, in pratica il Mambo è un papà del cha-cha-cha più veloce, più energico, voglio dire. Il cha-cha-cha, sentivi sotto anche un campanaccio che faceva toc, toc, toc, che è la base del cha-cha-cha. Cioè il cha-cha-cha è un pochino più semplice.
2: Dicevo, però è molto americanizzata la canzone.
1: La canzone è americana. Abbiamo preso questo disco specificamente perché è una traduzione con i pochi mezzi del night, perché devi calcolare che la musica latinoamericana doveva avere le percussioni e non tutti le avevano. Mano a mano cominciarono ad arrivare i percussionisti, oltre alla batteria, hai capito? Con quelli divenne l'organico completo per suonare questa musica.
2: Quali erano gli strumenti?
1: Si arrangiava.
2: Scusate, quali erano gli strumenti che costavano di più?
1: Beh, il contrabbasso non era mica uno scherzo. Il pianoforte lo trovavi in loco, non potevi portartelo. Contrabbasso, le batterie piano a piano.
3: Il contrabbasso io l'ho venduto, il mio Ferrarotti, nel 59, quando ho smesso di suonare.

0: personaggio di livello popolare come
1: No,
0: quelli citati.
1: certo.
0: Ecco,
1: No,
0: come.
1: è rimasto circoscritto a Night, mentre altri personaggi sono usciti da Night, hanno fatto la radio, la televisione, i dischi venduti, come abbiamo detto Peppino Di Capri, Buongusto, Carosone, Van Wood, Marino Marini, eccetera. È un'altra dimensione.
0: Tu stesso.
2: Poi aspetta.
1: Sì, io stesso, ma nel Night contavo molto poco.
2: Controllo l'età di Michelino, e questo sarebbe una spiegazione, perché venne l'epoca negli anni 60 in cui avere 23 anni è riconsiderato, come si diceva allora, un Matusa. Quindi, non so, aspetta, ho qui un documento. Michelino era del 37, 37, 47, 57, 24 anni. No, vuol dire che era nato per fare il Night.
0: Assolutamente giovanissimo. Chissà sì. Che data pensavi di trovare, Lu? Tu
2: no, è una supposizione.
0: Appunto. E invece si finiva sempre comunque la serata?
1: Sì, e quelle erano le ore mie. Io ero bravo, devo dire la verità, ero molto bravo a cantare le canzoni americane soft, cioè questi, i grandi classici americani. Io una di queste sere, se mi sento in vena, prenderò la chitarra e ne canterò una dal vivo, per far vedere che dopo 35 anni circa non le ho ancora dimenticate. Comunque era l'ora, appunto, dell'abbraccio e della chiusura dei rapporti. Io andavo o non andava, per esempio, no? Sia tra clienti che tra clienti antrenesi o clienti ballerine, tra orchestrale e ballerine, cioè era il momento di fare i conti, per cui niente più merengue, bayon, cha-cha-cha, sì, mambo, eccetera, ma tutta musica soft, luce abbassata.
2: Perché l'essenziale è stringersi.
0: Esatto. Soprattutto americana.
1: Soprattutto americana. Sì.
0: E quanto durava questo momento? Da che ora più o meno?
1: Durava all'infinito, fin quando qualche cliente rimaneva lì.
0: Questo sempre visto.
1: Questo mi ricordo io, perché non mi ricordo le chiusure proprio fisse. Mi ricordo che fin quando c'era una persona si continuava a suonare.
0: Sempre vista dalla parte del musicista,
1: vista dalla parte nostra, cioè.
0: Durava all'infinito.
2: Questo era il momento in cui i cantanti soprattutto si divertivano, perché erano i pezzi belli.
0: Sì, ho capito quello che vuoi dire.
2: Sicuramente solo belli, e con questo sogno di evasione di essere al Carnegie Hall, perché si cantava in inglese.
0: E Gershwin, che parte aveva?
1: Gershwin, Cole Porter, Rogers, Berlin, Carmichael, insomma,
0: eccetera, eccetera.
1: Grandi nomi, hanno scritto delle cose stupende.
0: Proviamo a sentire una canzone che si intitola Someone to Watch Over Me, che, come abbiamo già detto in un'altra occasione, è conosciuta più per la parte centrale che per le strofe, che di solito vengono a certe volte accennate all'inizio, invece sono strofe con tanto di parole che devono essere cantate.
2: Certamente.
0: Ecco, e invece...
2: Anche perché le strofe sono un lavoro infinito da fare quando ci sono per i parolieri, perché è l'impostazione della storia. Il ritornello deve venire bello, però tutto sommato...
0: Sai cosa mi sta venendo in mente, Bardotti? Che dobbiamo fare una puntata su di te, per così ci spieghi queste cose. La strofa come si lavora.
2: Faremo una serie sui parolieri.
0: è vero Indrigo, certo. Sulla strofa. Sentiamo un po' se questa versione, quale abbiamo scelto?
2: È la Figgera.
0: Ah, è la Figgera. Sentiamo se...
1: Scusi.
0: Sentiamo se... Ma sono sicuro. Eccola. Questa è già all'inizio. Sentiamo se la canta la strofa.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Da oggi lo spazio teatrale di Rai Radio Techete, i teatri alla radio, dedica un lungo speciale a Laura Betti, una delle figure più affascinanti e controverse della cultura italiana del Novecento. Nata a Casalecchio di Reno, Bologna, il 1 maggio del 1927 e scomparsa a Roma il 31 luglio del 2004. Attrice, cantante, regista, la Betti è esordito nello spettacolo come cantante di brani jazz e dopo una breve esperienza nel cabaret in coppia con Walter Chiari nei Saltimbanchi, nel 1955 debutta in teatro nel Crogiuolo di Arthur Miller, diretta da Luchino Visconti, che le consiglia di cambiare il suo vero cognome, Trombetti, in Betti. La sua carriera prende subito il volo. Nel 60 realizza un recital di canzoni, Giro a vuoto, con testi scritti dai più importanti intellettuali dell'epoca. Ennio Flaiano, Franco Fortini, Giorgio Bassani, Camilla Cederna, Goffredo Parise, Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, con cui stringe subito un forte legame di amicizia. Tant'è che dopo la morte precoce dello scrittore e regista, Betti diventa in un certo senso la custode della sua opera, fondando nel 1983 il Fondo Pierpaolo Pasolini. Lo speciale dei teatri alla radio si propone di offrire, attraverso materiali di archivio e interviste realizzate per l'occasione con scrittori e critici cinematografici che hanno frequentato la Betti, uno sguardo approfondito sulla vita e sull'opera dell'artista bolognese, a partire dalle sue interpretazioni teatrali e radiofoniche fino ad arrivare a quelle cinematografiche. Diretta sempre da registi illustri come Fellini, Bertolucci, Bellocchio e Pasolini, la cui interpretazione della Servia Emilia in Teorema le valse la Coppa Vulpi nel 1968. Iniziamo il nostro speciale con l'ascolto della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, trasmessa da Radio 1 nel 59 con la regia di Alessandro Brissoni, in cui la Betti è una ragazza sapientona ma bruttina che sognerà di trasformarsi in una desiderabile giovane donna. Buon ascolto.
1: Questa sera, signore e signori, andiamo a presentare Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radio Televisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti. Leonella Dominedò, Laura Betti, un cicerone, Odoardo Spadaro, Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta, Lo Specchio, Arturo Testa, Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité, Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella, Lia Angeleri, il padre di Leonella, Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella, Lucilla Morlacchi, il presidente Edoardo Toniolo, il direttore della TV Giulio Bosetti, il sovrintendente del Teatro Imperiale dell'Opera Giuseppe Tagliarini, il direttore d'orchestra Fernando Cagliati, l'armatore Marabuntas Federico Collino, il duca Andrea Matteuzzi, l'onorevole Giampaolo Rossi, un manager Gianni Bortolotto e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini, e inoltre Romano Battaglia, Edda Nives Birarda, Augusto Bonardi, Giuliana Calandra, Ignazio Colnaghi, Enrico Di Blasio, Paola Faloia, Giorgio Gabrielli, Alberto Germiniani, Olga Gherardi, Olga Michi, Pierluigi Pelitti, Gigi Pistilli, Romana Righetti e Renata Salvagno. Ah, dimenticavo gli specchietti! Ines Cencig, Barbara Festari, Walter Festari e Gabriella Misciano. Ah, dimenticavo. La regia è di Alessandro Brissoni. Primo episodio, la visita al castello.
2: Di qui, prego, signore e signori. Attenti al gradino che manca. Hop! Ne manca uno ogni cinque. È scientificamente dimostrato.
3: Ma qui c'è un buio orbo. Perché non accendono la luce?
2: La luce nel castello funziona solo nei giorni pari e nei giorni dispari. Oggi che cosa ne abbiamo?
4: Oggi è il 18 aprile.
2: 18-18. Dunque, niente luce.
3: Come sarebbe a dire?
2: 18, né pari né dispari.
5: Logico, è il 17 diesis.
2: O 18 bemolle, a piacimento. Avete inteso tutti?
6: Sì, sì, signor Cicerone del Castello Ducale.
2: Vediamo. Lei, gentile signorina dal nasino a becco.
4: Per suonarmi in regola, il mio naso non è a becco, è a uncino.
2: Oh, mi scusi, sa. C'è tanta poca luce. Al buio i qui pro quo sono pressoché inevitabili. Su via, signore e signori, scendiamo insieme questa scala.
3: Ma non ci si vede.
2: Ogni cinque gradini ne manca uno. Il conto è presto fatto. A evitare capitomboli, contiamo assieme. Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
7: Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco.
3: Al tempo, fermi tutti.
2: Cosa c'è?
3: Non si può continuare, c'è un errore. Cosimo evidentemente sarà stato celibe e non nubile.
4: Idiota, nubile è il cognome.
6: Che figura, che figura.
4: Vogliate scusare, da quando ci è morto il canarino, mio marito è un po' giù di corda.
6: Oh, e quando avvenne, signora, l'increscioso decesso?
4: Sono ormai passati 12 anni, ma mio marito è inconsolabile.
6: Per distrarsi dovrebbe viaggiare.
4: Per l'appunto stiamo visitando il castello.
2: Possiamo riprendere o no questa discesa?
6: Ai suoi ordini, signor Cicerone.
2: Attenzione! Cosimo Nubile aveva uno splendido sacco in cui teneva la moglie il vino e il tabacco, ma quando il re con la tromba lo fece chiamare perché pagasse il suo debito da militare, poiché le femmine in guerra sono di troppo, tolse dal sacco la moglie e ci mise lo schioppo.

0: Episodio secondo. Il panorama.
1: Arrivati, signore e signori. Siamo nella famosa cripta del castello. Ora vi prego di ammirare da sinistra a destra.
2: Ma qui c'è un buio pesto. Accenda almeno un fiammifero.
1: Un momento, questione di farci l'abitudine. La vista del panorama fra qualche istante vi ripagherà del lieve sforzo oculare.
3: Panorama da una cripta sotterranea.
1: Precisamente, signora. È appunto la particolarità di questo castello per cui vengono visitatori anche dal Principato di Monaco.
2: Lei ha voglia di scherzare. Io ne ho abbastanza. Torniamo. E lei, egregio Cicerone, ci usi la finezza di farci strada.
1: Di qui. Signore e signori, del castello dalle viscere nere, non panorama di valli e di monti, naturalmente, non rupi e scogliere, non boschi, non fiumi né ponti, ma della vita vedrete per incanto le trame segrete.
3: Ma è vero, io comincio a vedere.
1: Or dunque, da sinistra verso destra, notate, vi prego, alcuni interessanti esemplari che risalgono al XX secolo. Numero 1. Uomo ambizioso. Nel suo pubblico ufficio ha un tiro di schioppo da qui. Lo si osserva nell'atto di gonfiarsi, protendendo la muscolatura addominale. Numero 2. Superbo litigio familiare per una questione d'eredità. Mi permetto di attirare l'attenzione di lor signori sul livore delle facce.
3: Ah sì, una patina meravigliosa.
1: Numero 3. Proprietario di cosi e di cose. Frenetica smania di comando. Come sta immensamente seduto, si osservi la compattezza delle natiche. Ma insomma, sorvogliamo.
3: E quel coso laggiù in fondo, forma per dir così, è di gerundio. Che cos'è, verbigrazia?
1: Oh, per carità, andiamo, non val la pena.
3: Ma che cos'è? A me pare interessante.
1: Un comunissimo fenomeno, vi garantisco, ma di nessuna particolare rilevanza. E spostare gli sguardi, prego.
3: Insomma, là. Non ci vuole dare soddisfazione.
1: Su, adesso non fate i ragazzini.
3: Ma qualche bello scandalo proprio non ce l'ha oggi a disposizione.
1: Oh, Dio di veramente buono, attualmente, che vuole. Però, se lor signori hanno la bontà di guardare in direzione del mio dito mignolo, potranno osservare il conte Anselmo Spattola, di antica e altolocata famiglia, che al circolo sta barando gentilmente al gioco.
3: Che manine svelte!
4: Si può dire che ricama.
3: Come tipo chic, niente da dire. La farà franca?
1: Sa, l'avvenire è nelle mani di Dio.
3: E che cos'è quel coso che si muove in quel gran palazzo?
1: Quella è la sede della direzione generale del Consorzio Nazionale di tutte le direzioni generali.
3: Direzioni di che cosa?
1: Direzioni di tutto. C'è perfino la direzione generale dei paralabronischi.
5: Caspita!
3: Ma quel coso, che cos'è?
1: Avvincente esemplare di scalata al potere per mezzo della infiltrazione subdola capillare lubrificata. Si tratta del ragionier Herberto Lumaca.
2: Bel nome, è romantico, nobile?
1: Finora no.
2: Perché? E ci spera?
1: Esatto. Vogliamo esortarlo? Così si muoverà più svelto e lo spettacolo per lor signori si farà elettrizzante.
2: Esortiamolo pure.
1: Striscia, striscia, lumacone, dalle panche agli sgabelli, dalle sedie alle poltrone, mitraglia di adulazione. Magazzino, ufficio stralcio. Reparto, organizzazione. Dice il contenzioso legale: non resta che spiccare una tratta. Direttore, che colpo geniale. Ingegnere, che bella cravatta. Ecco la segreteria generale. Ipocrisia è una virtù che porta sempre più su. Il furbo nell'ombra, il fesso in mostra, con riferimento alla pregiata vostra. Cavaliere, lei darmi del tu, oh, 50. Ma chi mai crederà? Si sa fare lei con le donne. Tutti lo dicono d'altronde che lei è sosia di William Holden. Sezione contabilità, vice diret di filiale, settore impianti. Voilà! Penultima stazione. Un passo ancora è necessario. Non era che un piccolo ossigio, un umilissimo gregario con guanti di filo grigio, col conguaglio, col fido cambiario, con gli occhiali, eccetera, eccetera. Ben distintamente strisciando, con la potenza del fato, con un briciolo d'ambizione, Raj, Cav, Dot, Inj, Uf, Prof, Com, Sen, On. Alleluia! L'uomo è arrivato!
3: Ce l'ha fatta il signorino?
2: Uno spettacolo unico, interessantissimo.
5: Te lo dicevo io, Checco, che viaggiando si arricchisce la mente.
6: Però non mancano gli uomini di iniziativa in questo paese.
1: Ah, può ben dirlo. È una specialità del posto, oltre agli agnellotti tartufati. Di gente che ha fatto carriera ne abbiamo come le mosche.
2: Bella cosa, far carriera.
1: Ma non bisogna esagerare. Proprio qui in città abbiamo un caso, ma un caso. Tutta la popolazione più o meno ne è angustiata e segue con ansia lo sviluppo degli avvenimenti. Una ragazzetta incorreggibile. A quell'età, pur di farsi strada nella vita...
2: Che età?
1: 12 non ancora compiuti. Ebbene, pur di primeggiare, pur di far carriera, sarebbe capace di calpestare,
5: Calpestare cosa? Non ci tenga qui col fiato sospeso.
1: Anche i tappeti, per dire, sarebbe capace di calpestare quella piccola vipera. Vi basti il nome? Leonella Dominedò.
3: La chiameranno Nella in casa, immagino.
1: Naturalmente, signorina, ma lei vorrebbe che la chiamassero Onela. Dice che fa fine.
3: Con un L sola?
1: Proprio così.
2: È almeno una bella bambina.
1: Brutta come il peccato, però non si sa mai.
2: E non si potrebbe vedere?
1: Certo, ve la tenevo come numero di chiusura. Con la velocità che è il tempo dalle nostre parti, in una mezz'oretta potrete seguire l'intera sua vita. O almeno una buona parte.
3: Ardo di curiosità.
1: Vedete quella ciminiera? Guardate dalla ciminiera a destra per una buona spanna, fino a quel ciuffo d'alberi. Ci siamo? Adesso scendete in basso.
6: Perché? Si può anche scendere in alto.
1: sì, signore. Da che esiste la quarta dimensione, se ne sono viste anche di peggio. Ma tanta petulanza, signori, mi frastorna. Non interrompetemi con altre domande importune, altrimenti stasera niente dolce e subito a nanna.
7: Ci mancherebbe altro.
1: Bene. Scendendo in basso dal ciuffo d'alberi, vedrete una piazza. Adesso... La prima a destra, poi la seconda a sinistra, quindi a destra, quindi a manca, dove c'è una casa bianca.
5: È quella?
1: Quellissima, signora. Al primo piano, seconda stanza con la tappezzeria a righe rosse e gialline. Seduta alla scrivania che studia.
0: Terzo episodio. Una ragazza incorreggibile.
2: Questa Leonella è una vera disperazione, incorreggibile, incorreggibile.
8: Nella, prendi in ostrace la scopa, ti prego, c'è la casa da spolverare.
9: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, sono già le 5, ci sono le mucche da beverare.
9: Non posso, io devo studiare.
8: Nella, i piatti sono sporchi da brava, non li potresti lavare.
9: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, il fratellino piange, c'è la pappa da preparare.
9: Non posso,

0: portato.
1: Non posso, io devo...
2: Nella, il cane ha...
1: Non posso, io devo...
0: Nella, il...
1: Non posso,
2: nella, il...
1: Non posso,
0: nella, il...
1: Non posso,
2: nel...
1: Non!
3: Che bimba incorreggibile!
1: Non posso, non posso, non posso!

0: storia, patristica, arte, biologia, matematica e poi il tema d'ergastica ed euristica nella classica evoluzionistica.
1: Bellissime cose, figlia mia, oltremodo istruttive, non c'è che dire. Io sono felice che tu te ne cibi. Ma la vita, figlia mia, non può essere tutta studio e studio. Prima il dovere e poi il piacere. Ci sono anche i doveri, penosi, duri se vuoi, ciò non di meno inevitabili e inderogabili per una ragazza della tua età. C'è il cinematografo, le passeggiate, le commissioni in centro, i vestitini da ordinare alla sarta, le scarpette nuove da comprare, le amiche con cui trovarsi, i pettegolezzi da fare, qualche ballo coi compagni di scuola, qualche gita fuori città, qualche sport, non so, il tennis, il nuoto, lo sci, l'acquaplano, la panna montata, la cocaina. Sono doveri sacrosanti. E non puoi, Nella, pretendere di spassartela tutto il santo giorno sui libri. Hai già 12 anni, cara mia, e non hai ancora fumato una sigaretta, e la sera scommetterei non ti ubriachi neppure. Scusami, sai, se ti parlo così duramente, ma è addirittura scandaloso. Io sono tuo padre e ho il dovere di dirtelo.
2: Oh, papà, sai che sei un bel rompiscatole? Tanto lo sai benissimo che faccio lo stesso quello che mi sfagiola meglio. Mi piace studiare e studio. Voglio essere la prima della classe e lo sarò. Lasciami in pace. Me ne strafischio di cinema, di sport e di ragazzi. Scuola e studio, studio e scuola. Questo voglio e questo avrò. Su, su, circolare, circolare, sciò, sciò.
1: Ah, la gioventù d'oggi. L'avete sentita? Incorreggibile o no?

0: La ma lei, ma lei.
1: Non posso, non posso. Io devo studiare.
2: Quarto episodio, l'interrogatorio.
3: Ma da tanto studio questa terribile bambina trae almeno qualche profitto?
4: Oh, per questo sì. Non c'è che da assistere a uno dei tanti interrogatori in classe.
5: Interrogatorio di che cosa?
4: Di tutto.
5: Come? Di tutto?
4: L'intero scibile umano. Fra poco c'è l'interrogatorio finale per stabilire chi è il primo delle classi.
5: Di tutte le classi?
4: Certo, di tutte le classi possibili e immaginabili dell'intero globo terraqueo, compresi i possedimenti portoghesi delle Indie orientali.
6: E chi riesce primo?
4: Avrà il nome in

0: Come ti chiami?
1: Pietrandrea Vinanti.
0: Ah, quanti anni hai, carino?
1: Vado per i 77. Ma mi dica, signor professore, un poco emozionato, eh?
0: È un zinzino, per dire la verità. Sfido, è la prima volta, capisci, che faccio un esame da...
1: Da quando?
0: Da ieri mattina.
1: Corbezzoli, preparato?
0: Beh, insomma...
1: Allora incominciamo?
0: Come desideri, carino. Io ho per te una bella domandina.
1: Per quanto?
0: Per 300.000 lire.
1: Ah, meno male, ho il conto del gas da pagare.
0: Beh, ci si può intendere. Dunque, stammi bene a sentire. Teofrasto aveva un figlio.
1: Sì, signor professore.
0: A sua volta il figlio di Teofrasto aveva un padre.
1: Sì, signor professore.
0: Ora la domanda è la seguente. Questo padre, come si chiamava?
1: Il padre di Teofrasto?
0: No, non il padre di Teofrasto, il padre del figlio.
1: Sfido.
0: Sfido cosa?
1: Se è un padre, sarà padre del figlio, no? Non sarà mica padre di se stesso, no?
0: Come?
1: Ma sì, se il padre ha un figlio, il figlio del padre di questo figlio non può essere il padre del figlio del padre. Almeno così ho imparato sul testo di geometria.
0: Ma bene, bene, bene, bene, bene. Ah, sei sulla buona strada, sei. E allora, il padre del figlio di Teofrasto, come si chiamava?
1: Dunque... Aspetti, signor professore. Sì, adesso ricordo. Ce l'ho qui sulla punta della lingua.
0: Su, coraggio.
1: Tititi. Tititi.
0: Tetete.
1: Tetete. Lo so.
0: Lo sai?
1: Sì, signor professore.
0: Dillo allora, non tenermi qui sulle spine.
1: Telemaco.
0: Oh, sono spiacente, spiacentissimo. Sì, in verità la domanda era forse un po' troppo difficile. Teofrasto era la risposta giusta.
1: Accidenti, e pensare che lo sapevo.
0: E perché non l'hai detto allora?
1: Che vuole? Avevo vergogna.
0: Oh, peccato. Beh, passiamo al secondo esaminando. Ah, una esaminanda. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Come ti chiami, signorina?
2: Leonella Dominedò.
0: Bel nome. Hai studiato?
2: Nei ritagli di tempo, professore. Sa, purtroppo le mie giornate passano fra un divertimento e l'altro. In questo i miei genitori sono inflessibili.
0: Ah, capisco. Povere infanzie tormentate. Beh, sia come sia, io ho qui per te una domandina facile, facile.
2: Sputi fuori, signor professore.
0: Dunque, tu sai che re Ostilino, principe dei Pafagloni, altrimenti detti Pafagloni, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo, aveva 3 figli.
2: Certo, signor professore.
0: Oh, orbene, per 2.500 lire dovresti dirmi. Primo, come si chiamavano i 3 figli di re Ostilino? Secondo, in che giorno, mese e anno sono nati? Terzo, di che cosa si cibavano? Quarto, come si vestivano? Quinto, il nome esatto di un omonimo del primogenito di re Ostilino tuttora vivente che abita ad Abbia de Grasso. Sesto, l'indirizzo dell'omonimo suddetto. Settimo, che professione fa costui. Ottavo, di che disturbi è affetto. Nono, chi è il suo medico curante. 10, che medicine il medico gli ha prescritto. 11° e ultimo punto, cosa fa il fratello del suddetto omonimo del primogenito di re Ostilino che vive ad Abbia de Grasso.
2: Sì, signor professore.
0: Hai capito tutto, piccina. Non vuoi che ti ripeta la domanda?
2: Non c'è bisogno, signor professore. Dunque,

0: Mescobil, suo fratello è un imbecil.
1: La risposta è esatta! Brava piccina, tu ne sai una più del diavolo. Promossa a pieni voti con assegno vitalizio. Soggiorno di 3 anni in un'isola del Pacifico offerto dalla ditta Lucifero Spazzapan e stretta di mano, a epoca da destinarsi, da parte del presidente della Confederazione.
2: Però che testolina!
3: Me l'avevo detto, no?
2: Peccato che sia così brutta.
3: Eh sì, con la nostra Leonella le grazie, per dir così, sono state molto avare.
2: Mi dica lei che è al corrente, me la descriva questa sapientissima Leonella, com'è? Sarei proprio curiosa.
4: Ma non la vede? È laggiù in fondo.
2: Le dirò, sono terribilmente miope. Le talpi al mio confronto sono delle aquile in fatto di acutezza oculare.
5: Beh, la situazione può definirsi sinteticamente. La signorina Leonella Dominedò, insomma, ha la sua vista generalmente da di volta allo stomaco.
4: Addirittura? Ma potrà anche aggiustarsi un poco con lo sviluppo, no? Quanti anni ha?
6: 16 compiuti. Ormai il gioco è fatto. Quel naso a tubero chi glielo sistemerà più? Ma la guardi, poverina. Stasera le amiche l'hanno portata alla balera col preciso scopo di mortificarla. Naturalmente non c'è un cane di giovanotto che voglia ballare con lei.
7: Quinto episodio. La balera.
8: Fabrizio!
9: Sali!
8: Ciao Fabrizio, fai fare una samba a Leonella, mia cara amica.
9: Non posso, ho male a una gamba.
10: Non posso, male a una gamba.

0: oggi non bisogna che non mi indugi.
1: Ciao Massimo!
2: Che c'è?
1: Vai fare un tango a Leonella, mia cara amica.
2: Scusa, ma qui non rimango.
3: Scusa, ma qui non rimango. Che rabbia!
1: Oh, Prandino!
4: Ani?
1: Ciao, Prandino, fai fare un postro a Leonella, mia cara amica.
0: Ah, no, non posso, è già luna di notte. Non posso, è già luna di notte.
1: Non vedi, Anita, come sono sfortunata. Dicono che è brava, che studiosa, che prima della classe, eccetera. Ma sono tutte scemenze. L'importante è un altro. Piacere, affascinare, avere successo, farsi adorare. Altro che bei voti allo scrutinio.
5: Vedi, tutti questi miei amici lavorano. Devono alzarsi presto, alle 11 o mezzodì al massimo. Alla sera non possono far tardi.
1: Ma che tardi? È che io sono sfortunata. Chissà, forse li intimidisco.
5: Già, forse.
1: Mi hanno fatto una tale fama di sapientona.
5: Oh, non è per questo, metti pure l'animo in pace.
1: E per cosa allora?
5: E
1: parla, parla. Smettila di sogghignare così.
5: Io non sogghigno.
1: Tu sì, invece. E allora per cosa?
5: Lo sai anche tu benissimo. Sei brutta, Leonella. Quello che comunemente si dice è una classica racchia.
1: E tu? E tu credi di essere una Venere?
5: No, Venere no. Però una ragazza decente, mentre tu...

0: dirai più. Non lo dirai più.
1: Sesto episodio. La metamorfosi.
2: Una bella mortificazione, povera ragazza.
3: Ma non è finita. Ha di quelle risorse la figliola?
0: Intanto è scappata a casa in lacrime.
4: E adesso, nella sua cameretta, si osserva tristemente allo specchio.
3: Zitti, zitti, che sta per parlare.
5: Sì, signor Cicerone, ma a chi parla se non c'è nessuno?
3: Parla allo specchio. Ascoltatela.

0: Sì, sì, Lionella, siamo piccoli ma buoni.
1: E ti parleremo con l'astuzia di Don Giovanni, così come vuoi.
2: Ti diremo le cose che non hai avute,
0: le bugie, dolci inganni,
1: che fan battere il cuore alle donne e le perdono i sospiri d'amore.
3: Poi quel che manca verrà, con la forza di volontà.

0: Bambina, coraggio, qualcosa si combinerà.
1: Cominciamo dunque dai capelli.
2: Guardate le istrice.
3: Muove le spine.
2: Gratte graticci.
4: Batte gli stecchi.
2: Mischi i viticci.
0: No, no, questa è seta di filigrana.
3: Sembra una nuvola fatta argilla.
0: Fili di luna, cirri, sospiri di primavera.

0: naso, com'è?
1: Fistone,
2: tubero,
3: era il suo nome.
4: Gnocco,
5: carciofo,
6: tampone,
7: piffero,
8: beccaccio,
9: sifolo,
10: tromba,
11: turacciolo,
12: nappa,
13: proboscide.
14: No, no, è un cosino
15: che appena appena
16: vezzeggiativo di cartilagine,
17: botoncino,
18: retrosse.
19: Ci credo, ci credo, ci credo.
0: E la bocca?
1: Diga.
2: Spelonca.
4: Grotta.
0: Voragine.
2: Coi denti sgangheri.
1: Le labbra pendule.
0: Polipo viscido.
4: Di mucillagini.
14: No, no, è una rosa.
1: Dentro di perle.
0: Fuori di sangue perdutamente.
4: Cocciniglia.
1: Volutè.
19: Ci credo, ci voglio credere.
0: Ora ditemi, il resto com'è?
2: Leonella, il più è fatto.
1: Il resto consegue.
4: Il collo.
0: Le spalle.
4: Il petto.
0: La vita.
2: I fianchi.
1: Le cosce.
4: Polpacci.
1: Eccetera.
14: Su, togli l'abito per la constatazione.
0: Subito, purché le chiusure lampo non facciano sciopero. Ma poi sarà vero. Oh, mi sento lunga, mi sento snella, mi sento biscia, mi sento elettrica, mi sento Miss Universo.
14: Ah, chi ti riconoscerà?
1: Ora copriti presto.
0: Altrimenti anche noi. Voi cosa?
4: Oh, noi, noi.
20: Episodio settimo. Ancora la balera.
21: Ha subito una notevole metamorfosi, eh?
22: Diciamo pure, si è fatta uno schianto di ragazza.
23: Ma di, Giacomo, dove le impari queste orribili espressioni?
22: Leggendo i bollettini meteorologici, mamma. Ai.
21: Adesso scommetto che tutti le correranno dietro. E chi dunque accetta scommesse?
24: Bella forza. Adesso tutti sono capaci.
21: Non perde tempo la fraschetta. Di corsa è tornata la balera.
24: Dove naturalmente fa sensazione.
25: Come voleva si dimostrare.
26: Signorina, signorina bella, la prego un istante.
27: Permette, permette, permette che l'accompagni.
28: Ma qui fa caldo. Non sente, signorina, che caldo? Se andassimo a fare un giretto. Ho qui fuori la mia super sport.
27: Oh, mi scusi, l'avevo scambiata per...
26: Per Sofia Loren, per Grace Kelly, per la Marilina, per Brigitte.
25: E poi? Chi altra?
26: Le giuro per le quattro suddette, contemporaneamente.
28: Una parola sola, la supplico, vorrei dirle, su, abbia pietà.
27: Bellezza crudele.
26: Dolcezza, dolcezza.
27: Non ci potremo vedere.
28: Conosco un bel posticino di quelli...
26: Oh, non intendevo, le assicuro.
28: Pietà, signorina. Da quando l'ho vista sono calato 5 kg.
25: Quanto pesava prima?
28: Ero sui 78.
25: E adesso?
28: 74, 75.
25: Neanche contare sa lei?
28: Ma non mi porti alla disperazione. Amore e matematica, quando sono andati d'accordo?
26: E io non dormo più, non mangio più. La mamma continua a dirmi: Gian Domenico, mi dici cos'hai?
28: Uno sguardo, la prego. Non chiedo di più. Io brucio, io mi consumo.
27: Permette, permette, permette. Come umile testimonianza della mia ammirazione, questo miserabile diamante di 28 carati.
28: Che manine affusolate.
26: Che vitino di zanzara.
28: Io ho una buona posizione, sa? E io ho uno zio miliardario che ha avuto da poco un infarto.
26: Ma dove li ha comperati lei, signorina? Due occhioni simili dal lampionaio.
27: Permette, permette, permette.
28: Mi chieda qualsiasi cosa.
27: Per lei ho ucciso un drago.
28: Per lei ho ucciso due draghi.
26: Per lei ho letto, mi creda, gli interi promessi sposi.
28: Per lei ho mangiato un mulo vivo. Ecco qui la coda residua, può controllare.
27: Per lei mi sono bruciato le cervelle.
26: Anch'io, anch'io.
28: Per
26: anch'io.
28: Lei, signorina.
24: Insomma, cosa vuole?
28: Ho il piacere ad annunciarle che per lei mi sono fatto saltare con la dinamite. Con l'intera famiglia, compreso un cane di nome Cherubino.
24: Ma insomma, ma che cosa vuole?
14: Poveri
3: ragazzi.
23: E lei manco li degna d'un'occhiata dopo averli illusi.
25: Lei pensa al sodo, lei.
5: Duolmi, signori, di interrompere la visione, ma se non ci affrettiamo non faremo in tempo. Seguitemi, signore e signori, alla prossima tappa.
21: Sarebbe come a dire?
5: La signorina Leonella Dominedò intende farsi una posizione indipendente e si reca dal professor Lumacas, grande industriale che ha messo un'inserzione sui giornali per cercare una segretaria.
21: Lumaca? Quello che abbiamo intravisto prima.
5: Lui, solo che nel frattempo ha aggiunto un S al cognome.
6: Ma non si chiamava Lumachini?
5: Anche un uomo ricco come lui.
21: Industriale di che?
5: Lei mi stupisce, signore. Gli stabilimenti Lumachetti sono famosi. Trafilati di ferro, macchine da cucire, import-export, vetrerie, cartiere, elettrodomestici, abrasivi e articoli da regalo. Pur con l'aiuto di legali specializzati, il professore ha dovuto denunciare alla Vanoni un reddito di circa 300 milioni, non fo per dire.
21: Il che significa che ne guadagnerà almeno 10 volte tanto.
5: Si presume. Ah, mi dimenticavo. Il nostro è anche un pezzo grosso dei petroli.
6: Ah!
5: Perché ha?
6: Niente.
5: Come niente? Lei ha fatto una insinuazione bella e buona, no. E adesso si spiegherà.
23: Ma si capisce.
21: Si spieghi.
23: Non è lecito.
6: Ma calma, io dicevo così perché, insomma, in fondo può capitare a tutti, no?
23: Su, parli.
6: Ecco, il fatto è che ho l'accendino a scarico.
5: Vi prego, silenzio. L'avvocato Lumacotti ora procede al vaglio delle postulanti.
21: Avvocato? Ma non è ingegnere?
5: Per l'appunto, avvocato e anche ingegnere, e anche dottore, e anche giureconsulto, e anche capitano di lungo corso. Ma attenzione, la prima candidata si avvia alla direzione generale. Entriamo pure noi in questi famosi stabilimenti, tanto per curiosare. Prego, dopo di lei, signore. Prego, avanti, signor, si accomodi.
20: Ottavo episodio, l'assunzione.
7: Ma è spettacoloso, è più grande del Duomo. E quanti impiegati!
5: Qui, egregi signori, è realizzata la modernissima teoria del controllo globale stratificato. In un ambiente solo, raggruppati tutti i benemeriti fattori della produzione, che Dio abbia in gloria. Laggiù, i reparti trafilerie, quindi nell'ordine, i laminatoi, le presse, gli altiforni, le fonderie, il montaggio, il collaudo, il condizionamento, l'imballaggio, il rifinimento, altrimenti detto rifinitura, lo spedizionamento, il magazzinaggiamento.
6: Tutto in ento, signor Cicerone.
5: Oggi è l'uso, signore.
6: A proposito, scusi, dell'interruzionamento.
5: Oh, prego, non c'è di chento. Dunque, procediamo. Magazzinaggiamento, imballamento, caricamento
7: e sparo.
5: E sparamento. Quindi gli impiegati suddivisi in quarta, terza, seconda e prima categoria, nonché categoria extra, quelli col fiore all'occhiello.
23: Come mai?
5: Raccomandati di ferro. Si noti la diversità di livello. I signori lavoratori del braccio e della mente sono disposti a differenti quote. I fessi in basso, i furbi più su. In cima a tutti, lassù, sua eccellenza.
7: Che eccellenza?
5: Il principe Lumachibus. Ma ora fa duopo ascoltare.
8: La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina. La signora Blumenthal è pregata di presentarsi all'ufficio disciplina.
9: Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione. Il capoturno del forno 17 si presenta all'ufficio automazione.
10: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
11: La squadra alte tensioni è chiamata al reparto esplosivi.
12: Si presenta all'ufficio
11: automazione. La squadra alte tensioni è chiamata al reparto 17
12: si presenta all'ufficio
11: automazione. La squadra alte tensioni
12: il capoturno è chiamata.
13: Hello, ingegnere Bossi, è pronto Singapore, le passo la comunicazione.
17: Sì, prego, un attimo, la linea è occupata.
18: Allo, garage, prego la macchina all'ingresso per ragioni e sentimenti.
17: Sì, le passo la sua segretaria.
13: Sì, mi spiace, l'illustrissimo presidente è in consiglio, certo, prendo nota.
0: Pronto, pronto, mi spiace, dottore, il marchese si trova in seduta, certo, prendo nota.
13: Sì, mi spiace, architetto, il presidente si trova in commissione, certo, prendo nota.
1: Pronto, oh, mi spiace, professore, sua eccellenza si trova in assemblea, certo, riferirò, preso nota.
2: Operaio fuochista Felicari, signor Giosuè, licenziato.
3: Secondo contabile Piridini, ragionier Giovanni, licenziato.
4: Guardarobiera Esposito, signora Maddalena, licenziata.
15: Vice direttore del personale, Ducretier, dottor, ingegner, conte Gustavo, licenziato.

0: Però, una faccenda grossa questi stabilimenti. Mi dica un po', signor Cicerone, quanti dipendenti saranno?
1: Una cifra oscillante fra i 10 e gli 80.000 i dipendenti. Di indipendenti uno solo.
2: Fortunato, il presidente Lumachetti.
1: Ah, mica il presidente. Quello là è il più schiavo di tutti. È un altro l'indipendente.
0: E come mai? Guadagna tanto?
1: No, no. Guadagnerà sulle 70.000 al mese. Però è uno che se ne frega.
2: E chi è allora questo unico indipendente?
1: Un certo Fallacara. Un modesto pulitore che tiene lustri i pavimenti.
3: E questi tin tin tin che cosa sono?
1: Orologi di controllo.
3: E questa voce? Questa specie di canzone?
1: Sarà un turno smontante, immagino, che si allontana intonando l'inno sociale.

0: altro meglio sta.
1: Evviva!
2: L'usciere Cassiodori non andava al passo.
3: Procedete!
4: Usciere Cassiodori, signor Pietro, licenziato.
5: Ma ne licenziano un po' tanti, mi pare. Come mai?
6: Oh, mi creda, senza nessun malanimo. Ma che vuole? La direzione ha pur bisogno di tenersi in esercizio.
5: E quello là, su in cima, seduto a quella scrivania più grande di tutti, è il sovrintendente Lumacas, immagino.
6: Per l'appunto, il marchese De Lumacher. Osservatelo. Sta passando al vaglio le aspiranti segretarie, tra cui appunto la nostra Leonella Dominedò.
3: Avanti.
7: Buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Signor Presidente.
3: Brutta e brutta. Come si chiama? Quanti anni ha?
7: Diploma scuola interpreti, diploma magistrale, diploma d'istituto Lampo, steno datilografa patentata e seconda classificata nei campionati interzonali di categoria.
3: Si sieda, prenda la carta, scriva.
7: Subito, signor Presidente.
3: Licenziato. Egregio signore, eccetera, eccetera. Beh, beh, beh. Cicicì. Bu, bu, bu, la, la, la. Detete, cicicì, distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito? Basta macchina.
7: Ma eccellenza, io...
3: Che?
7: Che? La verità, signor Presidente, se volesse avere la bontà di ripetere...
3: Via, via, basta. Avanti un altro.
8: Buongiorno.
3: Buongiorno, anche questa è brutta. Che scuola ha fatto le Firenze? Quanti anni ha?
8: Peretti Carmela di Vico Bondone.
3: Si sieda, prenda la carta e scriva.
8: Subito, signor Presidentissimo.
3: Egregio signore, eccetera, eccetera. Coco, pipipi, ta-ta-ta, be-be-be, ci-ci-ci, bu-bu-bu, ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito, batta macchina.
8: Ma eccellenza...
3: Che?
8: Ma io onore...
3: Oh, via, basta, basta, avanti un'altra.
9: Buongiorno.
3: Oh, accidenti, che pezzo di figliolo, che fianchi, che gambe. Come si chiama? Quanti anni ha?
9: Come?
3: Le ho chiesto come si chiama.
9: Prego, prego.
3: Il suo nome, signorina. Che bocca, che nasino, che occhi.
9: Prego, prego.
3: La prego, si accomodi, scriva.
9: Ecco.
3: Egregio signore, eccetera, eccetera. Bu bu bu, ci ci ci, po po po ri ri, fu fu fu, be be be, ci ci ci, mu mu mu mu, ben distintamente vi salutiamo, eccetera, eccetera. Finito, batta macchina. Beh, dico, non si muove?
9: Presidente, non ci ho capito una parola.
3: Come sarebbe a dire?
9: Beh, senta, l'udito ce l'ho buono. O lei mi ripete, o se no è inutile che stiamo qui a perdere tempo tutti e due.
3: Bene, benissimo, perfetto. Lei è assunta. Sa, siamo vecchi del mestiere. Era un piccolo trucco per metterla alla prova.
9: Grazie. E che orario, Presidente?
3: L'orario, vuol subito parlare di queste tristezze. Mi dica piuttosto, che ne direbbe stasera, eh? C'è una prima di Gasma con una commedia che a Parigi fa furore da 6 anni. E poi magari un bocconcino da qualche parte.
9: Grazie, Presidente, troppo onore. Disgraziatamente...
3: No, niente pretesti, eh? Bisogna anche festeggiare, è vero, l'inizio di una collaborazione che... mi auguro.
9: Vede, Presidente, la sera i miei genitori non mi lasciano mai uscire da sola. Uscirai, dicono, solo col tuo fidanzato. Quando ci sarà?
3: Ah, fidanzato. Io purtroppo ormai...
9: È sposato, immagino.
3: Da quasi 30 anni, ahimè.
9: Figli?
3: Figli? Posso dirle di averne 60.000.
9: 60.000?
3: Tutti gli operai, gli impiegati, i funzionari dell'azienda, non li devo forse considerare come figliuoli?
9: Ah.
10: Alchimista Bellanti, dottore Livio, licenziato.
9: Se non sbaglio, sono rimasti appena in 59.999 i suoi figlioli.
3: Una ragazza di spirito, lei. Farà strada, farà strada, farà strada.
11: Oh,
0: E finisce così la prima parte di Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, con protagonista Laura Betti, a cui i teatri alla radio stanno dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio. And down by the shore an orchestra's play. Ciao a tutti da Silvana Gaudio e prima ancora da Valeria Moriconi. Valeria, ci sei?
1: Sì.
0: Oh, che sì, hai detto che sei raffreddata?
1: Sì, sono avvilita perché sono raffreddata proprio stasera.
0: Oh, mi dispiace,
1: senti,
0: si sente un poco. Senti, io mi sento un po' appartenente alla Benemerita perché non faccio che catturare persone, cioè personaggi. Poche ore fa mi dicevano che eri a Ferrara. Sì. Alle prove di un lavoro di Andreev, Caterina Ivanovna, vero?
1: Sì,
0: e adesso
1: sì.
0: Sei a Bologna, quindi...
1: Adesso sono a Bologna, di ritorno da Ferrara, in mezzo alla nebbia, tra l'altro con una notizia, ho perso il mio cane.
0: Oh, ecco. Quanto mi dispiace, cioè penso che a te dispiaccia moltissimo. E vieni da una città per la quale ho un ricordo struggente. Beh, mi dispiace sentirti raffreddata e saperti appenata. Comunque, adesso cerca di caricarti. Come la stai vivendo? Per dirmi come stai vivendo questa Caterina Ivanovna, anzi Caterina forse.
1: Siamo ai primi giorni di prove.
0: La regia di Cobelli, vero?
1: La regia di Giancarlo Cobelli, che è così molto pimpante, molto allegro, molto felice di fare questo testo, che tra l'altro è stato rappresentato soltanto per 5 sere nel 28.
0: Un secolo.
1: E mai più poi, quindi siamo...
0: Ma il tuo personaggio com'è e come lo vivi soprattutto?
1: Beh, insomma, ancora non è che lo vivo.
0: Non lo vivi?
1: Lo guato da lontano.
0: Ah, bello, lo guati.
1: Sperando di un incontro amoroso con questo personaggio.
0: Sempre i tuoi incontri sono amorosi con i personaggi. Ti ho incontrata anche... 1000 volte alla vigilia di prime, è vero?
1: Beh, sì, insomma, direi che l'inizio è sempre un po' di amore e odio, poi quando
0: sboccia l'amore.
1: Si pensa di averlo catturato e allora esiste un rapporto d'amore con il personaggio, tutto qua.
0: Dicevo che ti ho incontrata tante volte alle prime, però non ti ho mai vista così carica e fervida come alla prima della Signora delle Camelie. Provavi a Iesi.
1: Te lo insomma, ricordi?
0: Me lo ricordo, sì, venni a trovarti nella tua casa sul mare a Iesi, la regia era di Aldo Trionfo,
1: sì.
0: E tu mi confessasti nel giardinetto che avevi sognato per una vita di vedere scritto il tuo nome accanto a quello di Margherita Gautier, ti ricordi? E mi facesti un'altra confessione, quella di aver scritto un libro bambina, o un racconto, come Libera de Gio, no?
1: Ah, sì, no, sì, va bene, era una specie di...
0: Cos'era? Una poesia? Una commedia.
1: Si chiama così, di questa signorina, ma io facevo una parte di una, naturalmente così, di una creatura allegra che amava la vita, che cantava questa cosa qua, e poi arrivava... una sorella molto più saggia che diceva: ma come stai cantando queste cose e non sai che il babbo è in guerra?
0: Ecco. Ma era stato il tuo babbo ad averti condotta, mi sembra, all'opera di Ancona,
1: sì,
0: a vedere Traviata.
1: Mia madre,
0: no, mia
1: era
0: tua
1: una
0: madre.
1: Melomane. Mia madre.
0: E quindi ti fece diventare, beh, ma poi sei diventata una teatrante, no?
1: Beh, mi ricordo... teatrante?
0: No.
1: Come lo dici?
0: Ebbene no, per dire che una donna per la quale il teatro ha occupato un posto importantissimo nella vita, questo sì, no?
1: Sì, questo sì.
0: E come lo intendevi tu, teatrante?
1: No, io teatrante per me nel senso più alto e più bello della parola.
0: Ecco, anche secondo me, più di attrice, più di artista, voglio dire, no?
1: Sì.
0: Ecco, quella che si muove, che respira aria di palcoscenico.
1: Sì,
0: che...
1: ma in genere teatrante, così è sempre stato detto, con un po' un'aria di superiorità.
0: No, lo dicevo...
1: Gettizzazione.
0: No, da terra sconsacrata, assolutamente. Sei troppo fervida per non esercitare questo mestiere. Vedi, dico mestiere, ma per me l'artigianato è qualcosa di molto importante. E questa
1: sì.
0: Professione proprio con tutta te stessa.
1: In realtà credo che sia proprio artigianato.
0: Come vibrasti comunque a Iesi, non ti ho vista vibrare più. Probabilmente perché parlammo apertamente. In quel momento io capii che un giornalista non deve star lì a cogliere i risvolti anche poco importanti che suscitino curiosità morbose nei lettori, ma debba fotografare l'attore. In quel caso si trattava di Valeria Moriconi. E io cercai di fotografarti proprio con amore in un articolo della rivista Il Dramma. Ti ricordi? Senti, Valeria, mi sembra che tu sia cambiata un po'.
1: Cioè, in che senso?
0: Fermo restando il tuo interesse primario per il teatro, non mi sembri più quella vestale che brucia, voglio dire. È come se avessi capito che occorre, che nella vita in fondo è più saggio avere un certo equilibrio e fare coesistere vita e teatro, teatro e vita. Sbaglio? Sono presuntuosa?
1: Ma, sai, il teatro resta sempre per me la cosa più affascinante. Probabilmente ho incominciato a prendere un po' le distanze.
0: Ecco, hai visto che l'avevo capito.
1: Forse non è più la cosa determinante.
0: Ecco, è importante la cosa per la quale...
1: Però guarda, lo dico con un po' di rimpianto, sai.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, perché buttarsi dentro...
0: Calarsi, come facevi.
1: Una cosa, buttarsi dentro a un progetto in cui credi, a una faccenda che ti riguarda e che... per cui credi fino in fondo, e per me è segno ancora di vitalità. Il prendere le distanze non mi piace molto.
0: Oddio, è più saggio, forse più concreto, ma hai ragione che forse è un tantino meno bello. Comunque non volevo fare la critica, è che conoscendoti...
1: No, non so benissimo come fare la critica, no. Lo stavo pensando ad alta voce, ecco.
0: Ecco, ma anche io forse pensavo ad alta voce nel chiedertelo, perché sì, è vero, le battaglie ti sono sempre piaciute, ti sono state congeniali. Ti ricordi quando Franco Enriquez ti offrì la parte di Giulietta e tu, facendo allibire tutti, rifiutasti?
1: Sì.
0: Dicendo non mi voglio bruciare, ti tuffasti quella che era veramente una battaglia, il rinoceronte di Ionesco,
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Incredibile e imprevedibile.
1: Mi fa piacere che tu lo ricordi.
0: Sì, mi è rimasto impresso. E sei sempre stata imprevedibile. Senti, però, di questa Caterina Ivanovna, che mi diceva sere fa durante una telefonata, il presidente del Teatro di Roma verrà qui all'Argentina, è vero?
1: Sì.
0: Io ti parlo da via Asiago.
1: Sì.
0: Quando verrete, prima di tutto?
1: Il debutto sarà il 20 di dicembre.
0: Beh, alla vigilia di Natale.
1: Argentina per 3 settimane.
0: Quindi un bel debutto in un bel periodo. Però ancora di questa donna non mi hai detto qual è il risvolto che ti attrae di più.
1: Ma
0: mentre
1: guarda,
0: la stai guatando.
1: Che è di un'attualità sconcertante.
0: Ecco, e cioè... ricordo il testo vagamente.
1: Di un'attualità, nel senso che è una perdente e una vincitrice nello stesso tempo.
0: Come si fa a essere perdenti e vincitrici? Forse lo siamo tutti.
1: Guarda, sì. Lo si è. E questo credo che sia proprio un equilibrio, diciamo un equilibrio necessario, perché abbiamo bisogno di perdere
0: per poi apprezzare.
1: Per non essere poi troppo presuntuosi. E poi abbiamo bisogno di vincere anche.
0: Cioè di perdere...
1: Tirarci un po' sul morale.
0: Anche di perdere per apprezzare il piacere sottile, certo, della vittoria. Lo vedi che sei diventata equilibrata? Forse rimpiangi la follia delle prove di Margherita Gautier, cioè della Signora delle Camelie. Rimpiangi,
1: ti ricordi? Che anche queste saranno delle prove molto folli.
0: Credo anch'io, in tutto sommato le cose folli non ti abbandoneranno mai, o meglio non le abbandonerai, non riuscirai a farlo. Però ti ricordi quando correvi su macchine sgangherate, automobiline, e poi ti fermavi dovunque a fare il bagno, eh?
1: Sì.
0: Sprizzavi vitalità da tutti i pori, e la sprizzi ancora. Adesso però guardi le cose, le esamini, ti fermi. Prima invece correvi e sembrava che non ti fermassi, ma questi
1: ma
0: sono tutti pareri.
1: C'era sempre da conquistare qualcosa, no?
0: Beh, ancora adesso c'è da conquistare qualcosa.
1: Sì.
0: Anche se sei arrivata,
1: certo,
0: diciamo, a un traguardo notevole per un'attrice. Credo a uno dei traguardi maggiori. Cos'è che manca nel tuo repertorio, per esempio?
1: Nel mio repertorio mancano ancora tante cose.
0: Ma io non direi, è piuttosto vasto.
1: Tantissime.
0: Cioè?
1: Dovrei avere una giornata di 48 ore per poterle fare tutto, o perlomeno avere 3 vite.
0: Senti,
1: come questo è impossibile avere.
0: Ecco, 3 vite non possiamo averle. Margherita Gautier, il sogno di Margherita Gautier l'hai soddisfatto. Adesso cos'è che ti piacerebbe fare che non hai già fatto?
1: No, tante cose. Vorrei rifare, per esempio, altre cose.
0: Che cosa? Ecco, dimmi, andiamo a ritroso, visto che ti ho seguita da sempre. Che
1: per
0: cosa ti piacerebbe?
1: Vorrei rifare riportare in scena... un autore che io amo molto, magari non con lo stesso testo,
0: cioè?
1: È Edelfo Novat, oppure Tom Stoppard, tutti autori fatti per la prima volta in Italia con la Compagnia dei Quattro.
0: Sì, la gloriosa, ricordiamo.
1: E poi ce ne sono altri, ma non le dico queste cose perché poi, siccome il teatro italiano è un pentolino,
0: Te le
1: rubano. È sempre pronto qualcuno che ti porta via l'idea.
0: Non bisogna, è come quando una voglia di scrivere un libro deve tenere l'idea, non deve dirla.
1: Capita anche a voi.
0: Però vedi, tu dici ti senti un po' meno folle, a me sembri un po' meno vestale che brucia. Ma sei seria e profonda, perché le cose che hai nominato forse fanno parte delle cose più difficili, più sottili del tuo repertorio.
1: Direi di sì. Sì. E mi quindi... sono costata molta fatica, ma ci avevo dato anche molta soddisfazione.
0: Perciò...
1: Il fatto di presentare per la prima volta degli autori sconosciuti. E
0: non facili.
1: No, direi non facili.
0: Quindi
1: no.
0: Vedi che il cimento è una cosa, che è un elemento che ti sollecita e ti stimola.
1: Ma vedi, anche questo Andriev è praticamente nuovo per le scene italiane.
0: Allora, ritengo di sì.
1: Anche se magari uscendo dal teatro quella sera ci sarà una sola persona che dopo aver visto questo spettacolo vorrà approfondire la conoscenza di Andriev, vedi, basterà quella sola persona che va in libreria a comprarsi un altro libro su Andriev.
0: Certo.
1: Mi basterà quello per sapere che il mio lavoro non è stato fatto inutilmente.
0: Bene, vorrei che Edoardo ascoltasse, perché fu lui che ti scoprì, no? Quando Fenoglio ti accompagnò ed eri piccolissima da lui, e lui ti disse poi a Piccirilla va bene, non so parlare il dialetto napoletano, adesso dovrebbe stare
1: qui. Filippo, Edoardo.
0: Appunto, dico, dovrebbe ascoltare e vedere di aver visto giusto, cioè di aver intravisto in te l'attrice di stoffa, quella che ho chiamato teatrante, non in senso riduttivo. Valeria, quando ti dissi, non so, ci incontrammo, facciamoci una telefonata alla RAI, ti telefonerò così attraverso il filo, dico parliamo di teatro, e tu mi dici sì, ma parliamo di tutto, va bene, parliamo allora di qualche altra cosa. Primo, perché sei avara con la televisione?
1: Aia.
0: Signora Longari.
1: Dunque.
0: Eppure sei apparsa in un film di Edith Bruck Improvviso recentemente.
1: Sì, va bene, ma non sono quelle le cose che vorrei fare, con tutto rispetto per Edith Bruck e l'ammirazione e l'amore.
0: Sì.
1: Vorrei fare anche altre cose.
0: E perché sei avara, o è avara la televisione con te? Cioè,
1: guarda,
0: incapace.
1: Credo che sia un
0: rapporto reciproco.
1: Un rapporto in questo senso molto, molto buffo, diciamo, di amore e odio, un po' come con il cinema. Io lavoro sempre in teatro, no?
0: Sì.
1: Per almeno 9 mesi, 10 mesi all'anno faccio
0: sempre
1: teatro.
0: Sì.
1: È molto difficile per me trovare lo spazio per fare la televisione.
0: Ecco, diciamo così.
1: Però c'è anche questo, che quando propongo delle cose in televisione non è che mi stiano molto a sentire.
0: Ecco, diciamo che sei una persona, ecco, che la difficoltà del dialogo televisione Valeria Moriconi dipende dal fatto che Valeria vuole scegliere e sa scegliere.
1: Ma non solo voglio scegliere, no, forse non è nemmeno tanto questo, certo, ma mi sembra anche giusto che chiunque possa.
0: Mi sembra di sì.
1: No?
0: Certo, arrivata alle tue.
1: È che forse non ho la, diciamo, la fibra, la tempra giusta per stare lì ad aspettare che qualcuno decida, sì, va bene.
0: No, tu i tram non li aspetti. E magari se passa corri su un altro, su quello sbagliato fai la strada più lunga, ma vai, no? Valeria, fai, perché non facciamo un gioco? Lasciamo stare il teatro, che rimane la tua vita, una cosa importantissima della tua vita, accanto alla vita. Facciamo un giochetto che facevamo da ragazzine. Ti dico una delle lettere dell'alfabeto, non sono originale, ma non so perché mi scappa. La lettera C come casa, cosa ti fa pensare?
1: Mi fa pensare a coscienza.
0: Coscienza, che cosa grossa.
1: Credibilità.
0: Pensa, ma hai detto tutto, non c'è da far commento, guasterei. E se dicessi S come Savona?
1: S come Savona, salvataggio.
0: Salvataggio, questo non l'ho capito da parte tua.
1: Salvataggio? È un bisogno di dare.
0: Ah, ecco, salvare, cioè. Cioè un bisogno di essere prodiga con gli altri.
1: Credo, non lo so.
0: Di trovare la pace e anche,
1: sì,
0: la gioia
1: anche di
0: donando.
1: Averla.
0: Sì.
1: Di avere un aiuto.
0: Ah,
1: in
0: ecco.
1: Realtà forse è proprio questo il...
0: Insomma, anche una tupamaras, perché tu hai l'aria della tupamaras, ha bisogno, che dà fisiologicamente, portata a dare, però nello stesso tempo sente l'esigenza profonda di ricevere,
1: ma
0: no?
1: Ma certo, come tutti, no?
0: Senti, ed M come Milano a cosa ti fa pensare?
1: M come Milano mi fa pensare al mistero, alla magia.
0: Il mistero e la magia che ci lasciano sgomenti o curiosi, che cosa di più?
1: Il mistero lascia sempre sgomento. La magia, quando è una cosa che ti fa diventare ancora più curiosa per sapere cos'è questa cosa, questo fenomeno, questa cosa che è davanti.
0: Ecco, vedi, dicono sempre che le attrici parlano poco, che le attrici posano, come sono lontani quei tempi. Nella mia esperienza ho sempre incontrato attrici persone e forse sono rimasta amica di molte per questo, perché non ho mai esitato a considerarle se non persone capaci di esprimersi attraverso un veicolo magico.
1: Può darsi anche che sia tu, sai, che riesci a tirare fuori le parole dalle attrici.
0: Beh, sei
1: attori.
0: Carina, ma non credo. Io mi metto sempre lì dall'altra parte, come se fossi lì per trovare la verità, ma per trovarla insieme, non con la pretesa di trovarla da sola. Valeria, e dopo Andreev, perché il lavoro c'è, esiste
1: sì,
0: per te, a un altro livello per me, cosa farai?
1: Dopo
0: lo porterai in tournée?
1: Preparo una splendida cosa a cui sono molto affezionata.
0: È raffreddata e un po' di sonno, eh?
1: Uno spettacolo, diciamo così, un monologo, ma non credo che sarà da sola il palcoscenico.
0: È la seconda volta che ci cimenti nei monologhi.
1: Sì, ma questo è particolare.
0: E cioè?
1: Sarà preso dai Vangeli apocrifi.
0: Però?
1: E si rappresenterà a Roma durante la Settimana Santa al Teatro Argentina. Dal momento che Maurizio Scaparo ha avuto questa idea molto bella,
0: penso anch'io,
1: molto bella, i generi teatri a Roma e dappertutto sono chiusi perché
0: sì,
1: gli spettacoli non si fanno durante la Settimana Santa, e invece l'occasione della Settimana Santa e della fine dell'anno santo
0: è quella di attribuire anche al teatro il valore di arricchimento spirituale, no?
1: Esatto.
0: Nei confronti degli
1: e
0: altri.
1: E allora ci saranno tutti i teatri aperti di Roma con le compagnie di tutti i paesi.
0: Quindi vedi che bello, cioè tu che non smetti di fare teatro, che fai un tipo di teatro particolare e un tipo di teatro che, fermo restando il tuo fervore abituale, ti sta bene perché è espressione di maturità, cioè coincide col tuo bisogno di bruciare ma nello stesso tempo di meditare, non trovi? Me lo fai un piacere, dimmi Valeria.
1: Dimmi.
0: No, è così o no?
1: Sì,
0: ecco.
1: Penso di sì, e poi mi avvicino, ecco, a un personaggio che fa tremare.
0: A quale personaggio ti riferisci?
1: A quel personaggio dei Vangeli.
0: Penso anch'io, proprio le vene e i polsi, anche se non sono originale nell'espressione. Prima di salutare i radioascoltatori e di augurarti di non soffrire troppo per la perdita del cane, e
1: ma
0: di
1: guarire... spero che ritorni quel mascalzone.
0: Ma sì che ritornerà, ecco, diciamogli di ritornare, e prima di augurarti di guarire dal raffreddore, ti prego di salutarmi con amore Ferrara, una città che ho molto amata.
1: Ah,
0: ecco, sì.
1: Ho capito.
0: E anche Bologna, dove
1: ma
0: mi sono...
1: credo che sì.
0: Laureata.
1: Ferrara è una città
0: magica,
1: catturante.
0: Ecco, sì. Ha catturato anche te e ha catturato Caterina Ivanovna, che io che sono a Roma aspetto a Roma.
1: Grazie.
0: Buonanotte Valeria.
1: Grazie Silvana.
0: E buonanotte ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori. Questa sera questa telefonata è dedicata al teatro. L'ospite in linea qui da Roma è il regista Maurizio Scaparro. Buonasera Scaparro.
2: Buonasera Cimatti.
1: Scusa che ti ho fatto aspettare, non sapevo che ci fossero tante pubblicità, il nostro programma evidentemente
2: ho sentito.
1: Ha molto successo. Dunque tu sei direttore artistico del Teatro di Roma, ma prima ancora eri stato direttore dello Stabile di Bologna e poi dello Stabile di Bolzano. Hai già una grossa carriera, vero?
2: Non so se è grossa, comunque ce l'ho.
1: Corposa.
2: Quasi abbastanza lunga.
1: Lunga, no, non molto. Comunque sei reduce da un grande successo, veramente di pubblico e di critica, che è stato il tuo Galileo di Brecht, che di recente è stato applaudito anche a Berlino. Ecco, adesso, dopo questo, che cosa stai preparando?
2: Innanzitutto, veramente, dopo aver fatto Galileo c'è da pensarci un pochettino. Sto già provando un'altra cosa, però, francamente, questa di Galileo è stata un'esperienza molto bella, che sai, ci trasciniamo ormai da un anno.
1: Da un anno.
2: E Berlino, la patria, diciamo, del Galileo, dove non dico dove è nata, perché è nata a Los Angeles,
1: certo.
2: Stranamente, perché Brecht nel 47 era esule in America. La prima è stata fatta lì con Charles Laughton protagonista.
1: Ah.
2: Però Brecht significa Berlino e significa oggi Berlino Est, eccetera. Quindi averla fatta alla Volksbühne è stata una grossa emozione e anche un grosso successo.
1: Certo.
2: Mi fa piacere, tra l'altro, che dopo Roma si andasse a Berlino e dopo Berlino andare a Milano, dove arriveremo il 7 gennaio,
1: sì,
2: al Teatro Lirico, ospiti del Piccolo Teatro di Milano, che come sai aveva fatto la sua prima grande edizione, che ci fece conoscere Brecht, ci fece conoscere Galileo.
1: E che sembrava incapace, impossibile ad essere proseguita, vero? Sembrava impossibile fare un altro Brecht e un altro Galileo.
2: Sì, infatti un po' di paura l'ho avuta, ma poi ho pensato che erano passati gli anni per tutti, forse anche per te e me, e allora valeva la pena anche di verificare,
1: sì,
2: se potevano essere passati anche per la prima edizione e rifarla, volendo così vedere che cosa guarda oggi Galileo.
1: Certo.
2: Col suo cannocchiale nel cielo, e scoprire che ci sono altre cose nel frattempo che sono passate in questi 25 anni, e sapere soprattutto che il pubblico, oggi è una cosa curiosa, Cimatti, il pubblico,
1: sì,
2: che in questi mesi ha affollato, se io avessi potuto parlare con lui come ho fatto qualche volta, soprattutto con i giovani, mi sono reso conto che mentre prima, 25 anni fa, venivano per vedere soprattutto il fenomeno Brecht,
1: certo,
2: oggi tra Brecht e Galileo la scelta è Galilei. E questo è molto importante.
1: È molto importante.
2: Senti, significa che la scienza, così, i rapporti con la scienza sono di una curiosità enorme e di un'attualità enorme oggi, più di ieri.
1: E poi parleremo anche di questo. Ma prima, una piccola incornice, vorrei mettere un tuo ritratto di uomo vorticoso, perché tu sei, abbiamo rapidissimamente tracciato un po' il tuo identikit di uomo di spettacolo, ma ti sei un uomo tra arte e potere, tra una compagnia stabile e questa società vorticosa e ambiziosa nella quale ti muovi vorticosamente. Vuoi tracciare una tua giornata, Maurizio Scaparro, che sei sempre in fuga, sei un uomo della fuga, della velocità?
2: È veramente, mi vergogno un po', ecco, perché...
1: No, perché?
2: Perché c'è poco tempo per se stessi, ecco, solo questo, perché sai cos'è? Che il teatro è splendido artigianato.
1: Sì.
2: Quando arrivi ad essere, con il piacere che ho, direttore di un teatro come quello di Roma, o il lavoro che faccio quando ero alla Biennale a Venezia, insomma,
1: sì,
2: più o meno è la stessa cosa, insomma, ti ritrovi a dover fare quelle cose che un'industria fa in maniera quasi asettica,
1: sì,
2: o moltiplicata, doverle fare invece come sempre bocca a bocca, non so,
1: sì,
2: come dire,
1: sì,
2: devi,
1: sì,
2: passare per il teatro, parlare con la maschera, parlare con la cassiera, parlare con il macchinista, parlare soprattutto con la tua segretaria, poi con il presidente, poi con i sindacati, poi eccetera, eccetera, e alla fine ti accorgi che se non stai attento non parli neppure con te stesso e neppure con quelle che sono le ragioni per cui fai questo mestiere, cioè il palcoscenico.
1: Certo.
2: E allora qualche volta tendi anche a fuggire o a sfuggire, e qualche cosa salti, perché è proprio artigianato e quindi non puoi fare tutto, anche se in una dimensione come quella che per fortuna ora ha il teatro,
1: sì,
2: di Roma, o se vuoi gli spettacoli che dirigo, cioè, effettivamente il rapporto col pubblico è vasto, il rapporto con gli attori è molteplice e quindi avresti bisogno di tanto più tempo. Insomma, non è solo un fatto del teatro, ci vogliono due vite ormai, non basta più una vita. Ecco, vedi un po' te se si può,
1: certo,
2: fare, io non ci sono riuscito. E allora arrivi la sera che corri a casa e mentre magari si apre il sipario della cosa che hai fatto,
1: sì,
2: tu aspetti soltanto di essere a casa tua a mangiare pane e formaggio da solo, perché ti sembra il massimo del godimento.
1: Questo mito ormai...

0: raggiungibile. Senti, immagine al tuo Brecht a fine novembre qui al Teatro Argentina. Hai tu organizzato un convegno internazionale sul tema arte, scienza e potere. Sì. C'era Rubbia, Rossi, Zichichi, c'erano moltissime personalità della scienza, dell'arte e dello spettacolo.
1: C'era anche Cimatti.
0: Grazie. Senti, io devo... qual era l'intento? Dietro la facciata, il grande richiamo che c'è stato per questo convegno. Perché arte, scienza e potere sono... tu le hai messe insieme, erano equivalenti come grandezza di impaginazione. Ma è veramente una triade questa... o il potere oggi che ha il denaro per muovere tutto in un certo senso, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, lascio a te la conclusione.
1: Ma io non lo so, perché che vuoi che ti dica, il potere è anche nell'arte e è soprattutto anche nella scienza. Non è vero che non sono una triade fatta senza integrarsi o senza connessione.
0: Sì.
1: Soprattutto c'è un rapporto che proprio Galileo aveva stimolato, no? Quello
0: certo.
1: tra scienza e potere. Però mi sono detto, perché lasciarli sempre soli? Perché non ricordarsi che c'è anche l'arte, che tante volte è stata molto utile per la scienza, sì. oltre che, ahimè, per il potere. E allora perché non ricordarsi che quella sorta di umanesimo che ha fatto grande anche l'Italia, no?
0: Sì.
1: Oggi è dimenticata, tanto che certe volte pensiamo, pure quando siamo pessimisti, che ormai siamo come un accampamento di pelli rossa dove la gente viene a visitarci per vedere come parliamo, come ci travestiamo, eccetera,
0: sì.
1: mentre invece ti accorgi che no, l'arte del teatro, proprio perché l'arte umana è vastissima, importantissima e vitalissima finché c'è l'uomo, bene, può l'arte, o deve, a mio avviso deve, tentare di avere un rapporto con la scienza molto più forte di quanto non l'abbia avuta, riuscirà il teatro o l'arte in generale a creare un rapporto che si chiami, che so io, per il 2000, l'umanesimo scientifico. Questa è un'utopia,
0: certo.
1: può darsi.
0: Certo.
1: Però mi nasce proprio dal Galileo. In fondo la vita di Galileo, il Galileo di Brecht, non è, è un rapporto di un poeta Brecht che guarda uno scienziato Galileo e tutti e due guardano il cielo.
0: Certo, e tutti e due guardano il cielo. Ma il tema era questo, che se il denaro che appartiene al potere e muove tutto e ce l'ha solo il potere, che è uno dei tre elementi in gioco come tu l'hai messo, ma arte e scienza finiscono per dover bussare, prendere ordini. Tu sai, il Galileo ce l'insegna com'è precario questo rapporto.
1: Sì, però sono anche in grado forse qualche volta di condizionare il potere o di sorprenderlo. La verità è che il potere di per sé non è il nemico, almeno
0: ecco.
1: questo lo tengo io quando, proprio così, con un po' di forse di ottimismo. Il vero nemico nel potere è la stupidità e l'immobilismo. Questo sì, il potere immobile e il potere stupido è quanto di peggio ci può capitare davanti.
0: Ecco questo. E devo dire che il tuo discorso che hai fatto qui all'Argentina era un discorso molto bello e anche molto coraggioso. Tu hai detto, hai parlato proprio del potere dicendo che in questo avvento dell'era dell'immagine, dell'informazione,
1: sì.
0: il potere tende più che a vedere, a farsi vedere.
1: Sì.
0: È come una sorta di diva di successo, questo mi pare di aver capito.
1: Brava, sì, esatto.
0: Ecco, un'attrice che vuole sempre stare in primo piano, essere ammirata per il trucco e per le trovate che ha. Ecco, questo tu che sei all'interno del gioco.
1: E questo l'ho notato con molta tristezza, perché oggi, per esempio, fino a pochi anni fa, il politico, tra virgolette, mi dispiace, non
0: sì.
1: va accomunato
0: sì.
1: tutto, questo
0: sì.
1: chiaramente stiamo facendo un discorso per grosse linee, veniva spesso a teatro, e guarda che, come sai, oggi a teatro ci vengono molti giovani, molta gente, molto
0: sì.
1: più di prima, quindi il teatro in generale non è in crisi, tutt'altro, ma il, tra virgolette, politico viene un po' meno, proprio perché tra il vedere e il farsi vedere, crede che sia meglio farsi vedere.
0: E tu che rapporti hai, dato che li devi avere, con questo tipo di politico?
1: Ma intanto io...
0: che non capisci i tuoi problemi, in un certo senso.
1: Ma spesso il potere politico è attento.
0: Ah.
1: Molto più spesso è semicieco, per queste ragioni che ci siamo detti.
0: Cioè.
1: Perché veramente, tu pensa, poter andare a biberon, sembra che oggi per un politico sia il massimo del godimento. E non si rende conto che va alla berlina, ma vaglielo a dire.
0: Certo.
1: Ecco, però insomma è convinto che tanto lo vedono in tanti, che poi tanti dicono guarda che fesso, questo non vale secondo lui,
0: certo.
1: però a lungo andare vale. Ecco, ora il problema del rapporto col politico è purtroppo è una cosa che mi porta, e tu grazie per aver citato quel discorso che ho fatto,
0: è molto importante.
1: Secondo me porta anche a delle scelte dell'intellettuale. Io sono orgoglioso di essere in un teatro pubblico come quello del Teatro di Roma, però sono anche convinto che a media o breve distanza, proprio perché ho anche una mia ragione di vivere, che è di palcoscenico e di fantasia e di utopie, se vuoi, e sì, anche di provocazione,
0: sì,
1: mi piacerebbe poter anche non essere contro le istituzioni pubbliche, perché io credo profondamente nelle istituzioni pubbliche, ma uscirne dal Teatro di Roma, liberarmi anche da certe servitù, tra virgolette, che fino adesso, devo dire, non ho avuto manco molte difficoltà
0: a vincere,
1: però anche per aprire più vasti orizzonti alla mia ricerca, alla mia fantasia, perché no, anche un domani a un nuovo teatro pubblico. Questo è quello che sogno.
0: È molto
1: '89, ho fatto una confessione.
0: Sì, da fine anno, ecco, da fine sì, anno. Sì. Senti, io qui parlo proprio al regista, all'uomo di spettacolo. Senti, ma oggi che cosa si deve scogitare, che cosa si deve inventare perché la gente esca di casa all'ora di cena, all'ora della televisione e venga a vedere e soprattutto a pagare uno spettacolo teatrale? Che cosa dovete inventare?
1: Intanto tu sai che non c'è un pubblico, ma ci sono diversi pubblici. Io qui in questo caso posso pensare al pubblico che viene a vedere un mio spettacolo, ma devo anche pensare a tanto pubblico che va a vedere spettacoli di altri, anche che per ipotesi possano non piacere a me.
0: Certo.
1: La ragione l'hai già detta nella domanda. Non deve esserci limitazione di quello che vedono nella televisione.
0: Ecco, questo è importante.
1: Perché altrimenti non si spostano per andare a vedere una cosa che tale quale vedano nel piccolo schermo. È chiaro che una delle ragioni, questa è la più importante, ma siccome si dice e si dà per scontata, la ricordo solo qui tra noi, è che a teatro c'è una comunione viva con,
0: certo,
1: un pubblico, con gente che si tocca, con l'attore che fa la papera, con il parcheggio che non trovi, ma comunque c'hai, è forse l'ultima piazza, l'ultima agorà del nostro vivere civile, quindi se vuoi incontrarti col qualcuno su una possibilità così di sentire e respirare gli altri, il teatro non è certo la televisione.
0: Certo.
1: Però anche in tanto teatro ci si fa un teatro mortale o teatro televisivo, e questo francamente è deleterio, perché alla fine uno dice, ma se non andavo via da casa forse non mi arrabbiavo per il parcheggio.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: E allora ecco, forse noi dobbiamo dare delle ragioni. Oggi in quel convegno a cui tu ti sei riferito c'era un giornalista spagnolo, Joan Arias del,
0: sì,
1: País, che ha detto che secondo lui, parlava con degli amici spagnoli che in questo momento sono, la Spagna è un paese molto vivo, come,
0: sì,
1: sai, anche culturalmente, sentono il bisogno che il teatro abbia almeno delle grosse ragioni sociologiche per essere tale, se no tanto vale non andarci, tanto vale direi boicottarlo se si deve andare. E poi c'è un'altra cosa, mi sembra importante, il pubblico oggi non va a teatro per dire vado a teatro, almeno va a teatro, sceglie quello che deve andare a vedere, quello che nei diversi gusti crede lo interessi e che valga la pena,
0: certo,
1: della,
0: certo,
1: uscita da casa.
0: Senti, qui c'è un problema, ecco, l'uscita da casa. Vediamo le due uscite da casa. Il teatro in città, la grande città, la metropoli, che ha tantissime suggestioni e richiami. E poi la provincia, queste lunghe, le vostre lunghe, talora snervanti, ma spesso esaltanti serate in giro per l'Italia, per i piccoli teatri e per le piccole città. Sono due pubblici, due mondi sono, eh?
1: Sì, sono due mondi, perché evidentemente il pubblico della provincia, che ha i suoi lati estremamente positivi, oltre a quelli che probabilmente sono negativi e che non sempre conosco, sono quelli di si può dire che in una città piccola, e talvolta anche in una città media, il teatro è nella consuetudine di vita di una certa fascia di pubblico. Mentre invece in una megalopoli, e di megalopoli oggi in Italia bene o meno puoi dire solo Roma e Milano,
0: certo,
1: penso,
0: certo,
1: poche altre, la distrazione, la dispersione eccetera portano una scelta che non è necessariamente di consuetudine andare a teatro, ma di andare a un appuntamento che tra l'altro è diversificato nel luogo,
0: certo,
1: perché può andare in un teatro come del mio amico Garinei al Sistina, dove sai già che vai a vedere un certo prodotto,
0: un,
1: no?
0: Certo prodotto,
1: o
0: certo,
1: al Teatro Argentina, dove sai che vai al teatro, stai a Roma a vedere un certo tipo di prodotto, Ecco, già si diversifica, mentre spesso in una città media vai a teatro, perché quello è il teatro.
0: Il teatro. Senti, si avvicina il 92 e anche la conclusione di questa chiacchierata di questa sera, che è stata un po' complicata anche per dei motivi tecnici. Hai sentito dei fruscii, un po' di rumori?
1: No. Io no.
0: Allora, senti, tu
1: non
0: sei...
1: Non sono sordo, tu... non l'avete sentito.
0: No. Anche... Senti, tu che vivi già in una dimensione europea, domattina stai partendo, sei sempre tra un treno e l'altro, tra un aereo e l'altro. Il teatro italiano, come si presenta quello strano appuntamento che è il 92, quello di cui tanto si parla, l'unificazione europea, i vecchi confini superati? Che cosa può portare il nostro teatro e che cosa può prendere? Cioè, come si prepara questo appuntamento?
1: Secondo me il teatro, quello cioè fatto dei comici, cioè
0: sì,
1: noi,
0: sì,
1: si preparerà abbastanza bene.
0: Ah, sì?
1: Però devo dire che in generale il teatro, quello ufficiale, si prepara malissimo. Si è parlato di leggi del teatro, anche quella migliore, che poi è quella che è stata presentata non ufficialmente, ma da un partito di opposizione, eccetera, eccetera. Bene, queste leggi sono più o meno sempre, guardano la cinta d'aziaria.
0: Ah.
1: Quanti abitanti c'ho io, quanti ce n'hai tu, se il teatro deve essere regionale o locale o nazionale o svizzero, eccetera. E non ricordano invece che è là sul palcoscenico, da una parte, la cosa importante, e questo è ovvio, ma che il respiro deve essere non della cinta d'aziaria, ma europeo.
0: Europeo.
1: Ecco, se non ci arrivano le leggi, ci arrivano certamente i comici, ci arriva certamente il teatro. Dispiace che certi paesi sentano la necessità di proteggere maggiormente la gente che fa teatro, che non significa solo protezione di soldi, perché
0: certo,
1: va bene il ministro Carraro a pensare che questo non sia l'unica risoluzione del bene del teatro, ma che c'è anche altro, no?
0: Sì.
1: Però la protezione significa intanto che noi non dobbiamo ignorare che il teatro è una parte integrante della cultura e che la cultura è una parte integrante del nostro essere italiani.
0: Certo.
1: Questo troppe volte lo dimenticano per quella miopia da biberon,
0: sì, sì,
1: di cui parlavo.
0: Certo, certo.
1: E questo è grave.
0: E questo è grave. Ma,
1: comunque, siccome, sai, se non lo fanno loro, lo facciamo noi. E ti dirò, se posso, ho ancora due minuti.
0: Certo, un minuto.
1: Ah, beh, allora ti dirò che sto provando adesso una cosa, un Goldoni, che fin lì non c'è nulla di rivoluzionario, certamente.
0: Certo.
1: Sto provando una delle ultime sere di Carnovale che farò a Venezia per Giovedì Grasso il 2 febbraio.
0: Auguri.
1: E poi tornerà a Roma.
0: Auguri.
1: Perché ti dico questo?
0: Perché
1: è la commedia che Goldoni scrisse a Venezia nel 1762, prima di lasciare Venezia per andare a Parigi.
0: Grazie. Ciao.
1: Ciao.
0: Buonanotte, augurissimi.
1: A voi tutti, a te.
0: Buonanotte.
1: Ciao.

canta per me, verdi moti ondosi, tomba di marosi, culla di fondale, scialla alla saudagi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu così.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: C'è lo spettacolo della scienza a cui non ci si abitua mai e la scienza che a volte qualcuno decide di far convivere con lo spettacolo, con l'arte, perché poi alla fine i punti in comune sono veramente tanti. Oggi ad Archimede, il racconto della scienza, iniziamo parlando di un'iniziativa a Roma presso il Teatro Argentina. Quattro incontri, quattro temi, un titolo che li raccoglie tutti. Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Sul palco di uno dei teatri più importanti della capitale, studiosi, ricercatori, giornalisti e attori a contrappuntare i vari momenti con testi di prosa e poesia. Tutte le info online su teatrodiroma.net. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. Agganceremo questo argomento, come è consuetudine, a un programma di archivio che approfondirà, ha già approfondito quando andò in onda la prima volta, l'intreccio tra arte e scienza. Lo ascolteremo più avanti. Ora l'evento teatrale, argomento del secondo dei quattro incontri, gli orti marziani, pardon, gli orti spaziali, perché rucola, cavoli, radicchio, prima di crescere, non sappiamo ancora quando, su Marte, arriveranno, e lo sappiamo, sulla Luna, o forse ci sono già arrivati. È un esperto di orti spaziali, Alberto Battistelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, IRET, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, perdonate le ripetizioni, ma così è. Benvenuto Battistelli.
1: Grazie Danilo, buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Bello questo connubio tra scienza e spettacolo. Sul palco del Teatro Argentina, i suoi racconti degli studi sulle coltivazioni nello spazio, alternati a letture dell'attrice Federica Rossellini e la conduzione di Lorenzo Pinna, giornalista scientifico, tra gli autori storici di Super Quark. Che esperienza è stata?
1: Ah, è stata una bella esperienza, stimolante nella preparazione e molto piacevole durante l'evento. Devo dire che essere accompagnati da Pinna e dalla magnifica attrice Federica Rossellini è stato veramente bello. Mi hanno aiutato a essere più adeguato alle circostanze.
0: L'incontro tra scienza e spettacolo nello specifico di questa iniziativa.
1: Beh, forse il punto d'incontro tra scienza e spettacolo nel settore nel quale l'iniziativa del Teatro Argentina si svolge è quella più forse facile anche da immaginare, no? Lo spazio e la fantasia che lo spazio evoca. E quindi la giornalista scientifica del CNR, Silvia Mattoni, mi ha invitato a questo evento e con lei abbiamo costruito questa iniziativa per la parte scientifica che mi riguarda. Devo dire che la fantasia è stimolata da tutto quanto riguarda lo spazio e la fantasia è il primo motore della ricerca. Poi si deve adeguare questa fantasia alle norme, alle regole e ai confini che il metodo scientifico ci impone per essere certi che quello che scopriamo non sia pura fantasia, ma sia solidamente radicato in quello che al momento in cui la conoscenza scientifica viene prodotta può essere ritenuto quanto di meglio disponibile per noi.
0: Il tema che lei, Battistelli, ha portato al Teatro Argentina, il futuro delle missioni spaziali dipende anche dalle piante?
1: Sì, in parte dipende anche da quanto noi riusciremo a creare degli ecosistemi spaziali nei quali le piante svolgeranno alcuni dei tanti ruoli che svolgono sul nostro pianeta Terra. Tra questi ci aspettiamo che le piante ci garantiscano la produzione di ossigeno, il consumo dell'anidride carbonica, che purifichino l'acqua e soprattutto che producano cibo. Queste sono le funzioni che tutto sommato le piante nella Terra di oggi svolgono appieno, sono i principali responsabili della vita sulla Terra in questo momento e noi ci aspettiamo che ci aiutino nello spazio nei sistemi bioregenerativi per il supporto alla vita, dei sistemi tecnologici in cui vita e tecnologia si integreranno in modo funzionale. Questi sistemi ci permetteranno anche di usare un po' delle risorse in situ che troveremo, come l'acqua, se ad esempio se saremo su Marte, l'anidride carbonica. Però ecco, passare attraverso la vita delle piante ci permette di avere un ambiente di vita migliore, più vivibile, più adatto alla nostra natura umana, più simile alla Terra e anche più funzionale.
0: Che poi, se sulla Terra è fondamentale mangiare verdura, immagino nello spazio, con gli astronauti esposti alle radiazioni, allo stress, in presenza di microgravità.
1: Eh sì, oltre al tema della circolarità nell'uso delle risorse cui accennavo prima, c'è il tema importantissimo della salute degli astronauti, una salute a tutto tondo che riguarda gli aspetti fisici e gli aspetti psicologici. Per gli aspetti fisici, come accennava lei, ci sono molti problemi a vivere in modo prolungato nello spazio, le radiazioni cosmiche, dalle quali comunque ci dovremo largamente proteggere, la gravità alterata, l'alterazione dei cicli giornalieri, lo stress causato dalle tante incombenze e dai tanti rischi a cui gli astronauti sono sottoposti, oltre a un ambiente di vita che non è per niente simile a un bell'ambiente di vita terrestre. Le piante e il cibo dovranno assolvere in parte proprio allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli astronauti anche in termini di salute, quindi un cibo funzionale che sia utile a proteggere gli astronauti dalle tante difficoltà che incontrano.
0: E le piante forniscono antiossidanti?
1: Eh sì, certo. Le piante possono fornire antiossidanti in quantità che possono aiutare per esempio a ridurre lo stress ossidativo connesso alle radiazioni per esempio, o soprattutto possono, e questo è un argomento sul quale stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità e con l'Agenzia Spaziale Italiana, possono aiutare a superare la riduzione delle capacità cognitive connessa allo stress nel quale gli astronauti vivono. Sappiamo che un forte stress riduce le nostre capacità di svolgere compiti, di essere veloci nello nel risolvere problemi, di essere precisi, di avere motivazione. Ecco, tutti questi fattori psicologici possono essere modificati e su questi può avere influenza il rapporto che esiste tra noi e le migliaia di specie di microbi che vivono all'interno del nostro intestino, il microbiota intestinale.
0: Ma dobbiamo immaginarci gli astronauti dedicarsi anche alle piante quasi come le famiglie che hanno un piccolo orto nel giardino di casa?
1: Beh, se la loro vita dipenderà anche dalle funzioni svolte dalle piante, certamente uno degli obiettivi degli astronauti dovrà essere quello di far funzionare al meglio questi tecnoecosistemi delle quali le piante saranno un elemento centrale. Oltre a questo, la possibilità di curare degli altri organismi viventi come le piante sicuramente potrà aiutare gli astronauti ad avere un ambiente di vita più simile a quello terrestre e anche ad avere un po' di tempo da dedicare a azioni ludiche, se vogliamo, o gradevoli, forse un po' più di quanto non sia seguire degli strettissimi protocolli di attività spaziali. In questo la letteratura ci aiuta perché ci dice che persone che vivono in ambienti confinati per lunghi periodi hanno piacere nello svolgere compiti come accudire le piante o avere delle piante nel loro ambiente di vita.
0: Battistelli ci descrive questi orti, le dimensioni, la composizione, l'entità della produzione.
1: Questi sono argomenti che fanno parte dell'attività di ricerca di molte agenzie spaziali, la NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Cinese ha in corso un grande esperimento su questo. Gli scenari ai quali ci si riferisce determinano i tipi di orti, diciamo così, che si vogliono realizzare. Per veicoli di transito, cioè veicoli che si muovano dalla Terra verso un pianeta lontano, si può pensare ad avere piccole strutture che integrino la dieta degli astronauti con componenti magari rilevanti. Per questo noi stiamo lavorando con l'Agenzia Spaziale Italiana per definire come coltivare delle specie che per esempio integrino possano garantire la quantità di acido ascorbico di vitamina C anche in viaggi di lungo percorso. Quando invece saremo su una base lunare potremo pensare ad avere una completa fornitura di cibo e allora dovremo avere specie che ci forniscano sia le calorie, come succede sulla Terra, principalmente i cereali, lipidi, come succede per esempio con la soia, oppure le proteine, come ancora succede con le leguminose. Ecco, i macronutrienti dovranno essere tutti forniti dalle nostre strutture. In questo caso le superfici saranno maggiori. Si parla di superfici da 50 a 100 metri quadrati per ogni astronauta. Qui dipende un po', ripeto, da che cosa vogliamo fornire. Se vogliamo modulare la dimensione del sistema sulla disponibilità di ossigeno o sulla disponibilità di acqua o più propriamente sulla disponibilità di cibo.
0: Dai vostri esperimenti, come quelli in Antartide, realizzati lì proprio per le condizioni climatiche estreme, quali specie hanno dato i migliori risultati?
1: Sì, in Antartide, grazie al progetto Eden ISS finanziato dall'Unione Europea, siamo riusciti a coltivare in ambiente completamente controllato, in una struttura che è stata progettata e realizzata dal progetto. Abbiamo potuto coltivare diverse specie orticole in un ambiente che per tanti aspetti assomiglia a un ambiente marziano e comunque uno degli ambienti più estremi di cui possiamo disporre sulla Terra. Anche lì, grazie proprio al controllo ambientale, abbiamo avuto tante specie che hanno prodotto oltre 280 kg di verdure, Una parte di queste siamo riusciti a riportarle in Italia, di campioni di queste produzioni, e abbiamo potuto analizzarle verificando che il contenuto di nutrienti è del tutto simile o a volte anche maggiore di quello che potremmo avere sia nei nostri laboratori che in pieno campo. La rucola in particolare ci ha dato soddisfazione perché ha dimostrato che modulando la luce, per esempio, si può aumentare la sua qualità organolettica e nutrizionale anche nel giro di qualche giorno.
0: Le stesse proprietà nutritive delle piante coltivate sulla terra, ma ecco, dimentichiamo quello che per noi, soprattutto per noi del secolo precedente, erano elementi indispensabili: la terra, il sole, l'aria aperta. E avanti tutta con colture idroponiche, lampade a LED, ambienti controllatissimi. Battistelli, sul palco del Teatro Argentina, ha raccontato di questi orti spaziali, dicevo in apertura, non marziani, anche se da qualche parte la dizione utilizzata è proprio quella, orti marziani. Invece dobbiamo dire orti spaziali perché cresceranno prima sulla Luna o addirittura sono già cresciuti.
1: Sulla Luna sono già arrivate le piante con una missione cinese nel 2019. Una sonda è arrivata sul lato nascosto della Luna. All'interno di questa sonda c'era una piccola facility che ha permesso a semi di cotone di germinare. Le piantine sono state vive solo per poco tempo perché non era possibile controllare l'ambiente per un lungo periodo, ma le piante sono già arrivate sulla Luna. In realtà, prima che si riuscirà a coltivare in modo stabile e quindi a fornire una quantità di alimenti importante agli astronauti nello spazio, c'è ancora molto da fare.
0: Ricordiamo che lei, Battistelli, è docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia a Viterbo. I vostri studi, i laboratori di ricerca sugli orti spaziali, possono fornire spunti anche per quel che riguarda le coltivazioni sulla Terra? Possono tornare utili?
1: Certo, intanto molti degli studi che sono stati svolti nello spazio sono di carattere di base, quindi si studia la fisiologia delle piante e questo è una conoscenza utile anche per la Terra. Ma poi lo spazio ci abitua alla circolarità e quindi ci dobbiamo abituare a usare bene le risorse e a riciclare quanto possibile. Oltre a questo, nello spazio abbiamo ambienti estremi e sappiamo che anche sulla Terra ci sono molti ambienti estremi nei quali i nostri sistemi di coltivazione in condizioni di completo controllo ambientale potrebbero essere utili. Pensate ai deserti. Attualmente c'è un grande fermento anche economico intorno alla possibilità di coltivare in ambiente controllato anche in città. Avete forse sentito parlare del vertical farming?
0: Sì, le coltivazioni in verticale su più livelli sovrapposti.
1: Ecco, tutte queste tecniche di produzione agricola si sono sviluppate proprio a partire dagli studi in ambito spaziale e noi stiamo contribuendo a questi rendendo questi sistemi, cercando di rendere questi sistemi quanto più sostenibili possibili e quanto più efficienti possibili, aspetti importanti nello spazio e, come sappiamo, molto importanti anche a terra.
0: Tutto questo e tanto altro lei lo ha raccontato a un pubblico attento che ha affollato recentemente il Teatro Argentina a Roma. In uno degli incontri della prima edizione della rassegna divulgativa La scienza fa spettacolo, lo spazio. Il suo racconto sugli orti spaziali è stato punteggiato da 4 estratti da romanzi e saggi con la voce dell'attrice Federica Rossellini. Che scelte avete compiuto?
1: Beh, due sono un esempio di come la fantasia possa precorrere i tempi. The Martian di Andy Weir del 2015 e in particolare L'Invincibile di Stanislav Lem del 1964. The Martian, tutti lo conosciamo anche per il film, ci fa vedere come sia importante coltivare nello spazio per vivere. Stanislav Lem invece aveva preconizzato come delle macchine potessero diventare autonome e sostituirsi alla vita in un pianeta al di fuori della Terra. Ecco, quest'ultima parte ci ricorda un tema importante oggi, quello dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo lavorando anche con l'obiettivo di usare l'intelligenza artificiale per avere macchine in grado di essere efficienti nello spazio per produrre cibo, una cosa che ci serve anche sulla Terra. Le altre due, invece, le altre due letture, una è presa dal libro Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002, e l'altra è un pensiero di Norman Borlaug. Borlaug è premio per la pace, Nobel per la pace nel 70, padre della rivoluzione verde. Kahneman, nella lettura che ho utilizzato, ci fa un esempio di come non impegnarsi nel comprendere un problema ci porti facilmente all'errore. E questo è un insegnamento che oggi è quanto più importante di sempre, perché sappiamo che stiamo venendo abituati a rispondere rapidamente a stimoli semplici. E invece lo spazio ci abitua alla complessità, a come sia importante non dare per scontate le risposte semplici. E questo si lega all'importanza che Norman Borlaug ha dato alla tecnologia, alla tecnica nella produzione di cibo. Si dice abbia salvato oltre 200-250 milioni di persone da morte certa per fame, e lo ha fatto implementando tecniche agricole avanzate in luoghi dove queste non venivano usate. Per questo è stato criticato, e lui si doleva di questa critica, e questa sua tristezza, riportata nella sua frase, deve essere considerata anche oggi. Ancora oggi ci sono milioni di persone che muoiono di fame o di bambini che sono malnutriti. Malnutrizione in giovane età determina deficit cognitivi non recuperabili. Ci può sembrare semplice produrre cibo in modo naturale, sia la scelta migliore, ma questo non basterebbe oggi. Quindi dobbiamo coniugare la nostra capacità di conoscere l'ambiente, le piante, le tecnologie, con la nostra volontà di rispettare l'ambiente, ma con l'obiettivo di nutrire l'umanità crescente del pianeta.
0: Restiamo in tema, almeno in parte, con il programma di archivio che ora ascoltiamo. Radio 3 Scienza va in onda al mattino, dal lunedì al venerdì, dal 2003. Nasce da un'idea di Rossella Panarese. La puntata che abbiamo scelto è del 2016 e ruota intorno all'intreccio tra arte e scienza. Ospite è lo scrittore e chimico Marco Malvaldi. Ascoltiamo insieme Battistelli.
1: Grazie.
0: E diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ascoltatori a tra poco meno di mezz'ora. A dopo.
2: Radio 3 Scienza.

0: Giovedì 7 aprile 2016, le 11.31, questa è Radio 3, io sono Matteo De Giuli, benvenuti a Radio 3 Scienza, con me vi salutano alla regia Costanza Confessore, Pino Berardi alla parte tecnica, i curatori del programma, Rossella Pannarese e Marco Motta. Marco Motta, a cui do anche il benvenuto in studio qui accanto a me. Ciao Marco.
1: Ciao Matteo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Noi oggi apriamo la puntata di Radio 3 Scienza partendo da un libro da poco pubblicato per i tipi di Rizzoli, si chiama L'infinito tra parentesi, storia sentimentale della scienza, da Omero a Borges. L'autore Marco Malvaldi è uno scrittore, ma è anche un chimico, è stato ricercatore dell'Università di Pisa, insomma il profilo perfetto ci è sembrato per, partendo proprio dal suo libro, tornare a ragionare del rapporto, degli intrecci tra arte e scienza, un tema di solito molto caro anche ai nostri ascoltatori. Allora Marco, aspettiamo anche il loro intervento. Buongiorno Marco Malvaldi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Malvaldi, buongiorno. Noi a Radio 3 Scienza siamo dei grandi sostenitori dell'unione delle due culture, come ovvio, quella umanistica e quella scientifica. Non perdiamo occasione per sottolineare come siano due facce della stessa medaglia. Noi le vediamo così almeno. Lei però, nel suo libro, L'infinito tra parentesi, sembra fare un passo in più, addirittura cerca forse, una radice comune tra le scienze, la fisica in particolare, e la poesia. E qua Malvaldi mi sa che deve convincere anche noi, però.
2: Proviamoci. Secondo me, scienza e poesia, fisica e poesia hanno due cose in comune. La prima assoluta è la compattezza. Pensiamo a una poesia. A me viene in mente la poesia più breve e una delle più commoventi che esistano. Mi illumino d'immenso. Due lessemi, quattro parole, una riga. E il titolo Mattina, che comprende più o meno tutte le mattine, tutte le situazioni possibili e immaginabili in cui appunto un altro giorno sorge e noi siamo ancora vivi, avendo bisogno di pochissima informazione. Dall'altra parte uno può pensare alla compattezza incredibile che c'è nelle equazioni. E uguale mc quadro, tanto per dire una banalità, l'energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Vale per tutte le particelle dell'universo, vale sempre, non è che il giovedì e il venerdì smette di funzionare, con una quantità di informazione, di astrazione minima, si compatta un numero di particelle e una possibilità di comportamenti incredibile. Quindi la prima, diciamo, il primo passo, sia per fare poesia sia per fare fisica teorica, è questo: la capacità di comprimere, di trovare quello che è veramente importante. È un metodo comune che si basa chiaramente sia in fisica che in poesia sulla conoscenza pregressa. Non è che se io do da leggere mi illumino d'immenso una persona che parla solo il cinese, questo capisce. Al tempo stesso, se io do la formula a una persona digiuna di fisica, questo mi guarda e tutto al più se la può scrivere sulla maglietta, ma questo non gli permetterà di prevedere meglio il comportamento di bosoni e simili.
0: C'è poi anche il senso di meraviglia, no? Che è alla base della più sfrenata fantasia, del sentimento che porta alla poesia, come scrive lei nel suo libro. Però poi il senso di meraviglia, dell'ignoto, del mistero, è anche alla base del processo che innesca il pensiero scientifico, Malvaldi.
2: Sì, perché sia il processo scientifico che il processo poetico nascono dalla meraviglia, dallo stupore per quello che ci circonda, perché se fossimo in grado di prevedere tutto quello che sta per succedere, non ci sarebbe nessun bisogno né di fare scienza né di fare poesia. Le nostre emozioni sorgono quando noi non siamo in grado di prevedere qualcosa, altrimenti la vita sarebbe una monotona e noiosa continua osservazione di un pendolo che va da una parte all'altra, da una parte all'altra. Io mi emoziono quando succede qualcosa che non so prevedere. Allora posso fare due cose: da poeta posso tentare di capire cosa mi ha provocato quell'emozione e se quell'emozione uguale viene provocata in tutti gli uomini. Da fisico posso capire perché è successa la cosa che mi ha emozionato. Sono due punti di vista diversi, ma nascono tutti dal, appunto, dallo stesso stupore per il fatto che sia successo qualcosa che non so prevedere.
0: Il suo libro, Manoldi, è una raccolta di storie, di storie anche personali, e nel suo libro appaiono storie però di scienziati e poeti. Ci sono scienziati come Paul Dirac, padre della meccanica quantistica, non aveva un ottimo rapporto con la poesia in realtà, si meravigliava addirittura, no? Come potesse essere possibile uno scienziato si potesse interessare di una cosa tanto frivola come la poesia. Poi leggere il contrappasso, Dirac è considerato da molti invece un poeta.
2: Esattamente, secondo Graham Farmiga addirittura è il più grande poeta di lingua inglese, proprio per le

0: situazioni sulle quali lavorare, la sua risposta era it must be beautiful, deve essere bella. Quando Dirac si trovò diciamo a un bivio, a scegliere una via o l'altra, un'equazione o l'altra su cui appunto lavorare per cercare di capire appunto come congiungere la teoria della relatività con la meccanica quantistica, scelse l'equazione che oggi conosciamo solo sulla base di questo criterio: era più bella, gli piaceva di più. Quindi, anche se Dirac non si considerava un poeta e appunto prendeva in giro Oppenheimer per questa sua propensione per la poesia, pure si lasciava guidare dalla bellezza, e non sono appunto rari i casi in cui la bellezza ha ispirato la fisica. Ci sono appunto ricerche continue sulle teorie della simmetria, e la simmetria, lo sappiamo, è uno degli ingredienti principali della bellezza. Quindi Dirac, appunto, ironicamente, si è trovato a essere uno dei più grandi poeti di lingua inglese, pur detestando la poesia. Sono cose che capitano.
1: Sono cose che capitano. C'è di peggio poi nella vita, diciamo. C'era un tempo però, Malvaldi, in cui poesia e scienza erano unite in maniera più consapevole di quanto faceva Dirac. Beh, il primo esempio più lampante, più classico, è Lucrezio, forse.
0: Beh sì, Lucrezio inventa qualcosa che prima d'allora non è praticamente pensabile, perché descrive un sistema del mondo, il sistema appunto degli atomi, di Democrito e di Epicuro, parte da osservazioni della realtà e lo esprime in modo poetico. La cosa bella, meravigliosa, incredibile del De Rerum Natura è proprio questa, che si parte sempre dalle osservazioni della realtà. Lucrezio dice, per esempio, che se si bagna una camicia in acqua e la si stende su una pietra al sole, vediamo che la camicia si asciuga, ma non vediamo dove va l'acqua che prima bagnava la camicia. Quindi, ne deduce Lucrezio, esistono particelle, esiste una porzione di mondo materiale che i nostri sensi, la nostra vista, non riesce a cogliere. Questa è l'osservazione del reale, che viene spiegata da Lucrezio sulla base appunto del suo armamentario scientifico, gli atomi, ed espressa in poesia. E questa è la cosa che non manca di stupirmi. Di tutti i mezzi che avrebbe a disposizione Lucrezio, non sceglie di scrivere un trattato come avrebbero fatto i greci, sceglie appunto di scrivere un trattato scientifico, cosa che a Roma all'epoca era qualcosa di incredibile, e sceglie di scriverlo in poesia. Vuole comunque emozionare, vuole fare in modo, lo dice esplicitamente, che attraverso la bellezza dei versi i concetti arrivino in modo più facile. Si rende conto che appunto è necessario lubrificare un po' la mente di chi legge, addolcire gli orli del vaso con un po' di miele, in modo che il bambino che beve la medicina amara sia in qualche modo premiato.
1: L'obiezione potrebbe essere che, va bene, queste erano, avevamo all'epoca conoscenze scientifiche, diciamo, basilari. Oggi la scienza è un edificio complesso, Malvaldi, no? Ha anche il suo linguaggio tecnico, che è necessario. È difficile immaginare, non so, un paper, un articolo scientifico sulle cellule staminali o sul bosone di Higgs, scritto però con gusto letterario, scritto in poesia, come faceva Lucrezio.
0: Beh sì, assolutamente, più che difficile direi impossibile, però non è impossibile pensare di ipotizzare direzioni scientifiche che ancora non sono state prese in poesia. Penso alle neuroscienze. Quando Borges scrive negli anni 60 che in una poesia, Borges scrive: se il sonno fosse, come c'è chi dice, una pausa, un mero ristoro della mente, com'è che se ti si sveglia bruscamente senti che ti hanno rubato una fortuna? Pochi anni dopo Giuseppe Moruzzi, uno dei Nobel mancati, dei tanti Nobel mancati della scienza italiana, spiegherà al mondo cosa succede nel cervello mentre dormiamo. Sarà il primo a far notare al mondo che, occhio, quando si dorme il nostro cervello è in piena attività. Curiosamente Borges lo scrive in poesia qualche anno prima. Allora,

0: non è chiaramente pensabile di scrivere in poesia un trattato scientifico, anche perché appunto sarebbe difficile, le equazioni nella metrica si inseriscono male e anche se sarebbero, non sarebbero facili da tradurre. Il problema sta nel convincerci che tutto quello che sappiamo a livello di armamentario tecnico sia tutto quello che ci serve per scoprire quel che ignoriamo del mondo. Potrebbe non essere così. Fino a 20 anni fa parlare di una teoria matematica della coscienza sarebbe sembrato una bestemmia. In questo momento sono vari ricercatori, tra cui appunto Giulio Tononi in Italia, Martin Edelman negli Stati Uniti, che stanno affrontando il problema della coscienza da un punto di vista di teoria dell'informazione. Magari non giungeranno a niente, però appunto potrebbe essere una possibilità. Allora, secondo me il ruolo della poesia potrebbe essere anche questo: individuare, osservando la realtà, che è una realtà che cambia sempre, cose che non cambiano, invarianti, esprimere stupore, meraviglia per questi invarianti e magari far notare, far ragionare qualcuno sul fatto che sì, mi meraviglia, quindi non lo so prevedere, quindi è necessario che investighi ancora un po'.
1: Ok, quindi poeti e scienziati riescono ancora a intravedere in maniera forse simile l'ignoto, insomma, e quindi a vedere, a prevedere forse cosa porterà il futuro. E noi continuiamo a camminare lungo questo filo rosso, allora, tra arte e scienza, e affinità e divergenze tra arte e scienza, come direbbe qualcuno. Masses and Sea Motions, masse e movimenti del mare. Già dal titolo di questo brano l'intreccio tra arte e scienza è quantomeno dichiarato. Si tratta di un progetto, si chiama Collisions, un progetto nato a Pisa, al CNR di Pisa, per opera del professor Leonello Tarabella e del batterista Alessandro Baris, progetto che utilizza anche strumenti robotici provenienti proprio dai laboratori del CNR di Pisa. Di Pisa è anche il nostro ospite di oggi, Marco Malvaldi. Con lui stiamo sfogliando il suo ultimo libro, L'infinito tra parentesi, stiamo ragionando del rapporto tra arte e scienza. Il CNR non è però l'unico ente che cerca una fusione, una interazione tra arte e scienza, c'è anche il CERN di Ginevra. Allora, Antonella Del Rosso, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Antonella Del Rosso, fisica, lavora al CERN, si occupa di varie attività riguardanti la comunicazione. Antonella Del Rosso, al CERN non ci sono solo scienziati, ci sono molti scienziati, però ci sono anche degli artisti. Il CERN mette in palio un premio ogni anno per il miglior artista capace di ispirare i fisici.
2: Sì, esattamente. Noi abbiamo proprio qui un programma molto vasto di collaborazione con gli artisti, e effettivamente si chiama in maniera simile a quello che avete citato, si chiama Collide, e permette a degli artisti di venire qua e passare un periodo proprio nel laboratorio, incontrare gli scienziati e sì, essere proprio artisti residenti qui al laboratorio per 2 mesi.
1: Sono premi, appunto, sono come le residenze d'artista, cosiddette residenze d'artista, come quelle nelle accademie in giro per il mondo, nei musei d'arte contemporanea in pratica.
2: Esattamente, sì, vengono qua, sono accolti nel laboratorio, conoscono il laboratorio, lo visitano e soprattutto entrano in contatto con gli scienziati e scambiano le proprie idee, i propri punti di vista con gli scienziati del CERN.
1: L'obiettivo è proprio questo, poi, l'interazione tra artisti e scienziati. Quali sono alcuni dei frutti del, questo siamo al terzo anno, mi sembra, comunque sono qualche anno ormai che va avanti questo vostro progetto, cosa viene fuori dall'interazione fra artisti e scienziati?
2: Allora, diciamo che viene sempre fuori qualcosa di molto interessante. Ogni artista poi interpreta la propria interazione con il mondo della scienza in maniera diversa. Diciamo che basato sull'esperienza appunto di 3 anni che sta facendo questo programma, abbiamo avuto per esempio degli spettacoli di danza. L'artista si chiama Gilles Chaudin. E per esempio ecco, è stato di molto successo questo spettacolo di danza, ma ci sono anche proprio installazioni come l'installazione di suoni particolari, effetti particolari, che si chiama Horizon Irresolu, orizzonti irrisolti. E direi che ogni artista poi interpreta a proprio modo, ecco, di nuovo l'esperienza che ha fatto qui al CERN.
1: I scienziati come reagiscono, Antonella Del Rosso? Sentono invasi nei loro spazi, gelosi dei loro concetti, della fisica che viene stravolta, reinterpretata dagli artisti? O godono delle installazioni artistiche, di queste improvvisazioni, di questi balletti?
2: Direi che l'interazione funziona molto, infatti il titolo proprio Collide, sono proprio vere e proprie collisioni molto molto molto, come dire, di successo, perché entrambi le parti sembrano apprezzare tantissimo. Qui abbiamo, diciamo, il legame, direi che il legame tra scienza e arte non è affatto nuovo, ci sono molte cose in comune. Entrambi, sia lo scienziato che l'artista, di solito si pone, no, il problema un po' delle questioni fondamentali dell'universo, di dove viviamo, e ognuno ha un approccio diverso. Lo scienziato, diciamo, ha un approccio più matematico, l'artista per l'appunto è diciamo più a livello dell'ispirazione, però direi che ci sono molte cose in comune e in effetti noi vediamo il risultato, che è molto buono.
1: La vice è quella. Io ringrazio allora Antonella Del Rosso dal CERN di Ginevra, ci ha raccontato questo progetto artistico che nasce proprio lì, in uno dei laboratori più grandi del mondo, Arts at CERN. Troverete, insomma, brevissimo tutti i link sul nostro sito. Marco Malvaldi, ha sentito, insomma, non si parla di poesia in questo caso, come nel suo libro, ma scienziati e artisti continuano a parlarsi.
0: Sì, tra l'altro.
1: La rassicura queste cose?
0: Beh, assolutamente. D'altronde abbiamo avuto un periodino della nostra storia, non a caso chiamato Rinascimento, nel quale le due discipline rincominciano dopo un altro periodo, non a caso chiamato Medioevo, secoli bui, rincominciano ad andare a braccetto, e i risultati saranno personaggini come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Brunelleschi, insomma,
1: roba non da poco.
0: No, roba da poco, no. Tra l'altro mi fa molto piacere sentir citare Leonello Tarabella, che è stato autore di uno studio molto interessante sull'acustica del battistero di Pisa, che ha un'acustica meravigliosa, e appunto la bellezza, qui si parla di bellezza uditiva, non di bellezza visiva, e Tarabella, insieme con David Spicer, ha spiegato appunto come la struttura geometrica e quindi matematica, in ultima analisi, del battistero di Pisa sia in grado di generare questi suoni, questa acustica e questi riverberi incredibili.
1: Insomma, altri numerosi intrecci fra arte e scienza nella radice comune della bellezza, e intrecci che stanno colpendo, che colpiscono, che stimolano i nostri ascoltatori, vero Marco?
3: Sì, Matteo, perché molte ascoltatrici e molti ascoltatori stanno reagendo, ci stanno scrivendo, stanno reagendo a quello che Marco Malvaldi ci racconta, per esempio rispetto alla questione della compattezza di cui ci parlava all'inizio Marco Malvaldi. C'è Giuseppe che dice: per fare questa sintesi poesia e fisica, nella poesia e in fisica bisogna avere capito a fondo le cose. Un altro ascoltatrice o ascoltatore dice: posso riconoscere facilmente un poeta che viene da studi scientifici, da uno che viene da studi letterari, per la capacità di sintesi rara, di non perdersi nel ginepraio delle parole. Però ci sono anche alcune questioni che pongono gli ascoltatori a lei, Marco Malvaldi. Per esempio c'è Marco che dice: io vedo una differenza, la scienza è induttiva, la poesia alla ricerca dell'assoluto, oppure la fisica non spiega affatto il perché dei fenomeni ma solo il come. Che cosa risponde?
0: Sul fatto che partiamo dalla prima domanda, sul fatto che la fisica, diciamo, sia abbia pazienza, mi ripete la prima domanda?
3: Sì, no, certo, era la differenza che la scienza più in generale sia induttiva, mentre la poesia è alla ricerca dell'assoluto, ci diceva il nostro ascoltatore Marco.
0: Sul fatto che la scienza non sia alla ricerca dell'assoluto, mi viene da pensare che non sia vero. In fondo, se io trovo leggi che sono immutabili ed eterne, se non è assoluto il fatto che io abbia trovato una legge dell'universo che non cambia da quando l'universo è nato, non so che cosa possa esserlo. È molto molto interessante quello che dice quella persona, che fa notare come la fisica non cerchi il perché ma il come, Il fatto è questo, che il perché è una costruzione del nostro cervello. La fisica in effetti arriva al come, nel senso che scrivendo delle equazioni che sono degli enti simmetrici ti dice esattamente, ti dice semplicemente guarda, questi due oggetti sono uguali, se non conosci uno, perfetto, e conosci l'altro, prendi l'altro e mettilo dalla parte opposta e vedrai cosa succede. Però la ricerca del perché è comunque una delle tensioni naturali del nostro cervello. In questo momento una grossa parte di studi matematici è dedicata alla ricerca della causalità. Non molto tempo fa un economista, Granger, ha vinto il premio Nobel per l'economia proprio per il concetto di Granger causality, di causalità secondo Granger, che viene semplicemente descritto in questo modo. Una serie temporale, qui si parla di eventi, di serie temporali, causa un altro evento se il suo passato, al fine di determinare il presente dell'evento in questione, è più importante del passato dell'evento in questione. È come dire che se io vado a considerare il consumo energetico di un'automobile e di me che sono seduto sull'automobile, e vado a considerare la posizione dei due corpi, posso vedere facilmente che la mia posizione nello spazio è direttamente correlabile con il passato del consumo energetico dell'automobile, ma assolutamente non con il consumo energetico metabolico di me che sono seduto tranquillamente al volante. Quindi il mio passato come consumo metabolico non causa la mia posizione. Quello che causa la mia posizione è il consumo energetico dell'automobile che mi sta portando da qualche parte. Quindi in un certo modo la scienza, la fisica sta tentando di affrontare negli ultimi anni questa questione senza dimenticarsi, c'è un libro bellissimo di Judea Pearl che si intitola Causality, che appunto parla degli approcci e dei problemi relativi a questo tipo di studi. C'è da ricordarsi che la nostra fisica in questo momento è effettivamente una fisica che dice il come, ma non il perché. Ma questo non ci deve far dimenticare che il perché una data cosa succede è un costrutto del nostro cervello, esattamente come la letteratura e la fisica teorica sono astrazioni del nostro cervello. Quindi il tentare di farle andare d'accordo in maniera coerente è, secondo me, una tensione naturale.
1: Questo è un po' il messaggio poi chiave, se vogliamo, del suo libro, Marco Malvaldi. Tornando al suo libro, tra l'altro oggi è il 7 aprile 1300, Dante si smarrisce nella selva oscura, inizia la sua discesa all'inferno, e Malvaldi, Dante, chiaramente è uno dei protagonisti del suo libro.
0: Beh sì, Dante è uno dei protagonisti per due motivi. Motivo numero uno è appunto il fatto che Dante usa in modo meraviglioso le analogie. Io parto dal presupposto che il nostro cervello capisce molto spesso le cose per analogia, quindi cerca continue corrispondenze fra quello che è il mondo reale e quelli che sono i nostri costrutti mentali. Quando Dante ci descrive un corpo che cade, ci dice e caddi come corpo morto cade, non dice caddi con una velocità direttamente proporzionale al quadrato del tempo intercorso tra il mancamento e l'impatto.
1: Grazie.
0: È fondamentale questo, perché tutti noi abbiamo visto cadere un oggetto inerte e quindi sappiamo come cade e ce lo immaginiamo, lo vediamo. Chiaro che questo non porta a una descrizione matematica della caduta, però ci fa capire, senza averlo vissuto direttamente, tramite astrazione, appunto, cosa succede. Altro discorso però è quello che riguarda un aspetto un pochino più matematico di Dante. In Dante ci sono continui riferimenti alla matematica. Quando parla del più del doppiare degli scacchi sinilla, si fa riferimento alla crescita esponenziale, ma c'è una curiosità. Dante ha causato in un certo senso il primo posto di lavoro di Galileo, perché Dante descrive la geometria dell'inferno da pochi dati numerici, dai quali alcuni cartografi e ricercatori dell'epoca ricostruiranno i loro inferni personali. Quello che abbiamo oggi è l'inferno di Manetti, uno studioso fiorentino, e Galileo otterrà il suo primo incarico all'Università di Pisa, contratto di 3 anni, il precariato esisteva anche nel 1600, proprio con una lezione sull'esistenza dell'inferno di Dante, lezione che contiene un errore clamoroso.
3: Per scoprire.
0: Perché praticamente Galileo dice che se una volta che un oggetto materiale ha invarianza di scala per quelle che sono le sue proprietà strutturali, cioè se io prendo una volta larga 1 metro che spessa 10 centimetri, posso e questa si legge, posso tranquillamente prendere una volta larga 10 metri e spessa 1 metro, quindi moltiplicare tutto per 10 e la volta si reggerà lo stesso.
3: Insomma, Dante, Manetti, Galileo, come è fatta la porta per entrare all'inferno in cui Dante si smarrisce il 7 aprile 1300, queste sono alcune delle storie contenute nell'infinito, tra parentesi, di Marco Malvaldi. Si arriva poi anche a Borges, a Guido Gozzano.
4: Radio 3 Scienza.
5: Archimede, il racconto della scienza. Siamo tornati, non ce ne siamo mai andati, eravamo qui ad ascoltare con attenzione Appuntamento con la scienza. Danilo Angelelli con Alberto Battistelli dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR e docente di botanica e fisiologia vegetale presso l'Università della Tuscia. Ancora pochi minuti a nostra disposizione. In Appuntamento con la scienza, Radio 3 2016, abbiamo sentito parlare del senso di meraviglia alla base di ciò che porta alla poesia o che muove il processo scientifico. E poi del fatto che ogni artista reinterpreta in modo diverso la propria interazione con la scienza. Lo hanno detto a proposito degli incontri tra artisti e scienziati al CERN. Battistelli.
6: Sì, la scienza è anche curiosità, è anche volontà di andare oltre quello che già si sa. Anche l'arte, tutto sommato, ci scopre orizzonti impensabili. E quindi da questo punto di vista queste due attività umane sono molto più simili di quanto si potrebbe pensare. Devo dire che nell'interpretazione delle letture che abbiamo ascoltato al Teatro Argentina, Federica Rossellini, una giovane attrice bravissima, ha dato un'interpretazione magistrale. E la vitalità con cui lei ha proposto queste letture ha sorpreso anche me, che lei conoscevo bene e le avevo proposte. E quindi Federica ci ha dimostrato come arte e scienza possano avere sinergie e non siano affatto in conflitto.
5: Sinergie favorite anche dalle domande che sia artisti che scienziati si pongono sulle questioni fondamentali dell'universo. Anche questo è stato detto in Appuntamento con la scienza. Siamo in chiusura, Battistelli.
6: Sì, dobbiamo capire che noi siamo sul pianeta con tutte le nostre capacità e dobbiamo concorrere con tutte le nostre possibilità, quindi con l'arte, con la scienza, a capire il nostro pianeta, a capire noi stessi e a gestire il nostro impatto sull'ambiente in cui viviamo in modo razionale e intelligente. In fondo ogni animale, quale noi siamo, utilizza l'ambiente che ha al meglio per mangiare e riprodursi. Nessuna specie sopravvive senza questo. Noi lo abbiamo fatto in modo troppo importante per le disponibilità del nostro pianeta. Dobbiamo capire come modificare il nostro impatto per noi e per il nostro pianeta.
5: Alberto Battistelli è stato tra i protagonisti dell'evento al Teatro Argentina di Roma Quando la scienza fa spettacolo, lo spazio. Ancora un appuntamento, l'ultimo, concluderà questa edizione. Domenica prossima, 17 dicembre, si parlerà di stelle e comete. Per saperne di più c'è il sito teatrodiroma.net. Ha invece fatto conoscere o portato nuovi elementi sugli orti spaziali Battistelli e lo ha fatto anche qui. Grazie per il tempo che ci ha dedicato.
6: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
5: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, scritto e condotto da Danilo Angelelli. La prossima volta cercheremo di seguire anche noi la luce che ha guidato, indovinate un po', i Re Magi. Vi aspettiamo, un saluto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: Per la serie C'ero anch'io trasmettiamo La caduta di Luigi Filippo di Antonio Gambino, regia di Gianni Casalino.
1: Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout.
2: Signore e signori, qui è Gustave Flaubert che vi parla da Parigi la mattina del 26 giugno 1848.

0: Da mesi seguo per voi gli avvenimenti di questa città. Abbiamo vissuto insieme le indimenticabili giornate di febbraio che hanno costituito l'esempio e il punto di partenza di quella ventata insurrezionale che, dilagando, ha contagiato l'intera Europa. Si credette allora di veder risorgere il glorioso spirito della grande rivoluzione dell'89. Oggi, invece, la rivoluzione è vinta. Un proclama del generale Cavaignac, affisso proprio in questo momento sui muri della capitale, lo annuncia. Lo scontro finale è nato dallo sdegno del proletariato per il decreto di chiusura degli atelier nationaux, delle officine nazionali, a cui ha corrisposto la crudele determinazione dei gruppi conservatori della Costituente, decisi a piegare e umiliare definitivamente le forze popolari per riportare l'ordine a Parigi.
1: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora a Parigi regnerà la legge e la calma.

0: La sommossa, che è durata 4 giorni ed ha avuto aspetti di una violenza e di una drammaticità senza pari, è stata oramai soffocata in un mare di sangue. Il generale Cavaignac, al comando dell'esercito e della Guardia Nazionale, ha operato una repressione capillare e spietata, quella che la Francia borghese, da mesi turbata dalle tensioni e dalle inquietudini sociali, gli aveva chiesto. Ci troviamo ora nella piazza del Pantheon. La piazza è piena di soldati ammucchiati sulla paglia, quasi gli uni sugli altri. Spunta il giorno e con le prime luci si illumina uno spettacolo agghiacciante. Donne che gridano, ripetendo il nome dei figli e dei mariti e cercando piangenti tra le macerie. Il Pantheon, mentre i fuochi dei bivacchi si vanno spegnendo, appare trasformato in un deposito di cadaveri. Ve ne sono decine, forse centinaia. Il terreno delle strade è sconvolto. Le pietre del selciato sono servite a costruire le barricate e sopra le barricate in rovina sono rimasti omnibus, tubi di gas, ruote di carrette, corpi sfigurati e senza nome. Dappertutto feriti che si lamentano, bambini dispersi. Le case intorno sono crivellate di proiettili. Attraverso le crepe dell'intonaco si intravedono le impalcature. Qua e là le persiane, attaccate a un chiodo, pendono come stracci. A causa del crollo delle scale, molte porte si aprono sul vuoto e allora si possono scorgere gli interni delle abitazioni con i parati a brandelli, con strane, fragili cose rimaste inesplicabilmente intatte al loro posto. Un'incisione, una gruccia di pappagallo, una pendola. In basso, gruppi di guardie nazionali che parlano della fine dei generali Bréard e Négrier, del deputato Charbonnel, di Monsignor Affre, arcivescovo di Parigi, tutti trucidati durante la giornata di ieri. Purtroppo le notizie che ci sono giunte sono ancora molto confuse. Un plotone di guardie mobili sta risalendo Rue Vivienne. Alcuni borghesi le applaudono. Ne avviciniamo una. Cos'è successo?
1: Abbiamo combattuto tutta la notte.
0: E adesso è finita?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta. Finalmente.

0: La battaglia sembra dunque conclusa, ma...
1: Ma le preoccupazioni continuano. Proprio adesso, ad esempio, ci è arrivata la notizia che è stata nominata una commissione sanitaria per paura delle epidemie. In particolare, dentro le carceri, sembra che la situazione si stia facendo gravissima. Alle Tuileries, dove sono stati rinchiusi circa 900 insorti, i morti non si contano. E quelli che sopravvivono sono sottoposti alla rabbia delle guardie, che sembrano volersi vendicare in una sola volta dei clubs, degli assembramenti, dei giornali, delle polemiche e di tutto quanto li ha esasperati in questi ultimi mesi. Ma come si è potuto arrivare a tanto? Cerchiamo di fare un rapido riassunto e un consuntivo degli avvenimenti di questo periodo.

La prima volta che il popolo è sceso nelle piazze è stato il 24 di febbraio. Anche quel giorno la città appare sconvolta. Spari, incendi e barricate sono dappertutto. Ma l'atmosfera è completamente diversa. Il re, Luigi Filippo, è scappato, sopraffatto dal panico. La gioia e l'esaltazione si mescolano a un senso di stupore e i vincitori sono altrettanto sorpresi della loro vittoria quanto i vinti dei loro rovesci.

0: La Repubblica è nell'aria, la rivoluzione socialista sembra incominciata. Protagonisti di quei giorni, due personaggi diversi, quasi opposti. Il nostro illustre poeta Alphonse de Lamartine, che immediatamente si assume il compito di formare, sulle rovine della dispersa monarchia di luglio, il governo provvisorio della Repubblica francese, ed il socialista Louis Blanc, propugnatore di ardite riforme economiche. È a loro che, alla luce dei fatti di oggi, chiediamo un giudizio sulla natura degli avvenimenti dei mesi passati. Iniziamo con Lamartine.
1: La fisionomia della Repubblica, sorta dalle gloriose barricate di febbraio, si è andata via via macchiando delle debolezze e della insipienza di coloro che non hanno saputo rinunciare alla demagogia e alla provocazione per difendere sinceramente gli interessi di tutto il popolo francese.

0: Dalla demagogia all'anarchia il passo è breve. Chiedendo la Repubblica, invocandola, il grido della Francia non aveva domandato solo una nuova forma di governo, ma innanzitutto un principio. Questo principio era la democrazia vivente, l'eguaglianza attraverso i diritti, la fratellanza attraverso le istituzioni. La rivoluzione voluta dal popolo doveva, secondo noi, organizzarsi a profitto del popolo, grazie ad una serie di istituzioni fraterne e tutelari, atte a conferire regolarmente a tutti le condizioni di dignità individuale, di istruzione, di salario, di moralità, di lavoro, di benessere, di partecipazione alla proprietà, al fine di sopprimere il nome servile di proletariato, elevando il lavoratore all'altezza dei diritti e dei doveri dei padroni, innalzando ed arricchendo gli uni senza abbassare e degradare gli altri, conservando la proprietà come bene sacro e intangibile. Insomma, bisognava annullare questo malinteso terribile che seguita a contrapporre le classi le une alle altre.
1: Bene, signor di Lamartine, e invece che cosa è successo?
0: È successo che tutto è stato travisato e soffocato da chi ha voluto monopolizzare la libertà all'insegna della violenza e del crimine, in nome di chimeriche conquiste, di assurdi diritti, senza passare per la strada faticosa ma costruttiva del dovere.
2: La libertà nell'ordine!
1: Già nelle parole di Lamartine intravediamo tutti i germi del contrasto implicito nel movimento insurrezionale. La borghesia francese, infatti, che è rimasta sorpresa dalla svolta degli avvenimenti il 24 e il 25 di febbraio, si schiera intorno alla soluzione repubblicana perché spera che questa concessione al sentimento popolare abbia come contropartita il ristabilimento dell'ordine e il consolidamento dei privilegi accumulati sotto Luigi Filippo. Il proletariato urbano, intanto, si muove nella direzione opposta e, vedendo giorno dopo giorno contraddetti gli ideali nati sulle barricate, manifesta sempre più apertamente la propria irrequietezza. Altra protagonista la provincia agraria, che passato il primo momento di abulia si coalizza contro la capitale rivoluzionaria. L'atmosfera si fa ogni giorno più incandescente. Quando si arriva alle elezioni del 23 aprile, le prime a suffragio universale, i reali rapporti di forza si rivelano in pieno. L'Assemblea Nazionale si riunisce il 4 di maggio e il suo primo atto è di proclamare ufficialmente la Repubblica, ma all'interno del nuovo corpo legislativo i socialisti e i radicali sono in tutto 100 su 876. La grande maggioranza è composta da legittimisti e da liberali e repubblicani moderati.

0: Da quel momento gli avvenimenti precipitano. I rappresentanti del socialismo democratico e in primo luogo Louis Blanc vengono esclusi dalla nuova commissione esecutiva nominata dall'Assemblea. Il governo quindi è ora per intero nelle mani dei moderati. I gruppi radicali più estremisti reagiscono invadendo il 14 di maggio il Palazzo Borbone, cercando di sciogliere con la forza il Parlamento e di insediare all'Hotel de la Ville un governo di emergenza. Il tentativo fallisce, perché questa volta, al contrario di quanto è avvenuto alla fine di febbraio, la Guardia Nazionale si schiera contro i proletari. Lo scontro finale è ormai chiaramente alle porte. Su quest'ultima fase, ascoltiamo la testimonianza di Louis Blanc.
1: È una tragedia. Tutto è perduto.
0: Ma come si spiega che la Guardia Nazionale si è schierata contro il proletariato?
1: Io stesso non so capirlo. Certo è però che il governo borghese ha operato attivamente per ottenere questo scopo.
0: Con quali mezzi?
1: Alla base di tutto vi è stato il problema economico e specialmente quello del lavoro. La maggiore conquista della rivoluzione di febbraio era stata, infatti, quella di riconoscere a tutti il diritto di lavorare. Senza limitarsi a dichiarazioni demagogiche, fu promulgato il decreto delle 10 ore lavorative. Come organizzare, tuttavia, questa conquista in modo concreto? Il progetto mio e dei miei compagni era di dar vita a degli atelier sociaux, a delle officine sociali, le quali dovevano rappresentare una nuova forma cooperativa di produzione, sostituire il vecchio sistema a direzione e sfruttamento capitalistici con uno nuovo gestito direttamente dai lavoratori e dal popolo. La maggioranza moderata del governo favorì invece la creazione di atelier nationaux, di officine nazionali, che nonostante la somiglianza di nome era qualcosa di molto diverso, cioè una specie di ghetti per disoccupati e disadattati dove gli operai per pochi soldi venivano addetti a monotoni e improduttivi lavori di sterro.
0: In che modo, signor Blanc, questo ha portato al successivo scontro sociale?
1: In due modi. Innanzitutto gli operai cominciarono a pensare che la rivoluzione li aveva traditi. Il loro risentimento crebbe quindi progressivamente col passare delle settimane e una minoranza, avendo perduto ogni fiducia, cominciò perfino a ingrossare le file della reazione. Dalla parte opposta, gli atelier nazionali apparivano a tutta la Francia ben pensante come un assurdo e dispendioso privilegio. Tanto più che bisogna tener presente che la debolezza e le indecisioni del governo avevano nel frattempo provocato un netto peggioramento della situazione economica generale. Quindi, mentre gli operai languivano scontenti negli atelier nazionali, la borghesia cittadina e i contadini, questi ultimi sottoposti dal governo provvisorio a nuove e gravissime tasse, ne chiedevano lo scioglimento, vedendovi, ingiustamente, una prima forma di realizzazione socialista e considerandoli altrettanto ingiustamente come la causa principale del malessere economico di tutti.
0: Il 21 giugno il governo rompe gli indugi e ordina la chiusura degli atelier nazionali e la chiamata alle armi di tutti gli operai non sposati. Al proletariato non rimane altra alternativa che morire di fame o scendere in campo. Esso risponde il 22 giugno con una massiccia insurrezione in cui viene combattuta la prima grande battaglia di classe della società moderna. È una lotta per la conservazione o la distruzione dell'ordine borghese. La sommossa raggiunge il suo culmine il 25 giugno, è la giornata centrale della prova di forza. Di questa fase decisiva siamo in grado di trasmettervi una radiocronaca eccezionalmente registrata per noi da Alexis de Tocqueville, deputato e saggista, autore di una notevole opera intitolata La democrazia in America e tuttora ministro degli esteri.
2: Tutti gli occhi dell'Europa sono su di noi. E Parigi, in questo momento in cui vi parlo, è un labirinto di trincee. Tutto il popolo è intento a fare barricate con l'abilità di un ingegnere, disselciando solo quanto è necessario per fabbricare muri grossi e solidi, ma anche ben fatti, con un piccolo passaggio lungo le case per poter circolare. Ora sto percorrendo il quartiere San Martino. C'è un'agitazione straordinaria. Moltissime donne sono in piazza ad aiutare, lavorando come uomini. Incitano, incoraggiano, si prodigano in mille maniere, preparando le munizioni, facendo la spola tra una barricata e l'altra, alcune con il fucile imbracciato. Eccoci a Via Jeuneur. Vedo una guardia nazionale coperta di sangue. Che cosa è accaduto? Da dove viene?
3: Non so. Il mio battaglione stavamo a Porta San Dionigi. C'è stata una scarica di fucileria, un vero macello. Uno dei miei camerati mi è caduto morto addosso. Una cosa terribile.
2: Si combatte non solo a Porta San Dionigi. Anche i dintorni dell'Hotel de la Ville sono coperti di barricate. L'insurrezione investe l'intera Parigi.
4: Operai, e voi tutti che ancora siete in armi contro la patria e la Repubblica, per tutto ciò che è rispettabile, sacro e santo, deponete le armi. L'Assemblea nazionale ve lo chiede. Vi dicono che vi attendono crudeli vendette. A parlare così sono i vostri e i nostri nemici. Dicono che sarete freddamente sacrificati. Venite da noi come fratelli pentiti e sottomessi alla legge. La Repubblica è pronta ad accogliervi a braccia aperte. Firmato Cavaignac.
2: Mi sono ora trasferito a Palazzo Borbone. Ho con me il generale Lamoricière, che insieme con il generale Cavaignac ha avuto l'ordine di fronteggiare la rivolta. Alla testa di grossi reparti di fanteria e di artiglieria, è ora schierato a protezione della sede dell'Assemblea nazionale. Generale, qual è il vostro piano? La città è tutta piena di barricate.
5: Pazienza. Credete che siamo così sciocchi da sparpagliarci in un giorno come questo nelle strade dei sobborghi? No, no. Piuttosto, lasciamo che gli insorti si concentrino nei quartieri che non possiamo loro contendere. E dopo andremo a distruggerli. Questa volta non avranno scampo.
2: Una terribile bufera si è abbattuta su Parigi alla fine della mattinata. Per qualche ora la vita è rimasta sospesa. Ed io, come certamente molti altri francesi, ho sperato che la violenza della natura potesse contribuire a smorzare la durezza della lotta. Ma i fatti mi hanno smentito. Si combatte di nuovo ovunque. E in vista dello scontro finale, la commissione esecutiva del governo ha concentrato nelle mani del generale Cavaignac tutti i poteri militari.
4: Ho dato ordine a tutti i reggimenti della periferia di marciare su Parigi. Anche le guardie nazionali sono state mobilitate fino all'ultimo uomo. Con il loro aiuto staneremo gli insorti uno per uno, barricata per barricata, casa per casa. Solo allora a Parigi regneranno la legge e la calma.
0: Qui finisce la cronaca di ieri dell'amico Tocqueville. Dopo il momento da lui descritto, Parigi ha vissuto altre interminabili ore di sangue. La spietata durezza del generale Cavaignac ha alla fine avuto ragione della resistenza di un popolo che si è battuto con tutti i mezzi, perfino coi pugni e con i sassi, contro i battaglioni organizzati della Repubblica Francese. Ora i sogni di febbraio giacciono calpestati dagli stivaletti della Guardia Nazionale e sulla città grava un senso di tragica paura. Cosa succederà? Qual è il vero significato di quanto è accaduto in rapida successione nel giro di 4 mesi? E cosa ci riserva il domani? Il mio animo è troppo scosso per tentare una conclusione. Preferisco allora affidare a un giovane storico tedesco, teorico del movimento operaio, Karl Marx, autore tra l'altro di un recente manifesto dei comunisti che sta avendo un certo successo, specie in Germania, il commento finale di questa nostra cronaca.
6: Un commento? Certo. I fuochi artificiali di Lamartine si sono trasformati nelle bombe incendiarie di Cavaignac. La fraternité, la fratellanza delle classi opposte proclamata in febbraio, scritta in grosse lettere su ogni carcere, su ogni caserma, ha ora la sua espressione vera, genuina, prosaica nella guerra civile. Nella guerra civile nel suo aspetto più terribile, nella guerra civile tra il lavoro e il capitale. Questa fraternité fiammeggiava da tutte le finestre di Parigi la sera del 25 giugno, quando la Parigi della borghesia si illuminava, mentre quella del proletariato era in fiamme, grondava sangue e gemeva.

Alla bella rivoluzione. La rivoluzione della simpatia generale. Perché gli antagonismi che erano scoppiati contro la monarchia sonnecchiavano tranquilli l'uno accanto all'altro, non ancora sviluppati. Perché la lotta sociale, che formava il loro sottostrato, aveva soltanto raggiunto un'esistenza vaporosa, l'esistenza della frase, della parola. La rivoluzione di giugno è la rivoluzione brutta, la rivoluzione repugnante. Perché al posto della frase è subentrata la cosa. Perché la Repubblica stessa ha svelato la testa del mostro, abbattendo la corona che la proteggeva e la copriva. Ordine! Era stato il grido di battaglia di Luigi Filippo. Ordine? Grida Cavaignac, eco brutale dell'Assemblea Nazionale Francese e della borghesia repubblicana. Ordine. Tuonano le granate mentre lacerano il corpo del proletariato. Nessuna delle numerose rivoluzioni della borghesia francese a partire dal 1789 era stato un attentato contro l'ordine. Perché tutte avevano lasciato sussistere il dominio della classe, la schiavitù degli operai, l'ordine borghese, benché spesso fosse cambiata la forma politica di questo dominio e di questa schiavitù. Giugno ha intaccato quest'ordine. Maledetto sia Giugno.

Per la serie c'ero anch'io, abbiamo trasmesso La caduta di Luigi Filippo di Antonio Gambino. Hanno partecipato Toni Bertorelli, Mauro Avogadro, Angelo Bertolotti, Iginio Bonazzi, Franzi Cortona, Ferruccio Casacci, Edgar De Valle, Enrico Longodoria, Renzo Lori, Anna Marcelli, Misa Mordeglia Mari, Claudio Paracchinetto, Alberto Ricca. Tecnico del suono, Raul Manciulli. Regia di Gianni Casalino. Realizzazione effettuata negli studi di Torino della RAI.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

chiudo gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Il racconto del venerdì. Eros Pagni legge Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga.

Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in istalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia», dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede», le disse. «Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese». «A me mi hanno detto delle altre cose ancora», rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le 2 cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola». Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei in coscienza rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse al fine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne, che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu. «Ora che sposate compare Alfio, che c'ha 4 muli in istalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene, che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemo conto che a chioppia scampao e la nostra amicizia finì». La gnà Lola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze, ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. «Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia», borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava Massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò a Camparo da Massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. «Perché non andate a dirle a gnà Lola ste belle cose?» rispondeva Santa. «La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle Lole e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe. Non è degna. Oh, la volpe quando all'uva non poté arrivare disse come sei bella, racinedda mia. Oè, quelle mani, compare Turiddu, avete paura che vi mangi? Paura non ne ho di voi, né del vostro Dio. E vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso, che vi mangerei con gli occhi.
mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci che le chiacchiere non ne affastellano, Sarmenti. Se fossi ricco vorrei cercarmi una moglie come voi, gna santa. Io non sposerò un re di corona come la gna Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito. Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere! Per la Madonna che ti mangerei come il pane. Chiacchiere! Sull'onor mio! Oh, mamma mia!» Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. «E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più». «Ma!» sospirò il giovanotto. «Beato chi può salutarvi! Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa», rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi, che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola. Lascia stare, supplicava Turiddu. No, ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi. Mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando Ginocchione il suo turno dinanzi al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza». Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. «Avete ragione di portarle dei regali», gli disse la vicina Santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa». Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. «Santo diavolone!» esclamò. «Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado». «Non sono usa a piangere», rispose Santa. «Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della gna Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie». «Va bene», rispose compare Alfio, «grazie tante». Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsicce. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. «Avete comandi da darmi, compare Alfio?» gli disse. «Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi». Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse: «Sono qui, compare Alfio». Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. «Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sulla stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme». Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gna Nunzia, poveretta, l'aspettava sino a tardi ogni sera. «Mamma», le disse Turiddu, «vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornare più? Datemi un bel bacio, come allora, perché domattina andrò lontano».
Prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'India della Canziria. «Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia?» piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. «Vado qui vicino», rispose compar Alfio, «ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più». Lola in camicia pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi. Compar Alfio, cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi, «come è vero Iddio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse, e quant'è vero Dio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella». «Così va bene», rispose compar Alfio, spogliandosi del farsetto, «e picchieremo sodo tutti e due». Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'anguinaia. «Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene gli occhi», gli gridò compar Alfio, «che sto per rendervi la buona misura». Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. «Ah!» urlò Turiddu accecato, «sono morto!» Egli cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. «E tre! Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline». Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah!». Oh.

0: Per una voce sola.
1: Glauco Mauri legge La patente di Luigi Pirandello.

Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice D'Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro», a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere. Non era ancor vecchio, poteva avere appena 40 anni, ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli, bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D'Andrea. E pareva che egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizie certe di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco erano potuti venire quei capelli crespi, gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi, infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere. Non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate. E quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il giudice D'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri, gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute e al giudice D'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che gli dovesse recarsi al suo ufficio d'istruzione ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia dei piccoli, poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio di istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di 2 o 3 ore il desinare e di rinunziare la sera prima di cena alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Eppure, per la prima volta da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D'Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a una irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un pover'uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del chiarchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave o, sotto sotto, allungavano l'indice e il mignolo a far le corna o s'afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno più francamente prorompeva: «Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?» Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo, quello d'un viettatore che si querelava per diffamazione contro i primi 2 che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di viettatore. Come condannare in coscienza quei 2 giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri? E primi fra tutti, eccoli là, gli stessi giudici. E il D'Andrea si struggeva. Si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei 2 giovanotti, l'esile e patitissimo avvocato Grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene,
proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa, alle spalle d'un povero disgraziato, il giudice d'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiarchiaro per invitarlo a venire all'ufficio d'istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli 448 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione, inevitabile, sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo. Se ne accorse bene quella volta il giudice d'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiarchiaro che gli era entrato nella stanza mentre egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!» Il Chiarchiaro s'era combinato una faccia da iettatore che era una meraviglia vedere. S'era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta. S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto di un barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli si sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: «Lei dunque non ci crede?» «Ma fatemi il piacere», ripeté il giudice d'Andrea, «non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro. O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua». E gli s'accostò e fece per posargli una mano sulla spalla. Subito il Chiarchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: «Signor giudice, non mi tocchi, se ne guardi bene, o lei, come vero Dio, diventa cieco». Il d'Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: «Quando sarete comodo. Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia. Sedete». Il Chiarchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un mattarello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene. Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura». Il D'Andrea sedette anche lui e disse: «Volete che vi dica che ci credo?» «E vi dirò che ci credo. Va bene così?» «No, signore», negò recisamente il Chiarchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo, istruendo il processo». «Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il D'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiarchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto». «Via? Porto? Che porte, che via?» domandò aggrondato il Chiarchiaro. «Né questa di adesso», rispose il D'Andrea, «né quella là, del processo. Già, l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così». E il giudice d'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. «Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore. E ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore. E non vi pare che ci sia una contraddizione?» Il Chiarchiaro scosse più volte il capo, con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. Poi disse: «Mi pare piuttosto, signor giudice, che lei non capisca niente». Il D'Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. Dite pure, caro Chiarchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore, eccomi qui», disse il Chiarchiaro accostando la seggiola. «Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, sì signore, lei che crede di fare il mio bene, il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Baracca?» «Sì, questo lo so». «Ebbene, all'avvocato Manin Baracca, io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto. Cioè, che non solo mi era accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate, testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore. Voi, dal Baracca, sì signore, io». Il giudice lo guardò più imbalordito che mai. «Capisco anche meno di prima. Ma come?
per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti. E perché allora vi siete querelato? Il Chiarchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea. Si levò in piedi gridando con le braccia per aria. Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale. E ansimando, protesi il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso.

0: Che me ne faccio? Rimbeccò pronto il chiacchiero. Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? La laurea, sì. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. La patente di iettatore, col bollo, con tanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi, me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciare via dal banco dove ero scritturale con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni. Mi hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da 3 anni e 2 ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Mi sono operato così, con questi occhiali, con quest'abito. Mi sono lasciato crescere la barba e ora aspetto la patente per entrare in campo. Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico. Io, sì signore, perché mostra di non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa, tutti ci credono. E ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via. Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche. Mi pianterò innanzi a tutte le botteghe. E tutti mi pagheranno la tassa. Lei dice dell'ignoranza? Io dico la tassa della salute. Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo d'avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Il giudice d'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il chiacchiero a lungo. Forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. Mi vuole bene davvero? Gli domandò. E allora istruisca subito il processo e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente? Il chiacchiero protese di nuovo il braccio. Batté la canna d'India sul pavimento e portandosi l'altra mano al petto ripeté con tragica solennità: la patente.
1: Glauco Mauri ha letto La patente di Luigi Pirandello.
2: Regia di Luciana Corda.
3: Il racconto del venerdì. Piera degli Esposti legge Storia del ragazzino cattivo e Storia del ragazzino buono di Mark Twain.
4: Storia del ragazzino cattivo. Molti anni fa viveva un ragazzino cattivo che si chiamava Giacomino, come la maggior parte dei ragazzini cattivi che si trovano nei libri della scuola domenicale. Ma i ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale hanno tutti invariabilmente la madre ammalata che si sacrifica per loro, mentre la madre di Giacomino era in perfetta salute e non si sacrificava certo per lui. Al contrario delle madri dei ragazzini cattivi dei libri della scuola domenicale, che alla sera cantano soavi canzoni per far addormentare i loro figli, la madre di Giacomino lo mandava a letto con uno schiaffone, dicendo che se suo figlio si fosse rotto l'osso del collo non sarebbe poi stato un gran male. La conseguenza di ogni atto di questo Giacomino era stupefacente e del tutto diversa da quelle dei cattivi Giacomini che si trovano nei libri della scuola domenicale. Infatti, quando essi si arrampicano su un melo per rubare i frutti, il ramo si spezza invariabilmente e nella caduta essi si ritrovano con un braccio rotto e un polpaccio.

braccio stretto fra i denti del cane di guardia. Viceversa, allorché il nostro Giacomino si arrampicò su un melo per rubare i frutti, il ramo che lo sosteneva non si spezzò, ma rimase ritto, senza nemmeno un'oscillazione. Cosicché Giacomino poté gustarsi le mele in santa pace. Poi, quando scivolò giù dal tronco del melo per tornare a casa e il cagnaccio di guardia prese lo slancio per gettarsi su di lui, Giacomino lo arrestò di colpo, scaraventandogli un mattone sul muso. Certo, niente di simile si era mai letto nei libri della scuola domenicale, dove gli uomini sono raffigurati con le giacche strette a coda di rondine e le donne con la cintura di velluto annodata sotto il petto. Un'altra volta la fantasia del nostro cattivo ragazzo fu attratta dal temperino d'argento del maestro e molto abilmente glielo rubò. Ma allorché il maestro s'accorse del furto, con altrettanta abilità Giacomino nascose il temperino nel berretto del ragazzino più obbediente della classe, figlio di una vedova. E come il temperino scivolò dal berretto, cadendo rumorosamente sul pavimento, il figlio della vedova arrossì, proprio come se fosse stato lui il colpevole del furto. A questo punto, nei libri della scuola domenicale appare sempre, per incanto, un perspicace giudice di pace, con i capelli bianchi a smascherare il colpevole. Ma, in occasione del furto del temperino del maestro, nessun giudice di pace con i capelli bianchi apparve in difesa dell'innocente figlio della vedova, il quale fu preso a frustate dal maestro, con grande divertimento del cattivo Giacomino, che non poteva sopportare i ragazzini studiosi e obbedienti. Ma la cosa più sorprendente che capitò al nostro cattivello fu quando andò in barca di domenica. Sarebbe stato logico, come è scritto nei libri, che in quel giorno la barca naufragasse e il ragazzino disobbediente morisse annegato. Invece no. Giacomino si divertì un mondo ad andare su e giù con la barca e a sera tornò a riva spiccando un bel salto. La stessa fortuna lo assistette la volta che andò a pescare sempre di domenica. A un tratto scoppiò un temporale e, come succede nei libri della scuola domenicale, un fulmine avrebbe dovuto trapassarlo dalla testa ai piedi. Ma benché di fulmini ne cadessero molti, nessuno lo sfiorò. Così prese a correre in giro la voce che Giacomino fosse protetto da un incantesimo e baciato in fronte dalla fortuna. Niente dunque poteva fargli del male. Infatti, perfino la volta che rubò il fucile di suo padre per andare a caccia, non gli successe nulla. Non gli saltarono all'aria tre dita come ai ragazzini cattivi dei libri. E neppure quando, in un impeto d'ira, tirò un pugno sulla tempia della sorellina, lei, invece di morire, come si legge nei libri, si riprese subito, tornando più vispa e allegra di prima. Finché un bel giorno Giacomino scappò di casa e se ne andò in giro per il mare. Ma non dovete credere che al suo ritorno trovasse la casa crollata e la famiglia sepolta in camposanto, come si legge nei libri della scuola domenicale. Nemmeno per sogno. Del resto, lui non si preoccupò di informarsi neppure se i suoi stavano bene o male. Arrivò sbronzo e la prima cosa che fece fu d'andare all'osteria. Poi crebbe, divenne un uomo, si sposò e mise su una bella famiglia numerosa. Ma una notte prese un'accetta e mozzò la testa a tutti. Ciò malgrado, divenne ricco, inventando ogni sorta di imbrogli, ed ora è un farabutto temuto e rispettato e appartiene alla magistratura. Ma nei libri della scuola domenicale non troverete certo un cattivo Giacomino come il nostro, baciato in fronte dalla fortuna e protetto da un incantesimo.

Storia del ragazzino buono. Molti anni fa viveva un ragazzino buono che si chiamava Giacobbe. Era obbediente, sapeva sempre la lezione e non arrivava mai in ritardo alla scuola domenicale. Non diceva bugie perché sapeva che non bisognava dirle e questo gli bastava. Il maggior piacere di Giacobbe era quello di leggere i libri della biblioteca della scuola domenicale, dove erano descritti tanti ragazzini buoni, dei quali si fidava ad occhi chiusi. Sperava, una volta o l'altra, di incontrarne uno vivo e per vederlo in viso sarebbe stato disposto a camminare per giorni e giorni. Ma, purtroppo, tutti i ragazzini buoni morivano all'ultimo capitolo. Infatti, in ogni libro c'era la raffigurazione del loro funerale al quale assistevano piangendo i parenti e i compagni della scuola domenicale. La segreta ambizione di Giacobbe era quella di apparire in un libro accanto ai ragazzini buoni che tanto ammirava. Avrebbe voluto essere ritratto nel momento in cui faceva la carità a una mendicante, per esempio, circondata dai sei figlioletti, oppure mentre si rifiuta generosamente di denunciare un ragazzino cattivo che lo ha picchiato sulla testa col righello. Davvero, Giacobbe desiderava tanto di essere inserito in un libro della biblioteca della scuola domenicale. Tuttavia, c'era qualcosa che lo amareggiava e questo qualcosa era la constatazione tristissima che i bambini buoni muoiono tutti presto, mentre lui voleva vivere il più a lungo possibile. Decise allora di far del suo meglio per comportarsi da ragazzino buono, ma di vivere fino alla vecchiaia. Continuò dunque ad imitare i ragazzini buoni dei libri, ma chissà perché a lui le cose non andavano altrettanto bene. Infatti nei libri i ragazzini buoni venivano sempre premiati, mentre ai cattivi capitavano ogni sorta di disgrazie. Viceversa, a lui, che si comportava come un ragazzino buono, capitavano tutte le disgrazie riservate ai ragazzini cattivi. Una volta, scoprendo un suo compagno cattivo in cima a un albero che rubava le mele, corse a prendere un libro per leggergli la storia di quel ragazzino cattivo che rubava le mele e si ruppe un braccio. Ma sul più bello della lettura, il compagno cattivo che stava sul ramo perse l'equilibrio. Gli cadde addosso, rompendogli un braccio a lui. Poi scappò via, più in fretta di una lepre. Un'altra volta, Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che spingevano un cieco in mezzo al fango. Di volata, lui accorse in aiuto del poverino, per poi ricevere i suoi ringraziamenti. Ricevette invece una bastonata sulla testa mentre il cieco gridava che non si provasse un'altra volta a spingerlo nel fango e poi fingere d'aiutarlo. Queste esperienze lasciarono Giacobbe perplesso, a tal punto che per controllare volle rileggere tutti i libri della scuola domenicale. Ma in nessuno di essi trovò qualcosa di simile a quanto gli era accaduto fino a quel momento. Un altro dei suoi desideri più intensi era quello di trovare un cane randagio, zoppo, affamato e perseguitato. Era convinto che se lo avesse trovato e portato a casa e coccolato, il cane gli sarebbe stato grato in eterno. Cominciò dunque a cercarlo e un giorno finalmente lo trovò. Se lo portò a casa, lo fece mangiare. Ma nell'istante in cui allungava una mano per accarezzargli la testa, il cane gli si avventò contro, strappandogli a morsi i vestiti. Ed ora veniamo a quella domenica in cui Giacobbe scorse dei ragazzini cattivi che andavano a fare una gita in barca a vela. Ne rimase terrorizzato perché sapeva dai libri che i ragazzini che vanno in barca a vela la domenica annegano senza fallo. Si precipitò allora sopra una zattera per metterli in guardia, ma subito un tronco gli scivolò sotto il piede, facendolo cadere nel fiume. Per sua fortuna, passava in quel momento un uomo che era un bravo nuotatore. Si gettò nel fiume e lo trasse in salvo. Poi un medico gli fece ributtar fuori l'acqua che aveva inghiottito, rimettendogli in moto i polmoni. Ma aveva preso tanto freddo che fu costretto a restare a letto per oltre 2 mesi. Viceversa, i ragazzini che erano andati in barca a vela tornarono dalla gita sani e salvi. Di conseguenza Giacobbe non seppe più cosa pensare. Delle esperienze che aveva fatto fino a quel momento, nessuna poteva certo entrare in un libro. Ma siccome lui aveva ancora degli anni davanti a sé, non avendo raggiunto il limite di età assegnato ai ragazzini buoni, sperava di poter compiere qualche azione degna di loro. Quando scoprì che aveva raggiunto l'età di andare in mare come mozzo, si presentò dal capitano di una nave. E come questo gli chiese i documenti, Giacobbe gli mise sotto gli occhi un libro premio, con una lunga dedica elogiativa scritta dal suo maestro. La qualcosa ebbe l'unico effetto di mandare in bestia il capitano, che era un uomo rozzo e sgarbato. Giacobbe allora se ne andò deluso,
La sua vita continuò sempre più difficile. Non gli capitava mai qualcosa che si accordasse con quello che era scritto sui libri. Ma un giorno, che era a caccia di ragazzini cattivi da ricondurre sulla buona strada, ne scoperse alcuni nell'interno di una vecchia fonderia che si divertivano a maltrattare una quindicina di cani. Li avevano legati l'uno dietro l'altro e stavano appendendo con lo spago ad ogni coda una latta vuota di nitroglicerina. Quella scoperta strinse il tenero cuore di Giacobbe. Senza preoccuparsi delle macchie d'unto, sedette sopra una delle latte di nitroglicerina, stringendo con una mano il collare del primo cane della fila. In quel momento entrò nella fonderia il consigliere comunale. Il suo sguardo era carico d'ira. I ragazzini cattivi scapparono a gambe levate, ma Giacobbe, consapevole della propria innocenza, rimase dov'era. Di slancio, il segretario comunale lo afferrò per un orecchio, gli fece fare un mezzo giro, poi gli allungò con un'incredibile energia un bel colpo sul di dietro, malgrado fosse unto di nitroglicerina. Ed ecco il ragazzino buono schizzar come un proiettile attraverso il tetto della fonderia, seguito dai frammenti dei 15 cani ancor legati l'uno dietro l'altro come la coda di un aquilone. E sulla terra non rimase niente. Nessuna traccia del consigliere comunale né della vecchia fonderia. In quanto al giovane Giacobbe, il suo corpo si frantumò, andando a finire nelle varie direzioni. Non si era mai visto un ragazzino tanto sparpagliato. Così morì Giacobbe, il ragazzino buono che tentò di vivere, senza riuscirci, alla maniera dei libri della scuola domenicale. Ma a tutti gli altri ragazzini buoni che seguirono il suo esempio, le cose andarono invece assai meglio. Per cui il caso di Giacobbe, davvero degno di nota, non sarà probabilmente mai risolto.

0: Per il racconto del venerdì, Piera degli Esposti ha letto Storia del ragazzo cattivo e Storia del ragazzo buono di Mark Twain.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. Asked you once again to marry me. It was the you thought of what could be. Asked you once again to marry me. It was the you thought of what could be. Asked.
1: Rai Radio Tech & Tech. Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nurajev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il mondiale dell'82. Non l'ha fatto mai pesare a nessuno. Era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi, perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: A circa 40 anni di distanza, il Mundial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente e io lo prendevo in giro e dicevo anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno, lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi, io gli devo molto, perché se sono campione del mondo lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo.
2: Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
7: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: Anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del 3° mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccanossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. E noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato a Coverciano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire,
5: ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo di altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue vincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente, prima avevo un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche
4: sì,
5: cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte. E poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Stardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza. E te lo posso dire adesso, a 64 anni, che tuttora, con i quali tuttora ci chattiamo, ci confrontiamo, così sono persone straordinarie, e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì. Non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, certo, col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui la Battista Fabbri, che ha avuto come allenatore, Giorsi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giorsi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
8: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano e sul rapporto sportivo, cioè se gli fosse successo qualcosa sarei stato vicino come se avesse vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore, quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. In quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per incurarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mondial di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli puoi tutto volere il bene del mondo,
4: sì,
5: ma dopo
4: sì,
5: 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho marcato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi. Paolo Rossi non era fortissimo di testa,
4: no,
5: perché non aveva il fisico per forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui, lui andava, sì, dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì, sì,
5: sì. Per cui è una caratteristica che per Zot non ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, e così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua... perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con la flebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berzot pure l'ha fatto giocare sempre. Prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre alternative.
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato ripagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà anche a livello di prestazioni.
9: In questo campionato gli unici 2 gol fatti su rigore, tanto meglio, insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te, cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste...
5: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, prima della partita, i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile e dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati i due pullman e sul pullman del Brasile ballavano la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, e ho visto i giocatori del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, sì, Cerezo, sì. Falcao Junior, aveva dei giocatori straordinari, erano convinti di vincere, di vincere a mani basse. Se gli fosse andata male, pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta, sì, della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto. Per cui per Paolo Rossi, per loro, rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello certo. che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque a anche campioni di oggi. E in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi. E naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare, disse no, lei non può salire assolutamente. Dice, ma perché? Non può salire. E Zico,
5: questa la sapevi, perché me l'ha raccontata. Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto
4: più scambi,
5: ci siamo rivisti
4: certo
5: le volte, e me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male,
4: sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito, una cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontava in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dice, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni, tu lo sai a memoria tecnica. Un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Oscar, avevano degli ottimi difensori, il portiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì.
5: Quando arrivò seconda, quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jair Signo, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello sì. di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori Tostão, aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce ne avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Ah, guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo perché poi nei ritiri, io sono, quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, e stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai col Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. È un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che quel giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì.
1: Se n'è andato troppo presto, diciamo la
0: Certo.
1: verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi. Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
2: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, e poi mi diceva, ma sono pieno di dolore, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo dopo aver vinto il mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Nangioli, non so se ti ricordi, che erano sì, con i militoni che combattevano, sì, combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano di Paolo Rossi e di Pertini, che erano i due personaggi più conosciuti, sì, sì, di mondiale, che sono rimasti nella storia.
1: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a Scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
2: Pertini, poi, quella è una cosa straordinaria. Prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere. Ma poi un presidente della Repubblica che sembrava uno da bar, che sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma cosa, non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche grandezza.
1: Bravo.
2: Grandezza. Ma come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari.
1: Straordinari, capisci?
3: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia il mattino.

0: destino, e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita. E quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani. È entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
1: Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non siete, non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
0: Era veramente una persona felice, lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva. E state attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti, salti.
2: Io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto, e Pertini che si agitava, e alla fine della partita, naturalmente, con la Germania, noi avevamo vinto, cioè, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, Europei 2021. L'Inghilterra, ecco, anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi. Ok, l'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
3: Posso dire una cosa? Di questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputo una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire. Preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto. In quel caso lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
2: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90 nostri in Italia, giocati in Italia. Aiutami. Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente. Anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione
3: Sì,
2: ospitante.
3: l'Argentina, quella partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
2: Sì,
3: perfettamente, per
2: sì.
3: cui eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante,
2: Ospitante.
3: nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello, anche
2: Bello,
3: se non
2: certo.
3: abbiamo vinto.
2: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Bearzot nei suoi confronti e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
0: Io e Enzo Berzotto abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati. Si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
0: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
0: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
2: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo, nonostante fosse esile e facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore e con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
3: Allora, per farti spiegare il calcio come profondamente cambiato, non si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura a zona. Negli anni 90, io cominciai a giocare nel 76, per cui nel fine anni 70 e fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidl mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse devi marcare Paolo Rossi, per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol d'ora, vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti, perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente, lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe, che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva ti andava via. Per cui io, che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone. Dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, mi preoccupava dentro l'area di rigore che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica.
2: Però Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, che, tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè, gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto molto avanzato,
3: molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano, per nominartene alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le faceva. La rovesciata, non c'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablito, un colpo di testa all'incrocio dei pali di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
2: Sì.
3: Il cross raso terra dentro l'area rigore che ti anticipava, cioè capisci, ti faceva 20 gol all'anno così.
2: Sì.
3: È difficile ora, nel calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
2: sì.
3: Enrico Chiesa, è così. Sì. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
2: Sì.
3: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
2: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì il Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente della squadra in campo?
3: Ma noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa. E noi, per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa, per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché lui vedevamo che quando, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato Zoff.
2: Sì.
3: Noi vedevamo che quando c'era la riunione con la stampa lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. E qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. E si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce. Cioè, rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia.
2: Sì.
3: Ce ne dice uno di loro: no, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi, spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina. Bearzot disse, l'Argentina prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, sì. Se no ci aspettano i pomodori. torniamo a casa e ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui.

0: del cielo.
1: La finale battendo la Germania per 3-1.
2: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
3: In peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio, Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni, finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni che stai qua con me. E lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra nazionale.
2: Sì. No,
3: Gentile ha fatto il quando giocava nella Juve, Gentile giocava il terzino sinistro.
2: Sì.
3: Non stava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurentu che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni lo teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. Il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio è cambiato tatticamente. Adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove schierarsi. Io prima mi dicevano Fulvio Marca Altobelli, Fulvio Marca Peter. Adesso c'è 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierare. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto, però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni Rivera o Sandro Puntola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così, cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè, mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi. Come la nostra nazionale, che c'è Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
2: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
3: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla, per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera, è un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo a curare un po' il settore giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale dopo Immobile sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
2: Sì.
3: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
2: Va bene. Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie.
3: Grazie Fulvio. Mille.
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Bene amici, bentrovati. Dunque ci eravamo lasciati parlando del campionato 76-77 con Fabio Capello, primo ospite di Super Club. Il Milan a due giornate dalla fine del campionato si ritrovò al terzultimo posto e fu solo grazie alle vittorie nelle ultime due giornate contro Catanzaro e Cesena, con Nereo Rocco di nuovo sulla panchina dei rossoneri dall'inizio del girone di ritorno, che si riuscì ad evitare la retrocessione. Il Milan si salvò per 3 punti. In Coppa UEFA invece il cammino dei diavoli si interruppe agli ottavi, venendo eliminati dall'Athletic Bilbao, che conquistò poi la finale. In Coppa Italia invece il Milan giunse in finale classificandosi primo in entrambi i gironi di qualificazione, trascinato dai gol di Giorgio Braglia ed Egidio Calloni, che con 6 realizzazioni a testa si affermarono nella classifica dei marcatori della competizione. Il 3 luglio 1977, nell'ultimo atto, l'Inter venne sconfitta per 2-0 grazie ai gol di Aldo Maldera e dello stesso Braglia. Sarà questo l'ultimo successo di Nereo Rocco, che lasciò il Milan per la quarta e definitiva volta. Nel campionato 77-78 la squadra chiuse al 4º posto dopo aver trascorso metà del torneo al vertice della classifica. Il 23 aprile 1978 a Verona, nella gara vinta dal Milan per 2-1, arrivò il momento di un altro esordio in Serie A, quello di Franco Baresi, futuro capitano del Milan per ben 2 decenni. Nils Liedholm decise che era arrivato il momento di dare una possibilità a quel piscinin che tanto si era fatto valere nelle giovanili del Milan. E il debutto di Baresi in Serie A. Franco, che emozione è stata?
3: Beh, non avevo ancora 18 anni, ricordo quella data e quella partita con grande emozione ancora oggi. Per me realizzare un sogno è stato, perché giocare accanto a campioni come Bigon, come Rivera, Albertosi, gente che aveva fatto già una grande parte di storia del nostro calcio, è stato molto emozionante.
2: L'allora capitano, quindi uomo simbolo del Milan, fu profetico. Rivera disse: questo ragazzo farà molta strada.
3: Beh, ci furono sicuramente degli elogi dopo quella partita, ma mai avrei pensato dopo quella partita di poter poi l'anno dopo iniziare la stagione come è iniziata e poi essere anche titolare. Quindi Rivera per me è stato un esempio e ancora oggi, come ho sempre detto, per me è stato uno stimolo enorme, e viverlo anche accanto nell'anno seguente.
2: Il 10º scudetto arrivò nella stagione 1978-1979, a distanza di 11 anni dal precedente. Il club rossonero fu il 3º club, dopo Juventus ed Inter, vincitori nel 10º titolo rispettivamente nel 58 e nel 66, a fregiarsi della stella celebrativa.
3: Ah beh, fu un'altra sorpresa enorme per me, che iniziare da titolare e sostituire Turone, che era stimato e amato da tutti, dall'ambiente, perché lo ricordo che era uno dei giocatori importanti. Quindi per me fu un'annata straordinaria e tutti mi aiutarono, la squadra mi mise in condizione di essere sempre sereno, di esprimermi al meglio, quindi coronato poi dallo scudetto, che dalla stella che si aspettava da 10 anni questa conquista.
2: Al termine della stagione, il capitano Gianni Rivera, dopo 19 stagioni al Milan, si ritirò dal calcio giocato. In questo periodo nacque un altro gruppo di tifo organizzato, chiamato questo Brigate Rossonere, nel 1975, e si svilupparono quelli già esistenti, ovvero la Fossa dei Leoni ed i Commandos Tigre. Al termine della stagione 79-80, a seguito dello scandalo del calcio scommesse e dopo il 3º posto finale, la squadra venne declassata all'ultima posizione e retrocessa in Serie B. Le sentenze della giustizia sportiva previdero la retrocessione del Milan in Serie B insieme alla Lazio. La partita incriminata fu Milan-Lazio del 6 gennaio 1980, vinta sul campo per 2-1 dal Milan. Nella parentesi buia della retrocessione in Serie B, Franco Baresi mostra al mondo l'assoluta passione per i colori rossoneri, restando alla guida dello spogliatoio e della squadra, lottando per l'immediato ritorno in Serie A.
3: Sì, ricordo quegli anni, non sono stati facili, però così il legame con il Milan diventa sempre molto, molto forte, divenne ancora più forte quando nell'82 divenni capitano e la società investì su di me, da lì iniziò un po' l'ascesa, ecco, da parte mia, da parte della squadra, che durante i prossimi anni migliorò sempre, ecco.
2: L'anno dopo la squadra risalì in Serie A, vincendo il campionato di Serie B con 50 punti. Ed uno dei protagonisti di quella stagione fu un nuovo acquisto, Stefano Cuoghi. Stefano, che ricordi hai di quella stagione?
4: Un bellissimo e tristissimo, nel senso che per me chiaramente trovarmi al Milan a Milano a quell'età lì, che è riuscito poche volte, diciamo, da Modena, era una cosa nuova, bellissima. Disputai oltretutto praticamente l'intero campionato, ma tutto fu intristito dal fatto che verso la fine, precisamente a Cesena, mi feci male al ginocchio, e lì un po', sia quell'anno lì, gli anni successivi, e un po' la mia carriera ne ha risentito, ecco. Però è chiaro che come ricordo primario è la gioia di aver giocato dal Modena a passare al Milan titolare in una squadra così gloriosa come quella rossonera, e essere riuscito a contribuire a vincere il campionato in maniera, diciamo, importante, perché ero titolare, ecco. E era una squadra che quando mi comprò il Milan dovevano esserci anche due giocatori importantissimi, Falcao e Giordano. Poi tu, come sai benissimo, per la storia del calcio scommesse, uno per le scommesse e l'altro perché in Serie B non poteva venire a giocare, rimanemmo gli altri nuovi acquisti. Era una squadra con giocatori eccezionali, perché primo fra tutti il capitano Baresi, era una roba incredibile, e oltretutto fu quello che mi diede veramente una mano importante nell'inserimento al Milan. Poi c'erano giocatori nazionali, Novellino, c'era Antonelli, c'era Collovati, e gli acquisti nuovi si rivelavano poi, specialmente Tassotti, un giocatore di straordinaria importanza per la storia proprio del Milan, ecco. Quindi direi che era una squadra ben assortita tra giovani e vecchi, in un campionato in cui non c'entrava niente, che vincemmo con non facilità, perché all'inizio avevamo qualche problema, però dopo facciamo un cammino importantissimo. Mi dimentico di due giocatori, uno che era Battistini e l'altro Romano, che poi fece una carriera più avanti importantissima, ecco.
2: Nella stagione 81-82 comparve per la prima volta sulle maglie lo sponsor del club, U-Jeans. Al termine del campionato però il Milan retrocesse nuovamente in Serie B, questa volta sul campo, in seguito ad un'annata conclusa con il terz'ultimo posto in classifica, maturato negli ultimi minuti di un campionato in cui i rossoneri conquistarono solo 24 punti in 30 partite. Il Milan quell'anno fece molto fatica in campionato e la lotta a salvezza si ridusse all'ultima giornata di stagione. Anche il Genoa doveva salvarsi così, mentre i rossoneri vinsero in rimonta 3-2 contro il Cesena, i grifoni pareggiarono all'ultimo minuto 2-2 contro il Napoli, con un episodio che passò alla memoria di tutti come il pasticciaccio brutto del portiere napoletano. Magra consolazione quell'anno fu la vittoria della Mitropa Cup.
4: Sì, io partecipai non tanto perché mi feci male subito a novembre ancora al ginocchio e dovetti operarmi, rimasi fuori praticamente tutta la stagione, quindi l'ho vissuto un po' ai margini, ecco. Nonostante quello, è chiaro che il dispiacere fu grandissimo, perché sai, veniamo presi in giro un po' dappertutto, perché ci dicevano una volta pagamento, una volta gratis la retrocessione. Però sì, fu un'annata brutta, con tantissimi problemi, e finita in quella maniera. Mi ricordo benissimo quella giornata, perché io ero a casa che ascoltavo per radio, allora sai, c'era tutto il calcio minuto per minuto, e la sequenza dei gol di Napoli, Napoli-Genoa eccetera, quindi l'ho vissuto un po' male, nonostante che non fossi partecipe. Però sai, quando sei della squadra, oltre che ti manca il campo, ti è venuta a mancare anche la categoria, e quello fu una bruttissima cosa.
2: Nella stagione 82-83 il Milan affrontò dunque il suo secondo campionato nella serie cadetta, vincendolo con 54 punti. Si arrivò dunque alla stagione 1983-1984 che vide il Milan ritornare nella massima serie. La stagione iniziò con una pesante sconfitta sul campo dell'Avellino e si concluse a pari punti con la Sampdoria e l'Hellas Verona all'ottavo posto per differenza reti. L'annata successiva vide il Diavolo molto attivo sul mercato e voglioso di risollevarsi. Il presidente Farina richiamò Lidl in panchina e si rese protagonista di una campagna acquisti davvero importante che fece registrare l'approdo in rossonero del portiere Giuliano Terraneo, prelevato dal Torino, del centrocampista Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma, dell'attaccante sardo Pietro Paolo Virdis, proveniente dall'Udinese, e degli inglesi Ray Wilkins e Mark Hatley, prelevati rispettivamente dal Manchester United e dal Portsmouth. I rossoneri terminarono il campionato 84-85 al quinto posto, garantendosi così l'accesso alla Coppa UEFA a pari punti con la Juventus, ma davanti ai bianconeri per gli scontri diretti. Tornarono dopo 6 anni alla vittoria di un derby in campionato e raggiunsero la finale di Coppa Italia dopo 8 anni, eliminando il Napoli, i bianconeri campioni d'Europa e l'Inter. L'atto conclusivo della manifestazione vide i rossoneri perdere contro la Sampdoria, ma in questa stagione accadde qualcosa di storico. Udine, il 20 gennaio di quello stesso anno. Nella sezione primavera esordì un certo Paolo Maldini, figlio di Cesare. La squadra iniziò bene il campionato 85-86, veleggiando per l'intero girone d'andata tra la seconda e la terza posizione alle spalle della capolista Juventus, dalla quale venne prelevato il bomber Paolo Rossi. A dicembre il presidente Giuseppe Farina, in seguito all'eliminazione agli ottavi di Coppa UEFA per mano dei belgi del Werenghem, subì una dura contestazione dei tifosi. Con l'arrivo del nuovo anno, la federazione riscontrò una situazione economica pesante. La società fece registrare pesanti debiti rischiando il fallimento. In questa situazione Farina si dimise e si alternarono varie cordate, tra cui Rosario Loverde presidente per 51 giorni, il presidente rimasto in carica meno giorni nella storia del club, fino a quando non divenne azionista di maggioranza della società l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, proprietario dell'azienda Fininvest, il quale acquistò il club il 20 febbraio 1986. Divenendo presidente il 24 marzo, ripianò il deficit economico e così Berlusconi conferì la funzione di amministratore delegato della società ad Adriano Galliani, avvalendosi di un organico dirigenziale che vide Ariedo Braida nelle vesti di direttore generale. Adriano, quando arrivò al Milan, quale fu il primo pensiero? Insomma, che ambiente trovò? Cosa vi diceste col presidente Berlusconi?
5: Ma trovai un ambiente chiaramente in difficoltà, perché nessuno più ricorda che quel Milan che Silvio Berlusconi acquistò il 20 febbraio del 1986, in quegli anni 80 in cui stavano dominando la Juventus e il Napoli soprattutto, aveva giocato addirittura 2 volte in Serie B. Quindi era un Milan abbastanza piccolo, un Milan che, su cui pendevano 2 istanze di fallimento nel Tribunale di Milano, un Milan che in chiara difficoltà. Ma io, il Milan di Silvio Berlusconi secondo me non nasce il 20 febbraio 86, ma nasce il 1 luglio dell'87, perché è lì che noi scegliamo il nostro primo allenatore, che fu Arrigo Sacchi, e i 2 stranieri nostri, Gullit e Van Basten.
2: Il neo presidente Silvio Berlusconi ringiovanì nell'immediato l'organico, iniziando a porre le basi per un ciclo vincente. Il primo tassello nella sessione estiva del calciomercato 1986 fu il giovane e talentuoso centrocampista Roberto Donadoni, proveniente dall'Atalanta e strappato alla concorrenza della Juventus. Altri acquisti furono il portiere Giovanni Galli, il difensore Dario Bonetti e gli attaccanti Stefano Borgonovo, Giuseppe Galderisi e Daniele Massaro. L'annata 86-87 si rivelò una stagione di transizione. In campionato il Milan raggiunse il 5° posto finale a pari merito con la Sampdoria. I rossoneri conquistarono poi la qualificazione alla Coppa UEFA battendo i blucerchiati a Torino in uno spareggio 1-0 dopo i tempi supplementari con gol di Massaro. In Coppa Italia invece il Milan venne eliminato dal Parma guidato da Arrigo Sacchi. Nel giugno 1987 la squadra si aggiudicò l'ultima edizione del trofeo amichevole Mundialito per club, sconfiggendo il Barcellona nella partita decisiva. La stagione comunque fu da ricordare anche per la vittoria di Pietro Paolo Virdis del titolo di capocannoniere con 17 realizzazioni, a 14 anni dall'ultima affermazione di un milanista, Gianni Rivera. Per la stagione 87-88 la dirigenza scelse come allenatore proprio mister Arrigo Sacchi. In sede di calciomercato Di Bartolomei venne ceduto al Cesena e rimpiazzato da Carlo Ancelotti, prelevato dalla Roma, mentre gli inglesi Wilkins e Hatley tornarono in patria. A loro posto subentrarono nell'organico due calciatori olandesi, l'ala destra Ruud Gullit ed il centravanti Marco Van Basten. Prelevati rispettivamente da PSV e Ajax, la campagna acquisti estiva venne completata dagli approdi in rossonero di Roberto Mussi ed Angelo Colombo.
5: La nascita del Milan di Silvio Berlusconi io la faccio risalire al 1° luglio dell'87 e se vuole spiegherò perché.
2: Con molto piacere.
5: Perché in quel 1° luglio 87 Silvio Berlusconi riunì tutti in un, chiamiamolo, allora si usava dire ritiro spirituale al castello di Comerio, vicino Como, vicino Erba, e ci diede la mission diventare il primo club d'Europa in un momento in cui il Milan non se la passava benissimo. E ci diede il primo obiettivo: dobbiamo vincere questo campionato, l'87-88, vincere la Coppa dei Campioni nell'88-89 e diventare campione del mondo a Tokyo dicembre 89. Missione riuscita.
2: Nacque così il mito degli immortali di Sacchi, la squadra di club migliore di tutti i tempi secondo un sondaggio online pubblicato dalla rivista inglese World Soccer, ispirata al calcio totale e composta da alcuni giocatori che, conclusa la carriera agonistica, sarebbero diventati allenatori di vari club e nazionali. Il Milan aprì una serie vittoriosa passando così dal rischio del fallimento al titolo di campione del mondo in poco più di 3 anni e mezzo. Diamo dunque il benvenuto a Super Club Tutto Molto Bello al mister Arrigo Sacchi, che già qualche giorno prima della fine stagione 86-87 venne contattato dal presidente Silvio Berlusconi.
6: Fu invitato da Ettore Rognoni e disse: se ti vuol parlare il presidente. E andammo e parlammo, e di lì a qualche giorno firmai per il Milan.
2: Diciamo che la notizia viene resa ufficiale il 3 luglio del 1987, ecco, dopo l'intensa corte del presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Diventò dunque ufficialmente, ecco, l'allenatore del Milan per la stagione 87-88. Mister Sacchi ridisegnò il nuovo Milan sulla base di quella nuova e innovativo modo di giocare al calcio. 4-4-2, difesa in linea e pronta a far cadere gli avversari in fuorigioco, pressing a tutto campo e tanto movimento con e senza pallone. Ricorda quei primi giorni a Milano, mister, che ambiente trovò?
6: Beh, un buon ambiente. Io, come avevano scritto, un signor nessuno, quindi dovevo conquistarmi la stima, dovevo conquistarmi di tutto. Chi è questo? Avevo anche la presunzione, forse, no, per me una vittoria senza merito non era una vittoria. Quindi io dicevo, si impara di più a lasciare la palla agli avversari o averla noi? Ero ottimista e non pessimista. Noi abbiamo l'emisfero di destra preposto alla creatività, che viene inibito dal pessimismo. Allora dicevo: perché dobbiamo essere pessimisti? Cerchiamo di... fu molto bravo Berlusconi, è stato un grande dirigente, ma io ho avuto una grande fortuna. Tutti i grandi veramente presidenti ho avuto, pazienti, non mi hanno mai esonerato, non mi hanno mai creato problemi. Con il Milan devo dire che non erano prevenuti assolutamente, a differenza di altri, e erano così quasi curiosi, e dovevo conquistare la loro fiducia, dovevo conquistare la loro stima, e mi impegnai tantissimo, come ho sempre fatto, per migliorarli.
2: Nel campionato 87-88 il Milan realizzò un'incredibile rimonta in classifica, completata poi con la vittoria sui parti europei al San Paolo alla terz'ultima giornata. 3-2, firmato da Virdis e Van Basten, che risposero a Maradona e Careca. Successo che consentì al club di Via Turati, fino ad allora secondo ad un punto di distacco dai campani, di agguantare il primo posto. La posizione venne mantenuta fino alla fine del torneo, grazie anche al crollo dei campani, che persero anche le ultime due gare. Pareggiando all'ultimo turno contro il Como, i rossoneri si laurearono campioni d'Italia. e l'11° scudetto per il diavolo. In Coppa Italia il Milan uscì agli ottavi di finale, mentre in UEFA venne eliminato al secondo turno dall'Espagnol, futuro finalista.
6: Sì, dopo la Fiorentina noi andammo male anche nella Coppa UEFA. Ci batterono in casa, ma fu molto bravo Berlusconi. Mi chiese se avevo bisogno, io dissi di sì. E lui venne il sabato, invece di venire nello spogliatoio come faceva, ci fece salire tutti, lui aveva il suo studio al primo piano e c'era una saletta, ci fece salire tutti nella saletta, entrò e fece un discorso molto forte e molto succinto. 25 secondi impiegò. Disse: io ho la totale fiducia in Arrigo, chi di voi lo seguirà rimarrà e chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti.
2: È il 15 maggio del 1988, i rossoneri affrontano il Como, la partita finì 1-1, quanto basta per l'ufficialità. Al Senigallia, mister Arrigo Sacchi conquista il suo primo scudetto, l'11° della storia rossonera. Che emozione fu?
6: Una grande emozione. Avevamo lottato, avevamo sofferto, ci eravamo impegnati. Io avevo una squadra di persone di alto livello, prima di tutto. Io guardavo sempre prima di tutto la persona. I piedi non mi interessavano. I piedi ero sicuro di poterli migliorare. Era la testa che a me interessava. Talmente tanto che prendemmo Ancelotti, che a Roma dicevano che era una sola, sola vuol dire una fregatura, e il nostro medico certificò che avesse un handicap sul ginocchio, mi pare sinistro, del 20%, e anche il destro non era messo. Lì fu grandissimo il presidente ancora una volta, perché io insistevo, lui mi diceva: Arrigo, ma come faccio a prenderle un giocatore che il nostro medico ha scritto questo, a Roma dicono che è una sola, ci faceva ridere dietro. Sai come lo convinsi? Il venerdì notte, all'1 di notte, Galliani mi telefonò, il sabato mattina a mezzogiorno terminava il mercato. Venerdì notte mi telefona all'1 e mi dice: io con la Roma avrei fatto, adesso devi convincere tu il presidente. Chiamai all'1:30 Berlusconi, lui mi rispose subito e gli dissi: presidente, se mi prende Ancelotti vinciamo il campionato. Lui stette zitto un secondo e disse: agli ordini. E prendemmo Ancelotti e vincemmo il campionato. Maradona prende Ancelotti e mi dice: con lei corre veloce anche Ancelotti. E io dissi: guarda, non proprio così veloce, ma pensa veloce.
2: Nella stagione 88-89, ai due olandesi freschi vincitori del titolo europeo con la nazionale, se ne aggiunse un terzo, Frank Rijkaard, centrocampista prelevato dal Saragozza. A quasi 40 anni di distanza dal Grenoli, si formò così un altro trio milanista di campioni stranieri. Tornato a disputare la massima competizione europea dopo 9 anni, il Milan raggiunse la finale, in cui sfidò la Steaua Bucarest, già campione d'Europa nell'85-86. Di fronte ai quasi 100.000 sostenitori rossoneri accorsi al Camp Nou di Barcellona, il Milan sconfisse nettamente gli avversari e con il punteggio di 4-0 si impose nella finale. Le marcature vennero realizzate dai due attaccanti olandesi, Gullit e Van Basten. I rossoneri conquistarono così la terza Coppa dei Campioni della storia del club, a 20 anni di distanza dall'ultimo successo nella massima competizione europea. 24 maggio 1989, al Camp Nou di Barcellona, il Milan di Mister Sacchi è arrivato a giocare la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest, dopo aver superato la Stella Rossa, il Werder Brema e la Real Madrid con un memorabile 5-0. Bastarono i primi 45 minuti di gioco per mettere le cose in chiaro. Doppietta di Gullit e rete del neoeletto pallone d'oro Marco Van Basten. Poi nella ripresa ancora Van Basten, una partita da manuale del calcio moderno. Verrà soprannominata la partita perfetta, ecco. E mister Arrigo Sacchi conquista la terza Coppa dei Campioni della storia rossonera a distanza di 20 anni dall'ultimo trofeo ottenuto in questo torneo. Che emozione provò?
6: Altissimo, altissimo. nessuno di noi aveva mai vinto la Coppa dei Campioni, io non potevo averla vinta anche perché non ero mai stato in Serie A, ma neanche i giocatori, avevo un gruppo di persone affidabili, io credevo, puntavo sulle persone, sulla loro etica del lavoro, etica di squadra, sulla loro modestia, sulla loro intelligenza, sulla loro generosità, sulla loro passione. Non volevo giocatori individualisti, non volevo giocatori avidi, non volevo giocatori presuntuosi, non volevo giocatori invidiosi, volevo delle persone per bene, perché non solo miglioravano loro, ma sono migliorato anch'io. Io proponevo e loro me la rimandavano migliorata. Era una crescita che facevamo. Loro non si sentivano mai più soli. Io dicevo con loro, se siamo in 25-30 metri, miglioriamo la comunicazione, la collaborazione, la sinergia e arriveremo anche all'interiorizzazione, che significa che siete diventate degli automi.
2: Come è stata preparata quella partita?
6: Allora, intanto noi dovevamo vincere anche a Madrid, ci viene annullato un gol buonissimo, ma questo sempre ci era capitato quell'anno, ci era capitato a Brema col Werder Brema, ci era capitato in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado. Io dicevo con loro, io non ho mai fatto la Coppa dei Campioni, ma neanche voi.

dell'arbitro, allora deve essere molto brava, perché altrimenti arriviamo e non vinciamo neanche in casa. Prima della partita, nello spogliatoio, i giocatori erano a riscaldarsi e c'era con me Berlusconi. Sentì che i giocatori del Real Madrid fecero un grande urlo, si mettevano tutti 11, tutti 20, e non so che cosa si dicessero, e Berlusconi mi disse: ma noi non lo facciamo. E io gli dissi: ma loro urlano dalla paura. Partimmo, il pubblico caricato al massimo, noi anche, ma i primi 10 minuti loro si mossero abbastanza bene, anzi bene, ma noi avevamo un ritmo che loro non potevano tenere. Ci muovevamo molto senza palla, attaccavamo gli spazi e li aggredivamo in ogni parte del campo e cominciavamo a fare gol, ne facevamo 5. Devo dire che ne avevamo fatte 4 anche col Napoli, la prima volta che incontrammo il Napoli a San Siro, quel mostro di quel grande giocatore di Maradona e Careca. Sbagliavamo noi nel fare un fuorigioco e loro si fecero subito gol. Era la prima volta che passavamo la metà campo. Io mi ricordo che mi voltai e dissi alla panchina: così non vale, abbiamo giocato solo noi. Dopo però gli ne demmo 4, facevamo anche lì un paio di pali. Era una squadra che è stata, noi tutti abbiamo avuto dei riconoscimenti individuali e collettivi che sono andati oltre il sogno. Nessuno di noi mai avrebbe pensato questo. Ancelotti mi ha detto: non lo pensavamo, non ce ne eravamo accorti, perché abbiamo lavorato molto, moltissimo. Vennero 3 allenatori francesi, stettero lì 10 giorni. 3 allenatori francesi: uno era Houllier, che allenava la nazionale francese, un altro era Wenger, che allenava l'Arsenal, l'altro era Fernandez, che allenava l'Athletic Bilbao. Stettero lì 10 giorni. Il 10° giorno mi vennero a salutare e mi dissero: non abbiamo mai visto lavorare così tanto, però abbiamo visto la squadra che vincerà la Coppa dei Campioni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La vita è musica e noi siamo le Equinox.
2: Signor, dove andate?
1: A Pierinotta.
3: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
4: La vita è musica e io sono Carlo Rosso.
5: La vita è musica e io sono Giovanni Locascio.
6: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
7: La vita è musica e io sono Marco Siniscalco.
8: E la vita è musica e io sono Alessandro Pappi.
9: La vita è musica e io sono Alberto D'Alfonso.
10: La vita è musica.

0: Avi de muzică, va fai in quasi ciao. E so Giovanni Rutte.
1: La vita è musica e io sono Nello Salza.
2: La vita è musica e io sono Vanessa Rimaschi.
3: La vita è musica e io sono Antonio Monturi.
4: La vita è musica e io sono Salvatore Rotondo.
5: La vita è musica e io sono Francesca Zuzzolo.
6: La vita è musica e io sono Pina Valentini.
7: La vita è musica e io sono Mauro Bassano.
8: La vita è musica e sono Alessandro Giotto.
9: La vita è musica e io sono Piero Pisano.
10: La vita è musica e io sono Giovanni Giulia.
11: La vita è musica e io sono Ludovica Manzo.
12: Vita star musica, mi star Stefano Saletti.
13: La vita è musica ed io sono Walter Paiola.
14: La vita è musica e io sono Pesce Mantadella.
15: La vita è musica e io sono Gaetano Colombo.
16: La vita è musica e io sono Nando Citarella e voi siete la vita mia.
17: Chicca chicca chicca ciao.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una puntata dedicata alle musiche jugoslave, pugliesi e uruguagie dell'Altro Suono, programma di tradizioni e musica popolare di Radio 1. La puntata è andata in onda il 17 febbraio del 1976 a condurla Anna Melato e Antonio De Robertis. L'autore è Marco Colangeli, la regia è di Pasquale Santoli. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: L'altro suono.
1: La musica popolare.
0: L'altro suono.
1: Le tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E la regia è di Pasquale Santoli.

0: Dopo la consueta pausa della domenica e del lunedì, l'altro suono riprende la sua normale programmazione settimanale in compagnia di Anna Melato
1: e di Antonio De Robertis. L'altro suono riprende e propone...